0: Preghiamo.
1: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso dei tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce, contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta

0: Il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega per noi.
0: Secondo mistero della luce, contempliamo le nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia.

0: Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega per noi.
0: Terzo mistero della luce, contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani.
1: Prega per noi.
0: Quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberati dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani.
1: Prega per noi.
0: Quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione

0: Istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è l'ora. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Amen.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.

0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore. Risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Diamo grazie a Dio.

oggi è l'ora solare, buongiorno, bentrovati, benvenuti, splende il sole di Napoli, splende il sole di questa città che ha sempre tutto da insegnarci. Napoli, Napoli meravigliosa, l'oro di Napoli. Oggi vi racconteremo storie, volti amatissimi, ma prima, se è Napoli, dobbiamo partire in musica. E siamo molto onorati che abbia accettato il nostro invito, perché è splendidamente bravo. Lui è Miro Di Mare, tutto unito. Prego.

0: signori, ha 19 anni questo ragazzo, musicista meraviglioso, ospite qui all'Ora Solare. Avremo tanto da raccontare, ma come ho detto a Mirko stamattina, ho detto: tu quanti anni hai? 19. Ho detto: vabbè, i 18 anni li abbiamo fatti tutti e due. Li ha fatti anche un ragazzo che vi presento. Beh, chiaramente, insomma, io mi sono voluta ringiovanire con Mirko, ma nel caso del nostro prossimo ospite, lui è proprio sempre giovane e sempre più bravo, è sempre più signore, è sempre più capace di strapparci la giusta risata. Gino Rivieccio!
1: Viva! Grazie, Napoli, buongiorno Napoli. A tutti, grazie! Grazie, ma quanti complimenti!
0: Bentornato.
1: Grazie, grazie.
0: Bene,
1: bene, bene, bene. Grazie.
0: Gino Rivieccio.
1: Mamma mia.
0: Allora. Storia della comicità partenopea in un uomo solo. Ma che è vestito vagamente.
1: Sto bene col divano, devo dire, fa pandan.
0: Col divano sei perfetto. Allora, partiamo da Napoli.
1: Sì.
0: Partiamo da Napoli perché la storia di Gino, che è sempre un ragazzo, è una storia meravigliosa. Nasce al Vomero. Vomero è quel quartiere di Napoli, bello, bello.
1: Ti piace Vomero?
0: Che vede tutta Napoli, no?
1: Sì, vedo tutta Napoli, soprattutto negli ultimi tempi perché ho cambiato casa, quindi la mattina mi sveglio e vedo Castel dell'Ovo, vedo il Golfo, come diceva Raffaele La Capria, è una buona giornata.
0: È già una buona giornata, beata, una buona giornata, beata a te. Ascoltami Gino, tu sei un ragazzo brillante a scuola.
1: Grazie per il ragazzo, no, grazie per il ragazzo.
0: Mo ti riporto al ragazzo, ragazzetto, ragazzetto. Bravissimo a scuola, il ragazzo si laureerà, come dicevano Totò e Peppino nella Malafede, la laurea lui l'ha presa, assolutamente.
1: In giurisprudenza.
0: Guardatelo qua. Guardatelo
1: questo
0: qua.
1: È con papà, bella,
0: ecco,
1: questa. Sì, con papà.
0: Il papà proprio signore napoletano.
1: Papà poliziotto, bello. Figurati.
0: Elegante.
1: Sì, ma poi mi voleva il posto fisso, figurati quando dissi che avrei fatto quello che poi sono riuscito a fare.
0: Ma tu sei riuscito a fare tutto questo perché facevi l'attore già a scuola.
1: Sì, ho cominciato con l'imitazione dei professori, un classico,
0: è
1: no?
0: Un classico.
1: Prendevo in giro il professore di religione, che ne so, la professoressa di italiano, facevo la voce. E poi al liceo ho incontrato tre compagni di classe, giusto, l'abbiamo pensato allo stesso modo. C'erano le versioni di gruppo, la professoressa si assegnava la versione di latino, di greco, però noi invece di fare la versione, facevamo gli sketch, il cabaret. Formammo un gruppo che si chiamava i Caballegri.
0: Caballegri?
1: I Caballegri. E ci esibivamo in questo locale vomirese.
0: Sì.
1: Da lì poi io ho continuato anche gli studi. Diciamo che ci ho messo per laurearmi 8 anni, ma anche Renzo so che ci ha messo da, non sono l'unico, Renzo no. Arbore pure lui pare. No,
0: grande
1: lo dico perché
0: Renzo,
1: Renzo che salutiamo.
0: Renzo che
1: no, però io già lavoravo, perché io già facevo teatro, facevo le serate, stavo a San Nazaro con Nino Taranto, Luisa
0: come
1: Conte.
0: No, parleremo di questo teatro tra un istante.
1: Esatto.
0: E tutto questo facevi anche il ragazzo che si laureava con 110 e lode, signori, ci avrà messo anche 8 anni,
1: pure
0: ma
1: questo,
0: voglio dire.
1: Sì.
0: Tutto sappiamo, tutto di Rivieccio sappiamo tutto. E quindi
1: per il bene della collettività, però non ho fatto il magistrato, ma ho fatto quello che ho fatto.
0: Hai fatto l'attore.
1: Ma sai perché? Perché ho sempre pensato che si sbaglia una battuta, si sbaglia una canzone, non succede niente. Si sbaglia una sentenza, un guai a gente. Quindi io l'ho fatto per il pubblico, quindi
0: carità,
1: meglio così. Qua c'era
0: medico,
1: l'applauso, qua c'era l'applauso, qua c'era l'applauso.
0: Il medico è l'avvocato.
1: Qua c'era, no. L'ho fatto per voi.
0: Allora,
1: l'ho fatto
0: senti,
1: per...
0: l'ho fatto per voi. Ma quando tu pensi e parli della tua Napoli, dico pensi e parli perché la tua carriera ti porta in tanti

0: luoghi diversi, no? Tu sei un uomo costantemente in tournée, ti ha portato in tanti luoghi diversi anche televisivamente parlando.
1: Sì.
0: Napoli, quanto ti manca?
1: Napoli mi è mancato in certi momenti, tant'è vero che poi sono sempre ritornato. Io faccio parte dei napoletani di scoglio. Sai che faccio una distinzione tra questa no. Ti piacerà, i napoletani di scoglio e i napoletani di alto mare. I napoletani di alto mare sono quelli che si allontanano a Napoli e non ne sentono la mancanza. Okay. Possono stare lontano. Io invece sono stato un po' come una cozza, come una patella, quindi dovevo sempre tornare, anche quando stavo a Milano.
0: A Milano,
1: perché io ho avuto varie vite, ho avuto una vita televisiva, esatto. Una vita teatrale, cioè una vita ischitana, una vita napoletana, una vita milanese, una vita romana. Quindi molti ingredienti ci sono nella
0: mia
1: vita.
0: Senti, ma per citare il nostro adorato Luciano De Crescenzo, quando eri a Napoli, doccia o vasca?
1: Beh, Luciano diceva la vasca perché i napoletani hanno bisogno dei tempi. Il problema è che la vasca è scomoda, poi con l'età, hai capito, è meglio la doccia. Io alla fine mi sono milanesizzato.
0: Ah, vasca è un po' che scomoda. Mi si è milanesizzato. Allora, Gino Rivieccio che ci racconterà tanto e ci parlerà anche tanto di teatro, perché questa puntata è anche dedicata ad un meraviglioso teatro che a Napoli purtroppo è stato mangiato dal fuoco, ma ne parleremo tra poco. Ne parleremo perché abbiamo l'uomo giusto per farlo. Sempre in musica, eh? L'ora solare, tra poco, Gino Rivieccio, tutto per noi e per voi. Arriviamo.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente ti piace.
2: Alla fine non è difficile.
3: No?
2: Scola sta pasta, va?
5: La telecamera va bene qua.
2: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
0: Napoli, signori, a tutta Napoli con l'immenso talento, bravura di Gino Rivieccio.
1: Grazie.
0: Con il nostro Miro Di Mare alle sue spalle. Bravo, bravo Mirko.
1: Bravo.
0: Con in questa fotografia il Teatro San Nazaro. Questo luogo è stato anche casa tua.
1: Sì, io ho debuttato da professionista lì, il primo contributo proprio è datato 1979 al Teatro San Nazaro con Luisa Conte, Pietro De Vico, la compagnia Stabile. Quindi puoi immaginare il dolore che ho potuto provare sul piano personale il 17 febbraio quando c'è stata la tragedia al Teatro San Nazaro incendiato. È un teatro al quale devo molto perché mi ha dato, per usare una metafora automobilistica, la patente di guida. Forse avevo il foglio rosa. Però la patente me l'ha dato il Teatro San Nazaro, cioè il regista era Giuseppe Di Martino dello Stabile di Catania, mi disse lei può fare questo mestiere. La sera prima mi salutò così. E devo dire che a distanza di 46, quasi 47 anni, da quella sera forse ha avuto ragione. Insomma, continuo a divertirmi.
0: Continui a divertirti. Senti Gino, quando un teatro che è storia, no? I De Filippo, il pubblico che si è nutrito di tutto il teatro che c'è stato qui dentro prende fuoco, è un po' una parte di noi che muore, ecco, che appello possiamo fare perché questo teatro torni presto a splendere di nuovo?
1: Io mi auguro che torni presto a splendere di nuovo perché il San Nazaro fa parte della storia culturale della nostra città, della nostra terra. Anche se purtroppo con l'incendio non sono scomparsi solo i palchi, il palcoscenico, le poltrone, ma sono andate in fumo le emozioni, i ricordi, le risate, le tante emozioni che quel teatro ha saputo dare ai napoletani e non solo ai napoletani. E quindi anche con la ricostruzione comunque quelle emozioni non le troveremo più.
0: No, certo.
1: Però so che il Ministero, il Governo gli sta impegnando molto, anzi ufficialmente

0: il ministro Giuli ha preso proprio una posizione, sarà acquistato dallo Stato e questa è una bella notizia perché evidentemente hanno capito, anche perché insomma questa è una famiglia, la famiglia di Lara Sansone, la famiglia Sansone, in questo momento loro sono anche teatro di produzione, quindi non sanno dove produrre, non sanno cosa come mettere in scena i loro spettacoli e quelli che producono per gli altri.
1: Perché il tempo del Covid ce l'ha insegnato, no? Non vedere i teatri chiusi. È stato, come cinema, è stato un dolore grande, quindi noi auguriamo a questo teatro di riprendere prestissimo a vivere. Gino Rivieccio, che lavora con artisti da quando prende quella patente, lavora con il meglio del meglio.
0: Ti è piaciuta la patente? Però.
1: Bellissima. Paolo Villaggio, Terzoli e Vaime, arriva in televisione, perché tu hai sempre saputo lavorare in tutte e due le situazioni, no? Tanto teatro e tanta televisione, sempre fatta sostanzialmente, Gino, col tuo stile.
0: Sì, però te lo posso dire, il teatro è la moglie, la televisione è l'amante.
1: La televisione è l'amante.
0: Il teatro è il primo amore, poi quello che poi sposi a vita. Il cinema è un guaglione che mi sto crescendo, perché c'è questo film che è uscito a settembre, di cui sono protagonista, ma anche regista, Da cosa nasce cosa, adesso su piattaforma, che mi ha dato grande soddisfazione e mi ha fatto capire, insomma, è una cosa che adesso sto coltivando molto, mi piace molto.
1: Ti piace fare la regia?
0: Mi piace fare la regia e soprattutto, forse per l'età adesso, mi piace misurarmi con quest'altra esperienza, quella del cinema, che ho fatto, ma non in questa veste da protagonista.
1: Allora, la televisione, io cito soltanto alcuni dei programmi, Essere non variabile, Il Cantagiro, tantissimo, tantissimo a Milano, tantissimo a Milano con Mediaset, Fininvest, come giustamente si chiamava all'inizio. Poi c'è l'incontro, voi ve lo ricordate, Amurri e Verde? Amurri e Verde era ed è e rimane proprio un marchio, no? Amurri e Verde. Se c'era scritto Amurri e Verde voleva dire che era tutto perfetto e tutto sarebbe stato perfetto. Tu hai incontrato Gustavo Verde, il figlio di Dino.
0: Grande Gustavo.
1: Grande Gustavo. E da lì è stata un'altra, come dire, un'altra. Io ti immagino sempre come una sorta di uomo in laboratorio che tra provette che fumano, inventa, crea, tu sei un creatore costante.
0: Ma noi ci sentiamo quasi tutti i giorni e Gustavo abbiamo un rapporto da 35 anni, perché succede una cosa, lui mi scrive la battuta, ci sentiamo, guarda, hai visto che è successo? Devo dire che tutto è nato con Sereno Variabile, perché Gustavo era uno degli autori insieme a Stefano Jurgens, poi mi presentò il padre Dino, che è stata insomma una leggenda del varietà, di quella scrittura, Amurri e Verde, parliamo di leggenda, e lui nel 93 riscrisse per me Scanzonatissimo, che è stato uno spettacolo storico portato a successo da Noschese, Pandolfi e Steni, con un esordiente Pippo Baudo, e lui lo riscrisse nel 93, e Dino, devo dire che Dino insomma mi manca ancora,
1: Gustavo è un grande, ha raccolto il testimone in pieno, però Dino Verde e Amurri e Verde erano una qualcosa, rimane.
0: Ma pensa che in quel periodo, quando andavamo in scena con Scanzonatissimo, non c'erano i telefonini, per cui era il periodo di Tangentopoli, succedeva ogni giorno qualcosa e lui, prima di andare in scena, io lo chiamavo dal botteghino del teatro dove mi trovavo, da Alghero piuttosto che da Torino, e Dino faceva: allora scrivi questa cosa, è successo questo, dilla stasera. Per cui spesso la gente veniva a sapere da noi
1: prima,
0: hanno arrestato, che ne so, prima in diretta io facevo la battuta su quello che era successo il pomeriggio.
1: Allora, per chi se lo ricorda, ce lo ricordiamo tutti, l'imitazione di Dino Verde. Perfetta. Sentite, da cosa nasce cosa? Lo raccontiamo adesso, proprio alla prossima domanda. Ma da cosa nasce cosa? Però da essere impegnati a non poter fare il film con Paolo Sorrentino, qua bisogna sanare questa situazione, perché tu eri stato cercato da Paolo Sorrentino per il suo film meraviglioso, L'uomo in più. E come andò sta storia?
0: Hai saputo sta cosa? Non mi hai fatto a sapere sta cosa?
1: Caro mio,
0: guarda che Achille Sorrentino non è dolce sala, secondo me, caratterialmente Paolo, perché ti spiego, lui mi cercò, era il 1999, io ci avevo una serata già controattualizzata, il Benjo Festival a Benevento, con Caterina Balivo neanche a far rapporto, quindi mi ricordo che avevamo, quindi dovevo stare lì, dalle 4 per le prove. Lui mi disse: guarda, si gira 8 e 9, c'hai due scene importantissime, due pose, però si gira l'8 e il 9. Guarda, dissi: Paolo, io non posso, perché c'ho, come faccio?
1: Prima,
0: gli orari, lo so.

0: Barcellona, ma...
1: Certo.
0: E lei, quindi non se ne fece niente. L'Uomo in Più è stato poi un successo, forse il suo primo grande successo, ma poi ci siamo sentiti nel 2004, io conducevo questo programma in radio e chiamavo tutti i giorni dei colleghi, degli ospiti, insomma, dei personaggi dello spettacolo. Chiamammo Paolo e lui in diretta mi disse: tu sei quello che non hai voluto fare il film con me. No, non è che non ho voluto, non ho potuto, voglio chiarire.
1: Però se lo ricorda, e questa è una cosa buona, vuol dire che...

0: Assolutamente.
1: Vuol dire che ho lasciato il segno.
0: Sì.
1: Comunque siamo sempre a disposizione, dipende. Io lo invito anche al premio Massimo Troisi, l'ho già invitato attraverso la moglie, vediamo se riusciamo, perché sono direttore artistico del premio Massimo Troisi a San Giorgio a Cremano, sono già 6 anni, piacerebbe molto avere Sorrentino.
0: Sì.
1: Perché insomma sarebbe un bel colpo. Speriamo,
0: sarebbe
1: dai.
0: Gran bella cosa. L'ho presentato quel premio e lo vinse quell'anno Alessandro Siani. E quindi, proprio come dire,
1: l'hai presentato?
0: Alessandro,
1: come
0: allora,
1: no?
0: Allora, Festival Internazionale del Cinema di Pompei, direttore artistico, un caro amico dell'Ora Solare, Enrico Manzina.
1: Grande
0: bacio.
1: Enrico, grande.
0: E questo tuo Da Cosa Nasce Cosa? Che è una. Eccomi qua, guardate che meraviglia. Che è proprio un film che racconta, no, insomma, come veramente da cosa nasca cosa. E a volte le persone un po' più grandi arrivano ad imparare qualcosa da quelli un po' più giovani. Non sveliamo nulla, però.
1: No, è un film, a parte che Enrico l'ho visto la settimana scorsa, perché abbiamo girato questo corto che chiuderà il prossimo Festival Internazionale di Pompei, Il Tempo Ritrovato, con la sua regia. Un corto girato nel Parco Archeologico di Pompei, negli Sky, bellissimo. E Da Cosa Nasce Cosa è un film valoriale, perché il nucleo importante del film è la famiglia. Certo. Io interpreto Antonio Schiattaro, titolare di questo caseificio, molto geloso della propria figlia, possessivo, vuole sapere questa figlia chi frequenta. La figlia va a fare una gita scolastica a Merano e conosce un ragazzo di là. E quindi è un film che con ironia smonta vari pregiudizi territoriali, etnici, sociali, geografici, e ce ne sono. E quindi devo dire che è un film che è piaciuto per la sua leggerezza, ma anche perché lascia questi messaggi e soprattutto valorizza un territorio, quello del litorale Dominzio, quello di Villa Literno, che invece spesso
0: che ha risalta, bisogno di essere valorizzato,
1: che ha bisogno
0: in realtà
1: di essere
0: è meraviglioso, ma ha bisogno
1: meraviglioso.
0: Di essere valorizzato. Cos'è questo libro?
1: Allora, questo è un libro, sai che mi piace scrivere, poi insomma l'influenza di Dino e di Gustavo, questo è un libro di aforismi, pensieri spettinati. Mi ricorda
0: che
1: Stanislav
0: finezza.
1: Lec, ma insomma...
0: Che finezza!
1: Pensieri spettinati, perché sono tutti pensieri, sono post che ho pubblicato, riflessioni, pennellate di ironia, che andrebbero nel dimenticatoio, invece ho raccolto in queste 115 pagine... E devo dire che sta avendo grandi riscontri, leggeri, amari, non lo so, ce ne sono alcune.
0: Dai,
1: per esempio,
0: che mi hai detto prima in corridoio, dai.
1: Se torno a nascere voglio diventare garage, non garagista, ma garage, magari in centro. E non è possibile, 7 euro all'ora, 8 euro all'ora. Cioè, quindi io penso che se converrebbe tornare, per parecchie ore al giorno mia figlia abita in un telefonino, spero torni presto a casa. Perché stanno solo con i telefonini in mano. È vero? Lo conobbi a tavola, era greco ed abitava in una casa di tufo. Da quel giorno diventò il greco di tufo.
0: Beh, adesso però.
1: Allora, questo si chiama Che io sappia non so, che anche questo è un aforisma. Sai come nasce?
0: Come?
1: Nasce perché io, nella parrocchia vicino a casa mia, il venerdì c'era raccolta per la Caritas. Quindi io vado spesso e porto degli indumenti dismessi. Un giorno sono arrivato là, non c'era nessuno, e si è affacciata una signora anziana e mi ha detto, prego, ho detto no, perché il parroco, di solito c'è qualcuno, io ho questa borsa con dei maglioni, delle camicie, volevo lasciare, non sa se viene qualcuno, che fa, che io sappia, non so. E io dico, sì, no, perché, no, solo per capire se devo andare via o devo aspettare. Che io sappia, non so.
0: E la signora è diventata il titolo.
1: Io sono tornata a casa e l'ho raccontato, e mio figlio mi ha detto, papà, ma te l'ha regalata, eri in chiesa, te l'ha regalato Dio. È un titolo di uno spettacolo, di un libro. E ho detto, hai ragione, e l'ho usato per questo aforismario, chiamiamolo così.
0: Allora,
1: che io sappia, non so, edito da Guida.
0: Aforismario di Gico Riduccio. Allora,
1: grazie a te, grazie Paola.
0: Napoli, bellissima che sei.
1: Grazie.
0: E noi restiamo a Napoli e torniamo sul nostro palco con Miro Di Mare, perché sua questa canzone, Io, Nucriaturo, sentitela con molta attenzione.

0: Allora, qua c'è una fotografia che dice chiaramente che egli fin da piccolo avesse già in mano una chitarra. Ora, Mirko, io ti chiamo Mirko, non ti posso chiamare Miro, vero? Ti devo chiamare
1: come
0: Miro.
1: Vuoi.
0: Come vuoi.
1: Posso alzare?
0: Come no, come non posso?
1: Ho molto paura di...
0: No, non fai. Adesso dalla regia diranno, non si doveva alzare. Ma Alessandro Tresa, che è un napoletano doc, sa che io faccio queste cose. Allora, questa canzone che abbiamo appena ascoltato, bellissima come tutte quelle che tu fai, di chi parla?
1: Questa canzone parla di tutti i bambini che vivono realtà diverse a seconda della parte del mondo in cui vivono, insomma. È chiaro che mi abbia colpito particolarmente il periodo che si sta affrontando in Medio Oriente, non da certo. Adesso. Però insomma, io ho sempre pensato che l'infanzia sia la parte più importante della vita, perché quella che in realtà poi ti forma e permette di donare quello che hai avuto magari a un figlio, a un bambino qualunque, a una storia.
0: Senti Mirko, tu hai 19 anni e guardate, a 19 anni sei un uomo, Mirko lo dimostra, però stupisce tanta... non so come dire, tanta coscienza, tanta saggezza, non perché uno non debba averla alla tua età, però stupisce.
1: Mi fa piacere che, insomma, arrivi questo messaggio.
0: No, non tutti e cuccio, l'ho appena detto. Allora, qua lo vediamo, hai un'altra foto, perché c'è qui, eri già un po' più grandicello. Allora, tanta musica nella tua vita, perché tu hai un papà musicista.
1: Sì.
0: Batterista. E non ma come un ragazzino che si scatena sulla batteria, non ti è venuto in mente di suonare la batteria? No.
1: Certo, io da piccolo in realtà il primo strumento che ho toccato è stata la batteria.
0: Lo vediamo, abbiamo anche le prove.
1: Mi voleva inculcare questa cosa, poi andare lì con i genitori ho preso la chitarra, in realtà sì, era il momento di suonare la chitarra.
0: Che bello lui! Ah sì, e allora suono la chitarra. Allora, tu sei arrivato ad aprire il concerto di Enzo Avitabile, per il quale credo ti siano serviti tutti i piedi ben piantati per terra, no? Perché ti danno una notizia del genere ed è la notizia di una carriera. È soltanto la prima, siamo d'accordo, però è la notizia di una carriera, no?
1: Certo.
0: Com'è stato quel momento?
1: È bellissimo, anche perché stavo a scuola. L'unica cosa che facevo era scrivere canzoni e partecipare un po', sai, agli eventi della scuola, per la religione. Poi all'improvviso mi chiama il professore di religione e dice Avitabile vuole che canti la canzone tua avanti a lui.
0: E tu che cosa hai pensato in quel momento?
1: No, non rispondevo perché chiaramente dicevo ma... ho cantato solamente.
0: Perché ovviamente a tutto questo aggiungete una cosa. È napoletano Mirko e c'è un'altra marcia. È un'altra marcia, non c'è storia. È un'altra marcia. Allora, tu volevi fare il medico.
1: Sì.
0: Diciamo...
1: Meno male che non ho fatto.
0: E qua, è uno meno male che non ho fatto l'avvocato. Lui meno male che non ho fatto il medico. Va bene, ok, concordo. Chi lo sa come saresti stato come medico. Però tu sai perfettamente che la musica è la musica bellissima. La tua musica che è poesia. Perché la tua musica è poesia, Mirko. La musica ha un potere curativo. Fa bene.
1: Sì.
0: Ecco, tu questo lo pensi quando...
1: Assolutamente, sì. E penso che sia in realtà il mezzo di comunicazione più forte che abbiamo. Sono vibrazioni, se ci pensi, quindi quante cose si curano attraverso le vibrazioni e la musica è una di queste, quindi...
0: Tu fai una musica poetica che dà da pensare, che fa ragionare, c'è... sai, quando si parla di musica, su Napoli abbiamo tutto, no? Chiudiamo gli occhi, tocchiamo un tasto. C'è Pino Daniele, che è sempre ovunque, che c'è in qualche tua... in qualche tuo momento, no?
1: Certo.
0: Si avverte come presenza e sapere che sono soltanto 19 i tuoi anni, che puoi fare e farai cose eccezionali, che spinta ti dà?
1: No, io intanto penso che le influenze dei grandi, cioè ognuno di noi segue un filone, automaticamente quando segui un filone tu segui il più grande di quel giro, insomma.
0: Sì.
1: E quindi in questo caso anche Pino Daniele, ma come Avitabile per me sono mitologia pura, per cui sono i maestri ai quali mi aggrappo per scrivere e per andare avanti. Poi è chiaro che ogni cosa ha la sua evoluzione. Magari non scrivo come 2 anni fa, non scriverò fra 2 anni come adesso.
0: Non scriverai fra 2 anni. Dove sarai fra 2 anni?
1: No, spero sempre a fare questo e in modo sempre più grande,
0: Ma i
1: magari.
0: tuoi amici che ti dicono?
1: Chi ce l'ha, stai?
0: Chi ce l'ha sta amici? No, come no? Oltre a questa che è la tua amica numero
1: Questa è
0: uno,
1: l'amica, sì.
0: le persone che ti conoscono, che ti hanno visto.
1: Poi sono un po' difficile come carattere,
0: E
1: quindi.
0: perché?
1: Perché non ho. Insomma, non sono così poi leggero sulle cose. Mi fisso su tanti dettagli, sono un po' selettivo. A volte va
0: Sei
1: bene, a volte.
0: chirurgico.
1: Chirurgico, ora
0: Direi
1: ci
0: di
1: vuole.
0: cavi, volevi essere amici.
1: Sono
0: Sì,
1: biomedico, sì.
0: chirurgico. Però sai, Mirko, non avere troppa gente intorno, ma avere la gente che è giusta per te, quelli sono gli amici.
1: Certo.
0: Non è il numero, è la qualità.
1: È vero, è vero.
0: Poi lo impari quando diventi più
1: Vabbè,
0: grande.
1: siamo coetanei, quindi non devo mettere.
0: Se lo impari fin da piccolo e da giovane, è un'altra storia. Lungi da me dire piccolo. Finalista al Musicante Award del 2025 di Rai Radio 2, lui, finalista, ha avuto i complimenti di Fiorella Mannoia. E mettiamo pure
1: Però
0: questa.
1: questo, diciamo.
0: Mettiamo pure questa.
1: Metto pure questa, una letterina, vedete?
0: Esatto, no, niente, me la metti da parte. Guardate che lui rimane con noi. Senti, un'ultima domanda, però gliela devo fare. Napoli per te. Napoli è casa tua, Napoli è il tuo
1: Sì.
0: cuore, il tuo sangue. Però se tu lo dovessi raccontare ad una persona che non c'è mai stata a Napoli, in un aggettivo, in una fotografia, in un rigo di pentagramma, cos'è?
1: Sì, Napoli è un'appartenenza in verità, non devi nascere a Napoli per esserlo napoletano. Quindi quanti titoli a Bologna, a Genova sentono napoletani? Perché è un'appartenenza, non la considero una città. Posso vivere anche a Los Angeles, sarò sempre napoletano. Come anima, insomma, questa è la.
0: Voglio, questo è forte, eh. Questo è forte, questo è veramente forte, grande, grande, grande, grazie
1: Grazie.
0: Mirko, Mirko Della Vecchia. Posso andare un attimo, lo chiedo al mio regista, posso, passo davanti a Mirko, ma Mirko scusami, perché per lanciare la pubblicità ho bisogno di fare questo. Allora, vediamo un po', pollice qui, indice e le altre 3 dita, aspettate, eh. Facciamolo bene. Questa è una meravigliosa guarattella. Questa è Teresina, dico bene? E tra poco sono riuscita. Arriva Pulcinella. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare.
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
10: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
11: Il TG parte fra 3, 2, 1.

questa puntata tutta dedicata a Napoli ammettiamo anche in redazione di aver studiato una pagina in più, perché tutti i napoletani lo sanno. Chi non è di Napoli può anche non sapere cosa siano le guarattelle. Le guarattelle

0: Vantano una tradizione antichissima, ma non ve la devo raccontare io, ve la deve raccontare chi rende vive queste guarattelle e chi sa essere un'artista contemporanea di queste guarattelle. Lei è Irene Vecchia, che faccia il suo ingresso. Piacere. Teresina, ben trovata. Buongiorno.
1: Salve.
0: Buongiorno Irene, prego.
1: Grazie.
0: Si accomodi. Siamo di fronte ad una gigantesca, voi dite, ma io l'ho vista prima, ho detto com'è carina, tenera, vi voglio di prenderla in braccio. Ma di che? Stiamo parlando di un artista gigante. Lei è un artista gigante, lo
1: grazie.
0: Sa? Grazie, è tutto vero. Artista e artigiana, perché poco fa è entrata con una pulcinella, per esempio, riadattata, no?
1: Sì, questa è una pulcinella femmina, donna, sì, che è nata qualche anno fa. Diciamo mantiene l'iconografia di Pulcinella, sì, perché lo spirito è quello, ma naturalmente ho cercato di trovare un copricapo simbolico alla stessa maniera del tipico copricapo di Pulcinella, che invece è un simbolo fallico e rappresenta delle espressività di un certo lato dello spirito di Pulcinella, e quindi nell'esigenza ho modificato mantenendomi vicina anche all'iconografia tradizionale, quindi certo, i colori dei nastri come quelli del carnevale, sì, e un copricapo che comunque mantiene una tradizionalità, magari non proprio contemporanea. Come...
0: Ma siamo lì, Irene, non proprio contemporanea, dice lei, ma lei è tutto.
1: È fuori dal tempo.
0: Lei riesce a essere dentro il tempo e fuori dal tempo. Allora, le guarattelle che cosa sono? Sono queste, sono di... Sono dei guanti, no,
1: dei travestimenti della mano, diciamo.
0: Dei
1: diciamo fisicamente
0: mano.
1: Le guarattelle, il termine guarattelle abbraccia tanti aspetti di una tradizione molto antica che viaggia sulle mani dei burattinai da più di 600 anni. Senza certificazioni è difficile sapere quando sia nato Pulcinella Burattino, così come del resto anche quello della maschera. Però ci sono delle testimonianze sparse qui e lì che ci lasciano intendere quanto indietro è cominciato il viaggio di Pulcinella.
0: Da quanto tempo Pulcinella viaggia,
1: esatto,
0: ed è sempre giovane, anche lui. Sempre giovane, sempre attuale.
1: Sempre un po' bambino.
0: Sempre un po' bambino, ma quando deve dire la verità, ridendo e scherzando, Pulcinella dice la verità.
1: Esattamente.
0: Almeno così si dice. Allora, le guarattelle sono la gioia di tutti i bambini, perché sono la gioia di tutti i bambini, però le tue guarattelle, Irene, diamoci del tu, ma sì,
1: lanciamoci del tu, grazie.
0: Grazie a te. Fanno pensare e ragionare su tante cose, intanto non solo Pulcinella, guardate che famiglia.
1: Questi qui sono dei personaggi di uno spettacolo che abbiamo messo in scena alcuni anni fa con un aspirante giovane burattinaio, non tanto giovane, però era un nuovo neofita dei burattini, che a partire da un testo che si chiamava Le fatiche di Pulcinella voleva farlo con i burattini, e quindi abbiamo lavorato. È stato il mio primo allievo e da lì è cominciato.
0: Ci hai portato anche altri, ovviamente ci hai portato Pulcinella, adesso scopriremo anche come parli Pulcinella, perché ha quella voce che è meravigliosa, un po' inquietante, che riconosceresti tra miliardi di voci. Ma la nostra Irene tiene viva questa tradizione, prepara dai burattini alle scenografie a tutto. Cioè, il tuo è diventato un lavoro, ma quando? Quando è che tu ti sei innamorata di queste guarattelle?
1: Hai detto proprio, hai fatto il termine giusto, perché io mi sono proprio innamorata di Pulcinella, e avevo 18 anni, e quando ho visto Pulcinella per la prima volta in scena è stato veramente un colpo di fulmine, e ho pensato: io voglio passare il tempo con questa forza, con questa energia. E sono stata fortunata perché appunto ho incontrato i maestri nel 2000 e dall'epoca non ho mai smesso di farlo. Ho attraversato, ho fatto anche altri lavori, ho continuato la mia ricerca artistica che è cominciata con Pulcinella e ancora, spero, non finisce.
0: E... Ma quanto sei bella! No, che non finisce. Guardate, anche perché vi dobbiamo raccontare poi dove si trovi questo teatro. Cioè, Irene è veramente una forza della natura, e voi pensate che con le sue guarattelle, io sto guardando anche le altre che ha portato, ma tra poco ve le sveliamo, lei ha messo in scena Natale in casa Cupiello. Ora, omaggio all'infinito Edoardo De Filippo, Però rendere Natale in casa Cupiello con le guarattelle? No, vabbè, guardate che meraviglia!
1: Ecco, questo è un bellissimo progetto che è nato 4 anni fa. Io, diciamo, non sono l'autrice dei pupazzi che interpretano i personaggi di Natale in casa Cupiello, che invece è Tiziano Fario, un bravissimo artista e scenografo. E qui vedete la compagnia sia materiale che umana, sì, con la scenografia sempre di Tiziano. E l'idea della produzione, che dei Teatri Associati di Napoli, da un'idea di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia con la regia di Lello Serao, era quella di omaggiare il maestro, omaggiare anche e soprattutto il testo di Natale in casa Cupiello, che nel 2021 compiva 90 anni dalla prima rappresentazione. E questo è forse il modo migliore, secondo noi, di poter valicare anche le limitazioni dei corpi degli attori e quindi evitare anche un inutile paragone con il maestro e con una rappresentazione che forse...
0: Sicuramente evitare il paragone, però significa anche riattualizzare e far vivere in un'altra forma, certo, quel teatro.
1: E dare una voce diciamo, animando una cosa che vita non ha, rievocare la vita che non finisce mai.
0: Tu sei bella. Allora, Irene Vecchia è tutto questo, e per questo vi parlavo del suo saper essere contemporanea. Allora, Pulcinella parla in un certo modo. Tu pure, per forza, sei la voce.
1: Tutti i Pulcinella parlano con la stessa voce, e noi che muoviamo Pulcinella in qualche modo assecondiamo questa richiesta accompagnandoli.
0: Possiamo vederli in movimento, in vita?
1: Certo, Pulcinella! Pulcinella!
2: Serve, ciao Paola!
0: No. Okay. Salve Pulcinella, benvenuto all'ora solare, grazie.
2: Evviva!
0: Applausi che lo facciamo noi.
2: Aspetta, ma vedo qua di noi, è stato poco sud.
3: Pulcinella, sono innamorata toia, la tua fidanzata, Pulcinella. Come so? Pulcinella? So Teresina?
2: Teresina, tu sei morta!
3: Pulcinella, vieni con me! È venuta l'ora tua!
2: Ma che ore?
3: Come che ore? È l'ora che devi morire! È l'ora che amurì! Aspetta il logo, ha paura da basta!
2: Aspetta, e so fa solo a basta!
3: Pulcinella! Ah, Pulcinella è bravo, che paura! Ha già vista morta che ti correva a priessa!
2: Non ti preoccupare, la porta se ne è scappata. E ora, musica, maestro!

0: scusate, ma abbiamo assistito a una trasformazione così. Tu ti trasformi in questa maniera così, tenendo in bocca un apparecchietto che ti permette di fare questa voce.
1: Questo è un segreto, Paola, non si deve dire.
0: Tagliamo.
1: È proprio il segreto di Pulcinella. In realtà questa è una voce molto antica e questo piccolo espediente, che se vogliamo è una sciocchezza, ma è quel piccolo segreto che permette di travalicare, come dicevi tu, lo spazio e il tempo, perché in effetti questa è proprio una voce antichissima, una voce rituale, una voce che viene da lontano e che, a prescindere dal burattinaio, dalla burattinaia che inguanta Pulcinella e dà vita a burattini, è effettivamente la voce di Pulcinella, sempre se stessa, e che accomuna anche Pulcinella agli altri burattini, agli altri personaggi che in giro per il mondo rappresentano storie simili a quelle delle guarattelle e che quindi sono, diciamo, dei cugini o dei discendenti.
0: Tu sei meravigliosa. Allora, guarattelle nel mondo le porta lei, le porta Irene Vecchia. È stata in Messico, in Slovacchia, in Guatemala, e c'è una caratteristica delle tue guarattelle e di Pulcinella. Parla al mondo.
1: Parla a tutti.
0: Parla a tutti?
1: Sì,
0: cioè le reazioni che tu... Guardatela che meraviglia! Le reazioni che tu ricevi, quali sono?
1: È bellissima questa, è un bellissimo ricordo questa foto. E, la meravigliosità di questo mestiere che ho la fortuna di fare in compagnia di Pulcinella è la possibilità di incontrare gli esseri umani che... appunto al di là dei confini, delle caratteristiche culturali o dell'età o dell'estrazione sociale, hanno un'appartenenza profonda e che vibra delle cose simili. Le paure che abbiamo sono paure che trascendono queste etichette che abbiamo poi nel tempo. E quindi la grande saggezza teatrale di questa, delle guarattelle, di questa capacità che hanno i burattini di muovere e colpire nella loro efficacia, nella loro essenzialità, queste corde.
0: Muovere e smuovere, perché siamo tutti Pulcinella, voilà, siamo tutti uguali. Pensate, ah, che cosa meravigliosa, no?
1: Accade.
0: Simili. Allora,
1: qui quasi l'avevano arrestato Pulcinella.
0: Quasi l'avevano arrestato. Teatro delle guarattelle e casa delle guarattelle, perché il tuo teatro... è un teatro.
1: Il teatro, diciamo, con la baracca tradizionale dei burattini, che fa parte di questo termine. Quando diciamo guarattelle si intende l'oggetto a Napoli per traslato, sì, ma si intende le storie di Pulcinella fatte, sì, in una baracca tipica, un casotto dei burattini. E quindi, diciamo, è un termine che abbraccia tante cose, ma che da qualche anno ha effettivamente un luogo anche fisico. Casa Guarattelle, sì, è nata, è stata, l'abbiamo inaugurata nell'aprile del 2019, e senza rinnegare...
0: Guardate che splendore!
1: Senza rinnegare la strada,
0: certo,
1: che è la casa maestra di questo teatro, che ha attraversato tante strade e continua a attraversare le strade
0: però
1: del mondo.
0: Ha anche bisogno di un luogo.
1: Sì, un luogo, no, di incontro, dove permettere questa relazione che le guarattelle hanno sempre avuto con il pubblico. Quindi, diciamo, se oggi la strada comunque è caotica, ci sono tante difficoltà, mm-hmm, che non permettono l'incontro e la fruizione dello spettacolo, che comunque ha bisogno di un certo silenzio, no? Anche un'attenzione. Ci auguriamo che questo spazio, cioè l'idea è venuta proprio da questo, ed effettivamente con le nostre risorse lo sta diventando sempre di più. Burattinai vengono da altre parti del mondo e portano i loro spettacoli e in questo modo, diciamo, abbiamo l'occasione di fare quello che i burattinai hanno sempre fatto: incontrarsi, incontrare il pubblico e raccontare le storie del presente.
0: Signori, provate a immaginare Irene Vecchia che in Piazza del Plebiscito, ripresa da una telecamera solo dedicata a lei e poi si vede su un grandissimo schermo, inizia con le sue guarattelle e poi parte il concerto con tutta Piazza del Plebiscito piena di Miro di Mare. Questa è l'immagine che ho negli occhi e con la quale voglio chiudere questa puntata, augurando ad entrambi,
1: grazie,
0: sempre di più, un successo immenso e infinito. Questo è l'oro di Napoli, signori. Irene Vecchia, applauso.
1: Grazie.
0: Applauso, applauso. Ho fatto una pulcinella donna. E Miro di Mare con, l'ho detto prima, tutte uguali songhe creature di Enzo Avitabile. Buona vita, Miro di Mare.
2: Grazie.
0: Buona vita e grazie di essere con noi.

0: Dopo questi fatti, Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e una grande folla lo seguiva. Vedendo i segni che faceva sugli infermi, Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua dei Giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti, neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Allora gli disse uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque, ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti. E lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero. E quando furono saziati, disse ai discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: «Questi è davvero il profeta che deve venire nel mondo».
1: Dal dono di un ragazzo, da una condivisione che apre alla moltiplicazione, inizia oggi questo nuovo programma di TV 2000. Benvenuti a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. E benvenuto al professor Luigino Bruni. Grazie. Economista, biblista, direttore scientifico di The Economy of Francesco. Che bello, professore, ritrovarci insieme. Un nuovo viaggio dopo quello lungo di Benedetta Economia che inizia oggi. Ma che cosa ci aspetta quest'anno?
2: Ci aspetta di tutto, perché ci aspetta il Vangelo, che è tutto, ci aspetta l'economia, che è tutto, che sono entrambi dimensioni della vita stupende. E quindi metteremo insieme Vangelo ed economia, metteremo insieme parabole, episodi, miracoli con le bollette, gli stipendi, il lavoro, le fabbriche, perché se è vero che l'economia ha bisogno ancora dell'ispirazione del Vangelo, è anche vero che il Vangelo ha bisogno dell'economia, perché un'economia, un Vangelo che non parla alle imprese, dentro le fabbriche, nei capannoni, negli uffici, è troppo poco. È troppo poco un Vangelo che si ferma sulla soglia delle chiese, deve uscire, andare in mezzo alle piazze.
1: Grazie professore. E poi in un periodo come questo, in un mondo come questo ancora scosso dalla pandemia e che inizia a pagare i conti delle conseguenze anche economiche che arrivano dal conflitto in Ucraina, c'è davvero bisogno di parlare di economia. E noi lo faremo giorno dopo giorno, puntata dopo puntata, ogni volta con un ospite diverso. È un piacere presentarvi la nostra prima ospite, che ringrazio. Lei è Luisa Todini, imprenditrice, un nome, anzi un cognome, che ha fatto la storia imprenditoriale del nostro paese. Lei è stata presidente di Poste Italiane, è stata componente della consulta femminile del Pontificio Consiglio della Cultura e oggi è presidente del gruppo finanziario Green.

0: Arrow Capital, grazie davvero per essere qua.
1: Grazie, grazie a voi, che onore iniziare con voi.
0: Dottoressa, torno subito da lei, ma prima abbiamo bisogno di ripartire da quelle parole del Vangelo, quelle parole che ci sono state lette in maniera così bella da Sebastiano Somma, che ringraziamo.
2: Grazie.
0: Professore, perché Sebastiano Somma ci accompagnerà agli inizi di tutte le puntate di Pani e Pesci. E adesso però, professore, è il suo momento, perché noi affidiamo a lei il compito di aiutarci a capire perché quelle parole parlano all'economia di oggi e che cosa ci dicono. Prego, professore.
2: Pani e pesci. La moltiplicazione dei pani e dei pesci è un miracolo di Gesù molto amato dalla gente, perché parla di pane, di pesci, di cibo, di terra, quindi parla della vita. La folla è numerosa e deve mangiare. La prima soluzione che viene in mente ai discepoli è la soluzione del mercato. Hanno 200 denari, non pochi se confrontati con i 30 di Giuda, ma questi denari sono troppo pochi, non bastano per sfamare tutti. Perché il mercato può sfamare alcuni, ma perché sfami tutti c'è bisogno del dono, della comunione, delle tasse, di qualcosa di più rispetto ai contratti e agli scambi. E quindi Gesù non ha fatto il miracolo con il pane comprato nel forno. Ha avuto bisogno del dono di un ragazzo. È stato quindi il miracolo di un dono. Ed è stato un miracolo di un povero, perché il ragazzo è un povero. Anche nei mercati normali esistono miracoli. Io ne ho visti tanti nelle imprese in questi anni, tanti miracoli. Ma per sfamare tutta la gente il mercato non basta. C'è bisogno di dono, di comunione e di questa generosità che qui c'è dalla del ragazzo. E quindi vediamo questa presenza di questo ragazzo, ed è molto bello perché non è offerto da un ricco questo materiale, questi pane e questi pesci, ma da un povero, un ragazzo. Che quindi, cosa vuol dire? Che questo è il miracolo dell'essenziale, non del superfluo. Il ragazzo dà tutto. E poi è importante che il donatore sia un giovane, un ragazzo, perché i giovani hanno un rapporto speciale con il dono. Lo sappiamo, per loro il denaro è troppo poco, vogliono tutto. E il denaro serve solo se fa spiccare il volo folle per toccare il cielo. Se vuoi capire che cos'è veramente un dono, domandalo a un ragazzo. Infine, il nostro sistema economico non conosce il dono dell'essenziale, conosce la filantropia del 2% degli utili, ma non conosce la comunione dell'essenziale. E quindi oggi noi non sfameremo la terra, non combatteremo la miseria se non cominceremo a mettere insieme anche l'essenziale nella scuola, nella sanità, nei diritti umani, nella educazione, nell'energia. E quindi l'economia del ricco e pulone che lascia le briciole a Lazzaro non è l'economia del Vangelo. L'economia del Vangelo si chiama comunione.
0: Un'economia della condivisione, ci ha detto il professor Bruni, ed è un'economia di cui abbiamo bisogno, che si rende davvero necessaria. Necessaria perché stiamo vivendo un mondo diseguale e lo dimostrano anche i dati che vi vorrei mostrare, che ci raccontano come si sia accelerata ulteriormente la diseguaglianza negli anni della pandemia. Leggiamoli insieme. Tra il 2020 e il 2022, quindi durante la pandemia, il patrimonio dei 10 uomini più ricchi del mondo è passato da 700 a 1.500 miliardi di dollari e nello stesso tempo le persone in condizioni di povertà estrema, quindi stiamo parlando di persone che vivono con meno di 5,65 euro al giorno, sono passate da 739 a 902 milioni. Allora, questi dati, dunque, dottoressa Todini, neanche la pandemia che in qualche modo ci ha fatto sentire tutti quanti fragili è riuscita ad arrestare la corsa della diseguaglianza. Allora le chiedo, ma secondo lei quando è e perché si è rotto quel patto sociale che per anni ha fatto crescere il nostro paese?
1: Thoreau, un filosofo ambientalista statunitense dell'Ottocento, tra le tante cose belle che ha detto e che ha scritto, diceva: un uomo è ricco in proporzione al numero di cose di cui può fare a meno. O qualcuno lo ha declinato delle cose che può trascurare, ma a me il verbo trascurare non piace, perché il verbo trascurare ci toglie la cura delle persone,

0: ci toglie il dono e ci toglie la comunione, come ha citato prima il professore. Lei ha detto neanche la pandemia ci ha insegnato. Allora, nella pandemia tutto il mondo insieme, in poche settimane, ha combattuto per mesi, per anni, un nemico non convenzionale, un nemico che avevamo letto sui libri, pensavamo che fossero film di fantascienza, e invece è arrivato e ci ha livellati. Voglio essere un po' provocatoria, ha tolto a chi più aveva, perché chi più aveva ha dovuto chiudersi in casa. Poi certo, c'è chi ha avuto delle case particolarmente confortevoli, c'è chi invece si è reso conto che le case piccole possono diventare una prigione. Però chi più aveva ha avuto molto meno perché non ha potuto utilizzare quei beni che aveva e quindi in qualche modo ne stavamo uscendo pensando che ci saremmo dovuti rilocalizzare dal punto di vista proprio del benessere e della comunione. Arriva poi la guerra, una guerra in casa che diventa un nemico convenzionale, una guerra, adesso questo non è il momento forse di parlarne, ma una guerra che scoppia proprio perché c'era confusione, mancanza di leadership vera. E questo non ci ha insegnato invece a quello che è proprio la base
1: Quindi è come se la guerra
0: dell'economia.
1: ci avesse tolto il tempo di finire di imparare dalla pandemia?
0: Esatto, in qualche modo noi ci dobbiamo chiedere perché, perché non a caso è scoppiata la pandemia e anche la guerra scoppia in un momento non a caso in cui dovevamo imparare qualcosa dalla nostra vita complicata per poi declinarla nella vita economica.
1: Dottoressa, la interrompo soltanto per tornare con il professore ai dati che abbiamo visto prima e chiederle che cosa sta succedendo. È entrato in crisi il capitalismo? Forse non funzionerà più?
2: Ma il capitalismo, diciamo, non ha avuto mai periodi senza crisi. In fondo si potrebbe raccontare la storia del capitalismo come una storia di crisi più o meno superate e crisi non superate come la diseguaglianza, perché il capitalismo combatte alcune forme di diseguaglianza, ma non tutte. Però oggi chiaramente c'è una domanda nuova su temi anche nuovi come l'ambiente, perché mentre potremmo discutere su mille altre variabili, l'inclusione sociale, la povertà, aumento, diminuisco, lì c'è un dibattito sempre aperto, ma che questo capitalismo non riesca a gestire i beni comuni globali e l'ambiente è evidente, quindi lì occorre fare diversamente e di più.
1: Grazie professore, allora noi ci interrompiamo soltanto un attimo per la pubblicità, ma vi lascio con una domanda. È giusto che un manager guadagni 100, 200, addirittura 300 volte più di un suo operaio? Ne parliamo tra poco. Pani e pesci, l'economia del Vangelo. Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
4: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
5: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
6: Effettivamente ti piace.
4: Non so. Alla fine non è difficile.
5: No?
4: Scola sta pasta, va?
7: La telecamera va bene qua.
4: Ecco, idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
1: Ben rientrati in studio a questa prima puntata di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Siamo partiti proprio dal racconto evangelico della moltiplicazione dei pani e dei pesci per arrivare a parlare della necessità di un'economia della condivisione. Lo stiamo facendo con il nostro professor Luigino Bruni e con la nostra prima graditissima ospite, l'imprenditrice Luisa Todini. Continueremo a parlare di diseguaglianze e questa volta decliniamo il tema parlando di stipendi, perché sono interessanti i numeri che vi sto per far vedere. Ecco che cosa è accaduto tra il 2008 e il 2022. Guardiamo insieme. Gli operai hanno addirittura visto decrescere il loro stipendio del meno 4%, gli impiegati l'hanno visto aumentare del 5%, i dirigenti del 15,2% e pensate un po', i manager del più 149,6%. Dottoressa, dopo questi dati arrivo subito da lei, pensando anche alla sua passata esperienza politica, perché mi viene da chiederle,
0: molto
1: non è
0: trapassata quasi. Quasi 30 anni fa.
1: Però qualcosa è sicuramente rimasta di
0: la politica si fa
1: quell'esperienza.
0: tutti i giorni, anche in questo momento stiamo facendo politica nel senso di polis.
1: Ha ragione, proprio su un tema politico della comunità le chiedo una riflessione, perché mi viene da pensare che questi dati non siano soltanto un'ingiustizia, ma anche un errore, uno sbaglio sia politico che economico anche.
0: Sì, peraltro mi riallaccio a quanto si diceva all'inizio sulla la grande differenza che c'è stata nel

0: negli anni e nei decenni e gli incredibili guadagni che ci sono stati nell'anno della pandemia. Apro una parentesi, io non voglio essere né bigotta né qualunquista né difendere chi è più facile da difendere, no, in qualche modo c'è chi ha guadagnato meno. I grandissimi guadagni degli uomini più ricchi del mondo, e ci sono esempi che posso fare, non so, Bill Gates è famoso non solo perché Bill Gates ha inventato Microsoft, ma perché gran parte dei suoi guadagni non solo non li lascia i figli, ma li ha deciso di destinarli ad altri. Però ci sono tanti uomini, anche particolarmente ricchi, che obiettivamente rimettono in condivisione. Quindi il denaro non è da demonizzare. Ora, questo dato qui mi colpisce molto, soprattutto per le classi più deboli, certo, e quindi sugli operai. Questa situazione non può reggere, è chiaro che non può reggere, perché cioè negli anni 30-40 forse c'era una differenza 6-7-8 volte tra l'operaio e il grande manager, sì, che peraltro stava ricostruendo l'Italia, erano i manager del dopoguerra o tra le due guerre che costruivano l'Italia e l'Europa. Oggi ci sono delle discrepanze esagerate che peraltro non tengono conto dei meriti. C'è un manager famoso che negli ultime settimane è stato mandato via da un'azienda di Stato, quindi cui contribuiamo tutti noi, perché ha fatto perdere il 40% in borsa, ed è uscito con una buona uscita di 3,3 milioni. Ce ne sono tante di situazioni di aziende di Stato, quindi di proprietà di tutti noi, che non solo distruggono, ma hanno anche la bene uscita. Bisogna premiare i meriti, favorire il lavoro, favorire i talenti e le passioni e premiare il merito con equilibrio, perché non c'è dubbio che questo equilibrio non regge.
1: Professore, questo equilibrio non regge.
2: Beh, certamente, cioè qui sì, appunto, è un problema di inefficienza, perché in fondo alcuni stipendi di manager sono delle forme di rendita, non sono profitto, perché profitto, noi a volte se ne parla male anche in certi ambienti cattolici, sociali, come se profitto è un flusso di reddito che arriva oggi per il lavoro che faccio oggi, quindi ha a che fare con l'innovazione, col lavoro. Le rendite è qualcosa che mi arriva oggi per dei privilegi che ho costruito ieri, e quindi quando in un sistema aumentano le rendite sui profitti, il sistema si ammala. Questo tipo di stipendi esorbitanti dimostrano un fallimento del mercato, che qualcosa non funziona anche nel mercato stesso, senza scomodare ora l'etica, gli aspetti più di carattere sociale. Quindi va rivisto il meccanismo che sta dietro a questo tipo di diseguaglianza.
1: Qui i dati che abbiamo visto dietro nascondono la vita reale delle persone. E allora qui a Pani e Pesce abbiamo deciso di dar voce alle ragioni degli altri e di mettere in scena la vita quotidiana delle persone, per esempio quella di un operaio.
3: Ma tu quanto guadagni, papà? Lo sapevo che prima o poi quella domanda sarebbe arrivata. E quando Beatrice, la mia figlia tredicenne, me l'ha fatta a tavola davanti ai suoi fratelli più piccoli, io a quella domanda che un po' temevo non ero preparato. 1.300 euro al mese. Le ho risposto velocemente, sperando di chiuderla lì. Ma non è poco per quello che lavori. Torni sempre stanco la sera, ha aggiunto lei. E certo che poco avrei voluto rispondere io, ma poi ho immaginato che non si sarebbe più fermata con le domande. Allora perché non chiedi di più? E allora perché non cambi lavoro? E allora? E così ho provato a chiuderla di nuovo. Beatrice, è quello che prendo io, è quello che prende lo zio Franco, è quello che prende la zia Carla. In fabbrica è così. Per quello vi dico che dovete studiare. Io non ero portato, ma tu e i tuoi fratelli siete bravi, dovete continuare a studiare e dovete farlo bene. E mentre lo dicevo, mi è sembrato che Beatrice fosse rimasta delusa delle risposte e forse anche un po' da me. Io invece di mio padre sono sempre stato orgoglioso, anche se faceva solo l'operaio e non, com'è che si chiamano quelli che vanno di moda oggi? L'influencer. Lui e i suoi compagni, quando uscivano dalla fabbrica, sorridenti, con le loro tute blu, a me sembravano importanti. Importanti e sereni. E forse sereni lo erano davvero. Se non altro, il loro stipendio valeva più del mio. 50 anni fa, quando mio padre e mia madre si sono decisi, bastavano 80 stipendi da operaio per comprare una casa. Oggi ce ne vogliono quasi il doppio. Tutto aumenta tranne gli stipendi. È per via della competitività, sento dire da una vita in televisione. Il costo del lavoro in Italia è troppo alto e le aziende non crescono. E così hanno bloccato gli stipendi per anni. Ma io le aziende che crescono non le ho viste, anzi ho visto le aziende che chiudono. E il bello è che per farlo, per chiuderle, chiamano anche certi sapientoni che in fabbrica non ci hanno mai messo piede. Super manager li chiamano. E li pagano. Li strapagano.

0: per lasciare a casa la gente. Personaggi misteriosi che non incontri mai, con cui non parli mai e che in 3 giorni guadagnano quello che io guadagno in un anno. E noi zitti, anche se è uno scandalo.
1: Dottoressa Todini, ha ascoltato il nostro operaio che diceva stipendi bassi in nome della competitività, raccontando però anche una promessa disattesa, perché lui poi confessava di non aver visto imprese crescere perché avevano bloccato gli stipendi. Secondo lei ha torto?
2: Allora, è chiaro che questo racconto, questa cronaca è molto vera. È molto vera anche quella che può essere la scena familiare di un padre che racconta alla figlia. La figlia magari chiede, papà, stiamo bene, siamo ricchi, perché magari ha visto, cioè in un paese che importa polpacci per giocare a calcio, non ha niente contro il calcio, ed esporta cervelli, però ci sono anche dei però. Intanto, la classe operaia di quando mio padre, self-made man, nato molto povero tra le due guerre, ha deciso che poteva diventare, doveva diventare imprenditore e costruire le strade, perché erano quelle che mancavano in Umbria, all'epoca tutti guadagnavano cifre più simili, non c'era il welfare che c'era oggi. Ricordiamoci che in Italia abbiamo questa fortuna che se io mi sento male, ma qualsiasi persona che in Italia si sente male, viene curata allo stesso modo. Quindi oggi tante cose sono migliorate, tanti benefit ci sono, questo grazie allo Statuto dei Lavoratori, con le sue luci e le sue ombre. Cos'è che non va bene? Quel disequilibrio di cui parlavo prima. Allora vengo alla proposta.
1: Sì.
2: Stabiliamo qual è l'equilibrio tra chi guadagna meno e il manager, troveremo una formula, c'è un algoritmo per tutto in questa vita, troveremo la formula, e laddove si eccede ridistribuiamolo in azienda. L'azienda che crea maggior profitto, che crea benessere, la nostra azienda per esempio da un anno ha nel suo statuto di essere azienda benefit, Green Arrow. Benefit non è perché facciamo anche beneficenza, ma perché promuoviamo il benessere comune, la felicità, e ridistribuiamo. Io sono pronta a farlo.
1: Professore, posso chiederle che cosa l'ha colpita del monologo di questo operaio?
3: Ah, mi hanno colpito molte cose, ma due in particolare. La prima, questo orgoglio che aveva il bambino di ieri, che era della mia generazione, quando i genitori tornavano dalla fabbrica. Perché? Perché la fabbrica era un'emancipazione sociale ed etica rispetto ai lavori dei campi, spesso fatti come sotto padrone. C'erano anche i padroni in fabbrica, ma quella tuta, quello stipendio, quei pochi diritti, era già una liberazione. Quindi quella tuta era un umanesimo, non era semplicemente un problema di igiene. E quindi quell'orgoglio che oggi noi abbiamo perso, perché chiaramente sono altre le figure. Perché poi, secondo elemento, secondo punto, i manager che stanno lontani. Questo è un grandissimo tema, perché se il manager per fare calcoli, riunioni, conti, sta troppo lontano dal lavoro e non sente più l'odore del lavoro, come ha detto il Papa alla Confindustria, non tocca più i prodotti, perde competenza, perde abilità e perde profitto l'azienda. Quindi questa vicinanza, perché c'è un qualcosa che deve accomunare tutti in un'impresa, c'è un bene comune che si chiama azienda, e se io non ti vedo mai e prendi pure 10 volte, 20 volte il mio stipendio, può entrare in crisi il patto sociale dentro l'azienda.
1: Ma siamo sicuri che quel manager non guadagni il suo stipendio? Quali sono le ragioni dell'altro?
0: Questo è bello. 3 milioni di euro l'anno. Sì, è quello che guadagno io. 130 volte lo stipendio di un operaio, come dicono quelli che puntano il dito scandalizzati. Ma non c'è niente da scandalizzarsi. È il mercato che decide il mio stipendio. Sono le aziende che mi chiamano e che mi offrono ogni volta di più a decidere quanto vale un manager come me. E io valgo per i risultati che ho fatto ottenere ai grandi gruppi industriali che mi hanno chiamato negli anni. E quei risultati sono il frutto di tutti i sacrifici di una vita. Dalle elementari al master. Io, figlio di un operaio di una casalinga, ho studiato come un matto per 20 anni. Prima in Italia e poi all'estero. Negli anni in cui i miei vecchi amici si divertivano e facevano mesi di vacanza, io lavoravo come cameriere e studiavo in giro per il mondo per imparare altre 2 lingue. E in giro per il mondo ci sono dovuto andare per fare esperienze di lavoro importanti nelle grandi aziende internazionali. È da una vita che mi sveglio alle 5:30, arrivo in ufficio alle 7:30 che ho già letto 4 quotidiani e almeno un paio di relazioni di lavoro. Passo le giornate a fare riunioni e a prendere decisioni che spostano miliardi di euro e decidono il destino di migliaia di persone, di famiglie. Solo io so quante notti ho passato senza prendere sonno, perché a nessuno

0: qualcuno piace licenziare. E se lo fai, se lasci a casa 100 persone, è per salvare l'azienda, il posto di lavoro e i 150 che rimangono. Così scacci gli incubi, riparti e vai avanti. Ci sono stati anni che ho passato più tempo in aeroporto e sugli aerei che a casa a dormire. Ho due matrimoni falliti alle spalle. E ogni volta che cambio azienda mi assumo il rischio di fallire, di non essere richiamato, di restare fermo. Per tutto questo guadagno 3 milioni di euro l'anno. Lordi, però, sui quali potete anche non crederci, pago una montagna di tasse. In pratica, quasi la metà torna allo Stato. Per le scuole dove vanno anche i vostri figli, per le strade che percorrete anche voi, per la sanità che cura anche voi. E quelli che mi restano, certo, sempre tanti, chi lo nega? Mi servono per mantenere una vita costosa e indispensabile per le relazioni che devo tenere. Case, personale, alberghi, barche, cene, feste, bottiglie di champagne, regali importanti per matrimoni, nascite, compleanni. Con i miei soldi, guadagnati senza rubare niente a nessuno, io faccio girare l'economia e assicuro altri 10 stipendi per le persone che lavorano direttamente per me con regolare contratto. E allora dov'è lo scandalo? Cosa faccio di male?
1: Professore, dov'è lo scandalo? Cosa fa di male il nostro manager?
2: Tanto è sempre bene ascoltare le ragioni degli altri.
1: Vero.
2: Questa è democrazia, eh? Se noi fossimo più capaci di far questo, metterci nei panni dell'altro, come vede il mondo, già a partire da ciò che accade tutti i giorni, un operaio, un dirigente, è già un esercizio di democrazia. Ma cosa mi ha colpito? Due cose. Cioè, no, noi non stiamo mettendo in discussione che esista una differenza. Nessuna persona, per bene, di buon senso, può pensare che l'operaio che arriva oggi con un diploma possa prendere come padrone o possa guadagnare come un ingegnere che è lì da 20 anni, che è un top manager. Nessuno lo pensa. Il problema è la misura. Perché? Perché se c'è una misura, appunto la proposta della dottoressa, se c'è una misura eccessiva, cioè questa differenza diventa troppo grande, che cosa succede? Che io sono umiliato perché ho l'impressione che il mio contributo è troppo piccolo, perché in fondo l'operaio, l'ultimo arrivato, ha bisogno di autostima. Dire bene, io non sarò importante come ingegnere, ma anche io valgo. Anche il mio lavoro conta e se io smetto di lavorare si blocca tutto. Quindi questo deve tradursi anche in stipendi che non siano un po' diversi, ma non troppo.
1: A proposito del limite di cui parlava, della proporzione di cui parlava prima la dottoressa, noi abbiamo ascoltato la testimonianza di un manager che guadagna 3 milioni di euro, ma ce ne sono adesso manager che guadagnano ben di più. Allora proviamo a fare un confronto, come accennava prima la dottoressa, al passato, tra il passato e il presente con questa grafica. Stipendi di ieri e di oggi. Vittorio Valletta, amministratore delegato di Fiat, nel 1957 guadagnava 6 milioni e 200 mila lire, 12 volte lo stipendio di un operaio della Fiat. Carlo Tavares, l'amministratore delegato del gruppo Stellantis, la holding olandese che detiene il marchio Fiat, guadagna 19 milioni di euro, 758 volte lo stipendio di un metalmeccanico.
2: Con le
1: Dottoressa,
2: tasse in Olanda.
1: con le tasse in Olanda, questa mi sembra una giusta
3: Dato che c'è la
1: precisazione.
3: prima, la precisazione tra lordo e netto.
1: E
3: Allora,
1: dottoressa, anche perché lei prima faceva riferimento a suo padre, che ha costruito le strade del mondo, per citare il titolo di una biografia a lui dedicata. Le volevo chiedere, ma suo padre come si comportava, per esempio, con gli stipendi in azienda e che cosa avrebbe detto leggendo quelle 758 volte?
3: intanto mio padre è stato operaio di se stesso, con nulla in tasca se non tante idee. Quindi era un'altra Italia, però diciamo che era un'altra Italia, sono uomini, ma anche è scomparso quest'estate Leonardo del Vecchio. Era un orfano dei Martinet, voglio dire, un uomo che ha saputo dal nulla creare tantissimo e redistribuire. Allora, c'è una distinzione fondamentale da fare tra manager imprenditore e il manager che è anche imprenditore. Il manager veniva pagato nel 57 12 volte lo stipendio di un operaio e si stava costruendo un percorso importante di quella che era la Fiat. Carlo Tavares, io non ho il piacere, per cui non è che devo difendere l'uno o l'altro, è un manager. Valletta era un manager che è diventato quasi anche imprenditore. Tavares è un manager che oggi, adesso è un'azienda quotata, quindi non voglio dire nulla, ma cioè, oggi il manager c'è e potrebbe non esserci più, no? Non perché come il povero Marchionne Dio lo chiama in cielo, ma perché decide di non esserci più e magari in un anno spreme il limone e scappa. Non sto facendo
1: certo, non sto parlando di...

0: di lui. Sto parlando di questo.
1: Perché? Perché purtroppo le attività di impresa hanno preso quello che si dice economia come benchmark dei salari, quindi come modello dei salari, il mondo della finanza. In finanza si fanno, permettetemi l'espressione, i soldi con i soldi. Alle 9 del mattino si guadagnano, a mezzogiorno si perdono e poi si riguadagnano. E c'è un mondo di speculazioni, hedge, derivati, tutti i termini che purtroppo tutti noi conosciamo.
2: Il gassoso, ha detto il Papa.
1: Esatto, esatto. L'odore della fabbrica, che ci ha detto

0: voglia anche di farlo
1: che
0: crescere.
1: L'imprenditore non nasce per licenziare.
0: Certo. Lei ha citato il Papa, vorrei citarlo anch'io sempre in quel discorso a Confindustria, che ha detto: se la forbice tra gli stipendi più alti e quelli più bassi diventa troppo larga, si ammala la comunità aziendale e si ammala anche la società. Perché si può ammalare addirittura la società?
2: Perché noi dobbiamo sempre tenere presente che l'impresa è un pezzo di vita, è una comunità, non è un algoritmo. E la gente ci mette il corpo, l'anima, il cuore, la testa, tutto. E se ci passi pure 10, 15, 20 anni, 40 una volta, che cosa succede? Se le differenze diventano troppo alte, cioè se viene meno quel sentirsi dentro un destino comune, quando c'è una crisi non è più il cuore delle persone. La gente ti lascia. Cioè, non è che ti lascia perché si licenzia, perché dice non ne vale la pena. Quindi se tu vuoi avere l'anima delle persone sempre, che è utilissima nei momenti difficili, devi avere qualcosa che faccia sentire tutti dentro la stessa barca.
0: Devi condividere qualcosa sul fronte della condivisione, si sta cominciando a muovere in Italia perché vari imprenditori hanno deciso di rinunciare a parte dei profitti per mettere magari uno stipendio in più nelle tasche dei propri lavoratori. Vi raccontiamo tutto subito dopo la pubblicità a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
3: Buongiorno!
4: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
5: Siamo nel cuore di Cascia.
6: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
7: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
8: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
9: Vi faccio una bella fotografia.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
11: La lucevalgo è una deformità progressiva.
12: Lentamente in questa posizione.
13: Stiamo mandando diversi suoni.
14: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
15: Ti rilassi completamente.
16: Cadono 100 capelli al giorno.
17: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
18: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
10: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Bentornati in studio a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Stiamo parlando di diseguaglianze crescenti anche sul fronte degli stipendi. Abbiamo visto super stipendi per i top manager e stipendi che non consentono alle persone di vivere tranquillamente. E questa sensazione peggiora davanti all'inverno che sta per arrivarci, che è ricco di preoccupazioni anche per i rincari. Dottoressa, la preoccupazione è anche degli imprenditori, perché soprattutto per le imprese energivore, quelle che consumano tanta energia, i rincari sono un grave pericolo, ma lei teme la recessione?
1: Ah, l'imprenditore non dovrebbe mai temerla, ma deve anticiparla, deve in qualche modo guardare oltre, essere lungimirante e dalla crisi sempre trovare un momento di opportunità e di cambiamento. Certamente questi rincari energetici, un numero, dall'inizio dell'anno ad oggi il prezzo del gas è aumentato di 10 volte, quindi qualsiasi cosa aumenta 10 volte, non regge, certo. Come l'equilibrio, la sperequazione tra chi guadagna troppo e poco non regge, scoppia una guerra sociale, questo è il rischio vero, non regge tutto questo. Quindi non c'è dubbio che lo Stato, l'Europa, i nostri governanti devono darci qualcosa, non è che devono rinviare.
0: Deve qualcosa.
1: Ma no, devono coprire quelli che sono stati gli extra costi, non è che possono rinviare le bollette. No,
0: le dico questo un secondo, perché lei diceva coprire. Allora, professore, non è il momento che anche chi ha di più, oltre allo Stato, l'Europa, eccetera, possa coprire quello che manca a chi ha di meno, che magari possa rinunciare a qualche privilegio?
1: No? Si sta discutendo
2: un po' su questo e con difficoltà, perché le aziende, che a me è anche un paradosso, cioè chi ha guadagnato tantissimo con la pandemia dovrebbe... Perché cioè, in questo momento veramente la casa brucia. Quando c'è un'urgenza in una casa, non è che chi ha di più energie, più forza, deve lavorare di più, perché è un momento, cioè, la crisi ambientale, le diseguaglianze sono così importanti che non possiamo pensare di uscirne a costo zero. Dobbiamo fare anche, appunto, come abbiamo detto all'inizio, è l'essenziale che va messo in comunione, non soltanto il superfluo. Quindi la parola antica che non ci piace, che è sacrificio. Perché in certi momenti, quando la vita è dura, occorrono anche i sacrifici.
0: Che la vita è dura se ne sono accorti diversi imprenditori italiani. Guardiamo qualche titolo insieme per renderci conto che la sensibilità imprenditoriale è arrivata appunto a dire rinuncio a qualche parte del mio profitto per mettere qualche soldo in più nelle tasche dei dipendenti. E questa storia qui è successa anche a Cuneo, agli stabilimenti dell'Acqua Sant'Anna. Il nostro Giorgio Brancia è andato a vedere esattamente cosa è successo.

0: È successo che il dottor Bertone, che è il nostro appunto titolare, è entrato in laboratorio con delle buste da distribuire a tutti i dipendenti e con aria che incuteva quasi timore, diciamo, ha consegnato questa busta.
1: Ci ha consegnato queste lettere dove appunto ci spiegava che ci sarebbe stata data questa mensilità in più, visto il momento comunque storico difficile che stiamo passando.
2: L'ho presa, cioè, non aspettandolo, è stato molto, cioè, molto bello, bellissimo.
3: Qualche mese fa, il giorno di Sant'Anna del 26 luglio, abbiamo preso la decisione di dare una mensilità in più a tutti i nostri dipendenti, perché abbiamo capito che la gente veniva già nervosa al lavoro proprio per la difficoltà, diciamo, economiche e finanziarie delle famiglie, perché i prezzi aumentano e tutti gli imprenditori, è giusto che riportino sul mercato l'aumento dei prezzi se effettivamente sono giusti gli aumenti, però poi alla fine i nostri consumatori sono gli operai di tutte le aziende e questi signori non hanno più soldi per mangiare.
2: Sono sposato da 3 anni, ho un bambino piccolo di quasi 2 anni e il caro vita è tutto un po' bambino piccolo, è stato molto bello e molto apprezzato, perché comunque tribulando arrivare a fine mese ti arriva uno stipendio in più l'inaspettato, ti fa tirare il fiato.
1: Io li ho accantonati perché la mia idea sarebbe quella di ristrutturare la casa dei miei nonni e quindi aiuteranno sicuramente.
0: Io questo bonus l'ho investito nella casa. Io ho 3 figli, quindi siamo andati in una casa più grande, non nuova, per cui avere un po' di liquidità in più anche per delle piccole cose è stato provvidenziale.
1: Fa piacere, ti fa sentire comunque importante, di famiglia se vuoi.
3: Io credo che proprio per salvare il capitalismo e per salvare, diciamo, la quiete pubblica bisogna assolutamente aumentare i salari e dobbiamo abbassare il cuneo fiscale e soprattutto lo Stato deve incentivare tutte quelle aziende che vogliono fare questo regalo ai dipendenti di detassarlo e anzi incentivarlo. Io ho regalato circa 800.000 euro, di cui 400 allo Stato e 400 ai miei dipendenti. Potrà essere 800 tutto ai miei dipendenti.
4: That's the point.
5: Dottoressa, vengo subito da lei proprio perché avevamo accennato già prima a questa, insomma, a un intervento strutturale che potesse consentire agli imprenditori di dare più tranquillamente. È questa una delle strade?
4: Ma non c'è dubbio. Apro una parentesi. Intanto, bravissimo il dottor Bertone, sono certa che tutta quella plastica è riciclabile. Se non è riciclabile, il dottor Bertone è talmente sensibile che sono sicura che si sta attrezzando, perché questo è un tema. È un tema di sviluppo e quant'altro. E poi questo è il tema. Tanti imprenditori che possono farlo perché sono stati bravi, hanno messo i fiori in cascina nel passato, possono permettersi di dare 400.000 euro ai dipendenti e 400 ad uno Stato che non è molto amico, perché l'Italia non è facile. Altrettanti non possono, e sa come fanno? I rimborsi spese, il chilometraggio, qualcuno lo dà in nero, perché tanti imprenditori, il 95% delle imprese in Italia ha meno di 15 dipendenti e sono tutti imprenditori di grandissimo valore, che non possono permettersi questo, però amano i propri dipendenti, li considerano famiglia, perché quando uno ha 15 dipendenti, io gestisco aziende grandi e anche molto piccole nelle mie attività, per esempio l'attività agricola, e quindi so che si deve venire incontro.
5: Li conosce tutti, sente quell'odore del lavoro.
4: E spesso si è costretti ad essere furbetti. Lo Stato italiano non ci deve costringere ad essere furbetti, ci deve costringere a tirare fuori il meglio di noi italiani.
5: Professore, diceva Bertone anche che sentiva i dipendenti andare al lavoro nervosi, ma lei è preoccupato per la tenuta anche sociale? Perché
6: Noi stiamo uscendo da una pandemia, siamo dentro una paura collettiva della guerra, la gente soffre e siccome l'economia, l'impresa è la vita, si soffre anche l'impresa, c'è molto malessere nella vita aziendale oggi che va visto di più anche dalle istituzioni.
5: Siamo arrivati alla conclusione. Allora, professore, le chiedo di ritornare a quella pagina del Vangelo da cui siamo partiti. Abbiamo visto che il mercato sicuramente

0: basta, la politica sta venendo fuori, deve fare qualcosa di più. E allora da dove si riparte per creare quell'impresa, quella economia della condivisione di cui parlava anche all'inizio?
1: Intanto voglio dire che mi sembra un buon inizio, anche grazie alla nostra ospite e ai temi di oggi, penso che siamo partiti col piede giusto. Da dove ricominciare? Da un patto sociale nuovo, perché l'economia è importante. Cioè senza un'economia migliore non si fa un mondo migliore. Questa idea di immaginare un mondo ingenuamente senza imprenditori, senza, questa è un'idea assolutamente molto pericolosa. Però l'economia deve essere una parte, non deve essere il tutto. Cioè perché la politica ha bisogno, l'economia ha bisogno della politica, del civile, delle famiglie, delle comunità. L'economia è ottima se è parte, è pessima se diventa tutto.
0: Allora io vi ringrazio, ringrazio prima di tutto la dottoressa Luisa Tosini per essere stata qui con
2: noi. Ho imparato molto e mi avete fatto riflettere molto, mi avete dato qualche bella idea che spero di poter portare e declinare in azienda.
0: Poi ci racconterà un grazie di cuore a Dennis Fasolo, un attore straordinario, è riuscito ad incarnare sia il nostro operaio che il nostro manager, dando voce davvero alle ragioni degli altri. E grazie professor Bruni per aver ricominciato insieme questo percorso. Ci vediamo sabato prossimo alle 15:15 qui a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
2: Grazie.
1: Della...
3: Buongiorno!
4: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
5: Siamo nel cuore di Cascia.
6: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
7: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
8: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
9: Vi faccio una bella fotografia.
10: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
11: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
12: Lentamente in questa posizione.
13: Stiamo mandando diversi suoni.
14: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
15: Ti rilassi completamente.
16: Cadono 100 capelli al giorno.
17: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
18: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
10: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
2: Buongiorno, buongiorno, bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Ben trovato Fabio.
19: Buongiorno Bere.
2: Il nostro chef Fabio Cinelli, i nostri assaggiatori, buongiorno Sonia, buongiorno Luigi.
20: Ciao Bea, buongiorno.
21: Buongiorno Bea.
2: Che belli orecchini che hai Sonia.
20: Belli, vero?
2: Buongiorno a tutti gli amici e alle amiche che ci stanno seguendo da casa, bentornati a quest'ora su TV 2000, si cucina, io sono felicissima perché so che oggi partiamo con un dolce, cosa ci fai Fabio?
19: Facciamo delle crostatine, ricotta e viscere con della frolla montata.
2: Ah, allora vado a leggere subito gli ingredienti che occorrono per fare queste crostatine. Allora, per fare le crostatine di ricotta e viscere occorrono 350 g di farina 00, 120 g di zucchero a velo, 200 g di burro, 2 uova, un tuorlo, una bustina di vanillina, un pizzico di sale, marmellata di viscere, ricotta di pecora, zucchero a velo per la guarnizione. Che bello, mamma mia! Mi ricordano l'infanzia perché la nonna mi faceva le crostatine con la marmellata di viscere. Da dove cominciamo?
19: Allora, iniziamo prendendo il burro nel microonde che abbiamo mandato appena appena a scaldare perché...
2: deve essere abbastanza morbido per essere montato, perché è un tipo di frolla particolare
19: come
2: questa.
19: Come si dice, appomata.
2: Come ti aiuto? Guardandoti
19: guardando,
2: adesso.
19: Guardando, esatto, sai, quello è il modo migliore in assoluto.
2: Quindi il burro lo prendiamo già morbido.
19: Sì.
2: Lo facciamo a pezzetti? No, tanto è morbido.
19: È morbido, non ci necessita.
2: E si comincia a lavorare con la spatola. Voi conoscete molto bene la marmellata di viscere, immagino, Sonia?
20: Si usa spesso, più che altro le viscere, secondo me, per le granite, in generale in Sicilia con qualunque cosa facciamo le granite, però sì, anche la marmellata, i liquori, sì sì.
2: E che differenza c'è, Fabio, tra le viscere e le ciliegie, per esempio? Ci sono varie varietà di questo
19: frutto? Sì, la viscere è un pochettino più acida. E poi per esempio nel ciliegio troviamo le classiche o le durone sono più grandi ma a pasta un pochettino più consistente, poi ci sono quelle a pasta gialla, ci sono quelle tutte gialle, insomma ci sono,
2: è un mondo.
19: Però le viscere nella pasticceria sono particolarmente...
2: Che sono quindi dolci ma hanno un retrogusto un po' particolare,
19: esatto,
2: vero?
19: Sì, un pochettino.
2: E, Luigi, tu quale tipo di frutto preferisci, la viscola, la ciliegia, il

0: Conosci la differenza?
1: Sì, preferisco la ciliegia, però dalle mie parti con le visciole si fa un liquore di origini antiche che si chiama Marinello di Serle.
0: Ah.
1: Che c'è una leggenda che un frate che l'ha scoperto casualmente, con un incidente della provvidenza.
0: E tu hai imparato a farlo?
1: Ma qua ogni tanto mi cimento a fare dei liquorini, sì.
0: Allora noi impareremo volentieri a berlo, che dici Fabio?
2: Assolutamente.
0: Se ne porti una bottiglia.
1: Grappa e visciole.
0: Ecco, fantastico.
2: Abbiamo unito i nostri ingredienti, i primi ingredienti. Adesso andiamo ad aggiungere man mano la farina.
0: Ti posso aiutare in qualche modo?
2: No.
0: Mai una volta che mi dica sì, ha paura che gli rovini le ricette. Ma guarda che io so cucinare, ho 4 figli, eh.
2: Anch'io ne ho 4, certo. Non è il numero dei figli che, no, che certo. Certifica la capacità.
0: Però,
2: in cucina.
0: In qualche modo chi ha una famiglia numerosa deve per forza imparare a cucinare. Tu lo fai per passione, però.
2: Faccio per professione con passione.
0: Esatto.
2: Quindi
0: che
2: sono
0: è
2: trovato
0: una bella differenza.
2: Assolutamente. Abbiamo aggiunto la farina, aggiungiamo una parte, cerchiamo di amalgamarla più possibile nel burro, non ripassiamo subito le fruste, altrimenti la farina
0: vola
2: ovunque, insomma poi dobbiamo ripulire tutta la cucina.
0: Consiglio per gli amici a casa, prima fate un po'
2: sì,
0: assorbire la farina dall'impasto.
2: Normalmente io lo faccio in planetaria, quindi...
0: Vabbè, ma qui
2: no,
0: volevamo
2: ma
0: vederti
2: noi volevamo,
0: lavorare
2: esatto,
0: con le mani.
2: Per me è un piacere.
0: Ok, serve ancora farina?
2: Sì, grazie.
0: Quanta te ne metto?
2: Tutta.
0: Tutta?
2: Tutta.
0: Olè.
2: E voilà.
0: Ecco
2: stessa
0: fatto.
2: Operazione, appoggiamo un attimo.
0: Appoggiamo le fruste, facciamo amalgamare un po' la farina con l'impasto in modo che attivando la frusta non voli tutta per la cucina.
2: Sì, volevo darti un compito un po' particolare.
0: Dimmi.
2: Mi togli il tappo al barattolo del sale.
0: Ah, del sale, vedi? Avevo sbagliato. Perché si mette anche un po' di sale in
2: sì.
0: Questo impasto. Spesso nei dolci si mette, perché comunque esalta.
2: E aiuta anche dal punto di vista chimico proprio.
0: Ok.
2: Allora,
0: l'impasto.
2: Torniamo a fruste. Togliamo tutto e aggiungiamo le uova.
0: Le uova soltanto quando l'impasto ha raggiunto questa consistenza sabbiosa,
2: sì.
0: Giusto? E le uova si mettono intere?
2: Una intera.
0: Ah sì, e due tuorli.
2: E un tuorlo.
0: Una intera?
2: Sì.
0: E un tuorlo. Separato. Allora, prima però, quando ho letto gli ingredienti, mi è sembrato di leggere che fossero due intere le uova.
2: Sì, diciamo che ci lasciamo questa possibilità di valutazione. Nel senso, se troviamo che il burro si sia rilasciato troppo, che allora diminuiamo un pochettino l'uovo lasciando soltanto il tuorlo e togliendo l'albume, come ho fatto io in questo caso.
0: Ecco, quindi in qualche modo ogni volta che si cucina c'è anche un po' di creatività estemporanea.
2: Quello è fondamentale, poi anche lo sperimentare. E ora la giriamo leggermente a mano, così facciamo prima nell'unirla.
0: Adesso questo impasto deve riposare nella pellicola?
2: No, assolutamente. La frolla la facciamo riposare nella carta forno.
0: Ah, ok.
2: Che rischiamo che la pellicola si attacchi al nostro involucro e insomma, un po' di problemi.
0: Ah, guarda, già ne avevo staccato un pezzo.
2: Grazie.
0: Però bravissima. Noi l'abbiamo già pronto, lo vado a prendere in frigo.
2: D'accordo.
0: Allora, ecco qua il nostro meraviglioso frigo, sempre pieno di cose buone. Ed ecco l'impasto. Però scusa, non vale, Fabio? Ne avevi fatto troppo poco, adesso devo aspettare che quello si riposi.
2: Quindi due volte invece, te la vedi positivamente, quindi due volte.
0: Allora.
2: Ci prendiamo un coltello.
0: Coltello.
2: Va bene anche questo, anche se è un po' grande.
0: E io vedo che hai...
2: Questo tipo di frolla
0: sì.
2: È un po' una scocciatura perché ogni volta va riposta in frigo.
0: Ah, ok.
2: Perché contenendo moltissimo burro... tende a sciogliersi con facilità.
0: Allora
2: prendo due pezzi di carta forno perché l'impasto lo facciamo fra due fogli perché noi non abbiamo la farina che ci impedirebbe di far attaccare. Allora mettiamo un foglio.
0: Ok, questo è un segreto assolutamente da appuntare perché con troppa farina, aggiungendola di volta in volta per non far attaccare al mattarello la pasta
2: esatto.
0: Diventerebbe troppo dura, giusto?
2: Giusto.
0: Invece questo escamotage di usare due fogli, uno

0: sotto e uno sopra, ci aiuta a stendere bene l'impasto senza che si attacchi al nostro mattarello, sì. Allora, mantenendolo friabile.
1: Scusami, noi nel nostro caso facciamo delle crostatine, quindi delle monoporzioni. Io utilizzerò degli stampi rettangolari.
0: Guardate che belli, questi stampi rettangolari. Sono anche più comodi per addentare la crostatina tutta intera. Quante ne vengono con...
1: Quindi dovremmo fare o 4 sicuramente.
0: È un procedimento non difficile, ma comunque abbastanza impegnativo.
1: Sì.
0: Ecco, come vedete, Fabio sta componendo prima la base e poi i bordi.
1: Componiamo prima la base perché riusciamo a regolarci un pochino meglio con lo spessore. È per quello che lo facciamo. Però l'altra la faremo senza utilizzare i tagli, ok? Ma ne prendiamo una parte, la inseriamo all'interno e poi ce la modelliamo con le mani.
0: E poi dobbiamo metterla in forno senza farcitura. La farcitura è a crudo.
1: È a crudo, quindi la particolarità di queste crostate è che non mettiamo a cuocere nulla che non sia la frolla.
0: Però e tu non hai messo...
1: Questa è una.
0: Ne facciamo subito un'altra e ne mettiamo al forno due. Però nel forno noi le mettiamo con i ceci.
1: Sì, perché nonostante non ci sia lievito, lei tenderà a crescere un pochino e quindi rischiamo che ci si chiudano la parte interna dove puoi andare a porre
0: la farcitura. Quindi sì. Per lasciare che la forma rimanga piatta e non si gonfi, dobbiamo mettere un peso. Esistono anche delle sfere.
1: Sfere
0: però
1: in ceramica, ma in casa vanno benissimo i ceci.
0: I ceci o anche altri legumi o solo i ceci?
1: I ceci meglio perché sferici.
0: Perché sferici? Vabbè. Non le biglie di vetro dei vostri bambini,
1: no,
0: perché rischiate di fare
1: no.
0: un danno.
1: E questa volta non mi hai chiesto come posso aiutarti.
0: Però sono pronta col cecio. Eccoli qua. I ceci che fanno un pesetto.
1: La carta viene messa all'interno affinché i ceci non vadano ad agglomerarsi alla frolla e poi non potremmo più toglierli.
0: Ecco, come vedi sto facendo male.
1: Sì, abbastanza.
0: Se facessimo direttamente i ceci sulla frolla, i ceci diventerebbero... Scusa se ti ho fatto questo danno.
1: Nessun problema, abbiamo rimediato immediatamente, ora però ci serve una leccarda per poter infornare le nostre crostatine.
0: Toh, guarda che bella leccarda, è un po' grande per queste crostatine.
1: Va bene, però insomma, non si incastra bene nel forno e non abbiamo problemi.
0: E non abbiamo problemi. Esatto. Allora, le solleviamo. Ah, non metti anche la carta forno sotto?
1: No.
0: Non c'è bisogno.
1: No. Però siccome è troppo morbida, ti do ragione questa volta. Guarda.
0: Ah, ho vinto! Hai messo troppi ceci, Fabio.
1: Però così siamo sicuri che non cresca.
0: Allora, posso andare in forno?
1: Sì, grazie.
0: Ecco qua, il forno è già acceso. E adesso noi dobbiamo fare la farcitura. Mentre tu prepari la farcitura, però, io farei entrare il nostro ospite di oggi. Che dici?
1: Benissimo.
0: Oh, signore e signori, cari assaggiatori, abbiamo Caterina Petrosino. Ciao,
2: ciao
0: Caterina.
2: Ciao,
0: buongiorno, come stai?
2: Bene, grazie.
0: Benvenuta.
2: Bene, grazie.
0: Allora, io so che tu mi hai fatto preparare, ecco, diamo tutte quante queste cose. Aspetta, sparecchio, accomodati pure. E prendo gli ingredienti che tu mi hai chiesto di prepararti,
2: sì.
0: Che sono delle fantastiche verdure fresche.
2: Eh sì.
0: Noi cominciamo a tagliarle. Abbiamo qua i taglieri. Ti aiuto io.
2: Posso spostare, sì.
0: Sì, sì, spostiamo tutto. Adesso sgomberiamo il campo perché la cucina è grande, ma non è mai abbastanza grande una cucina. Che te ne pare?
2: È vero.
0: Ok, noi siamo pronte. Cominciamo subito a tagliare queste verdure mentre Fabio prepara la farcitura delle sue crostatine. Ma se volete sapere che cosa farà Caterina con queste verdure... Caterina, tu da dove vieni?
2: Salerno.
0: Da Salerno?
2: Nocera Inferiore.
0: Ma come? Ma non sei nata a Piacenza? Sei nata a Salerno ma non vivi a Piacenza?
2: Vivo a Piacenza da quando avevo 16 anni.
0: E come dicono i piacentini sono di Piacenza?
2: Mi sum piacentai.
0: L'hai imparato bene. Allora, se volete sapere questa bella piacentina che cosa farà con queste verdure, ve lo diciamo tra poco. Ci vediamo dopo.
2: A dopo.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
2: Cadono 100 capelli al giorno.
5: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
6: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
8: Buongiorno!
9: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
10: Siamo nel cuore di Cascia.
11: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
12: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
13: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
14: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
15: Bentornati qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono con Caterina Petrosino, una campana trapiantata a Piacenza. Ti ho presentato nel frattempo Fabio Cinelli, il nostro chef.
16: Ciao Fabio, piacere di conoscerti.
15: Che sta continuando a preparare la farcitura per le crostatine che sono in forno. E poi, come vedi, lì ci sono Sonia e Luigi, i nostri assaggiatori, che hanno già l'acquolina in bocca, perché questa è una puntata che è dedicata alla ricotta. Vero? Perché
16: buono.
15: Che cosa ci farai? Ci stai facendo già?
16: Io oggi farò una cheesecake di crudité.
15: Una cheesecake di crudité. Vado subito a leggere gli ingredienti per fare questo piatto. Occorrono 250 g di pane vecchio o grissini o crackers, 300 g di ricotta, olio extravergine di oliva quanto basta, sale e pepe quanto basta, 230 ml di panna, 2 limoni, 30 g di semi di sesamo, 30 g di semi di papavero, un foglio di colla di pesce, un rametto di timo, 50 g di burro, 100 g di coste di sedano bianco, 150 g di zucchine, 150 grammi di peperone rosso, 150 g di peperone giallo, 150 g di carota, 100 g di cavolo viola, 100 g di verza, 150 g di finocchio, un sacco di verdure coloratissime. Vedo che tu appunto hai già cominciato, abbiamo tagliato le verdure, ora andiamo a condirle con un po' di olio e sale,
16: vero? Sì, la prima cosa che ho fatto però, ho messo la gelatina nell'acqua perché intanto così si ammolla un po'.
15: E tu hai partecipato ad un contest con questa ricetta,
16: sì,
15: vero?
16: Sì, Ricibiamo, che si tiene ormai da 6 anni a Piacenza e che vuole in qualche modo così valorizzare quelli che sono gli avanzi di frigorifero, il risparmio energetico.
15: Ecco qui, allora io ti condisco.
16: Sì, grazie.
15: Ho messo l'olio, adesso metto il sale.
16: Perché vedi, questa ricetta è tutta crudo, tranne piccoli passaggi proprio per scaldare un po' la panna, per sciogliere meglio.
15: Quindi è proprio una ricetta che va verso il risparmio energetico.
16: Risparmio energetico e soprattutto sull'antispreco, non si butta via niente, sai, avanziamo sempre una costa di sedano, un pezzettino di carota, che non sappiamo che cosa farne, invece di fare sempre il solito minestrone, facciamo qualcosa di un po' più allegro.
15: Vuoi continuare tu?
16: No, ti volevo chiedere una ciotola e poi continuo io.
15: Ecco, te ne do due, guarda.
16: Sì, una mi serve per le carote.
15: Mettiamo qui le carote.
16: E
15: allora
16: poi...
15: io continuo.
16: Sì, dai, grazie, per favore.
15: Allora, è molto semplice, certo. Noi...
16: Poi cucinare in due è più bello.
15: È più bello. Noi abbiamo... ci abbiamo messo un po' di tempo a tagliare tutte quante le verdure in questo modo così. Come si chiama questo modo di tagliare le verdure?
16: Brunoise.
15: Brunoise. E poi adesso le hai volute mettere in tante ciotole diverse, separatamente perché?
16: Perché, allora, a me piace finire la torta che sia bella, allegra. Perché è vero che noi svuotiamo il frigorifero degli avanzi, però è giusto anche dargli un bel aspetto a quello che noi cuciniamo.
15: Senti, io so che tu condividi una passione incredibile con tuo marito, quella della motocicletta.
16: Sì, sì, sì, sì, sì.
15: Lui ti ha, la prima volta che ti ha invitato ad andare fuori, per corteggiarti invece che regalarti fiori, ti ha portato in motocicletta. Abbiamo delle foto, eccoti qua, col casco. Come si chiama tuo marito?
16: Franco.
15: E da quanto tempo siete sposati?
16: 31 anni.
15: E avete tre figli?
16: Tre figli maschi, Federico, Filippo e Riccardo.
15: E quindi andate spesso a fare viaggi in motocicletta?
16: Sì, andiamo spesso, ci piace molto, ci divertiamo. Io riesco a portarmi un sacco di un paio di scarpe, lui si arrabbia sempre perché mi dice che non ci vogliono. Io dico no, se io esco la sera voglio essere... così.

0: quindi
1: essere un po' vanitosa.
2: Non guasta mai, eccoti qua questo. Avete tre figli, mi hai detto?
0: Sì.
2: Che hanno?
0: Allora, Federico ha 31 anni e poi c'è Filippo che ne ha 27 e poi c'è Riccardo che ne ha 23, 24 a settembre.
2: Tre maschi, io ti avvicino intanto gli ingredienti, sì, perché sì, so che sì, dobbiamo andare a condire il pane, vero?
0: Tre maschi, sì.
2: Tre maschi, tu sei la regina di casa?
0: Sì, diciamo di sì, dai. Diciamo tre maschi, tre rugbisti, hanno fatto prima il canottaggio, mangiano come dei bufoli. No, non mi sento, mi sento molto amata, quella sì.
2: Molto, molto amata, però sì, sempre comunque in affanno.
0: In affanno, ecco, sì.
2: Ecco, come tu. Guarda che bella tavolata in quella fotografia.
0: Sì, perché quelli sono la mia famiglia, sono i miei fratelli. Abbiamo, ogni tanto noi facciamo queste riunioni a casa di mio fratello Mimmo e cuciniamo, mangiamo. Mia cognata Lucia, sua moglie, è molto brava e quindi ci ospita, poi ognuno fa qualcosa.
2: Bene. Che cosa facciamo col pane adesso?
0: Allora, il pane l'ho praticamente frullato, ecco, ma in realtà cioè, si può anche tagliare a pezzetti, ma se è frullato è meglio. Ci mettiamo il burro, okay, che è morbido. Ti posso chiedere un cucchiaio, per favore?
2: Sì, è come in una cheesecake dolce, anche in, sì, questa cheesecake, sì, salata si fa una base, sì, e in questo caso si va a recuperare anche il pane vecchio,
0: sì,
2: perché lo si può frullare, tostare.
0: Ho,
2: sei stata troppo energica.
0: Troppo energica,
2: è normale, in cucina ci si sporca, sì. E questo pane lo condiamo con i vari semini,
0: sì,
2: come abbiamo letto nella nostra,
0: sì,
2: ricetta.
0: Anche un po' d'olio,
2: un
0: per
2: po'
0: favore,
2: di olio
0: e
2: per
0: anche
2: ammorbidire,
0: un po' di sale, sì, sì,
2: quindi,
0: sì,
2: burro e olio e sale.
0: Okay, grazie, sale, un
2: il sale, eccolo qua. Nel frattempo sento che il nostro Fabio sta preparando la farcitura per le nostre crostatine, vero?
3: Esatto, abbiamo setacciato la ricotta, abbiamo aggiunto dello zucchero a velo, non ce n'è una misura, è un po' a sentore, chi ama dolci un po' più dolci, un po' meno. E ne abbiamo messa un pochettino, abbiamo amalgamato il tutto e messo
2: in una sacca poche.
3: Sì.
2: Perché quello che mi hanno spiegato, il segreto vero di chi sa fare i dolci è saper usare la sacca poche sempre per la farcitura, anche quando magari la superficie da riempire è estesa.
3: Pratico.
2: È più pratico.
3: Pratico, abbastanza pulito.
2: Cosa ti serve?
0: Una tortiera.
2: Una tortiera, guarda, ce l'ho già pronta qua.
0: Perfetto.
2: Ecco, bella foderata.
0: Sì,
2: con
0: la
2: carta
0: forno. Grazie, perché la carta forno è indispensabile. Devi pensare che quando la stacchi, poi, non essendo cotta,
2: pressare sfodera, in modo da fare, da compattare,
0: sì,
2: la
0: da
2: base.
0: Da compattare la base, poi il burro che abbiamo messo, il condimento fa il resto.
2: Lo metto in frigo così?
0: In frigorifero.
2: Si addensa. No, sì, come si può dire?
0: Si rapprende un attimino.
2: Mentre la nostra base si rapprende, io sento che c'è un profumino che viene dal forno.
3: Sì.
2: Mi sa che forse sono pronte le basi delle nostre crostatine. Nel frattempo noi prepariamo la crema,
0: sì,
2: salata
0: la
2: con
0: salata,
2: la ricotta.
0: Con la ricotta.
2: Assaggiatori, vedo che avete un'accolina in bocca voi. Fabio, che cosa fai?
3: Abbiamo al momento sfornato le nostre crostatine, abbiamo rimosso la carta forno con i ceci, rinforniamo 2 minuti e così saranno pronte, per dare modo anche al fondo di cuocere meglio, che finora abbiamo preservato.
2: Ah, quindi non è finita qui la cottura, l'abbiamo...
3: Abbiamo una cottura minima di finitura.
2: Ok, che si dori un po' questa frolla. E adesso che cosa dobbiamo fare con la ricotta,
0: allora,
2: che abbiamo condito?
0: Abbiamo condito la ricotta, adesso andiamo a prendere una cucchiaiata o insomma, quanto si... Io ne prendo un
2: non
0: po'.
2: Userai tutte le verdure dentro l'impasto, perché poi ci decori proprio,
0: sì,
2: la torta,
0: sì,
2: con queste,
0: perché,
2: vero?
0: Perché mi piace insomma renderla allegra, per renderla allegra. Poi vedrai quando l'abbiamo fatta, è anonima, perché comunque cosa vuoi, ricotta con dentro un po' di verdure, non si vede sopra. E allora per fare in modo che si veda bene poi di che cosa l'abbiamo fatta dentro, la mettiamo fuori.
2: Fantastico, sono sicura che questa la rifaranno tutti, perché dopotutto non è difficile,
0: no,
2: comporla, ci vuole un po' di estro. Un
0: guarda
2: po' di...
0: com'è bella colorata.
2: Tutta colorata, sì.
0: Eh?
2: Bellissimo. E ti prendo la tortiera, giusto?
0: Sì, grazie, per favore.
2: Ogni volta che mi avvicino al forno sento, al frigo, sento un profumo che viene dal forno, incredibile. Ho l'acquolina in bocca, Fabio, per le tue crostatine. Allora, semplicissimo, una volta che la tortiera è stata un po' in frigo in modo che la base si sia solidificata grazie al burro che,
0: sì,
2: ritorna un po' solido, come proprio per la cheesecake dolce, che meraviglia, questa cheesecake salata viene composta.

0: L'impasto si mette dentro e poi
1: Poi
0: sopra.
1: adesso noi abbiamo messo tante verdure. In realtà l'idea è che non è che deve essere per forza piena, devo andare a comprare delle verdure per riempirla. Io uso quello che ho.
0: Quello che ho.
1: Se ho meno verdure vuol dire che ci sarà più base di ricotta, se ne ho di più, come adesso, vuol dire che ci saranno
0: Sono
1: più
0: felicissima.
1: verdure.
0: Io di solito faccio il minestrone così, butto tutto dentro e dove quello che trovo
1: Sì,
0: trovo. Invece
1: però
0: questa è una
1: questa è
0: bellissima
1: un'idea
0: idea
1: un po' più
0: fresca.
1: allegra e
0: La
1: stimola.
0: rimetto in frigo
1: Sì,
0: perché deve
1: riprendersi ancora un po'.
0: raffreddarsi. Allora, Fabio, prendiamo anche le crostatine, saranno
2: Prendiamo le
0: pronte
2: crostate.
0: secondo te?
2: Le controlliamo, ma penso di sì.
0: Mamma mia, oggi si mangia, eh? Questa ricotta mi fa venire in mente i cannoli siciliani, Sonia?
3: È vero, sì.
0: Però oggi.
3: Oggi niente cannoli, niente cassata, altro uso della ricotta. In tutti e
0: Meraviglioso.
3: due i piatti, poi, tra l'altro, uno dolce e uno
0: Meraviglioso.
3: salato.
0: Posso aiutarti a fare qualcosa, Fabio?
2: Come no? Innanzitutto se mi vieni vicino già mi sei di
0: Porto
2: aiuto.
0: anche Caterina con
1: Vengo
0: me.
1: io,
2: Benissimo.
1: posso?
2: Come no, un
1: Poi dopo
2: piacere.
1: assaggio anch'io.
2: Certo. Ora la
0: Allora.
2: parte un pochino più antipatica è il distacco.
0: Infatti la tortiera della cheesecake è quella cerniera,
2: Certo, quella
0: bisognerebbe
2: gran
0: inventarle
2: è
0: anche questa.
2: qualcosa del genere anche per
1: Perché mi piace
2: le
1: vincere facile.
0: nostre. Però lui è bravissimo.
1: Sì.
0: Era un rugbista anche lui. E
1: Sì?
0: invece con
1: Dai.
0: le crostatine guarda com'è delicato.
2: E beh,
0: I suoi tre figli fanno rugby,
2: sì,
0: tutti e tre.
2: l'ho sentito, poi se ho visto quelli in foto, una fisicità di un pilone, una terza
1: Sono tutti
2: centro.
1: e tre piloni.
2: Vedi,
0: Piloni addirittura.
1: Sì.
0: Allora,
2: Un tallonatore. Quindi.
1: Federico ha fatto anche il tallonatore, il primo, però insomma.
0: Non so di cosa stiano parlando.
1: In realtà neanch'io, perché per
0: Io
1: me tutte le
0: conosco.
1: volte che li vedo, scusami, sui campi mi viene fuori di mamma,
0: Ecco.
1: gna faccio.
0: Allora, io ti dico che mio figlio fa Muay Thai,
2: Oh!
0: un'arte marziale thailandese, quindi lascia perdere che chi sta veramente male si picchiano proprio dichiaratamente. Cosa facciamo adesso con questa?
2: Adesso stacchiamo, poi mettiamo all'interno.
0: Ti prendo un piatto?
2: Sì, perfetto.
0: Ok.
2: Va più che bene.
0: Mettiamo la crostata sul
2: Sì. A
0: piatto.
2: chi
0: Guarda com'è
2: piace
0: venuta
2: potrebbe
0: bella
2: farle anche
0: affumicata.
2: un pochino, cuocere un pochino di più, quindi un pochino brunite, forse anche più gradevoli. Un cucchiaio,
0: Te lo
2: assistente.
0: prendo, l'assistente va subito a prendere un cucchiaio pulito per il suo chef.
2: Grazie.
0: Si mette prima la marmellata di visciole.
2: Sì, questa ovviamente è una crostata che tolta la frolla è tutta a crudo.
0: Tutto a crudo,
2: Come
0: come la
2: piace?
0: cheesecake.
2: Certo, vedi.
0: Perfetto, allora mettiamo la marmellata. Prima pensavo
2: Che
0: che
2: andasse
0: mettessi
2: lì.
0: prima la ricotta.
2: No,
0: Invece no.
2: perché siccome l'abbiamo messo in un sacco a poche con una punta a stella, una cosina un po' più,
0: Decori con la ricotta.
2: Esatto.
0: Mamma mia. Sbrigati perché io la mangio così com'è se non ti sbrighi, eh.
1: Ah,
0: Allora,
1: che
0: il
1: meraviglia.
0: numero delle crostatine è 2. Voi siete due assaggiatori, ma scordatevi che io le faccio arrivare al vostro tavolo entrambe.
1: Del resto anche io e te siamo in due, voglio dire,
0: Vedi,
1: scusate.
0: anche noi siamo in due, ma non è finita qui, perché vedete, sono già pronte le crostatine, la cheesecake è pronta in frigo, noi ci avvantaggiamo e andiamo a preparare la seconda ricetta. Che cosa ci fai?
1: Gnocco fritto, dolce e salato.
0: Gnocco fritto, dolce e salato. Vado subito a leggere gli ingredienti. Tu prendi la posizione. Per fare lo gnocco fritto occorrono 500 g di farina zero, 200 ml di acqua, 5 g di lievito di birra, un cucchiaino di zucchero, 12 g di sale, olio di semi per friggere o strutto. Per i ripieni, ricotta e pancetta, crema pasticcera e marmellata di visciole. E ancora con questa marmellata di visciole, tu guidi la moto?
1: No, non posso guidarla perché mio marito ha una moto altissima e io non ci arrivo e
0: Sì,
1: quindi
0: però
1: no.
0: tu guidi un altro tipo di
1: Io
0: moto.
1: il mio automezzo, il trattore, quello
0: La moto
1: porta zappa.
0: zappa. Guarda un po' dove ti abbiamo vista.
1: Sì.
0: Ma sulla fiducia, diciamo che sei tu.
1: No, quello è il mio cappello, sono io.
0: Ah
1: Te lo
0: sì?
1: garantisco, sì.
0: Senti, Caterina, ci siamo dimenticate qualcosa o hai deciso di fare diversamente?
1: C'è da dire, ho deciso di fare diversamente perché la ricotta aveva dentro talmente tante verdure che ho bypassato questo passaggio.
0: Stiamo parlando della cheesecake salata che abbiamo messo in frigo.
1: Sì, allora, per chi la fa a casa, nel caso dovessimo avere poche verdure, allora la cheesecake, per fare in modo che stia in piedi, soprattutto quando la tagliamo, ha bisogno di un piccolo rafforzo. Quindi cosa avevo messo a bagno? La gelatina, avevo preso la panna, l'avevo intiepidita e quindi poi la vado a mescolare insieme e poi la unisco. Abbiamo bypassato questo passaggio perché le verdure erano tante, però voglio far vedere a casa come si faceva, in modo che così tutti sanno.
0: Ok, come si fa? Si ammolla la gelatina?
1: Allora, si ammolla la gelatina, in realtà molti dicono di strizzarla, io la scrollo solo un po' anche perché non sono mai riuscita a strizzarla perché è impossibile. La mescolo dentro la panna, che è tiepida. Se per caso è fredda la metto ancora un po' nel microonde, in una fonte di calore, la faccio sciogliere e poi la vado ad unire alla ricotta.
0: E adesso la mettiamo da parte perché dobbiamo fare lo gnocco,
1: sì,
0: giusto?
1: Giusto.
0: Cosa serve?
1: Allora, serve una ciotola, un po' di lievito, un po' di zucchero, un cucchiaio per favore.
0: Un cucchiaio per favore, eccolo qua.
1: Grazie. Ci mettiamo proprio...
0: Il lievito e lo zucchero perché aiuta un po'...
1: Sì, lo zucchero attiva il lievito che è... una forma solida perché è dormiente, diciamo, e se noi ci andiamo a mettere lo zucchero, lui si attiva subito, si sveglia. In realtà lo fa già con la farina, perché la farina comunque contiene degli zuccheri, ma se noi lo attiviamo un po' con lo zucchero prima, lui si scioglie, acceleriamo il processo e quindi tutto diventa un po' più facile.
0: E poi si mette dell'acqua,
1: adesso
0: vero?
1: Adesso mettiamo dell'acqua.
0: E questo che andiamo a formare si chiama lievitino?
1: Lievitino, sì.
0: Ok, il lievitino quanto tempo deve riposare?
1: Ma una mezz'oretta, quando vediamo la schiumetta sopra vuol dire che è pronto.
0: Ok, allora noi mettiamo a riposare il lievitino e ci vediamo tra poco.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
6: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Ci siamo lasciati con questo lievitino che deve andare a riposare.
1: Sì.
0: Quanto tempo deve riposare?
1: Una mezz'oretta.
0: Mezz'oretta, ma noi ne abbiamo già fatto riposare un altro pronto qui. E adesso col lievitino che cosa facciamo?
1: Adesso facciamo l'impasto dello gnocco fritto.
0: L'impasto dello gnocco fritto. No, scusa un attimo. No, tu continua.
1: Posso?
0: Continua pure, okay. Certo. Ma perché? Ma chi è che vi porta le cose mentre io mi distrago che sono con i nostri ospiti? Gliel'hai data tu la crostatina?
2: Non mi sarei mai permesso.
0: Ma la mia è ancora lì o no? Sì, la vedo, meno male. Quella non la dovete toccare. Se la sono pappata tutta. Guarda.
3: Ed è pure buona.
0: Ma dai, strano, l'ha fatta il nostro chef, pazzesco. Vabbè, ti prego Fabio, io voglio assaggiare quella crostatina.
2: Io l'ho messa qui, vedi?
0: Guai a chi si avvicina. E allora, gnocco fritto che può essere mangiato sia dolce che salato.
1: Allora, la ricetta antica lo vuole con i tre DOP piacentini, coppa, salame e pancetta. In realtà, che piacentini non me ne vogliano, oggi la faremo una versione dolce e una versione salata farcita. Mm. E chiederò allo chef se mi presta, se mi dà un po' delle sue vistole che non ho potuto resistere. Quando le ho viste ho pensato subito a come...
0: Guarda, a proposito di questo, mentre tu impasti vado a leggere una frase che ho appuntato sul mio libro. È una frase di Madre Teresa che dice: non tutti possono fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. E mi sembra proprio appropriata per la giornata di oggi, perché abbiamo fatto delle piccole cose. Anche lo gnocco fritto di per sé è una cosa semplice. Come hai imparato a farlo tu?
1: Beh, in realtà, guarda, io ho imparato andandolo, non essendo piacentina, andandolo a degustare nei ristoranti. E poi dopo io ho questa passione di vedere, di cercare di capire che cosa ci ha messo dentro senza farmi dare la ricetta. Quindi sto lì che me lo mangio e incomincio a dire: ma hanno usato, forse hanno usato questo, forse hanno usato quello, e poi realizzo la ricetta. Poi in realtà ho un sacco di amici, amiche, tra cui la mamma di mio marito, che lei piacentina doc, qualche chicca me l'ha lasciata.
0: Ti ha lasciato qualche chicca. Chissà quante chicche avete collezionato voi due assaggiatori golosastri dalle persone. E state cercando anche di carpire i segreti del nostro chef, oltre che della nostra ospite.
1: Eh sì.
4: Ho visto come ha fatto la pasta frolla, friabilissima, adesso la rifarò.
0: La rifarai. Mettiamo questo impasto a riposo.
1: Sì.
0: Ecco la pellicola, intanto
1: grazie.
0: Tolgo questa, la mettiamo qua e ti
1: perfetto.
0: Prendo invece l'impasto già lievitato. Eccolo qua. Guarda che bello.
1: Intanto io sto litigando con la
0: pellicola. No, lo faccio io, tu
1: grazie.
0: Intanto figurati.
2: Se volete mi rendo partecipe.
0: Sì, che cosa vuoi venire a fare? Vuoi venire ad aiutarci a stendere lo gnocco che poi dobbiamo andare a friggere?
2: No, io al massimo potevo mettere la pellicola.
0: No, va bene, l'ho fatto io. Guarda, sono stata bravissima. Questa la buttiamo, questo lo buttiamo. Allora, rimetto la pellicola al suo posto e ti volevo chiedere una cosa. Tu
1: Dimmi.
0: Insegni proprio alle persone a cucinare?
1: Sì.
0: A varie categorie di persone?
1: Sì, soprattutto le categorie fragili.
0: E che cosa fai? Dei corsi dedicati?
1: Faccio dei corsi dedicati di cucina, lavoro per lo IAL, questo centro di formazione alberghiera di Piacenza, dell'Emilia Romagna in realtà, ha diverse sedi e appunto mi occupo della loro formazione e del reinserimento nel mondo del lavoro.
0: Ti serve un po' di farina?
1: Grazie, troppo buona.
0: Ecco.
1: Grazie.
0: Quindi è molto bello perché imparando a fare qualcosa di pratico, questi ragazzi, queste persone magari che si sono ritrovate senza
1: lavoro,
0: una posizione, senza collocazione, ritrovano un posto nella società. È molto bello quello che fai.
1: Mi piace molto perché mi seguono e li saluto, tra l'altro, perché l'ultimo è finito proprio ieri come corso, è stato molto partecipato e i ragazzi sono andati via tutti un po' commossi, quindi molto bello.
0: Tagliamo, che bello, questa cosa mi piace tantissimo di te, sei molto empatica. Nel frattempo tagliamo questo gnocco fantastico in forma irregolare, perché poi lo gnocco andrà a friggere e nell'olio bollente diventerà un po' gonfio, si può anche farcire, poi si taglia a metà. Io l'ho mangiato e lo mangerò anche oggi. Nel frattempo, prima di andare a friggere, io vorrei vedere che fine ha fatto Francesca oggi, che è sempre in giro un po' a scovare dei posti per noi. Guardiamo un po' dov'è. Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio, sono al ristorante Il Pizzicotto e qui con me c'è lo chef Daniel Torres. Buongiorno chef.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ho fatto incursione nella tua cucina questa mattina, eh?
3: Hai fatto
0: che
3: bene.
0: Che ci prepari di buono?
3: Oggi prepariamo risotto con salsicce e funghi porcini con guanciale croccante e coriandolo di parmigiano.
0: Ci piace molto. Allora andiamo a vedere cosa hai combinato.
3: Molto
0: perché
3: invitante.
0: So che ti sei portato avanti.
3: Questo piatto è una bomba.
0: Una bomba. Allora andiamo a vedere. In padella hai messo
3: salsicce e funghi porcini. Abbiamo già sfumato col vino bianco. Adesso andiamo a mettere il nostro risotto, il nostro riso già precotto anticipatamente per una questione di tempistica. Aggiungiamo un noccio di burro e un po' di parmigiano.
0: Oh, allora questo è un piatto abbastanza semplice, ma a casa lo possono fare
3: assolutamente,
0: signore, no?
3: Diciamo che è il piatto della domenica, un piatto buonissimo. Chiunque inviti fai una bella figura.
0: Bene, allora ci proverò anch'io, chef, che dici?
3: Assolutamente, te lo consiglio.
0: Allora, vediamo un po'. Ah, vedi come si... Che bello che è. Molto bello, quindi risotto con salsiccia, funghi porcini. Abbiamo messo una noce di burro, abbiamo aggiunto del parmigiano.
3: E adesso che il burro
0: tutto
3: è sciolto, che abbiamo mantecato, andiamo all'impiattamento.
0: Andiamo! Allora andiamo ad aggiungere, vediamo un po', per completare questa opera d'arte meravigliosa, andiamo ad aggiungere che cosa, chef?
3: Guanciale croccante.
0: Io metto il guanciale?
3: Assolutamente.
0: Sopra così? Come voglio?
3: Vai!
0: Abbondare? Ma sì, abbondiamo,
3: abbondiamo,
0: chef.
3: Ok. E dopodiché, per finire in bellezza,
0: che cosa? Raccontiamolo.
3: Il corallo di parmigiano.
0: Meraviglioso corallo di parmigiano. Il piatto è pronto. Daniel,
3: buon
0: sei stato
3: a
0: bravissimo.
3: Tutti.
0: Ciao Beatrice, ciao Fabio. Devo provare perché so come sempre io non lo so,
4: Scherzo, chef.
0: E come sempre, ovunque vada, Francesca trova un'atmosfera familiare, proprio come quella che si è creata qua nella nostra cucina di Quel che bolle in pentola. Abbiamo Caterina con Fabio che stanno friggendo lo gnocco che abbiamo tagliato dopo che l'impasto ha lievitato per circa un'ora, si è raddoppiato. No, scusate un attimo, cosa state facendo voi? Avete addirittura preso tutta la cheesecake di Caterina?
4: Ma è per farsi perdonare per la crostatina che ti abbiamo sottratta.
0: Ecco, e adesso quindi vi siete proprio presi tutta la torta? La state decorando? Ah,
4: ma questa la decoriamo per voi.
0: Caterina, sognidi?
4: Sonia sta facendo un cuoricino al centro.
0: Sonia addirittura fa un cuoricino. Io invece vengo a tenere sotto controllo. Allora, cosa avete messo? L'olio bollente,
1: sì.
0: Olio di semi, extravergine?
1: No, olio di semi, l'extravergine sarebbe un po' troppo saporito.
0: E lo gnocco come viene tuffato?
1: Allora, lo gnocco in realtà l'origine voleva lo strutto per friggere, perché l'olio non era... Questa è una ricetta antichissima, quindi prevede lo strutto. Nei sapori moderni diciamo che richiede l'olio, perché l'olio per friggere, l'olio di semi.
0: Bisogna aspettare che si dori in qualche
1: sì,
0: modo.
1: Così.
0: Ok. Tieni. Ecco, non preoccupatevi perché...
5: Grazie.
0: Ecco, noi comunque vi faremo vedere tutti i passaggi di queste ricette in modo che poi dopo possiate riprodurle a casa. Io stessa lo farò. Penso proprio che domani farò lo gnocco fritto. Ecco, qui vedo Caterina che comincia a farcire. Quale fai per primo? Il dolce o
1: quello
0: salato?
1: Salato.
0: E cosa metti nello gnocco salato?
1: Ci metto dentro la ricotta.
0: E torna la ricotta, l'ingrediente principe di questa giornata.
1: E ci mettiamo qualche cubetto di pancetta.
0: Pancetta così non ripassata in padella, così com'è.
1: Così, così semplice, così
0: ed
1: com'è.
0: Ed è tipicamente piacentina questa ricetta, diciamo.
1: Allora, beh, diciamo che questa è una rivisitazione. La vera ricetta piacentina vuole lo gnocco fritto servito con coppa, salame e pancetta, che sono le tre DOP per eccellenza di Piacenza, conosciute ormai in tutto il mondo. E però oggi ci andava di giocare un po' con gli ingredienti e quindi
0: va bene, mi raccomando, cerca di fare sempre in numero pari la farcitura, perché così i nostri cari assaggiatori si papperanno anche questo. Intanto, mentre finiamo di comporre i nostri gnocchi, io vi darei il riassunto di tutti i passaggi che abbiamo fatto per fare le ricette di questa bellissima giornata. Per preparare le crostatine ricotta e visciole abbiamo ridotto il burro a crema, poi lo abbiamo montato con la vanillina e lo zucchero a velo. Abbiamo unito le uova facendo attenzione ad incorporarne bene uno prima di aggiungere l'altro. Quando il composto è diventato più compatto, lo abbiamo lavorato con le mani e avvolto in carta forno. Poi lo abbiamo messo in frigo a riposare per 40 minuti. Abbiamo foderato degli stampini per dolci con l'impasto, avendo cura di mantenerlo freddo durante il lavoro. Abbiamo riempito con legumi secchi per evitare che la frolla si gonfiasse in cottura e abbiamo messo in forno i nostri gusci a 180 gradi per 20 minuti circa. Una volta freddi, li abbiamo farciti con la marmellata, decorati con la crema di ricotta e zucchero e finito con amarene sciroppate. Per preparare la cheesecake di crudité, abbiamo frullato il pane, lo abbiamo condito con sale, pepe, semi di papavero, semi di sesamo e timo e amalgamato con burro morbidissimo. Abbiamo rivestito una tortiera a cerniera da 24 cm foderata con carta forno. A parte, abbiamo pulito e tagliato a brunoise le verdure, le abbiamo condite con sale, pepe e olio. In una ciotola abbiamo mescolato la ricotta con sale, pepe e verdure. Se volete potete aggiungere della panna da cucina in cui avrete sciolto della colla di pesce precedentemente ammollata in acqua fredda. Abbiamo versato il composto di ricotta nella tortiera, livellato e fatto rassodare in frigo. Abbiamo infine decorato la torta con il resto delle verdure condite e finito con scorza di limone grattugiata. Per preparare lo gnocco fritto abbiamo prima di tutto fatto il lievitino mescolando lievito e zucchero con poca farina e poca acqua tiepida. Lo abbiamo fatto riposare una mezz'ora in ciotola coperta di pellicola, poi abbiamo aggiunto il resto della farina, l'acqua, il sale e poco olio d'oliva e abbiamo impastato. Anche questo impasto ha lievitato per 30 minuti, poi lo abbiamo steso, tagliato in rettangoli, messo su di una spianatoia cosparsa con poca farina e fritto in abbondante olio di semi. Abbiamo farcito con ricotta e pancetta

0: per la versione salata e con crema pasticcera e marmellata di viscole per la versione dolce. Ed eccoli qua i nostri quattro meravigliosi piatti di oggi, perché lo gnocco è sia salato che dolce, gnocco fritto, la crostatina è buonissima, è rettangolare e poi abbiamo la cheesecake salata a cui aggiungiamo un tocco di classe, perché dovete sapere che oggi i nostri assaggiatori questa non l'hanno mangiata ma l'hanno composta, l'hanno decorata. Vedo che Sonia ha fatto un bellissimo cuore di cavolo rosso, nero.
1: Sì, cavolo.
0: E adesso invece Caterina cosa fa? Le zestre di limone, un po' di limone grattugiato sopra per aromatizzare ancora. Vi è piaciuto decorare o preferite assaggiare?
2: A me piace di più decorare.
0: Ti piace di più decorare? Bene, allora me lo ricorderò quando addenterò una fetta di questa cheesecake che in qualche modo è fatta con
1: ingredienti
0: che sono avanzati in cucina. Lei l'ha chiamata una ricetta svuota a frigo ed è il momento della nostra ricetta del riciclo. Fabio, ti vedo già all'opera. Che cosa stai riciclando?
3: Abbiamo recuperato pancetta.
0: La pancetta che avevi lasciato te. Ma guarda che ancora ce ne serve per farcire lo gnocco. Pancetta, ricotta.
3: La consumo tutta.
0: E poi?
3: E l'albume.
0: Ah, l'albume che era avanzato stamattina.
3: Esatto.
0: Fantastico. E che cosa farai adesso?
3: Abbiamo
0: Scusa,
3: posto.
0: Posso avvicinarmi a vedere?
3: Certo.
0: Vieni, Caterina, vieni a vedere anche
1: Grazie.
0: Te.
3: Abbiamo posto un coppa pasta all'interno della padella.
0: Ma hai messo dell'olio o il grasso della pancetta?
3: Dell'olio, anche se non è da tutti ben visto, ma a noi serviva di essere rapidi nella nostra ricetta del riciclo.
0: Quindi ha messo un po' d'olio, la pancetta sfrigolare nel coppa pasta. Abbiamo lasciato uno spazio vuoto che presumo sarà riempito dalla ricotta che sta lavorando con l'albume avanzato, un po' di sale e un po' di origano.
3: No, un po' di pepe.
0: Ah, pepe, scusa, da qua non vedevo bene. Scambiare il pepe per l'origano è gravissimo.
3: Molto grave, molto, molto.
0: Ma non vedevo,
3: grave.
0: Davvero.
3: Molto grave.
0: Però non abbiamo dato un nome, è una ricetta che esiste, te la stai inventando, devo
3: No, allora, la cosa
0: io?
3: Quello sempre è assurdo, però questa volta era abbastanza semplice, perché io ti voglio aiutare, quindi rendo il compito estremamente semplice.
0: Come la chiamiamo?
3: Quindi gli potremo dare un nome, perché noi, il bello delle nostre ricette del riciclo, che in base a quello che rimane organizziamo lì per lì. A volte ci vengono fantastiche, a volte un po' meno fantastiche.
0: Allora però. Sì, assomiglierebbe a una frittatina di ricotta, però chiamarla frittatina di ricotta? Come
3: no,
0: la chiameresti? Ricotta e albume.
3: Così ce ne manda tutta bella bianca, almeno quello l'abbiamo salvato.
0: Niente, sta sfrigolando, già c'è un profumo incredibile. Aspetta, ah, sai come la possiamo chiamare? Crostatina di riciclo.
3: Del riciclo ci piace.
0: Crostatina del riciclo, perché guarda, guarda, guarda che cosa fa lui. Si è fatto ispirare e dalla crostata e dalla cheesecake, perché
1: sì.
0: Guarda che idea, non ci avevo pensato. La ricotta con l'albume va a formare la base.
3: Invidioso, in maniera pazzesca, della sua cheesecake. Almeno faccio questa cosa un po' tonda, più o meno, visto che ho fatto la crostata anziché farla tonda. L'ho fatta rettangolare, non mi sono...
0: Ma mi piace moltissimo questa cosa.
3: Questo lo lasciamo andare un pochino e poi lo impiattiamo.
0: E quanto tempo...
3: Ci deve apprendere un pochino col calore. Ci basta il tempo che ci cerchiamo un piatto, impiattiamo, facciamo. Tutto.
0: Allora, ma questa pancetta poi la mettiamo sopra?
3: Sì,
0: la base diventa un po' croccante?
3: Sì, esatto, avremmo voluto un pochino più colorata, però noi...
0: Mi piacerebbe farvela assaggiare, peccato che non possiate sentire che profumo emana questa padella e nonostante sia un riciclo praticamente. Allora, se volete scoprire con noi altre ricette sia canoniche che di riciclo, vi aspettiamo domani sempre qui su TV 2000 nella nostra cucina di Quel che bolle in pentola. Ciao a tutti, ciao!

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per il Medio Oriente, per

l'Ucraina, per tutti quei paesi ancora martoriati a causa della guerra, perché la pace possa tornare presto. Come ogni giovedì, vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori, tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Venne una voce dal cielo, tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Preghiamo, Maria, feconda e sempre vergine, affinché siamo pronti a farci carico della miseria umana senza giudicare, disprezzare e condannare il nostro prossimo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Preghiamo Maria, fedele ancella, affinché la nostra vera sapienza di vita sia quella di fare quello che Gesù ci dice.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
3: ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Gesù andò nella Galilea e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Preghiamo Maria, figlia del suo Figlio, affinché la presenza e l'azione di Dio a nostro favore ci stimoli a stare al passo del grande dono del suo regno.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Venne una voce che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce. Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Preghiamo Maria, fontana vivace di speranza, affinché la contemplazione instancabile del volto di Gesù, nell'ascolto orante della sua parola, trasformi gradatamente il nostro modo di conoscere Dio e di vita in mezzo alle genti.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me». Preghiamo, Maria, figlia di Sion, affinché l'amore vicendevole sia la nostra regola concreta di vita, che testimonia che noi siamo nati e continuiamo e continuamente rinasciamo da Dio amore.
6: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane di quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della
1: nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei
2: secoli. Preghiamo per il nostro Santo Padre, Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre,

O Maria, per il tuo sì umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio dell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione, gli hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e smarrimento. Maria, Madre della Chiesa, tu non hai avuto paura quando è giunta l'ora della croce e hai provato di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù ti ha chiamato madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal Cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, Madre della Chiesa, stringici al petto e donaci il battito del cuore del tuo Figlio Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: In diretta da Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV e a seguire la processione. Sabato dalle 18:00.

0: negozio appunto è stato chiuso un po' come tutte le altre attività in seguito al lockdown per più di un mese. Poi purtroppo a questo evento si è anche aggiunta la mia malattia, nel senso che io mi sono purtroppo ammalato anch'io di Covid.
1: Quando è iniziata la pandemia e abbiamo vissuto il momento del confinamento, la prima cosa che abbiamo capito è che immediatamente questa serrata, no, anche delle attività commerciali, eccetera, avrebbero colpito non solo i fragili, che sono le categorie, quelle a cui Caritas è più abituato, ma che una nuova fascia di gente, di nostri concittadini, di popolazione, sarebbe stata colpita immediatamente dal lockdown e dalle conseguenze di questo, ed era la fascia dei vulnerabili. Il Fondo San Petronio è stato reso possibile dal fatto che abbiamo messo a disposizione milioni di euro. Per arrivare a questa cifra ovviamente è stato anche importante, determinante l'apporto dell'8 per 1000, e questo per noi è anche significativo perché sono proprio aiuti economici che arrivano concretamente poi nella vita delle persone.
2: Io ho 2 figli, io ho la fortuna che per tanti anni ho lavorato anche nell'edilizia. Mi sono arrancato lavorando a destra e manca, chiedendo aiuto a piccole imprese che comunque conosco da tanti anni, che sono amici, che mi hanno dato la possibilità di fare la giornata lavorativa e di portare qualcosa da mangiare. Poi ringrazio, questa volta lo posso dire, ringrazio molto la Chiesa, che con quel bando che abbiamo fatto non ci speravamo di vedere quell'aiuto, ma è arrivato e grazie a quell'aiuto ho potuto sostenere anche delle spese.
3: La collaborazione con i parroci è stata davvero un tratto qualificante e distintivo del Fondo San Petronio e per noi è stato fondamentale. Ecco, ci sono state persone che ad esempio non avevano messo i loro recapiti, quindi noi non potevamo contattarli in nessun modo.

0: E i parroci si sono prestati molto carinamente ad andare a citofonare a casa loro e quindi insomma fare in modo che potessimo dialogare.
1: Futuro, diciamo che mi sforzo di vederlo positivo. Spero anch'io piano piano di rimettermi in piedi e di poter piano piano insomma risollevare un po' anche l'attività lavorativa, l'attività economica e anche un pochino il morale.

Questo è il progetto che ci ha mosso verso un sogno, si chiama Casa Ilaria, un luogo di ospitalità e lavoro per persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale e svantaggiati sociali. Noi qui abbiamo il desiderio di far lavorare ragazzi che altrimenti starebbero a casa anche dopo la scuola. E grazie ai fondi dell'8x1000 noi abbiamo potuto realizzare molto di questo progetto.

0: Sono un inserimento socio-lavorativo, cominciato i primi di maggio dell'anno scorso, 2019, quindi ho fatto 2 anni a Maggiora. Aiuto a fare cassette, mi mettono in campo a cogliere, piantare. Per il mio futuro mi auguro di rimanere a lungo qui, più tempo possibile.
1: Adesso qui abbiamo a lavorare una decina di persone nell'agricoltura biologica sociale e 6 ragazzi autistici nel progetto Ristorazioni, e poi verranno a lavorare qui nella struttura, nel ristorante, al servizio dei tavoli.

0: Io sono Simone Brogi, il titolare del ristorante Il Cavatappi, dove praticamente formiamo i ragazzi autistici nel servizio, nella professione di camerieri. È un progetto legato a Casa Ilaria, chiuderà il cerchio nella struttura di Montefoscoli, dove i ragazzi poi troveranno, si spera, il loro spazio nel lavorare dentro il ristorante.
1: Questi ragazzi sono partiti in un modo e stanno arrivando in un altro, e in tutto questo, diciamo, percorso il bello nostro è che abbiamo visto veramente cambiamenti, piccoli cambiamenti che per loro sono grandissimi, come lo sono anche per noi, grandissimi cambiamenti.

0: Per noi è stato difficile tantissimo stare fermi, perché noi non siamo abituati a stare fermi. Le nostre luci sono le luci sono il nostro giorno e la notte è quando sono spente.
1: Il 2020 è stato un grandissimo incubo per tutti quelli dello spettacolo viaggiante e circense.
2: Sono Savino Russo, sono diacono permanente, sono il coordinatore di questa struttura che è la Casa della Carità Madre Teresa di Calcutta di San Ferdinando di Puglia. Dall'emergenza in poi questa è diventata, soprattutto nella prima fase, è diventato un campo di battaglia e luogo di raccolta di tutto quello che veniva donato e che viene donato ancora e che viene poi

0: poi riconsegnato a queste persone.
1: Sono nata in questo mestiere. Io appartengo allo spettacolo viaggiante dalla nascita. Vederla vuota così, pavimento che arrugginito, che non gira nessuno, non è bello, proprio per niente.
2: In accordo col Vescovo, grazie al contributo che è arrivato dalla Conferenza Episcopale Italiana, è stato possibile creare alcuni fondi, quindi fondi dell'8 per mille. Attraverso questi fondi, in maniera particolare, ci sono state tre linee di intervento. Un primo fondo di 100.000 euro a favore direttamente dei centri Caritas cittadini. Poi c'è stato un altro fondo di circa 100.000 euro a favore delle famiglie povere. L'ultimo fondo di 200.000 euro è per, l'abbiamo definito, fondo Talita Cum, per aiutare le persone che avevano perso in maniera particolare il lavoro.
3: I volontà Caritas sono stati moltissimo di aiuto, moltissimo. Possiamo dire niente, anzi dobbiamo dire grazie per molte cose che ci hanno offerto. Ci hanno dato dei buoni spesa da consumare di alimentari, in cui ho potuto comprare e mangiare per i miei due figli.
1: Non è una cosa brutta dire la Caritas o... Se ci aiutano, ben venga, perché dire di no?
3: Io spero bello, il mio futuro lo vedo, perché io sono cresciuto qui in mezzo alle giostre, mio padre mi ha imparato a lavorare da quando ero bambino, anzi, viene questo mestiere mi ha imparato ad amarlo, portarlo avanti per me è un onore, sperando che si può andare al meglio e che finisca questa pandemia e riusciamo, ritorneremo alla nostra origine e tornare a lavorare.
4: Anche perché è una bella giocata.
5: Io sono la dottoressa Ercolina della Onlus Comici Camici e qua siamo al Bambin Gesù di Santa Marinella.
6: Cioè ti gira e sempre qua la pizza. Sono sotto il fuoco amico, è nemico, sotto il fuoco ovunque.
7: Guarda, come ti muovi, ti muovi.
6: Prendi un piccione. E mi devo proteggere.
8: Questo è un progetto nato nel 2014 e negli ultimi 2 anni è stato finanziato grazie ai fondi dell'8 per mille della Chiesa Cattolica. È un progetto importante che ci permette comunque di accompagnare le famiglie nel loro percorso di cura. Qui sono famiglie che mediamente stanno una settimana, 2 settimane per dei cicli di riabilitazione e la nostra presenza serve per dargli appunto un accompagnamento in questa fase.
9: Dottor Trastullo, papà, attenzione! Ce la sto per fare!
10: Trasporti eccezionali!
9: Ce la sto per fare! Mamma! Mi sto per spaccare!
10: Però quasi, bellissimo.

0: È un'epoca molto materialista e il poterci donare a qualcuno non è così scontato. Questo tipo di lavoro in ospedale mi permette di contattare tanta umanità e ci fa vedere quante tante persone stanno in grande difficoltà, ma queste mamme, questi papà che tirano una forza da leoni grandissima, e questo per me è un grande esempio. La loro forza è per me proprio un nutrimento, perché ne vedo tutti i giorni. Se ce la fanno loro, ce la posso fare anche io.
1: Aspetta, trastullo, la stanno chiamando!
2: Buongiorno, permesso. Il nostro obiettivo non è quello di lavorare solo sul bambino, sulla famiglia,

0: nel tempo che restiamo noi, nelle 2 ore, 3 ore, quelle che sono. Per noi è importante creare una comunità omogenea affinché il livello emozionale che lascia il clown venga ripreso anche dagli altri. Questo per noi è importante perché dà un segno di un approccio nuovo, cioè di vedere il bambino, il paziente comunque al centro del percorso di cura.
1: Allora, adesso vi saluto tutti quanti. Siate pronti perché vi saluto così. Ho fatto un'altra volta, mi è scappata. A cipicchia. Vabbè. Ciao!
2: Provare a mettersi nei panni dell'altro è il modo migliore che abbiamo per capire il prossimo.
3: Senza fretta, la domenica mattina.
2: Io ad esempio la mattina mi immedesimo in un ciclista. Ma è soprattutto quando si rompe la catena che mi sento molto vicino alla categoria. Mannaggia la paletta!
4: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
5: Lo spelling di prestidigitazione.
6: PRESTIDIGITAZIONE.
5: Esatto.
7: Lei crede che Achila possa vincere la gara nazionale di spelling?
6: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
7: E così hai paura?
6: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
4: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Sabato in prima serata.

0: Ah, a che ora stacchi oggi?
1: Dipende. Perché?
0: Perché mi piacerebbe farti vedere qua sopra la torre della chiesa. Non so se ci sei mai stato. Dicono che al tramonto si vedono i miraggi.
1: I miraggi? E che siamo nel deserto?
0: No, è a causa di un effetto...
1: Serra?
0: No, è come... E come il titolo di una favola è...
1: Cenerentola.
0: No, non mi ricordo più neanche se era una favola. La fata. La fata, come si chiama? La fata...
1: La fatina dei denti. Ah, ci piaceva tanto a Nicola mio. Io poi gliela raccontavo sempre, dicevo, Nicola, sai a mamma che c'è? La fatina dei denti.
0: Non è la fatina dei denti. Però è proprio di tuo figlio che volevo parlare.
1: E che c'entra mio figlio, mo? E che mi rappresenta sta cosa, Bruno? Ma che c'è sta cosa, mo? Ma allora tu non capisci niente proprio!

Bruno. Scusa, Bruno. Don Michele è rimasto in mezzo alla strada. Gli è scesa la catena. La catena della bici. Dovresti andare a riprenderlo. Io vado a dire messa, eh?

0: Ehi, la mia bici, oh!
1: Oh, dove vai, mi ha sfigato?
2: Ma che state facendo? Oh, che state facendo? Marco, ma che è successo? Ma chi erano questi due? Ah, ma non ti preoccupare, questa la ripariamo, eh?
0: No, no, no, non si preoccupi. Don Michele, lo faccio io.
2: Ma no, lo facciamo insieme.
0: No, lo faccio io, grazie.
3: Marco era un ragazzo che ogni tanto veniva.

0: parrocchia. Era molto riservato, ma sempre gentile.
1: Allora, verso le 18:30. Perfetto, signor Chiarigoni. L'aspetto domani nel mio ufficio.
0: Telefonai ai suoi genitori perché volevo sapere come andassero le cose. Quello che avevo visto mi era sembrato tutto così strano. E la risposta del papà, purtroppo non bene, non mi aveva tranquillizzato. Comunque aveva accettato il mio invito.
1: Ecco il caffè.
2: Grazie.
1: Zucchero?
2: No, grazie. Di chi mi doveva parlare, Don Michele?
1: Ieri Marco era qui insieme a due ragazzi.
2: Qui?
1: Sì, perché mi chiede qui? Cioè, non sa che Marco frequenta la parrocchia?
2: Sì, so che ogni tanto viene qui, ma non sapevo che la frequentasse abitualmente. Con chi era?
1: Non li conosco. Due ragazzi.
2: Ma è successo qualcosa?
1: Sì. Gli hanno buttato a terra la bicicletta e poi l'hanno presa a calci. Ma la cosa che mi ha fatto un po' strano è che Marco non reagisse.
2: Ma chi erano quei due?
1: Perché me lo chiede?
2: Marco ormai esce poco. È per questo che mi sono stupito quando mi ha detto che viene qui. A lui piace soltanto fare dei giri in bici e è un grande appassionato di ciclismo, sai? Infatti pensavo di regalargliene una più bella.
1: Ma forse erano compagni di classe, con i quali ha avuto una discussione.
2: Sicuramente compagni di classe, anche perché Marco non ha altri amici.
1: Le posso chiedere che sta succedendo?
2: Marco in classe è vittima di bullismo. Gli abbassano i pantaloni, gli lanciano i libri fuori dalla finestra, lo spintonano, gli fanno gli agguati quando si alza per andare al bagno.
1: Tutti? Così non ci sia nessuno che prenda le sue parti?
2: No. Quelli che non lo perseguitano assistono indifferenti, sono complici anche loro.
1: Io immagino lei avrà parlato già con i professori, col preside. Che è successo poi?
2: Hanno sospeso un ragazzo per qualche giorno, che però poi è tornato più cattivo di prima e per vendicarsi ha spaccato il telefono di mio figlio.
1: Mi piacerebbe chiacchierare un po' con Marco, e non solo con lui.
2: Non credo servirà. Comunque grazie dell'interessamento.
1: Lei glielo dica, che io domani lo aspetto alle 6. Così ci parlo un po'.
3: No, Don Michele, per nemmeno, grazie. Anzi, ho finito, io andrei via, eh.
1: Ma che c'è?
3: No, niente, tutto a posto. Vado.
1: Che è successo?
4: C'è Maretta in canonica. Lui le ha presentato l'anello.
1: Bruno? Allora, roba seria. Ma tu dimmi.
4: Anello.
1: L'anello, Brunone con l'anello.

Marco quel giorno non si fece vedere. Sapevo che non sarebbe stato facile, eppure dovevo trovare a tutti i costi un modo per aiutarlo.

0: dovevo sguinzagliare Manolo, Gianluca, che riuscivano simpatici a tutti.
1: Flowing in our veins.
2: Gianluca!
1: The hope of the after.
0: Cioè, ma non trovavo nessuno.
1: Reckoning day.
2: Manolo! Gianluca!
1: This is not my...
0: Ma erano spariti proprio tutti.
3: Angelo!
2: Che è il deserto?
1: These aching
2: qua. Ma Manolo!

0: Don Michele. Don Michele?
1: Sì?
0: Ti stanno aspettando in chiesa. Sono le 9.
2: Don Michele, ci sono quei ragazzi che vogliono parlare con te. Ti aspettano al campetto.
1: Quali ragazzi? Quei ragazzi della parrocchia?
2: No, non della parrocchia. Quei ragazzi.
1: Quei ragazzi quali?
2: Gli amici di Marco Chiericoni.
1: Ah, allora è una cosa importante. Scusa Gianluca, ma per caso ieri io...
2: Ieri?
1: T'ho chiesto di chiamarli.
2: Di chiamarli, certo. Perché?
1: No, perché pensavo di averlo... No, niente, digli che arrivo. Ma perché nessuno ha mai provato a difenderlo?
3: Abbiamo paura. La scuola funziona così, se difendi Marco sei morto.
1: Come sei morto?
4: Don Michele, l'ha presente Star Wars?
1: Sì, ho visto.
4: Se aiuti Marco, stai dal lato oscuro della forza. E loro non ti lasciano più in pace.
1: Nessuno di voi vuole fare Luke Skywalker? Cioè, avete paura di combattere la morte nera?
3: Ma noi vogliamo aiutarlo, è per questo che siamo qui.
1: Infatti è molto bello quello che state facendo, eh. E Marco sarebbe contento di sapere che ha degli amici. No, perché voi siete amici di Marco, no?
3: No, però non è giusto quello che fanno, ma devono smettere.
1: Allora vi ringrazio due volte. Vi va di aiutarmi a fare una cosa? Con i compagni di classe dalla sua parte forse Marco si sarebbe aperto. Chissà, avrebbe trovato la forza per parlarmi del problema.
5: Bravo Marco!
1: Ragazzi, vi ho portato un po' di panini e qualche bibita. Sicuramente, dico, avrete fame, no? Marco, se ti va poi dopo, passi un attimo. Ti devo dire una cosa.
6: È per questo che mi avete invitato? Per farmi parlare col prete?
1: Ma il piano si rivela un fallimento. Dov'è che sbagliamo quando non riusciamo a capire le persone?

0: Ci prendiamo un bel caffè?
1: Magari abbiamo tutte le migliori intenzioni del mondo, ma non riusciamo a trasmettere neanche una cosa semplice come l'amore. Forse perché a volte non ci mettiamo nei panni dell'altro. Vediamo il prossimo, ma non ci immedesimiamo in lui.
2: Hai capito, Irene? Un disastro su tutta la linea.
3: Aiutare gli altri non è sempre facile.
2: A proposito di disastri, hai saputo di Bruno?
3: No, che è successo?
2: Si è presentato col brillocco davanti a Angela.
3: Ma davvero si è presentato con l'anello?
2: E perché? Cioè, è un gesto d'amore. Lui pensava di averlo conquistata.
3: Ecco, già il termine che mi dici mi fa capire tutto.
2: E che ho detto? Conquistata.
3: Conquistata? Guarda che il cuore di una donna non va conquistato, non è una terra straniera. Lo sai cosa diceva la grande scrittrice Virginia Woolf?
2: No, io ho letto Nero Woolf.
3: Comunque, diceva, una donna deve avere soldi e una stanza tutta per sé se vuole scrivere romanzi.
2: E che vuol dire? Cioè che una donna deve essere indipendente? Bruno, insieme all'anello, le ha parlato del fatto di aiutarla a cercare il figlio.

0: non è stata un'idea brillante.
1: È una donna prima di essere una madre, lei.
2: Hai ragione.
0: Nelle cose semplici, Michele.
1: Le cose semplici, bisogna fare quelle.
0: Anche se sono le più complicate.
2: Bisogna fare sempre le cose semplici. Irene aveva ragione. Ma come fare ad essere semplici?

0: Quanto sarebbe più semplice essere fiore? Ape, polline, pistillo, semino, bocciolo, fiore. Puff, fatto.
1: Quanta saggezza!
2: E tu che ne sai che i fiori non soffrono?
0: Sì, sì, sì, mo, i fiori soffrono. Tu hai mai visto un fiore piangere?
2: E tu che ne sai che i fiori piangono come piangiamo noi umani?
1: La rugiada. Non è il pianto dei fiori.
0: La rugiada.
2: La rugiada è una precipitazione atmosferica dovuta alla condensazione del vapore acqueo sotto forma di goccioline visibili sui corpi al suolo. Un prato umido di rugiada.
1: Sì, hai ragione, è una precipitazione atmosferica.
0: Vabbè, quindi non lo possiamo sapere se soffre. Non lo possiamo sapere.
2: Bisognerebbe essere un fiore per saperlo. Solo così.
1: Sparge perle di saggezza e poi se ne va. Comunque, Bruno, bisogna immedesimarsi negli altri per capirli.
0: Per capire il fiore, bisogna essere fiore. Pazzesco.
1: Vado a fare un giro in bici.
0: Io mi devo immedesimare in te.
1: E quindi immedesimiamoci.

0: mi fece dire dal padre di Marco gli orari in cui si andava ad allenare. La bici era il modo migliore per avvicinarmi a lui. E la cosa funzionò, chissà perché non ci avevo pensato prima.
1: Stanchi, morti, ma felici, eh?
2: Don, lei ne ha amici?
1: Amici? Tutta la comunità?
2: No, quelli non sono amici. Lei è il pastore. Quelle sono le sue anime.
1: Ce ne avevo uno. Alessandro.
2: E il suo migliore amico?
1: Abbiamo fatto tutto il corso per piloti insieme. Siamo diventati molto amici, fratelli.
2: E dov'è ora?
1: Ci siamo persi un po' di vista.
2: E le capita mai di sognarlo?
1: No. Ogni tanto.
2: E perché non lo chiama?
1: Lo chiamerò.
2: Domani le va di fare un altro giro in bici?
1: Volentieri.
2: Beh.

C'è un precetto evangelico che conosciamo tutti, viene definito la regola d'oro, che dice: non fate agli altri quello che non vorreste venisse fatto a voi. Questo lo conosciamo tutti, però c'è un altro insegnamento di Gesù che pochi conoscono, pochi. Il nostro sacrestano sicuramente lo conosce, perché l'altro giorno me l'ha fatto ricordare, ed è questo: fate agli altri quello che vorreste venisse fatto a voi. È la forma attiva del precetto evangelico, della regola d'oro. Fate agli altri quello che vorreste venisse fatto. Cioè, volete una carezza? Fatela agli altri. Volete un abbraccio? Fatelo. Cercate il perdono? Perdonate. Immedesimatevi negli altri. Spesso e volentieri per noi l'altro è un qualcosa di misterioso, qualcosa che non conosciamo. Invece, cercando di pensare con la testa dell'altro, impariamo a conoscerlo.

addirittura a amarli. Fate agli altri quello che vorreste venisse fatto a voi. È così che nascono le amicizie.

0: Bruno ha capito che deve lasciare ad Angelo i suoi tempi, che non deve correre.
1: Ecco come si chiamava, Fata Morgana.
0: E forse che anche lui deve essere un po' più se stesso. Altro che Fata Morgana in terrazza. Meglio un bel tramonto, un bel caffè, nel suo posto preferito, il magazzino della Caritas.

Alla fine avevo capito che a Marco non serviva una spalla su cui piangere o qualcuno con cui sfogarsi. Gli serviva soltanto qualche amico che gli desse forza. E appoggiato dai suoi compagni di classe, denunciò i bulli che da troppo tempo lo martoriavano.

0: Alessandro.
1: Sì, sono Michele. Come stai?
0: No, bene, bene, molto bene.

oggi, oggi all'ora solare, buongiorno, bentrovati, benvenuti, splende il sole di Napoli, splende il sole di questa città che ha sempre tutto da insegnarci. Napoli, Napoli meravigliosa, l'oro di Napoli. Oggi vi racconteremo storie, volti amatissimi, ma prima, se è Napoli, dobbiamo partire in musica. E siamo molto onorati che abbia accettato il nostro invito, perché è splendidamente bravo. Lui è Miro Di Mare, tutto unito. Prego.

orecchie. Signori, ha 19 anni questo ragazzo, musicista meraviglioso, ospite qui all'Ora Solare. Avremo tanto da raccontare, ma come ho detto a Mirko stamattina, ho detto: tu quanti anni hai? 19. Ho detto: vabbè, i 18 anni li abbiamo fatti tutti e due. Li ha fatti anche un ragazzo che vi presento. Beh, chiaramente, insomma, io mi sono voluta ringiovanire con Mirko, ma nel caso del nostro prossimo ospite, lui è

0: proprio sempre giovane e sempre più bravo, e sempre più signore, e sempre più capace di strapparci la giusta risata. Gino Rivieccio!
1: Prima, grazie, buongiorno a tutti, grazie. Grazie, ma quanti complimenti. Grazie, grazie. Bene, bene, bene, bene. Grazie.
0: Gino Rivieccio.
1: Mamma mia.
0: Allora. Storia della comicità partenopea in un uomo solo.
1: Ma
0: Che è vestito vagamente.
1: Sto bene col divano, devo dire,
0: stai
1: fa
0: bene col
1: pandan.
0: divano, sei perfetto. Allora, partiamo da Napoli.
1: Sì.
0: Partiamo da Napoli perché la storia di Gino, che è sempre un ragazzo, è una storia meravigliosa. Nasce al Vomero. Vomero è quel quartiere di Napoli, bello,
1: Ti
0: bello,
1: piace
0: che vede
1: Uomini,
0: tutta Napoli, no?
1: eh? Sì, vedo tutta Napoli, soprattutto negli ultimi tempi perché ho cambiato casa, quindi la mattina mi sveglio e vedo Castel dell'Ovo, vedo il Golfo, come diceva Raffaele La Capria, è una buona giornata,
0: È una
1: già
0: buona
1: quando
0: giornata,
1: una
0: beata a
1: buona
0: te, beata a
1: giornata.
0: te. Ascoltami, Gino, tu sei un ragazzo brillante a
1: Grazie
0: scuola.
1: per il
0: No,
1: ragazzo,
0: lo
1: grazie
0: sei,
1: per il
0: lo sei.
1: ragazzo.
0: Mo' ti riporto al ragazzo, ragazzetto, ragazzetto. Bravissimo a scuola, il ragazzo si laureerà, come dicevano Totò e Peppino nella Malafede. La laurea lui l'ha presa,
1: In
0: assolutamente. Ecco,
1: giurisprudenza, eh?
0: guardatelo qua,
1: Ah, questa è
0: guardatelo
1: con
0: qua.
1: papà, bella questa,
0: Ecco,
1: sì, con
0: papà, il
1: papà.
0: papà proprio signore napoletano,
1: Papà
0: bello.
1: poliziotto, figurati.
0: Elegante.
1: Sì, ma poi mi voleva il posto fisso, figurati quando dissi che avrei fatto quello che poi sono riuscito a
0: Ma tu
1: fare.
0: sei riuscito a fare tutto questo perché facevi l'attore già a scuola?
1: Sì, ho cominciato con l'imitazione dei
0: Dai.
1: professori, un classico,
0: È un
1: no?
0: classico.
1: Prendevo in giro il professore di religione, che ne so, la professoressa di italiano, facevo la voce. E poi al
0: Poi?
1: liceo ho incontrato tre compagni di classe giusta, l'abbiamo pensata allo stesso modo. C'erano le versioni di gruppo, la professoressa si assegnava la versione di latino, di greco, però noi
0: Certo.
1: invece di fare la versione, facevamo gli sketch, il cabaret. Formammo un gruppo che si chiamava i Caballegri, i
0: Caballegri.
1: Caballegri, e ci esibivamo in questo locale vomerese.
0: Sì.
1: Da lì poi io ho continuato anche gli studi. Diciamo che ci ho messo per laurearmi 8 anni, ma anche Renzo so che ci ha messo da, non sono l'unico, Renzo Arbore, pure lui pare. No, lo dico
0: Grande
1: perché
0: Renzo, gli
1: grande
0: possiamo mandare
1: Renzo
0: un
1: che
0: bacio.
1: salutiamo.
0: Renzo
1: No,
0: che
1: però io già lavoravo, perché io già facevo teatro, facevo le serate, stavo a Sannazaro con Nino Taranto, Luisa
0: Come no,
1: Conte.
0: parleremo di questo teatro tra un
1: Es
0: istante. E in tutto
1: esatto.
0: questo facevi anche il ragazzo che si laureava
1: Che mi
0: con
1: si la
0: 110 e lode, signori, ci avrà messo anche 8 anni,
1: Pure
0: ma voglio
1: questo, sì.
0: dire, tutto sappiamo, tutto di Rivieccio sappiamo tutto. E quindi
1: Per
0: tu.
1: il bene della collettività, però non ho fatto il magistrato, ma ho fatto quello che ho
0: Hai
1: fatto.
0: fatto
1: Ma sai
0: l'attore.
1: perché? Perché ho
0: Perché?
1: sempre pensato che se sbaglia una battuta, sbaglia una canzone, non succede niente. Sbaglia una sentenza, guai a gente. Quindi
0: Sbaglio
1: io l'ho fatto per il
0: un'operazione.
1: pubblico,
0: Per
1: quindi
0: carità,
1: meglio
0: fa.
1: così. Qua c'era l'applauso, qua
0: Il
1: c'era
0: medico è
1: l'applauso, qua c'era
0: applauso. Il medico è
1: l'applauso. Qua
0: l'avvocato.
1: c'era. L'ho
0: No.
1: fatto per voi! L'ho
0: Allora,
1: fatto
0: senti, l'ho
1: per voi!
0: fatto per voi, ma quando tu pensi e parli della tua Napoli, dico pensi e parli perché la tua carriera ti porta in tanti luoghi diversi, no? Tu sei un uomo costantemente in tournée, ti ha portato in tanti luoghi diversi anche televisivamente
1: Sì.
0: parlando. Napoli, quanto ti manca?
1: Napoli mi è mancato in certi momenti, tant'è vero che poi sono sempre ritornato. Io faccio parte dei napoletani di scoglio. Sai che faccio una distinzione tra questa ti
0: No.
1: piacerà, i napoletani di scoglio e i napoletani di alto mare. I napoletani di alto mare sono quelli che si allontanano da Napoli e non ne sentono la mancanza. Possono stare lontano. Io invece sono stato un po' come una cozza, come una patella, quindi dovevo sempre tornare, anche quando stavo a
0: A
1: Milano,
0: Milano, tu
1: perché
0: hai
1: io ho avuto
0: fatto
1: varie
0: tanta
1: vite, ho avuto una
0: televisione,
1: vita
0: esatto.
1: televisiva, una vita teatrale,
0: Ci
1: cioè una
0: arriviamo,
1: vita
0: ci arriviamo.
1: ischitana, una vita napoletana, una vita milanese, una vita romana. Quindi molti ingredienti ci sono nella
0: Senti,
1: mia
0: ma
1: vita.
0: per citare il nostro adorato Luciano De Crescenzo, quando eri a Napoli, doccia o vasca?
1: Beh, Luciano diceva la vasca perché i napoletani hanno
0: Napoletani.
1: bisogno dei tempi. Ho problema che la vasca è scomoda, poi con l'età, hai capito, è meglio la doccia. Io alla fine
0: Meglio
1: mi
0: la
1: sono
0: doccia, vedi?
1: milanese. Ah, la vasca è un po'
0: Mi si è
1: scomoda.
0: milanesizzato. Allora, Gino Rivieccio che ci racconterà tanto e ci parlerà anche tanto di teatro, perché questa puntata è anche dedicata ad un meraviglioso teatro che a Napoli purtroppo è stato mangiato dal fuoco, ma ne parleremo tra poco. Ne parleremo perché abbiamo l'uomo giusto per farlo. Sempre in musica, eh? L'ora solare tra poco, Gino Rivieccio, tutto per noi e per voi. Arriviamo.
2: avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
3: Signor May, che notizie dal mondo dei vivi?
4: L'ultimo caso, cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
5: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
6: Così da oggi sono orfana?
4: Sì.
6: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
4: Sì.
7: Still Life, domani in prima serata.
8: Per alzarmi da qui ci vorrebbe un entusiasmo nuovo.
9: Sorriderò di nuovo al mondo.
10: Dai Davide, devi reagire.
11: Leo, tuo amico?
12: Lo sto chiamando.
8: Lo sapevo, mi sono perso.
7: Peregrinus, sulle orme di un uomo e di un santo. Questa sera, in seconda serata.
0: Signori, a tutta Napoli con l'immenso talento, bravura di Gino Rivieccio.
1: Grazie.
0: Con il nostro Miro Di Mare alle sue spalle, bravo, bravo Mirko.
1: Bravo.
0: Con in questa fotografia il Teatro San Nazaro. Questo luogo è stato anche casa tua.
1: Sì, io ho debuttato da professionista lì, il primo contributo proprio è datato 1979 al Teatro San Nazaro con Luisa Conte, Pietro De Vico, la compagnia Stabile. Quindi puoi immaginare il dolore che ho potuto provare sul piano personale il 17 febbraio quando c'è stata la tragedia al Teatro San Nazaro incendiato. È un teatro al quale devo molto perché mi ha dato, per usare una metafora automobilistica, la patente di guida. Forse avevo il foglio rosa. Però la patente me l'ha dato il Teatro San Nazaro, cioè il regista era Giuseppe Di Martino dello Stabile di Catania, mi disse lei può fare questo mestiere. La sera prima mi salutò così. E devo dire che a distanza di 46, quasi 47 anni, da quella sera forse ha avuto ragione. Insomma, continuo a divertirmi.
0: Continui a divertirti. Senti Gino, quando un teatro che è storia, no? I De Filippo, il pubblico che si è nutrito di tutto il teatro che c'è stato qui dentro prende fuoco, è un po' una parte di noi che muore, ecco, che appello possiamo fare perché questo teatro torni presto a splendere di nuovo?
1: Io mi auguro che torni presto a splendere di nuovo perché il San Nazaro fa parte della storia culturale della nostra città, della nostra terra. Anche se purtroppo con l'incendio non sono scomparsi solo i palchi, il palcoscenico, le poltrone, ma sono andate in fumo le emozioni, i ricordi, le risate, le tante emozioni che quel teatro ha saputo dare ai napoletani e non solo ai napoletani. E quindi anche con la ricostruzione comunque quelle emozioni non le troveremo più.
0: No.
1: Però so che il Ministero, il Governo gli sta impegnando molto. Anzi, ufficialmente il ministro Giuli ha preso proprio una posizione, sarà acquistato dallo Stato e questa è una bella notizia perché evidentemente hanno capito, anche perché insomma questa è una famiglia, la famiglia di Lara Sansone, la famiglia Sansone, in questo momento loro sono anche teatro di produzione, quindi non sanno dove produrre, non sanno come mettere in scena i loro spettacoli e quelli che producono per gli altri.
0: Perché il tempo del Covid ce l'ha insegnato, no? Non vedere i teatri chiusi. È stato come cinema, è stato un dolore grande, quindi noi auguriamo a questo teatro di riprendere prestissimo a vivere. Gino Rivieccio, che lavora con artisti da quando prende quella patente, lavora con il meglio del meglio.
1: Ti è piaciuta la patente?
0: Però. Bellissima. Paolo Villaggio, Terzoli e Vaime, arriva in televisione perché tu hai sempre saputo lavorare in tutte e due le situazioni, no? Tanto teatro e tanta televisione, sempre fatta sostanzialmente, Gino, col tuo stile.
1: Sì, però te lo posso dire, il teatro è la moglie, la televisione è l'amante.
0: La televisione è l'amante.
1: Il teatro è il primo amore, poi quello che poi sposi a vita. Il cinema è un guaglione che mi sto crescendo, perché c'è questo film
0: sì.
1: che è uscito a settembre, di cui sono protagonista, ma anche regista, Da cosa nasce cosa, adesso su piattaforma, che mi ha dato grande soddisfazione e mi ha fatto capire, insomma, è una cosa che adesso sto coltivando molto, mi piace molto.
0: Ti piace fare la regia?
1: Mi piace fare la regia e soprattutto, forse per l'età adesso, mi piace misurarmi con quest'altra esperienza, quella del cinema, che ho fatto, ma non in questa veste da protagonista.
0: Allora, la televisione, io cito soltanto alcuni dei programmi, Sereno Variabile, Il Cantagiro, tantissimo a Milano con Mediaset, Fininvest, come giustamente si chiamava all'inizio. Poi c'è l'incontro, voi ve lo ricordate, Amurri e Verde? Amurri e Verde era ed è e rimane proprio un marchio, no? Amurri e Verde. Se c'era scritto Amurri e Verde voleva dire che era tutto perfetto e tutto sarebbe stato perfetto. Tu hai incontrato Gustavo Verde, il figlio di Dino.
1: Grande Gustavo.
0: Grande Gustavo. E da lì è stata un'altra, come sì. dire, un'altra... Io ti immagino sempre come una sorta di uomo in laboratorio che... tra provette che fumano, inventa, crea, tu sei un creatore costante.
1: Ma noi ci sentiamo quasi tutti i giorni, e Gustavo abbiamo un rapporto da 35 anni, perché succede una cosa, lui mi scrive la battuta, ci sentiamo, guarda, hai visto che è successo, devo dire che tutto è nato con Sereno Variabile, perché Gustavo era uno degli autori insieme a Stefano Jurgens, poi mi presentò il padre Dino, che è stata insomma una leggenda del varietà, di quella scrittura,
0: sì,
1: Murri e Verde,
0: sì.
1: parliamo di leggenda, e lui nel 93 riscrisse per me Scanzonatissimo, che è stato uno spettacolo storico portato a successo da Noschese, Pandolfi e Steni, con un esordiente Pippo Baudo, e lui lo riscrisse nel 93, e Dino, devo dire che Dino insomma mi manca ancora, anche
0: manca.
1: Se sì, perché
0: manca,
1: le sue
0: se
1: battute
0: è un grande, ha raccolto il testimone in pieno, però Dino sì. Verde e Amurri e Verde erano una qualcosa, rimane.
1: Ma pensa che in quel periodo, quando andavamo in scena con Scanzonatissimo, non c'erano i telefonini, per cui era il periodo di Tangentopoli, succedeva ogni giorno qualcosa, e lui, prima di andare in scena, io lo chiamavo dal botteghino del teatro dove mi trovavo, da Alghero piuttosto che da Torino, e Dino faceva: allora scrivi questa cosa, è successo questo, dilla stasera. Per cui spesso la gente veniva a sapere da noi
0: prima,
1: hanno arrestato, che ne so, prima in diretta, io facevo la battuta su quello che era successo il
0: bellissima.
1: Pomeriggio.
0: Allora, per chi se lo ricorda, ce lo ricordiamo tutti, l'imitazione di Dino Verde. Perfetta. Sentite, Da cosa nasce cosa? Lo raccontiamo adesso, proprio alla prossima domanda. Ma da cosa nasce cosa? Però da essere impegnati a non poter fare il film con Paolo Sorrentino, qua bisogna sanare questa situazione, perché tu dovevi, eri stato cercato da Paolo Sorrentino per il suo film meraviglioso, L'uomo in più. E come andò sta storia?
1: Hai saputo sta cosa? Non mi hai fatto sapere sta cosa?
0: Caro mio,
1: guarda che Achille Sorrentino non è dolce e sale, secondo me, caratterialmente Paolo, perché ti spiego, lui mi cercò, era il 1999, io c'avevo una serata già controattualizzata, il Benjo Festival a Benevento, con Caterina Balivo neanche a far rapporto, quindi mi ricordo che avevamo, quindi dovevo stare lì, dalle 4 per le prove. Lui mi disse: guarda, si gira 8 e 9, c'hai due scene importantissime, due pose, però si gira l'8 e il 9, guarda, dissi: Paolo, io non posso, perché c'ho, come faccio?
0: Prima,
1: gli orari lo sono, ma
0: certo.
1: E quindi non se ne fece niente. L'uomo in più è stato poi un successo, forse il suo primo grande successo, ma poi ci siamo sentiti nel 2004, io conducevo questo programma in radio e chiamavo tutti i giorni dei colleghi, degli ospiti, insomma, dei personaggi dello spettacolo, chiamammo Paolo e lui in diretta mi disse: tu sei quello che non hai voluto fare il film con me, no, non è che non ho voluto, non ho potuto, voglio chiarire.
0: Potuto, però se lo ricorda, e questa è una cosa buona, vuol dire che prossimamente...
1: Vuol dire che ho lasciato il segno,
0: sì.
1: Comunque siamo sempre a disposizione, dipende. Insomma, io lo invito anche al premio Massimo Troisi, l'ho già invitato attraverso la moglie, vediamo se riusciamo, perché sono un direttore artistico del premio Massimo Troisi a San Giorgio a Crevano, sono già 6 anni, piacerebbe molto avere Sorrentino.
0: Sì.
1: Perché insomma sarebbe un bel colpo. Speriamo,
0: sarebbe
1: dai.
0: Gran bella cosa. L'ho presentato quel premio e lo vinse quell'anno Alessandro Siani. E quindi, proprio
1: come, no.
0: come dire,
1: l'hai presentato.
0: Me lo
1: sì,
0: Alessandro. Me lo ninno così.
1: Alessandro, come
0: allora,
1: no?
0: Allora, Festival Internazionale del Cinema di Pompei, direttore artistico, un caro amico dell'Ora Solare, Enrico Manzina.
1: Grande
0: bacio.
1: Enrico. Grande.
0: E questo tuo Da cosa nasce cosa? Che è una. eccomi qua, guardate che meraviglia. Che è proprio un film che racconta, no, insomma, come veramente da cosa nasca cosa. E a volte le persone un po' più grandi arrivano ad imparare qualcosa da quelli un po' più giovani. Non svegliamo nulla, però...
1: No, è un film... A parte che Enrico l'ho visto la settimana scorsa, perché abbiamo girato questo corto che chiuderà il prossimo Festival Internazionale di Pompei, Il Tempo Ritrovato, con la sua regia. Un corto girato nel Parco Archeologico di Pompei, negli Sky, bellissimo. E da cosa nasce cosa? È un film valoriale, perché il nucleo importante del film è la famiglia. Certo. Io interpreto Antonio Schiattaro, titolare di questo caseificio, molto geloso della propria figlia, possessivo, vuole sapere questa figlia chi frequenta. La figlia va a fare una gita scolastica a Merano e conosce un ragazzo di là. E quindi è un film che con ironia smonta vari pregiudizi territoriali, etnici, sociali, geografici, e ce ne sono. E quindi devo dire che è un film che è piaciuto per la sua leggerezza, ma anche perché lascia questi messaggi e soprattutto valorizza un territorio, quello del litorale Domizio, quello di Villa Literno, che invece spesso
0: che ha risalto, bisogno di essere valorizzato,
1: che ha bisogno
0: che
1: di
0: è
1: essere
0: meraviglioso
1: valorizzato.
0: Ma ha è bisogno di essere valorizzato. Cos'è questo libro?
1: Allora, questo è un libro, sai che mi piace scrivere, poi insomma l'influenza di Dino e di Gustavo, questo è un libro di aforismi, pensieri spettinati.
0: Che pensieri spettinati.
1: Mi ricorda
0: che
1: Stanislav
0: finezza.
1: Lec, ma insomma...
0: Che non finezza.
1: Pensieri spettinati perché sono tutti pensieri, sono post che ho pubblicato, riflessioni, pennellate di ironia che andrebbero nel dimenticatoio, invece ho raccolto in queste 115 pagine. E devo dire che sta avendo grandi riscontri, leggeri, amari, non lo so, ce ne sono alcune.
0: Dai, per esempio, che mi hai detto prima in corridoio, dai.
1: Se torno a nascere voglio diventare garage, non garagista, ma garage, magari in centro. E non è possibile, 7 euro all'ora, 8 euro all'ora. Cioè, quindi io penso che se, converrebbe tornare, per parecchie ore al giorno mia figlia abita in un telefonino, spero torni presto a casa. Perché stanno solo con i telefonini in mano. È vero? Lo conobbi a tavola, era greco ed abitava in una casa di tufo. Da quel giorno diventò il greco di tufo.
0: Beh, adesso però...
1: Allora, questo si chiama qua. Che io sappia non so, che anche questo è un aforisma. Sai come nasce?
0: Come?
1: Nasce perché io, la parrocchia vicino a casa mia, il venerdì c'era raccolta per la Caritas. Quindi io vado spesso e porto degli indumenti dismessi. Un giorno sono arrivato là, non c'era nessuno, e si è affacciata una signora anziana e mi ha detto, prego, ho detto no, perché il parroco, di solito c'è qualcuno, io ho questa borsa con dei maglioni, delle camicie, volevo lasciare, non sa se viene qualcuno, che fa, che io sappia, non so. E io dico, sì, no, perché, no, solo per capire se devo andare via o devo aspettare. Che io sappia, non so.
0: E la signora è diventata il titolo.
1: Io sono tornata a casa e l'ho raccontato e mio figlio mi ha detto, papà, ma te l'ha regalata, eri in chiesa, te l'ha regalato Dio. È un titolo di uno spettacolo, di un libro. E ho detto, hai ragione, e l'ho usato per questo aforismario, chiamiamolo così.
0: Allora,
1: che io sappia, non so, edito da Guida.
0: L'aforismario di Gino Rivuccio. Allora,
1: grazie.
0: Grazie di tutto.
1: Grazie a te, grazie Paola.
0: Napoli, bellissima che sei.
1: Grazie.
0: E noi restiamo a Napoli e torniamo sul nostro palco con Miro Di Mare, perché sua questa canzone, Io, Nucriaturo. Sentitela con molta attenzione.

0: Allora, qua c'è una fotografia che dice chiaramente che egli fin da piccolo avesse già in mano una chitarra. Ora, Mirko, io ti chiamo Mirko, non ti posso chiamare Miro, vero? Ti devo chiamare
1: come
0: Miro.
1: Vuoi.
0: Come vuoi.
1: Posso alzare?
0: Come non posso?
1: Ho avuto paura di...
0: No, non fai. Adesso dalla regia diranno, non si doveva alzare. Ma Alessandro Tresa, che è un napoletano doc, sa che io faccio queste cose. Allora, questa canzone che abbiamo appena ascoltato, bellissima come tutte quelle che tu fai, di chi parla?
1: Questa canzone parla di tutti i bambini che vivono realtà diverse, a seconda della parte del mondo in cui vivono, insomma. È chiaro che mi abbia colpito particolarmente il periodo che si sta affrontando in Medio Oriente, non da adesso. Però insomma, io ho sempre pensato che l'infanzia sia la parte più importante della vita, perché è quella che in realtà poi ti forma e permette di donare quello che hai avuto, magari a un figlio, a un bambino qualunque, a una storia.
0: Senti Mirko, tu hai 19 anni e guardate, a 19 anni sei un uomo, Mirko lo dimostra, però stupisce tanta... non so come dire, tanta coscienza, tanta saggezza, non perché uno non debba averla alla tua età, però stupisce.
1: Mi fa piacere che, insomma, arrivi questo messaggio.
0: No, non perché qui ce l'ho appena detto. Allora, qua lo vediamo, hai un'altra foto, perché c'è, qui eri già un po' più grandicello. Allora, tanta musica nella tua vita, perché tu hai un papà musicista.
1: Sì.
0: Batterista. E non, ma come un ragazzino che si scatena sulla batteria, non ti è venuto in mente di suonare la batteria? No?
1: Certo, io da piccolo in realtà il primo strumento che ho toccato è stata la batteria.
0: Lo vediamo, abbiamo anche le prove.
1: Mi voleva
0: sempre
1: inculcare questa cosa. Poi andare lì con i genitori, ho preso la chitarra. In realtà sì, era un momento a suonare la chitarra.
0: Che bello lui! Ah sì! E allora suono la chitarra. Allora, tu sei arrivato ad aprire il concerto di Enzo Avitabile, per il quale credo ti siano serviti tutti i piedi ben piantati per terra, no? Perché ti danno una notizia del genere ed è la notizia di una carriera. È soltanto la prima, siamo d'accordo, però è la notizia di una carriera, no?
1: Certo.
0: Com'è stato quel momento?
1: È bellissimo, anche perché stavo a scuola. L'unica cosa che facevo era scrivere canzoni e partecipare un po', sai, agli eventi della scuola, per la religione. Poi all'improvviso mi chiama il professore di religione e dice: Avitabile vuole che canti la canzone tua avanti a lui.
0: E tu che cosa hai pensato in quel momento?
1: No, non rispondevo perché chiaramente dicevo, ma... ho cantato solamente.
0: Perché ovviamente a tutto questo aggiungete una cosa. È napoletano Mirko, e c'è un'altra marcia. È un'altra marcia, non c'è storia. Non c'è storia, è un'altra marcia. Allora, tu volevi fare il medico.
1: Sì.
0: Diciamo...
1: Meno male che non l'ho fatto.
0: E qua, è uno meno male che non l'ho fatto l'avvocato. Lui meno male che non l'ho fatto il medico. Va bene, ok, concordo. Chi lo sa come saresti stato come medico. Però tu sai perfettamente che la musica è la musica bellissima. La tua musica che è poesia. Perché la tua musica è poesia, Mirko. La musica ha un potere curativo. Fa bene.
1: Sì.
0: Ecco, tu questo lo pensi? Quando...
1: Assolutamente, sì. E penso che sia in realtà il mezzo di comunicazione più forte che abbiamo. Sono vibrazioni, se ci pensi, quindi quante cose si curano attraverso le vibrazioni, e la musica è una di queste, quindi...
0: Tu fai una musica poetica che dà da pensare, che fa ragionare, c'è... sai, quando si parla di musica, su Napoli abbiamo tutto, no? Chiudiamo gli occhi, tocchiamo un tasto. C'è Pino Daniele, che è sempre ovunque, che c'è in qualche tuo momento, no?
1: Certo.
0: Si avverte come presenza, e sapere che sono soltanto 19 i tuoi anni, che puoi fare e farai cose eccezionali, che spinta ti dà?
1: No, io intanto penso che le influenze dei grandi, cioè ognuno di noi segue un filone, automaticamente quando segui un filone tu segui il più grande di quel giro, insomma.
0: Sì.
1: E quindi in questo caso anche Pino Daniele, ma come Avitabile, per me sono mitologia pura, per cui sono i maestri ai quali mi aggrappo per scrivere e per andare avanti. Poi è chiaro che ogni cosa ha la sua evoluzione. Magari non scrivo come 2 anni fa, non scriverò fra 2 anni come adesso.
0: Non scriverai fra due anni. Dove sarai fra due anni?
1: No, spero sempre a fare questo e in modo sempre più grande.
0: Vabbè. Ma i tuoi amici che ti dicono?
1: Chi ce l'ha sta amici?
0: Chi ce l'ha sta amici? No, come no? Oltre a questa che è la tua amica
1: questa
0: numero
1: era, questa è l'amica, sì, sì.
0: Le persone che ti conoscono, che ti hanno visto...
1: Poi sono un po' difficile come carattere, quindi...
0: E perché?
1: Perché non ho... Cioè, insomma, non sono così poi leggero sulle cose. Mi fisso su tanti dettagli, sono un po' selettivo. A volte va
0: sei
1: bene,
0: chirurgico.
1: A volte... Chirurgico.
0: Ora ci vuole. Vedi, volevi essere amici...
1: Allora, sono biomedico, sì.
0: Chirurgico. Vabbè, però sai... Sai, Mirko, non avere troppa gente intorno, ma avere la gente che è giusta per te, quelli sono gli amici.
1: Certo.
0: Non è il numero, è la qualità.
1: È vero, è vero.
0: Poi lo impari quando diventi più grande.
1: Beh, se no coetanei, quindi non devo mettere...
0: Se lo impari fin da piccolo e da giovane, è un'altra storia, lungi da me dire piccolo. Finalista al Musicante Award del 2025 di Rai Radio 2, lui, finalista, ha avuto i complimenti di Fiorella Mannoia. E mettiamo pure questa.
1: Pure questa,
0: ciao. Mettiamo pure questa.
1: Metto pure questa, la letterina.
0: Esatto. No, e la metti da parte. Guardate che lui rimane con noi. Senti, un'ultima domanda però gliela devo fare. Napoli per te. Napoli è casa tua, Napoli è il tuo cuore, il tuo sangue. Però se tu lo dovessi raccontare ad una persona che non c'è mai stata a Napoli, in un aggettivo, in una fotografia, in un rigo di pentagramma, cos'è?
1: Sì, Napoli è un'appartenenza, in verità. Non devi nascere a Napoli per esserlo napoletano. Quindi quanti titoli a Bologna, a Genova sentono napoletani? Perché è un'appartenenza, non la considero una città. Posso vivere anche a Los Angeles, sarò sempre napoletano. Come anima, insomma.
0: Questo è forte, Questo è forte, questo è veramente forte. Grande, grande. Grande, grazie Mirko. Mirko Dalla Vecchia. Posso andare un attimo, lo chiedo al mio regista, posso? Passo davanti a Mirko, Mirko scusami, perché per lanciare la pubblicità ho bisogno di fare questo. Allora, vediamo un po', pollice qui, indice e le altre tre dita, aspettate, facciamolo bene. Questa è una meravigliosa guarattella, questa è Teresina, dico bene? E tra poco... Sono riuscita. Arriva Pulcinella. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare.
2: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata. In diretta da Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV e a seguire la processione. Sabato dalle 18.
0: Allora, in questa puntata tutta dedicata a Napoli, ammettiamo anche in redazione di aver studiato una pagina in più, perché... Tutti i napoletani lo sanno. Chi non è di Napoli può anche non sapere cosa siano le guarattelle. Le guarattelle vantano una tradizione antichissima, ma non ve la devo raccontare io, ve la deve raccontare chi rende vive queste guarattelle e chi sa essere un'artista contemporanea di queste guarattelle. Lei è Irene Vecchia, che faccia il suo ingresso. Piacere. Teresina, ben trovata.
3: Piacere.
0: Buongiorno.
3: Salve.
0: Buongiorno Irene, prego.
3: Grazie.
0: Si accomodi. Siamo di fronte ad una gigantesca. Voi dite, ma io l'ho vista prima, ho detto com'è carina, tenera. Vien voglia di prenderla in braccio. Ma di che? Stiamo parlando di un artista gigante. Lei è un artista gigante, lo
3: grazie.
0: Sa? Grazie, è tutto vero. Artista e artigiana, perché poco fa è entrata con una pulcinella, per esempio, riadattata, no?
3: Sì. Questa è una pulcinella femmina, donna, sì. Che è nata qualche anno fa. Diciamo mantiene l'iconografia di pulcinella, sì. Perché lo spirito è quello, ma naturalmente ho cercato di trovare un copricapo simbolico alla stessa maniera del tipico copricapo di pulcinella, che invece è un simbolo fallico e rappresenta delle espressività di un certo lato dello spirito di Pulcinella, e quindi nell'esigenza ho modificato, mantenendomi vicina anche all'iconografia tradizionale, quindi certo. I colori dei nastri come quelli del carnevale, sì. E un copricapo che comunque mantiene una tradizionalità, magari non proprio contemporanea. Come...
0: Ma siamo l'Irene, non proprio contemporanea, dice lei, ma lei è tutto.
3: È fuori dal tempo.
0: Lei riesce a essere dentro il tempo e fuori dal tempo. Allora, le guarattelle che cosa sono? Sono queste,
3: dei travestimenti della mano, diciamo.
0: diciamo
3: fisicamente le guarattelle, il termine guarattelle abbraccia tanti aspetti di una tradizione molto antica che viaggia sulle mani dei burattinai da più di 600 anni. Senza certificazioni è difficile sapere quando sia nato Pulcinella Burattino, così come del resto anche quello della maschera. Però ci sono delle testimonianze sparse qui e lì che ci lasciano intendere quanto indietro è cominciato il viaggio di Pulcinella.
0: Da quanto tempo Pulcinella viaggia,
3: esatto.
0: Ed è sempre giovane, anche lui. Sempre giovane, sempre attuale.
3: Sempre un po' bambino.
0: Sempre un po' bambino, ma quando deve dire la verità, ridendo e scherzando, Pulcinella dice la verità.
3: Esattamente.
0: Almeno così si dice. Allora, le guarattelle sono la gioia di tutti i bambini. Perché sono la gioia di tutti i bambini, però le tue guarattelle, Irene, diamoci del tu, ma sì, lanciamoci.
3: Diamoci del tu, grazie.
0: Grazie a te. Fanno pensare e ragionare su tante cose. Intanto non solo Pulcinella, guardate che famiglia.
3: Questi sono dei personaggi di uno spettacolo che abbiamo messo in scena alcuni anni fa con un aspirante giovane burattinaio, non tanto giovane, però era un nuovo neofita dei burattini, che a partire da un testo che si chiamava Le fatiche di Pulcinella voleva farlo con i burattini, e quindi abbiamo lavorato. È stato il mio primo allievo e da lì è cominciato. Poi
0: ci hai portato anche altri, ovviamente ci hai portato Pulcinella, adesso scopriremo anche come parli Pulcinella, perché ha quella voce che è meravigliosa, un po' inquietante, che riconosceresti tra miliardi di voci. La nostra Irene tiene viva questa tradizione, prepara dai burattini alle scenografie a tutto. Cioè, il tuo è diventato un lavoro, ma quando? Quando è che tu ti sei innamorata di queste guarattelle?
3: Hai detto proprio, hai usato il termine giusto, perché io mi sono proprio innamorata di Pulcinella, avevo 18 anni, e quando ho visto Pulcinella per la prima volta in scena è stato veramente un colpo di fulmine, e ho pensato... Io voglio passare il tempo con questa forza, con questa energia. E sono stata fortunata perché appunto ho incontrato i maestri nel 2000 e dall'epoca non ho mai smesso di farlo. Ho attraversato, ho fatto anche altri lavori, ho continuato la mia ricerca artistica che è cominciata con Pulcinella e ancora, spero, non finisce.
0: E... Ma quanto sei bella! No, che non finisce. Guardate, anche perché vi dobbiamo raccontare poi dove si trova questo teatro. Cioè, Irene è veramente una forza della natura, e voi pensate che con le sue guarattelle, io sto guardando anche le altre che ha portato, ma tra poco ve le sveliamo, lei ha messo in scena Natale in casa Cupiello. Ora, omaggio all'infinito Edoardo De Filippo, però rendere Natale in casa Cupiello con le guarattelle, no, vabbè, guardate che meraviglia!
3: Ecco, questo è un bellissimo progetto che è nato 4 anni fa, io diciamo non sono l'autrice dei pupazzi che interpretano i personaggi di Natale in casa Cupiello, che invece è Tiziano Fario, un bravissimo artista e scenografo, e qui vedete la compagnia sia materiale che umana, sì. Con la scenografia sempre di Tiziano, e l'idea della produzione, che dei Teatri Associati di Napoli, da un'idea di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia con la regia di Lello Serao, era quella di omaggiare il maestro. Omaggiare anche e soprattutto il testo di Natale in casa Cupiello, che nel 2021 compiva 90 anni dalla prima rappresentazione, e questo è forse il modo migliore, secondo
0: certo.
3: noi, di poter valicare anche le limitazioni dei corpi degli attori, e quindi evitare anche un inutile paragone con il maestro e con una rappresentazione che forse...
0: Sicuramente evitare il paragone, però significa anche

0: riattualizzare e far vivere in un'altra forma,
1: certo,
0: quel teatro.
1: E dare una voce a diciamo, animando una cosa che vita non ha, rievocare la vita che non finisce mai.
0: Tu sei bella. Allora, in Irene Vecchia è tutto questo, e per questo vi parlavo del suo saper essere contemporanea. Allora, Pulcinella parla in un certo modo. Tu pure, per forza, sei la voce.
1: Tutti i Pulcinella parlano con la stessa voce, e noi che muoviamo Pulcinella in qualche modo assecondiamo questa richiesta accompagnandoli.
0: Possiamo vederli in movimento, in vita?
1: Certo, Pulcinella! Pulcinella!
2: Salve, ciao Paola!
0: Hello. Salve Pulcinella, benvenuto all'ora solare, grazie.
2: Evviva!
0: Ma
2: mi metto qua dentro e vengono poco sud.
3: Pulcinella, sono innamorata tua, la tua fidanzata, Pulcinella.
2: So.
3: Come so? Pulcinella, so Teresina.
2: Teresina. Oh! Ma Teresina, cosa hai fatto?
3: Pulcinella, vieni con me. È venuta l'ora tua.
2: Ma che ore?
3: Come che ore? È l'ora che devi morire. È l'ora che amurì. Aspetta, logo io. Ha paura da basta.
2: Aspetta. E so fa solo a basta.
3: Pulcinella. Ah, Pulcinella, bravo, che paura. Ha già vista morta che tu correva appriessa.
2: Non ti preoccupa, la porta si è scappata. E ora, musica, maestro!

0: scusate, ma abbiamo assistito a una trasformazione così. Tu ti trasformi in questa maniera così, tenendo in bocca un apparecchietto che ti permette di fare questa voce.
1: Questo è un segreto, Paola, non si deve dire.
0: Tagliamo.
1: È proprio il segreto di Pulcinella. In realtà questa è una voce molto antica e questo piccolo espediente, che se vogliamo è una sciocchezza, ma è quel piccolo segreto che permette di travalicare, come dicevi tu, lo spazio e il tempo, perché in effetti questa è proprio una voce antichissima, una voce rituale, una voce che viene da lontano e che, a prescindere dal burattinaio, dalla burattinaia che inguanta Pulcinella e dà vita a burattini, è effettivamente la voce di Pulcinella, sempre se stessa, e che accomuna anche Pulcinella agli altri burattini, agli altri personaggi che in giro per il mondo rappresentano storie simili a quelle delle Guarattelle e che quindi sono, diciamo, dei cugini o dei discendenti.
0: Tu sei meravigliosa. Allora, Guarattelle nel mondo le porta lei, le porta Irene Vecchia. È stata in Messico, in Slovacchia, in Guatemala, e c'è una caratteristica delle tue Guarattelle e di Pulcinella. Parla al mondo.
1: Parla a tutti.
0: Parla a tutti?
1: Sì,
0: cioè le reazioni che tu... Guardatela che meraviglia! Le reazioni che tu ricevi, quali sono?
1: È bellissima questa.

0: un bellissimo ricordo questa foto e la meravigliosità di questo mestiere che ho la fortuna di fare in compagnia di Pulcinella è la possibilità di incontrare gli esseri umani che appunto, al di là dei confini, delle caratteristiche culturali o dell'età o dell'estrazione sociale, hanno un'appartenenza profonda e che vibra delle cose simili. Le paure che abbiamo sono paure che trascendono queste etichette che abbiamo poi nel tempo. E quindi la grande saggezza teatrale di questa, delle guarattelle, di questa capacità che hanno i burattini di muovere e colpire nella loro efficacia, nella loro essenzialità, queste corde.
1: Muovere e smuovere. Perché siamo tutti Pulcinella, voilà, siamo tutti uguali. Pensate, ah, che cosa meravigliosa, no? Accade.
0: Simili.
1: Allora,
0: Qui quasi l'avevano arrestato, Pulcinella.
1: quasi l'avevano arrestato. Teatro delle guarattelle è casa delle guarattelle, perché il tuo teatro è un teatro.
0: Il teatro, diciamo, con la baracca tradizionale dei burattini, che fa parte di questo termine, quando diciamo guarattelle si intende l'oggetto a Napoli per traslato, ma
1: Sì.
0: si intende le storie di Pulcinella
1: Sì.
0: fatte in una baracca tipica, un casotto dei burattini, e quindi diciamo è un termine che abbraccia tante cose, ma che da qualche anno ha effettivamente un luogo anche fisico. Casa Guarattelle è nata, l'abbiamo inaugurata nell'aprile del 2019. E
1: Guardate che splendore.
0: senza rinnegare la strada,
1: Certo.
0: che è la casa maestra di questo teatro che ha attraversato tante strade e continua a attraversare le strade del
1: Però ha anche
0: mondo.
1: bisogno di un luogo,
0: Sì, un luogo
1: no?
0: di incontro dove permettere questa relazione che le guarattelle hanno sempre avuto con il pubblico. Quindi diciamo, se oggi la strada comunque è caotica, ci sono tante difficoltà che non permettono l'incontro e la fruizione dello spettacolo, che comunque ha bisogno di un certo silenzio, no? Anche un'attenzione, ci auguriamo che questo spazio, cioè l'idea è venuta proprio da questo. Ed effettivamente con le nostre risorse lo sta diventando sempre di più. Burattinai vengono da altre parti del mondo e
1: Portano i loro
0: Portano
1: burattini.
0: i loro spettacoli e in questo modo diciamo, abbiamo l'occasione di fare quello che i burattinai hanno sempre fatto, incontrarsi, incontrare il pubblico e raccontare le storie del presente.
1: Signori, provate a immaginare Irene Vecchia che in Piazza del Plebiscito, ripresa da una telecamera solo dedicata a lei e poi si vede su un grandissimo schermo, inizia con le sue guarattelle e poi parte il concerto con tutta Piazza del Plebiscito piena di Miro di Mare. Questa è l'immagine che io ho negli occhi e con la quale voglio chiudere questa puntata, augurando ad entrambi
0: Grazie.
1: sempre di più un successo immenso e infinito. Questo è l'oro di Napoli, signori. Irene Vecchia, applauso, applauso,
0: Grazie.
1: applauso. Ho fatto una Pulcinella donna. E Miro di Mare con, l'ho detto prima, Tutte uguali songhe creature di Enzo Avitabile. Buona vita, Miro di Mare.
2: Grazie.
1: Buona vita e grazie di essere con noi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
3: Signor May, che notizie dal mondo dei vivi?
2: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
4: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
5: Così da oggi sono orfana.
2: Sì.
5: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
2: Sì.
6: Still Life, domani in prima serata.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
6: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
7: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
8: Un talento molto lento, voltati.
7: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
9: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
10: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I can't.

0: not help these mothers alone. Please, out there, join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
1: Chiama all'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
2: Sidney, ho già avuto un'offerta dallo studio al doppio del tuo cachet.
3: Prego, signori, a voi la star.
4: Va nel bosco, le mando dietro qualcuno.
5: Lasciala andare.
6: Oddio, deve esservi perduta.
4: Sidney, manca l'appello.
5: Sì! Grazie, pesca.
4: Mi chiamo Cheryl e me ne vado domani.
3: Sidney, ovunque tu sia, voglio sperare che ti stia divertendo.
6: Ma che brava!
7: Acchiappa la stella cadente.
5: Non ho mai visto, giuro, occhi marroni più belli in tutta la mia vita.
8: Questa sera in prima serata.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero, Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni esclama, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Sì, Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. O Maria, la tua vita è stata un canto di amore a Dio misericordioso e salvatore. La gioiosa melodia della tua anima passi di generazione in generazione e intoni nel cuore degli uomini e delle donne di oggi un Magnificat sempre nuovo, sempre bello, sempre lieto e giovane. O Madre, armonia di cielo, fa che le note del nostro cuore vibrino di autentica fede, trasmettano il desiderio di Dio e accendono in tutti una viva speranza, affinché il mondo si riempia della letizia dei figli di Dio in cammino verso la casa del Padre. O Maria, insegnaci la melodia del tuo cuore, sempre in sintonia con il cuore di Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, anche i nostri peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana, salvando la gioia di una famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. O Maria, madre della gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazareth portando nel cuore le note del Magnificat. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia e del sorriso. Donaci lo sguardo limpido per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita del bambino e dell'anziano, per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani dovunque. Tieni sempre accesa nel nostro sguardo una fiammella di contentezza che è notizia della gioia di Dio. Fa, o Maria, che la festa del cielo ci contagi fin da quaggiù, per portarla e regalarla a tutti quelli che incontriamo. Liberaci dalla tristezza, per cantare ogni giorno con te. L'anima mia esulta, perché Dio è gioia, Dio è pace, Dio è festa e di infinito amore. Padre nostro.
1: Che sia in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. O Maria, donna delle beatitudini, veniamo a te da tutte le strade del mondo. Veniamo verso di te, portando sempre nel cuore la nostalgia viva di un volto di madre. Tu sei la madre. Il tuo sì, umile e docile, ha dato una casa all'Eterno, l'ha reso nostro fratello, viandante sempre in cammino, Dio con noi, Emanuele. Tu sei la madre, fa nascere dentro di noi il cuore sereno di un bimbo che tende la mano al suo Dio e cammina, cammina con fede, sapendo che ora la strada conduce alla casa dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona
1: le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo
0: tutte le anime,
1: specialmente
0: le più bisognose
1: della tua misericordia.
0: Quarto mistero della luce. Gesù, sul monte Tabor, si manifesta agli Apostoli nello splendore affascinante della divinità. O Maria, aiutaci a salire sul Tabor ogni giorno, anche nei giorni feriali. O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e semplici, nelle quali si sente il sapore vero del pane buono di un tempo impastato dalle mani della mamma. O Maria, donna dei giorni feriali, liberaci dalla tentazione della bontà che cerca il palcoscenico e si spegne insieme ai riflettori. Aiutaci ad essere veri, sempre e dovunque. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci a riconoscere il fascino delle giornate normali. Fa che i nostri sguardi siano messaggi, i nostri sorrisi siano abbracci di pace, i nostri gesti siano regali colmi di gioia. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta di casa per condividere la festa della nostra vita e per diffondere il canto dei figli di Dio sulle strade della fatica di ogni giorno. O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio, accolto e amato nella casa dei giorni feriali. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della nostra gloria.
0: Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore, e questo dono si ripete in ogni messa. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio e provo vergogna per l'orgoglio che è dentro di me e che continuamente esplode nelle rivalità tra le persone, nelle vergognose guerre che insanguinano i popoli come oggi. Gesù, donami una briciola della tua umiltà. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, capisco che tu ci ami perché sei buono, non perché noi meritiamo il tuo amore. Nel cenacolo tutto parlava di tradimento e tu con un gesto di puro amore donasti l'Eucaristia all'umanità, a questa umanità che continuamente ti tradisce. Gesù, donami una briciola del tuo amore. Signore Gesù, accanto all'Eucaristia si sente il mormorio dell'acqua che tu versasti sui piedi degli apostoli e attraverso di loro versasti sui piedi di tutti, anche i nostri piedi. Signore, arrossisco al motivo dell'egoismo che ancora abita in me e soffro per lo spettacolo del mondo di oggi che moltiplica divertimenti frivoli invece di moltiplicare le opere di misericordia. I giovani non saranno felici moltiplicando i divertimenti, ma moltiplicando le occasioni di fare del bene. Signore, donami una goccia d'acqua dell'ultima cena e donaci sacerdoti santi, sacerdoti capaci di farci innamorare dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita,
1: dolcezza, speranza nostra, salve. A te gloriamo, regia sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Posso dunque, avvocata nostra, rivolgere a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: riprendiamo la linea dalla Santa Messa e continuiamo la mattinata insieme. Questa mattina con noi Padre Gian Matteo Roggio.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Padre Gian Matteo, la seconda parte è dedicata alle lacrime di Maria. Vogliamo capire ancora qual è il messaggio di quelle lacrime e faremo un viaggio, Giacomo, che parte da dove?
2: Parte da Treviglio. Il 28 sabato scorso è stato l'anniversario della lacrimazione, allora vogliamo collegarci per un saluto iniziale con il nuovo rettore Don Zaccaria Bonalumi, a cui diamo il buongiorno.
0: Buongiorno.
2: E a cui chiediamo in una battuta rapida la sensazione, che giornata è stata?
3: Una giornata sorprendente per me, che è il primo anno che la vivo, sorprendente.
2: E allora su questa sorpresa ci aggiorneremo fra pochissimo, perché ci piacerà sentire quello che è stato il festeggiamento, quello che è stato lo spessore di quella giornata, ma non è l'unico viaggio di quest'oggi.
0: No, grazie. Giacomo, perché da Treviglio voliamo a Siracusa, andiamo al santuario di Siracusa dove ci aspetta, eccolo, lo vediamo, Padre Aurelio Russo, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti voi.
0: Il santuario di Siracusa è gemellato con Treviglio.
4: Sì, io ho avuto la lieta possibilità di vedere l'affresco che ha donato le lacrime della Madonna a Treviglio. Sì, siamo gemellati e siamo uniti spiritualmente.
0: Padre Aurelio, noi oggi avremo un grande regalo qui in studio, perché avremo uno dei testimoni oculari della lacrimazione della Madonna a Siracusa. Tutto questo tra pochissimo, ci ritroviamo tra poco anche con te. Padre Aurelio, resta con noi. Grazie e a più tardi. Padre Gian Matteo, oggi un viaggio, appunto, dicevo, nelle lacrime di Maria, ma partiamo proprio dal significato di quelle lacrime. Cosa ci dicono?
5: Ma le lacrime prima di tutto ci dicono che non siamo degli estranei. Se c'è il segno di Maria che piange, questo vuol dire che non siamo estranei a Dio, non siamo estranei ai santi, alle sante. Non siamo estranei a tutti coloro che ci hanno preceduto nel segno della fede. Per cui quando ci accostiamo alle lacrime di Maria, ci accostiamo ad un mistero di presenza. Un mistero di presenza, presenza di Dio, presenza di Cristo, presenza dello Spirito, presenza dei santi e delle sante, di cui Maria è ovviamente la regina, che ha già in sé tutta la pienezza della redenzione.
2: La lacrimazione come si è contraddistinta rispetto alle altre manifestazioni mariane, Padre Gian Matteo?
5: Ma la lacrimazione, quando si vuole utilizzare, diciamo, il linguaggio tecnico degli addetti ai lavori, viene indicata come una mariofania. Sapete che i tecnici amano queste parole un po' così. Mariofania vuol dire appunto l'apparizione di qualcosa, fania vuol dire vedere, appunto guardare, l'apparizione di qualcosa su una realtà mariana, che può essere una statua, che può essere un dipinto, che può essere anche qualcos'altro. E generalmente questi fenomeni possono essere accompagnati anche da quello che si chiama l'aspetto dell'apparizione in senso stretto, quindi non è solamente una statuetta che piange o non è solamente un quadro da cui si vedono le lacrime, ma è invece una persona viva, vivente. E ecco, se noi guardiamo la storia, se noi guardiamo i vari fenomeni, noi troviamo tutti e due, queste modalità. Per esempio, Siracusa è una modalità dove le lacrime compaiono senza ragione, cioè senza spiegazione, su un'immagine, l'immagine del cuore immacolato di Maria. Ci sono poi dopo altri racconti nel corso della storia della Chiesa, dove invece, per esempio come alla Salette, dove invece i testimoni dicono che il volto della Vergine, quindi l'aspetto dell'apparizione, avere una persona viva, vivente davanti a sé, dove il volto di questa persona era segnato da quelle che sembravano essere lacrime.
0: Padre Gian Matteo, riandiamo allora subito a Treviglio, dove si è svolta da poco la festa, dove ritroviamo Don Zaccaria. Don Zaccaria, abbiamo detto la prima festa per te a Treviglio, ma vogliamo ricordare perché proprio il 28? Cosa accadde il 28 febbraio?
3: Brevemente inquadro questo giorno, 28 febbraio del 1522, dentro la sua cornice, che è quella della guerra franco-spagnola, quindi Francesco

0: primo da una parte, quinto dall'altra. Nel 1102 i francesi si ritrovano a ritirarsi, la grande ritirata dei francesi. Treviglio si trova sguarnita di difese e Treviglio sa che i francesi passeranno di lì e in località chiederanno di fermarsi, di fare una sosta prima di arretrare fino a Cremona. Ma ospitare i francesi avrebbe voluto dire esporre Treviglio alle ritorsioni imperiali. Treviglio si rifiutò di ospitare i francesi. E qui entra in scena il comandante di quelle truppe, Odet de Foix, il visconte di Lautrec, un valoroso condottiero che le cronache dei tempi definiscono appunto valoroso, ma anche sanguinario e crudele. Si arrabbia per questo rifiuto e ordina di distruggere Treviglio. Quindi il giorno prima, il 27, tutta Treviglio fugge nelle chiese, nei monasteri e si incomincia a pregare perché Lautrec, il generale Lautrec, metterà a ferro e fuoco la città. Al mattino del 28, verso 8, nel monastero agostiniano delle suore agostiniane, questa immagine, questo affresco di Maria con il bambino incomincia a lacrimare e si sparge la voce. La voce giunge fino alle truppe, qualche ufficiale viene a controllare. Perché si pensa che è una messa in scena per bloccare l'invasione, invece la Madonna continua a sudare, a lacrimare, riferiscono al generale Lautrec, Lautrec arriva, constata, asciuga e vede che continua a lacrimare e le cronache dicono che in quel momento si inchia e si toglie l'elmo, lo mette ai piedi di Maria e consegna anche la spada. Elmo e spada sono ancora qua nel nostro
1: Zaccaria, io non so
0: salone.
1: se lo stupore di Lautrec possa essere stato paragonabile al tuo dei giorni scorsi della festa, ma ti chiediamo di raccontarci il tuo di stupore perché sappiamo che essendo stata la tua la prima esperienza, prima volta da rettore, hai avuto una grandissima meraviglia a constatare tutta quanta la gente che è venuta e l'atteggiamento di fede che hanno avuto.
0: Sì, la prima cosa che mi hanno detto quando sono arrivato qua a Treviglio a settembre era questo verbo, vedrai, vedrai. Ho detto, ma cos'è che devo vedere? Vedrai la Madonna delle lacrime. E devo dire che ho visto delle cose che non ho mai visto nella mia esperienza di prete. Quindi fiumi di gente che erano con devozione si inginocchiano, pregano, cantano e vogliono anche la benedizione. Penso a questo momento che qualcuno ritiene superstizioso, ma io di superstizione non ne ho vista. Quindi fiumi ininterrotti di gente che viene a far toccare, entrare in contatto un vestito piuttosto che una fotografia,
2: Noi, Don Zaccaria,
0: un'immaginetta
2: ti
0: con
2: ringraziamo.
0: l'immagine della Madonna.
2: Ti ringraziamo
0: Grazie.
2: per averci raccontato questo momento così importante e vogliamo ringraziare per le fotografie che abbiamo visto Enrico Appiani. Grazie e a presto, Don Zaccaria.
0: Prego.
2: Grazie. Padre Gian Matteo, dal 1522 Don Zaccaria ci ha fatto capire quanto ancora siano vive quelle lacrime tra i fedeli a Treviglio.
3: Ma sono lacrime vive prima di tutto perché è viva la persona a cui si attribuiscono, che può sembrare una cosa scontata, ma stiamo parlando di qualcuno che ha già passato le soglie della morte. Maria le ha già passate, le soglie della morte e ora vive in Dio. Quindi sono le lacrime di un vivente. E dall'altra parte quello che colpisce è che sono lacrime che producono cambiamento. Cioè le lacrime di Maria non sono mai lacrime fatalistiche, come spesso sono le nostre. Cioè le nostre sono lacrime che versiamo perché non si cambia niente, perché tutto rimane come prima. Invece le lacrime di Maria, le lacrime di questa vivente, sono lacrime che inducono al cambiamento, e inducono al cambiamento non solo di una situazione immediata, ma inducono al cambiamento della mentalità. È quello che ci ha raccontato Don Zaccaria. È il cambiamento di mentalità. La mentalità era, bene, facciamo la guerra ha le sue regole, qui adesso la guerra non si fa più. Facciamo qualcos'altro.
1: Torniamo allora a Siracusa da padre Aurelio Russo, dinanzi a quel quadretto che lacrimò, che versò lacrime, che è oggetto di fede naturalmente, di devozione, ma è stato anche oggetto di studi da parte della commissione scientifica. Padre Aurelio.
4: Sì, il quadretto della Madonna ha lacrimato nel 1953 per 4 giorni ed è stato visto da tutti. C'è una similitudine con Treviglio, anche lì è stato visto da tutti, anche dal generale che ne rimase sconvolto e per questo cambiò idea, non distrusse la città. Anche qui a Siracusa sono state centinaia le persone che hanno visto, anche chi metteva in dubbio l'evento, chi era miscredente e poi ha cambiato idea. L'occhio di tutti ha potuto vedere questo miracolo straordinario, i testimoni, ma anche l'occhio della fotografia, l'occhio della cinepresa, l'occhio della scienza con le analisi che sono state fatte. E proprio dinanzi a questo persistere dell'evento per 4 giorni, la Chiesa è stata come costretta a pronunciarsi, a prendere posizione, e per questo fu proprio il Vescovo che istituì una commissione che poté analizzare le lacrime e ascoltare tutti i testimoni oculari, almeno una parte, circa 200 sono stati sicuramente registrati.
2: Padre Aurelio, resta con noi perché per introdurre il testimone oculare di quella lacrimazione vogliamo rivivere insieme il documento che è stato raccolto nel documentario realizzato da TV 2000 da Valeria Castrucci, Anna Lavinia, curato da Fausto Della Cieca, Piange una madre, proprio quella pellicola che ha immortalato le lacrime di Maria. Guardiamo.

0: Vi ricordo che l'intero documentario si può rivedere su Play 2000. Guardatelo perché davvero ne vale la pena. E diamo il buongiorno a Giuseppe Capo di Casa.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Giuseppe, testimone oculare della lacrimazione di Siracusa. Nel 53 quanti anni aveva?
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Grazie per l'invito. Avevo 10 anni. E allora i ragazzini non avevano campi sportivi per giocare a pallone, quindi si giocava per strada. Io abitavo in via Carso, che è una strada che confina con via degli Orti.
1: Questo è lei da piccolino, stanno scorrendo delle foto,
2: sì,
1: che ci portano nella sua
2: alle
1: infanzia.
2: Alle scuole elementari per un corso di vigile urbano e ho contravvenzionato quei signori perché sono passati col rosso. Dicevo, prima giocavamo appunto per strada e io insieme ad altri compagni che facevamo una partitella. A un certo punto è arrivato un nostro compagno ansimante, felice, e ci ha detto subito: oh ragazzi, smettete, perché il capezzale della Madonna dei signori che sono in via degli Orti sta piangendo. Siamo rimasti un pochettino storditi, però abbiamo sospeso subito la partita e siamo andati verso casa di via degli Orti. Però la moltitudine di persone che già si era messa in funzione per guardare, la strada era completamente piena. Io, scoiattolando un po', invece sono entrato dalla finestra della casa. Allora non c'erano le inferriate che ci sono, c'erano le imposte normali, di cui una delle due imposte è aperta. Quindi subito sono entrato dalla finestra e mi sono messo subito a vedere dove era la camera da letto. Sono arrivato e subito ho visto la Madonna piangere. Non ho fatto in tempo a capire cosa stesse succedendo. Ho pensato di avvisare mia madre, perché abitavamo a 50 metri. Quindi sono riuscito dalla finestra. Ho fatto 50 metri di corsa, sono andato a casa e ho detto a mia madre: mamma, mamma, vieni con me, perché c'è il quadro della Madonna che piange. Anche mia madre ha avuto la mia stessa impressione, ma mi ha seguita insieme a mia cognata. E tutti e tre siamo andati, stavolta facendo la fila con tutti gli altri, e anche loro hanno visto la Madonna piangere. Ora, allora, ci sono dei documenti, i testimoni oculari venivano registrati.
1: E infatti, Giuseppe, fra poco leggeremo uno di quei documenti, quel documento riguarda proprio sua
2: mamma.
1: Madre. E leggeremo dopo la pubblicità quell'estratto dove sua
2: Grazie.
1: Mamma parla proprio di lei.
2: Grazie.
1: A fra poco.
2: Grazie.

0: Lo spelling di prestidigitazione.
1: PRESTIDIGITAZION.
0: Esatto.
2: Lei crede che Akila possa vincere la gara nazionale di spelling?
3: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
4: E così hai paura?
3: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
5: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Sabato in prima serata.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol.
10: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: È come fosse domenica. Domenica. È come fosse.
12: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.

0: Prova a vincere premi Pokémon ogni giorno con Kellogg's. Corri in negozio.
1: Perché non l'ho fatto prima?
2: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
3: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
4: È un'altra cosa.
5: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
7: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50€.
8: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
9: Back to Euronics! Riparti con le offerte sulla tecnologia per scuola, lavoro e ogni tua passione. Notebook Acer con Intel Core Ultra 5 e SSD da 512 giga a €499. Euronics, un mondo più avanti.
10: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
11: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
12: E chissà se un giorno
13: per alzarmi da qui ci vorrebbe un entusiasmo nuovo.
12: Sorriderò di nuovo al mondo.
14: Dai Davide, devi reagire.
15: Leo, tuo amico?
14: Lo sto chiamando.
13: Lo sapevo, mi sono perso.
16: Peregrinus, sulle orme di un uomo e di un santo. Questa sera, in seconda serata,

0: stiamo parlando dei fatti di Siracusa e della lacrimazione della Madonna con padre Gian Matteo Roggio. La foto che vedete in questo momento, la foto che ritrae la folla che accorreva in via degli Orti, ebbene, la seconda finestra sulla sinistra è proprio quella finestra dove Giuseppe scoiattolò andando lì dentro e vedendo. E ci vuole ripetere, Giuseppe, che cosa vide per le persone che hanno acceso adesso la televisione?
1: Sì, da, come ha detto lei, sono salito da quella finestra perché era impossibile entrare dalla porta principale e quindi sono andato in una camera da letto della signora e ho visto subito il capezzale della Madonnina che piangeva. Sono rimasto un po' scioccato, felice, ma ho pensato subito di avvisare mia madre. Abitavamo circa 50 metri da quel punto. Sono andato a casa, quindi ho invitato mia madre a venire con me perché c'era il quadro che piangeva. Mia madre e mia cognata mi hanno seguito, facendo ovviamente la fila, e hanno visto anche loro la Madonnina piangere.
0: Sua madre al tribunale ecclesiastico rilasciò una testimonianza, appunto, che abbiamo in questo momento, firmata appunto Rizza Domenica, nome e cognome di sua mamma, in cui diceva: è stato nella stessa prima giornata del sabato 29 agosto 1953. Fui avvertita dal mio figlioletto di anni 9, a nome Giuseppe, verso le 13:10. Sulle prime non volevo prestar fede e lui ad insistere: ma sì, mamma, è vero, le ho viste io le lacrime della Madonna. Data l'insistenza del mio bambino, presa anche dalla curiosità, mi volli accertare io stessa e mi recai in casa della Giusto in via degli Orti numero 11. Queste sono le parole di sua mamma.
1: Vabbè, sentire le parole di mia mamma mi emoziona un po'. Grazie.
2: Grazie. Grazie a lei, Giuseppe, per questa testimonianza. Grazie. Anche oggi qui con noi. Poi cosa succede? Lei cresce ed è come se mettesse un po' da parte questo ricordo. Lo accantona un po'. Fino a quando?
1: Fino a quando faccio il servizio militare. Scelgo di fare il carabiniere paracadutista.

cadutista, e in occasione di uno dei lanci di addestramento ho avuto un incidente. Sapete tutti che i paracadutisti quando si lanciano sono legati da una fune di vincolo, si chiama, che è legata da una clips, da un cavo d'acciaio all'interno dell'aereo, e poi la fine di questa corda invece serve a

0: Ma questa volta invece, quando io sono andato fuori dall'aereo, il direttore di lancio, anziché fermare la fune di vincolo dove avrebbe dovuto, invece mi è passata sotto il collo. E quindi io, uscendo dall'aereo, avevo la fune di vincolo proprio in gola che mi strozzava. Ed ero legato fuori dall'aereo, che mentre correva l'aereo io ero fuori. E ho cercato di divincolarmi da questa fune, ma non c'era forza umana possibile per divincolarmi, perché ero stretto nella morsa. E a questo punto ho detto: è finita, no? L'ultimo istante della mia vita, non ce la faccio. Mi sono ricordato della Madonnina e ho detto: Madonnina, pensaci tu. Non ho fatto il tempo di finire la frase nella mia mente che mi sono divincolato. E quindi mi sono liberato da questa fune di vincolo, mi sono accertato che il paracadute si è aperto, quindi ho fatto le operazioni di rito che bisogna fare fino all'atterraggio e quindi mi sono salvato. E naturalmente il mio comandante, che mi aveva visto da un altro aereo, aveva visto tutta la scena. L'indomani mi ha fatto fare un altro lancio per evitare che io non ripetessi più i lanci. Però da quel momento, siccome nel momento in cui volevo divincolarmi, avevo un foulard attaccato al collo. Ebbene, questo foulard era completamente stropicciato e strappato, l'ho conservato. E poi gliel'ho portata alla Madonna delle Lacrime come dono di ringraziamento, insieme all'indennità di aeronavigazione che ci davano per i lanci come obolo di ringraziamento.
1: Giuseppe,
0: E
1: questa è
0: quindi.
1: una testimonianza bellissima e quel foulard ancora è presente quest'oggi a Siracusa. Torniamo da Padre Aurelio, è proprio lì lo conservate quel foulard a
0: Sì.
1: perenne testimonianza. Padre Aurelio.
2: Sì, questo foulard il signor capo di casa ce l'ha consegnato circa 9 anni fa e noi lo custodiamo tra gli ex voto, tra tanti doni che ci vengono offerti proprio come segno di devozione alla Madonna, come richiesta di una grazia. Sono tante i segni che giungono in questo santuario. Ecco, questo foulard è testimone di una grazia particolare. Ci sono tanti altri doni come abiti da sposa, come piccole foto di bimbi, alcuni purtroppo in grande sofferenza. Ecco, la Madonna con le sue lacrime può ottenere tutto, per questo tanti fedeli si rivolgono a lei.
3: Grazie, Padre Aurelio, grazie di cuore. Padre Aurelio, noi ti salutiamo, ma dopo ci ricollegheremo con Siracusa, con l'arcivescovo proprio di Siracusa. Giuseppe, qual è il tuo legame oggi con Maria?
0: Continua, continua. Io ancora oggi, 82 anni, sono un atleta agonista. Naturalmente gareggio con i miei coetanei, però sono un atleta tesserato della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ma ogni volta che io gareggio nel mio pantaloncino c'è sempre il cotone in un taschino che ha toccato il quadro della Madonnina, non le lacrime, ma ha toccato il viso della Madonnina delle lacrime e io lo porto sempre con me. Questo è il cotone e che io metto sempre nel mio pantaloncino e la Madonna mi fa vincere.
1: Giuseppe, oggi ci hai fatto tantissimi regali, ci ha fatto tantissimi regali presentandoci la sua storia e queste testimonianze. Padre Roggio, se all'inizio da Treviglio Don Zaccaria ci raccontava dell'atteggiamento di fede, questi sono atteggiamenti di fede, di vicinanza, di rapporto, se vogliamo, che nulla hanno a che vedere con la superstizione,
4: No,
1: ma testimoniano un legame.
4: la superstizione è tutt'altra cosa. Qui abbiamo un legame vivo, vivente con Maria. Maria è di casa nella vita. È la Madonna, è la Signora, è la Regina, è la Madre. E accogliere Maria in casa significa accogliere i santi in casa. E quando si accolgono i santi, si accoglie chi rende santo?

0: e quindi accogliendo i santi noi accogliamo Dio che ci rende santi. Per cui questa è la grande differenza con la superstizione. Con la superstizione non si accoglie nessuno. Con la superstizione si cerca soltanto di manipolare, manipolare se stessi e manipolare gli altri.
1: Abbiamo fatto un viaggio oggi da Treviglio a Siracusa con le lacrime di Maria. Allora vogliamo chiudere cercando di arrivare nelle case di ognuno di voi con una preghiera di benedizione e ringraziamo allora Sua Eccellenza Monsignor Francesco Lomanto, Arcivescovo di Siracusa, per essere con noi. Lasciamo chiudere a lei questa puntata.
2: Sì, affidiamo al Signore Gesù nel cuore immacolato di Maria tutte le richieste di grazie che vengono dalle persone che vivono la loro fede nell'esistenza umana e concreta. Le lacrime di Maria ci ricordano la presenza visibile, concreta, del suo materno aiuto. È per questo affidiamo alla sua intercessione tutte le nostre richieste. Vergine addolorata, Madre di Cristo e Madre di tutti gli uomini, per la tua intima partecipazione al mistero della croce, raccogli nelle tue lacrime il grido di sofferenza e di dolore di tutti noi tuoi figli. Nella tribolazione della vita, donaci la fortezza dello spirito, insegnaci la sapienza del cuore, infonti l'amore che vince ogni cosa, aiutaci a scorgere nel buio della prova la luce nuova dell'eterna salvezza. Rimani sempre accanto a noi e guidaci con la tua materna protezione per vivere da risorti nel cammino della speranza che ci conduce al Padre. Amen.

0: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
1: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
2: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
3: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
0: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento. Bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
3: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
4: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.
1: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale, perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
2: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
0: Chiama per informazioni e ottieni oggi 2 confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di 2 confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di elettroliti Electrolyze 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.
5: Il TG parte fra 3, 2, 1.

Ma la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.

0: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
1: Back to Euronics! Riparti con le offerte sulla tecnologia per scuola, lavoro e ogni tua passione! Lavatrice Haier 11 kg, classe A-30%, a 399 euro! Euronics, un mondo più avanti!
2: Sidney, ho già avuto un'offerta dallo studio al doppio del tuo cachet.
3: Prego, signori, a voi la star!
4: Va nel bosco, le mando dietro qualcuno.
5: Lasciala andare.
6: Oddio, deve essermi perduta.
4: Sidney, manca l'appello. Sì!
5: Grazie, pesca.
4: Mi chiamo Cheryl e me ne vado domani.
3: Sidney, ovunque tu sia, voglio sperare che ti stia divertendo.
6: Ma che brava!
7: Acchiappa la stella cadente.
5: Non ho mai visto, giuro, occhi marroni più belli in tutta la mia vita.
7: Questa sera in prima serata.

0: confermo.
1: Sai cosa ci vorrebbe a questo punto?
0: Allora, un caffè nero bollente? Come avrebbe cantato la tua amata Fiorella Mannoia, che dici?
1: Un caffettino ci starebbe, che dici?
0: Vogliamo prendercelo?
1: Ma
0: via,
1: dai.
0: Allora. E che caffè quest'oggi, cara Grazia? Ce lo porta, ce lo presenta Luis Fernando Leandri, che ritorna nel nostro studio. Bentornato Luis.
2: Grazie mille, grazie.
0: Coffee trainer. Sì. Espertissimo di caffè, che già in passato ci hai accompagnato un po' all'interno di questo mondo, devo dire, tutto quanto da conoscere. Allora, quest'oggi con te non vogliamo soltanto assaggiare, ma sì, vogliamo coinvolgere anche il nostro pubblico e fare con loro un gioco. E questo gioco prevede... Io ho visto delle palette stamattina, grazie.
1: Stanno tutti agitando, sì, perché hanno delle palette, una verde e una rossa. A un certo punto sarete protagonisti perché dovrete giudicare il caffè che verrà, sì, verrà fatto questa mattina. Noi faremo due tipologie di caffè.
2: Due tipologie di caffè. Uno è un caffè, diciamo, di commerciale.
1: Quindi quello a cui siamo più
2: quello
1: abituati.
2: Quello a cui siamo più abituati, quello a cui siamo abituati anche col nostro palato.
1: Sì.
2: E l'altro invece è il caffè di qualità, che è totalmente diverso rispetto al commerciale,
1: che forse non abbiamo mai bevuto, qualcuno di noi non l'avrà mai assaggiato,
2: sì, sicuramente. E quindi sono diversi in base anche alla tostatura, al raccolto, certo, a come viene lavorato e niente, passiamo all'assaggio.
0: Quindi quest'oggi avremo in caldo due caffè, appunto, sì, da somministrare al nostro pubblico. Il nostro pubblico dovrà dire quale dei due ha gradito di più. In base a quello noi cercheremo anche di capire che cosa succede nel nostro palato e quali sono le reazioni naturalmente che abbiamo, perché il mondo dei caffè è un mondo è veramente ricchissimo,
2: ricco.
0: Parte veramente dalla materia prima e da come la materia prima viene,
2: sì, si parte
0: accompagnata,
2: bravissimo,
0: fino alla tostatura.
2: Si parte dal raccolto, quindi la cosa principale è il raccolto. Diciamo che il caffè commerciale viene raccolto tutto insieme, viene messo dentro un calderone dal frutto maturo, il frutto non maturo, acerbo, verde ancora, e viene tostato scurissimo proprio per coprire questi difetti. Invece il caffè di qualità viene raccolto, è come l'uva, viene raccolto solo le drupe, viene chiamato drupa, il frutto, e solo le drupe mature, poi viene lavorato in una certa maniera e tostato da un tostatore ovviamente che sa di chimica, che sa come deve essere tostato, anche perché all'interno del caffè abbiamo degli zuccheri e gli zuccheri, se te vai oltre alla caramellizzazione, alla reazione di Maillard eccetera eccetera, lo brucia. È come se tu cucinassi la pasta, la pizza, se te vai oltre la sua caramellizzazione lo bruci. Certo. La stessa cosa succede nel caffè.
1: E allora ci vuoi dare due consigli per fare una moka perfetta?
2: Sì, allora, per fare una moka perfetta bisogna primo mettere l'acqua preriscaldata, perché in questa maniera il caffè rimarrà poco a contatto con la moka, quindi non andiamo a portare in tazza sentore di amaro o di bruciato. Seconda cosa, la macinatura del caffè nel filtro non ci deve essere la montagnetta, ma deve essere livellato piatto.
1: Bene, allora questi due errori io li commetto entrambi. Tu, Giacomo?
0: Beh,
1: non la preriscaldo l'acqua.
0: No, l'acqua non la preriscaldo. Sì. Non la preriscaldo.
2: Non deve esserci la montagnetta e non bisogna pressare, perché già con la montagnetta, quando andiamo a chiudere la nostra moka, vai a pressare automaticamente.
1: Certo.
2: E quindi l'acqua farà fatica a passare attraverso il caffè e non porterà sentori di buono, ma sentori di bruciato e di amaro. Quindi livellato bene, senza pressare, metti con l'acqua preriscaldata, ovviamente bisogna avere un panno per chiudere, perché se
0: non vi fate male a casa,
2: male.
0: Mi raccomando.
2: E l'ultima cosa è lasciare il coperchio aperto proprio per seguire l'estrazione, e appena sta per, diciamo, gorgogliare, fare quel rumorino che si sente sempre,
1: sì,
2: togliere dal fuoco o spegnere il fuoco.
1: Quindi fin da subito aperta,
2: sì,
1: la caffettiera.
2: Fin da subito, deve arrivare, diciamo, a metà moka. In questa maniera uscirà sempre per induzione termica, ma non porterà sentori di bruciato e di amaro in tazza.
1: E Giacomo sta offrendo il caffè al nostro pubblico, che oggi avrà un compito importantissimo: giudicare qual è il caffè più buono. Luisa, abbiamo preparato due tipi, tu hai preparato due tipologie di caffè, uno più commerciale e uno di qualità.
2: E
1: vediamo se il nostro pubblico sarà così bravo nel riconoscere il caffè migliore.
2: migliore, diciamo.
1: Migliore, però adesso Giacomo. Giacomo!
0: Arrivo! Eccomi! Eccomi!
1: Eccolo qui, Giacomo,
0: con
1: il tuo compito.
0: Ecco qua. Allora, primo giro di caffè fatto. Stanno assaggiando la prima delle due tipologie, quella rossa, e fra poco assaggeranno anche quella verde.
1: Io sto cercando di captare anche i loro sguardi.
0: Mi sembra che siano tutti bene al momento.
1: Molto attenti, soprattutto. Bravi. Bene, vediamo un po'. Nel frattempo noi abbiamo dato anche dei consigli per la moka perfetta. Posso provare a ricapitolare?
2: Come no?
1: Abbiamo detto di mettere l'acqua non fredda, ma dobbiamo preriscaldarla un po'.
2: Sì.
1: Il caffè non dobbiamo fare la montagna e spressare col cucchiaino senza montagnetta, e poi lasciare aperta la moka fin da subito.
2: Sì.
1: Noi lo stiamo preparando.
2: Sì.
1: Ancora, si sente già un rumorino?
2: Un piccolo rumorino si sente già.
1: Inizia a sentire.
0: Senti, io ho una richiesta invece, perché a volte capita che con la stessa moka non sale il caffè come noi vorremmo, quindi comincia a borbottare, a schizzare in giro e non esce tutto quanto il caffè. Che dobbiamo fare in quel caso lì?
2: Allora,
0: è un problema di caffettiera, un problema di caffè, l'abbiamo messo male?
2: Allora, sicuramente sono tante. Sicuramente ci sta che anche la moka non sia lavata bene, pulita bene, e quindi gli oli e i grassi del caffè a contatto con la parte metallica che è calda si attaccano sulle pareti, e quindi non lavandola, che poi basta lavarla sotto acqua corrente e pulirla poi con lo Scottex che viene via tutto, però non lavandola bene, pulendola bene, questi oli piano piano cominciano a diventare pareti, e in questa maniera il caffè non riesce a passare attraverso la canalina. E poi anche dipende anche dalla quantità di caffè, quello che si diceva prima, dalla quantità di caffè che metti sul filtro. Se c'è questa famosa montagnetta o c'è più caffè rispetto alla ricetta, diciamo, l'acqua farà molta fatica a passare, e in questa maniera tu pensi che, cavolo, la moka è questo. Ci sono tante variabili che cambiano questa sua domanda, diciamo.
1: E quindi attenzione, Giacomo, alla quantità.
0: E anche alla manutenzione, quindi.
1: Esatto, e alla scelta della materia prima, del buon caffè.
2: Prima. E anche dell'acqua. L'acqua
1: anche
2: è molto importante, sì, perché l'acqua, il caffè è composto dal 95-98% di acqua. E quindi l'acqua, se abbiamo un'acqua troppo dura, anche lì farà fatica a passare.
1: Certo.
2: E quindi bisogna sempre trovare un'acqua giusta per la tipologia di caffè. Bisogna sempre guardare il residuo fisso nella bottiglia dell'acqua, che deve rimanere tra i 50 e i 150 di residuo fisso. Quella è l'acqua, diciamo, ottimale per un buon risultato.
1: Quindi questa è un'altra indicazione per realizzare una moka perfetta.
2: Sì.
1: Allora,
0: io credo che tutti quanti abbiano assaggiato e quindi sono pronti per la votazione. Quindi noi invitiamo il nostro pubblico a alzare la paletta corrispondente al colore di caffè che hanno gradito maggiormente. Se quello contenuto nel brico rosso o se quello contenuto nel brico verde. Prego, alzate, sollevate.
1: C'è il nostro notaio di Fruscolo,
0: allora,
1: che è al conteggio dei voti.
0: Ecco, c'è un'unanimità perché vedo tutte le palette rosse.
1: Sì.
0: Se non sbaglio, tutte le palette rosse. Allora, Luis, a te il verdetto su le due tipologie di caffè.
2: Allora,

0: il caffè quello di qualità è il bollino verde.
1: No! Oh! Però allora aspetta.
0: Ma c'è un perché.
1: C'è un perché.
0: Avete
1: esatto.
0: alzato la paletta rossa perché il palato di voi, diciamo,
1: di tutti poi
0: alla fine è tarato proprio sul il caffè commerciale. Quindi bevendo sempre il caffè commerciale, quando andate a bere il caffè di qualità, diciamo quello vero, siete abituati al caffè commerciale, quindi dite ma questo non è caffè, invece quello è caffè. Però è come bere il vino, se siamo abituati a bere una tipologia di vino, il vino fatto dai nonni, della casa, e poi diamo un vino importante di qualità, non siete abituati a quel vino lì e quindi pensate che il vino, quello vero, sia quello commerciale.
2: Ci siete rimasti male.
1: Però noi vi facciamo un applauso a voi per una volta, perché noi vi ringraziamo che vi siete intanto messi in ballo e soprattutto abbiamo capito qualcosa in più.
2: Abbiamo detto, vogliamo un po' ricapitolare anche quali sono gli errori da evitare?
0: Sì.
2: Allora, Luis, il primo?
0: Allora, il primo, acqua in bottiglia e non acqua della cannella, quindi deve avere residuo, come dicevo prima, dai 50 ai 150. Non fare la montagnetta, quindi bisogna avere sempre il caffè livellato bene senza pressare. Poi bisogna sempre tenere il coperchio aperto appena esce l'estrazione, esce il caffè. Un'altra tips, un altro consiglio è anche mettere un goccio di acqua all'interno della moka prima che esca il caffè. In questa maniera il caffè andrà a contatto con la parte fredda, quindi dell'acqua, e non andrà a contatto subito con la parte calda della moka, rischiando di portare sentori di bruciato e di amaro. Quindi un goccino di acqua all'interno, il caffè esce, va a contatto con la parte dell'acqua che sarà più fredda senza andare in sovraestrazione, si dice.
2: E il risultato è il caffè che stiamo bevendo in questo momento, che è vero, è diverso rispetto a quello al quale siamo abituati, vero Giacomo?
1: È diverso e abituare il proprio palato è una cosa piacevole.
0: Cioè, ho l'occhio clinico quando entro dentro un bar e la prima cosa che guardo, purtroppo il mio occhio va diretto alla lancia a vapore dove si monta il latte. Quindi se io entro in un bar e trovassi una lancia a vapore sporca incrostata di latte,
2: esci
0: lì,
2: subito
0: per me, sì, esco subito e vado in un altro bar, perché veramente quello vuol dire un sintomo di non pulizia, quindi anche la qualità sicuramente sarà scadente, e andare a prendere un cappuccino già col latte montato, rimontare nuovamente su una lancia sporca in quella maniera, vuol dire volersi male. E poi un'altra cosa è, vabbè, quella è la ciliegina. Poi guardando anche il banco, se il banco non è ordinato, è sempre disordinato, sporco, anche quello è sintomo di non curanza del proprio lavoro, del locale. Quindi esci assolutamente. Poi c'è chi lo prende. Ma
1: una cosa che a me piace tantissimo nei bar è quando in autonomia ti mettono il bicchierino d'acqua a fianco. Ma questo bicchierino, tutti quanti penso che se lo chiedano, va bevuto prima del caffè o dopo il caffè?
0: No, sempre prima.
1: Prima del caffè?
0: Prima. Chi lo beve dopo perché non gli è piaciuto il caffè.
1: E vuole pulirsi la bocca.
0: Quindi vuole pulirsi la bocca, quindi sente quell'amaro, il bruciato, e lo vuole bere. Però di regola si beve sempre prima l'acqua, proprio per pulire il palato e preparare il palato poi ad assaggiare e a sentire gli aromi buoni del caffè.
2: A te piace il bicchiere d'acqua? A me piace invece quando sul piattino c'è il cioccolatino. Ma quello va mangiato prima o dopo?
0: Quel cioccolatino, vabbè, io lo mangerei dopo. Se bevi un caffè non di qualità, bevi il cioccolatino, così almeno smorza il palato, diciamo.
1: Le tazzine è un qualche cosa che molto spesso diamo per scontato, ma hanno anche loro un'incidenza sul sapore complessivo. Esistono le tazzine in vetro, le abbiamo anche date al nostro pubblico in parte, sono quelle più adatte, sono quelle in ceramica, bordo grosso, bordo piccolo, tenute calde, non tenute calde.
0: Allora, il vetro,
1: parliamo sempre di bar.
0: Sì, il vetro e la porcellana, solo in Italia esiste il vetro, perché se vai all'estero è tutto in porcellana. Il vetro, allora, se il vetro ha poca conduzione termica, quindi mantiene poco il calore, quindi che succede? Se te lo bevi subito lì sul banco va bene, ma se te già lo porti al tavolo, perde di, diciamo, di calore, quindi rischi di bere un caffè freddo, passami il termine. Sarebbe meglio la porcellana. Poi le tazzine devono essere sempre messe sulla macchina del caffè con il sedere, diciamo con il bordo della parte alta, sì, verso l'alto e non verso il basso. Che in questa maniera, cioè tenendolo verso il basso, si riscalda troppo l'interno e quindi durante l'estrazione continua ancora a cuocersi il caffè, quindi rischi di alterare i sapori. Ma tanti dicono della pulizia, ma basta ogni volta essere, quando prendi le tazzine pulite dalla lavastoviglie, metti indietro e porti avanti quell'altra, in quella
2: restano
0: maniera
2: comunque
0: restano
2: pulite.
0: Sempre pulite.
2: Luis Fernando Aleandri, grazie Coffee Trainer per essere stato con noi questa mattina e averci fatto bere un buon caffè.

0: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
1: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
2: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
3: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
4: Così da oggi sono orfana.
2: Sì.
4: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
2: Sì.
5: Still Life, domani in prima serata.
6: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
7: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.
8: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate. Tè

Giovedì, al nord lieve calo della pressione. In questa giornata il cielo sarà irregolarmente nuvoloso e in tarda serata alcuni temporali raggiungeranno le Alpi più occidentali. Al centro, pressione stabile. Giornata con un cielo irregolarmente nuvoloso su molte regioni. Farà molto caldo con temperature massime fino a 36 gradi Celsius all'ombra su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud, alta pressione africana. Giornata prevalentemente soleggiata con cielo sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime oltre i 34-36 gradi all'ombra su tante città. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

Buongiorno dalla TG2000, edizione Flash. È stato il collasso di un ghiacciaio a provocare la devastante alluvione che ieri ha colpito l'area tra Tibet e Nepal. A certificarlo è l'Istituto di Geologia statunitense, secondo il quale il terremoto di magnitudo 5.2 registrato nell'area è stato causato dal crollo di un ghiacciaio e da una colata di detriti che ha causato conseguenze catastrofiche a valle. Incerto il numero esatto di vittime e dispersi, morti sarebbero centinaia e oltre un migliaio dispersi, tra cui tanti stranieri. E tra gli stranieri potrebbero esserci anche degli italiani, stando ai dati dell'unità di crisi della Farnesina. Sarebbero 90, infatti, gli italiani presenti nella zona, tra residenti e turisti. Due sono salvi, hanno contattato le famiglie. La guerra in Ucraina, secondo i media americani, Putin starebbe

starebbe preparando un'escalation di attacchi anche nucleari dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto. Mentre il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca, ancora avvolto nel mistero, secondo alcune fonti sarebbe avvenuto per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo sconto di 17 centesimi al litro sulle accise sul diesel fino al 5 settembre, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo sarà fare scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Ma è scontro sulla proposta arrivata dal Partito Democratico, ma che piace anche alla Lega Salvini, di tassare gli extra profitti delle banche e di chi ha guadagnato sulla crisi. Tajani: sono contrarissimo alla tassa, sa di comunismo. La Schlein accusa Meloni, pensa alla legge elettorale. E il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera anche al decreto legge per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, nella fattispecie l'ex Ilva di Taranto. Il provvedimento interviene sulla periodicità delle garanzie finanziarie prestate a presidio delle attività di gestione dei rifiuti e delle discariche interne agli stabilimenti siderurgici. Gli esami preliminari eseguiti sul cuore di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna il 19 luglio, mentre due poliziotti lo stavano immobilizzando in seguito alle sue escandescenze, escluderebbero problemi pregressi all'organo. Mancano ancora gli esiti tossicologici e istologici. Attenzione, ma non allarme in Italia. Dopo i 6 casi di malaria registrati tra i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte, 2 sono morti tra luglio e agosto. La o le zanzare probabilmente viaggiavano a bordo di un aereo proveniente da una zona malarica e hanno punto gli inservienti al lavoro. Si è accollata ieri sera ai Campi Flegrei per chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza e una legge speciale per l'area dopo il terremoto del 31 luglio, con misure straordinarie e risorse per sostenere famiglie e attività economiche. L'occasione è la seduta monotematica di questa mattina del Consiglio regionale dedicata agli interventi urgenti per i Campi Flegrei. Il primo caso di suicidio assistito in Lombardia è interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, che è morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo. La novità preoccupante è che il suicidio sia stato eseguito in una struttura sanitaria pubblica. Dipendenza dai social media. Meta patteggia e paga fino a 17,1 miliardi di dollari agli stati americani. La società proprietaria di Facebook e Instagram ha concordato di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per gli utenti adolescenti e di potenziare la verifica dell'età e di fornire ulteriori strumenti ai genitori. L'intesa non contiene però alcuna ammissione di colpa. In Cisgiordania la tensione in aumento con l'aggressione continua dei coloni, ormai terra di nessuno. È un momento molto duro. E la testimonianza del patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pizzaballa, nell'incontro conclusivo ieri sera al meeting di Rimini. La deriva politica in Israele con le elezioni e le promesse di nuovi insediamenti complicano la soluzione di due stati che la Santa Sede sostiene. La popolazione è stanca, conclude Pizzaballa. E infine il calcio, questa sera alle 18 al Grimaldi Forum, i sorteggi della Champions League 2026-2027, 4 alle italiane, Inter, Roma, Napoli e per la prima volta il Como. Domani i sorteggi per l'Europa League e la Conference League, in quest'ultima in lizza l'Atalanta, ma solo se supererà i playoff di qualificazione. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è per le 12. Grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli carissimi, buona giornata. Oggi celebriamo la memoria di Santa Monica. Monica, nata a Tagaste, l'attuale Sukaras, in Algeria, nell'anno 331, è morta a Ostia, presso Roma, nell'anno 387. Nata da una famiglia cristiana, andò in moglie al pagano Patrizio e fu madre di Agostino. Dopo aver dato al figlio la prima educazione cristiana, ne attese per anni, tra lacrime e preghiere, l'approdo alla vera fede. Rimasta vedova, seguì Agostino a Milano e qui poté gioire per la sua conversione, culminata nel battesimo. Lungo il viaggio di ritorno verso l'Africa raggiunse la vera patria, il cielo. Per accostarci meno indegnamente a questi santissimi misteri, riconosciamo con umiltà e con onestà di essere tutti fragili creature, bisognose dell'infinita misericordia del Padre. Invochiamo col cuore sinceramente pentito e con fiducia serena nella grandezza del suo amore, il perdono di Dio per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, consolatore degli afflitti, che nella tua misericordia hai esaudito le pie lacrime di Santa Monica con la conversione del figlio Agostino, per la loro comune intercessione donaci di piangere i nostri peccati e di ottenere la grazia del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Paolo, chiamato ad essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sostene alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo, degno di fede Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore,
1: e benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
2: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
2: Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
2: Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano i ricordi della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero, io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se lo aspetta e a un'ora che non sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, oggi celebriamo la memoria di Santa Monica, la madre di Sant'Agostino, una madre che con lacrime e preghiere ha invocato in maniera perseverante e piena di fede fiduciosa la conversione del figlio e il perdono dei suoi peccati. Una madre che piange per i figli. In questo santuario questa memoria risuona con una speciale connotazione, con una intensità aggiuntiva, perché questo santuario è sorto proprio, come ha detto il Santo Papa Giovanni Paolo II, inaugurandolo e dedicandolo, questo santuario, ha detto: santuario della Madonna delle Lacrime, tu sei sorto per ricordare alla Chiesa intera e a tutto il mondo, il pianto della madre. E ha specificato che questo pianto si tratta, in questo pianto, di lacrime di preghiera, lacrime di dolore e lacrime di speranza. E allora le lacrime di Santa Monica ci ricordano, che vengono raccolte insieme alle lacrime di tutte le madri che piangono per i loro figli, in particolare per coloro che hanno intrapreso un percorso di vita rischioso, pericoloso, soprattutto per la salvezza della loro anima, tutte lacrime raccolte nell'unico cuore immacolato e addolorato della madre di tutte le madri e di tutti i figli, che è Maria, la nostra Madonna delle Lacrime. E voi sapete che in questo santuario viene custodito gelosamente il reliquiario che contiene le lacrime scaturite dall'effigie prodigiosa del cuore immacolato di Maria, che simbolicamente è anche tutto il nostro grandioso santuario, in questa sua meravigliosa e imponente architettura, richiama proprio quell'otre di cui parla il salmista, il quale, pregando Dio, dice: Signore, le mie lacrime nell'otre tuo raccogli, neanche una lacrima va perduta, sprecata o dimenticata, tutte custodite come perle preziose nell'otre di Dio. Questo santuario rappresenta proprio quell'otre e raccoglie ogni giorno sempre di più le lacrime dei fedeli, dei pellegrini che vengono qui con la loro fede autentica. Li vediamo ed è molto edificante ogni giorno
2: Ecco, vedere sempre di più tanti pellegrini qui in ginocchio davanti alla Madonna delle Lacrime, con le mani giunte, con gli occhi chiusi, con gli occhi in lacrime a volte, a pregare, assorti, raccolti, come se fossero in una loro piccola cameretta segreta e non in un'aula liturgica così vasta, così capiente, e pregano e affidano a Maria le loro lacrime. E sappiamo, perché ci viene confidato, che in tanti casi si tratta proprio di madri che vengono a pregare e a piangere per i loro figli. Le loro sono lacrime di preghiera, preghiera di lacrime per i loro figli, per la loro salute, per la loro salvezza, per la loro conversione, per la loro vita. E come custodiamo il reliquiario delle lacrime della Madonna? Lì di fronte, dietro l'assemblea, c'è la Cappella delle Confessioni, che anch'essa è un reliquiario di lacrime, ecco, che custodisce e contiene tante lacrime segrete di tanti che vengono proprio per affidare alla Madonna e alla misericordia di Dio, al tribunale, al trono della grazia di Dio, le loro personali lacrime. L'orazione iniziale della messa di oggi, della messa di Santa Monica, ci ricordava un monito particolarmente caro e raccomandato spesso dal Papa Francesco, il quale ci diceva: dobbiamo pregare per ottenere il dono delle lacrime. E questa grazia che dobbiamo invocare, lo aveva ripescato anche una bella orazione del Messale Romano, della messa proprio per chiedere il dono delle lacrime. Lacrime per avere il sincero dolore, la comprensione, intanto la contrizione per i nostri peccati, e anche lacrime di solidarietà vera con la sofferenza dei fratelli. E allora Santa Monica, madre piangente e orante, ci ricorda questo, ecco, che è un dono che dobbiamo chiedere tutti noi. E concludo ricordando un altro aspetto, forse che va messo ancora più in luce della vita, in particolare degli ultimi momenti, gli ultimi attimi della vita di Santa Monica. Santa Monica, proprio in procinto di morire, era già nell'imminenza della sua morte, chiese ai suoi figli che non si preoccupassero di dedicarle un monumento funebre sfarzoso, ma che non dimenticassero mai di ricordare la sua anima nel suffragio presso l'altare del Signore durante la celebrazione eucaristica, la messa in suffragio dei defunti. Ora, qui da noi a Siracusa non occorre predicare più di tanto su questa grande importanza, perché è qualcosa che, grazie a Dio, è una consuetudine ancora molto sentita e molto radicata nel popolo di Dio. Ma poiché questa messa viene trasmessa in diretta nazionale e quindi viene seguita anche in quelle zone d'Italia nelle quali purtroppo mi dicono dei confratelli che da anni si è iniziata un po' a perdere questa prassi, ecco, delle intenzioni di preghiera da affidare nella Santa Messa, in particolare in suffragio delle anime dei nostri fratelli defunti, che è un'opera di misericordia importantissima, che non va dimenticata, non va trascurata, non va tralasciata, e laddove è necessario va riscoperta. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la tua Santa Chiesa.
0: Le offerte che ti presentiamo, o Signore, nella memoria di Santa Monica, ci ottengano il perdono e la salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore,
1: proclamiamo la tua resurrezione e l'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, che qui ha versato il suo sangue, e tutti i tuoi santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu il regno, tu la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. L'azione del tuo sacramento, Dio Onnipotente, in questa memoria di Santa Monica ci illumini e ci infiammi, perché ardenti di santi desideri portiamo frutti abbondanti di opere buone. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e adorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle

0: nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O Cuore Immacolato e Addolorato di Maria, abbi pietà di noi. Madonna delle Lacrime, prega per noi. Alle tue sante lacrime, Gesù nulla rifiuta. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle Lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Riprendiamo la linea da Pietrelcina, ma ci torneremo fra pochissimo, perché oggi vi vogliamo portare in viaggio in quelle terre che hanno visto nascere il giovane Francesco Forgione e trovare la sua fede e la sua vocazione.
1: Sì, Giacomo, è proprio così. Allora diamo il buongiorno a Don Carmelo Pellegrino, buongiorno.
2: Buongiorno,
1: docente presso la Pontificia Università Gregoriana. E allora ritorniamo subito a Pietrelcina, perché oggi vogliamo proprio ricordare quel luogo dove è nata la vocazione di Padre Pio, ma dove è nato il 25 maggio del 1887. Allora, Don Carmelo, proviamo proprio a raccontare le origini, in che famiglia nasce, in che contesto nasce Padre Pio?
3: È un contesto rurale, molto semplice, una famiglia povera, anche se hanno degli appezzamenti di terreno con cui il papà mantiene la famiglia, naturalmente. Un contesto agricolo di estrema umiltà e profonda fede, come è praticamente rimasto, attenzione, perché se andiamo oggi a Pietrelcina la troviamo quasi incontaminata, è diversa da San Giovanni Rotondo, per cui si sente ancora il profumo delle cose semplici che hanno nutrito anche la fede e la spiritualità di San Pio. Cresce come un bambino normale, diciamo, anche se aveva un tocco di specialità, perché il suo rapporto con Dio fin dall'inizio è stato particolare. Si lasciava chiudere in chiesa addirittura per pregare, mentre gli amici giocavano, lui preferiva sempre questo rapporto diretto col Signore. E da lì poi anche il profondo contatto con la natura. È veramente francescano fin dall'inizio, Padre Pio, prega in mezzo al verde, con gli alberi, con gli animali, e da quel momento la sua amicizia con il Signore comincia a decollare anche nel rapporto personale della preghiera. È stato come una sorta di eremitaggio ante litteram, diciamo, per cui poi la sua spiritualità, la sua vita interiore è cresciuta tanto nell'attenzione ai valori profondi piuttosto che a quelli esteriori. Naturalmente gli è servita anche l'esperienza della povertà, attenzione, è singolare questa cosa, no? Sembrerebbe quasi una vergogna, no? Oppure essere indigenti, invece no, a lui è servito tanto perché lo ha aiutato ad andare all'essenziale, e d'altronde soltanto dove c'è un po' un vuoto il Signore

0: può riempire con la sua presenza, con una ricchezza che è quella vera, non quella materiale.
1: Quello che ci stai dicendo ci fa capire che c'è un'attitudine sicuramente da parte del giovane Francesco Forgione, ma trova anche una rispondenza familiare, un contesto in cui questa volontà di crescere nella spiritualità trova una rispondenza.
0: Sì, i genitori erano buoni cristiani, soprattutto la mamma. Padre Pio era legatissimo a mamma Peppa. E si racconta anche che quando poi la mamma morì soffrì tantissimo. Io credo che la sua grandissima devozione alla Madonna sia legata al suo rapporto con la mamma in qualche modo. Lui impara a chiamare la Madonna mamma, la mamma nostra, mammina addirittura, pregava così, proprio mutuandolo dal simbolo che rappresentava la sua mamma per lui, questo rapporto quasi viscerale. E la mamma lo avvia anche alla fede e lo accompagna poi fino al noviziato praticamente, fino all'ingresso tra i frati, ma anche i preti locali contribuiscono. Don Salvatore Pannullo era un bravo sacerdote, pensate, lì a Pietrelcina lui riceve anche l'ultima formazione proprio culturale, perché non, siccome era malato non poteva completare gli studi regolarmente, lo mandarono a Pietrelcina per questo, prima dell'ordinazione sacerdotale, e dai sacerdoti del luogo ricevette le ultime lezioni. Questo fu anche uno dei motivi per cui, per esempio, ritardarono a dargli il permesso di confessare. Pensate, quest'uomo ha confessato una vita, è stato il suo ministero più importante, più famoso, ma all'inizio non gli davano il permesso di confessare per anni. A Pietrelcina praticamente non ce l'aveva questo permesso. Lui è stato ordinato nel 1910 ed è rimasto a Pietrelcina praticamente fino al 16, sei anni, più di sei anni, senza poter confessare regolarmente la gente, perché, dicevano i superiori, non hai completato tutta la formazione culturale, teologica, eccetera, eccetera. Poi, va bene, diciamo che il Signore ha fatto il resto.
2: Don Carmelo, colleghiamoci allora, andiamo proprio tutti insieme a Pietrelcina, ci colleghiamo, andiamo nella chiesa di Sant'Anna, dove c'è per noi Fra Daniele Moffa, che è parroco rettore della chiesa di Santa Maria degli Angeli del Santuario Padre Pio. Fra Daniele.
3: Carissimi, buongiorno, pace e bene a tutti voi. Un saluto a Grazia, a Giacomo, a Don Carmelo, presenti in studio. Bentornati, ecco, a Pietrelcina. E siamo nella chiesa di Sant'Anna. Siamo in un luogo tanto caro a San Pio da Pietrelcina, a Francesco Forgione. Questo è il luogo del battesimo, come sappiamo. Alle mie spalle c'è il fonte battesimale, dove il 26 maggio 1887, all'indomani della sua nascita, meno di 24 ore, ecco, dopo la sua nascita, Francesco Forgione è stato battezzato, è diventato cristiano. Ma in questa chiesa, in questa piccola, umile, semplice chiesa, Francesco Forgione ha ricevuto gli altri sacramenti dell'iniziazione cristiana, la cresima, l'eucarestia. Ma la cosa fondamentale, il messaggio, secondo me fondamentale, che può partire da questo luogo e che è inerente alla santità, è che questa è la comunità parrocchiale di Padre Pio. Infatti questa chiesa, prima che il titolo passasse alla chiesa giù, più grande, dove è venerata la Madonna della Libera, questa era la parrocchia di Pietrelcina, questo era il luogo che la famiglia Forgione, insieme alle altre famiglie della piccola comunità di Pietrelcina, frequentava per vivere la fede cristiana. E allora ci sono alcuni particolari importanti, che la santità di Padre Pio non spunta, ecco, così come un fungo all'improvviso, ecco, passatemi la battuta, ma nasce da una famiglia e nasce da una comunità parrocchiale. Francesco Forgione, il piccolo Francesco Forgione, frequentava la comunità, frequentava la parrocchia, che a quel tempo era un po' diversa, insomma, dalla nostra idea di parrocchia, ma comunque vivevano un cammino di fede fatto di riti, di devozioni. Soprattutto lui svolgeva il ruolo di capo ministrante, capo chirichetto, ecco, era il responsabile del gruppo liturgico, come diremmo oggi, a servizio della parrocchia, a servizio dell'altare. E Francesco Forgione viveva tutto questo con amore, con dedizione e con un particolare attenzione, tanto da meritare le attenzioni di Don Salvatore Pannullo e anche, come ci raccontano un po' gli aneddoti legati a questi eventi, anche le gelosie un po' dei suoi compagni, dei suoi colleghi. E allora il messaggio è questo, che la santità di Padre Pio nasce da una famiglia, mamma Giuseppa, papà Grazio, ma anche da una comunità parrocchiale che in quel tempo

0: viveva la sua presenza qui nella chiesa di Sant'Anna.
1: Grazie Fra Daniele, noi ritorneremo tra pochissimo a Pietrelcina. Don Carmelo, Fra Daniele ci ha aiutato ancora di più a capire l'importanza del contesto in cui è cresciuto e dove si è formata la vocazione di Padre Pio, e in quella chiesa, proprio nella chiesa di Sant'Anna, ha avuto numerose esperienze mistiche. Possiamo ricordare anche qual era proprio il suo legame con Maria?
2: Ma con Maria e col Signore è un legame filiale. Questo è molto importante perché lo accompagnerà poi tutta la vita. Noi lo conosciamo come Padre Pio, non riusciamo manco a chiamarlo San Pio.
1: Vero.
2: Perché ha esercitato una paternità spirituale straordinaria, direi universale. Ma lui è rimasto figlio, bimbo, piccolo, affidato completamente, e questo è il segreto. E la sua passione per Cristo nasce dal sentirsi amato, dal sentirsi abbracciato anche nelle sue povertà, nel suo peccato, diceva lui. Pensate, prima si accennava al fatto che è stato battezzato meno di 24 ore dopo la nascita. Padre Pio piangeva per quelle ore in cui era rimasto senza battesimo, pensate, perché per lui Cristo era tutto. Perché Cristo lo abbracciava, lo istruiva, si sentiva amato. Questa esperienza di amore e di misericordia era il perno della sua vita, quella che poi ha dispensato con i fedeli attraverso soprattutto il sacramento della confessione, il sacramento dell'amore di Dio, del perdono guadagnato da Gesù sulla croce. Ecco, lui comincia a sperimentare tutto questo a Pietrelcina, che, attenzione, sembra un pochettino come Betlemme in un certo senso, cioè un luogo dove nessuno scommetterebbe nulla. Addirittura Nostro Signore nasce in una stalla, il Figlio di Dio, il Re dei Re. E Padre Pio nasce in un luogo di anonimato, di povertà, e qui però questa semplicità gli permette di coltivare il rapporto col Signore e di entrare in questo rapporto filiale che lo porterà poi a essere anche padre.
3: Ritorniamo allora a Pietrelcina, ritorniamo da Fra Daniele Moffa. A te, Fra Daniele.
0: Carissimi, da Pietrelcina a Piana Romana, un altro luogo tanto caro alla spiritualità di Padre Pio, ma anche alla famiglia Forgione. Infatti in questo luogo, prima che venisse costruita questa cappella, c'era la terra lavorata da Papa Grazio e da Mamma Giuseppa. Ancora una volta, un luogo non solo dedicato alla spiritualità. Qui Padre Pio, il 7 settembre del 1910, per la prima volta riceve nel suo corpo il segno delle stigmate, ma è un altro luogo segnato dalla vita quotidiana. Immaginiamo in questo luogo Mamma Giuseppa, Papà Grazio, che ogni giorno, ecco, con il sudore della fronte, guadagnavano un pezzo di pane da portare ai propri figli. E qui potremmo dire in un certo senso che Padre Pio ha ricevuto la vocazione nella vocazione. La sua vocazione era quella ovviamente di sacerdote cappuccino. In questo luogo da bambino incontrò Fra Camillo, che conquistò il suo cuore, che conquistò insomma il suo desiderio vocazionale, tanto che un giorno Francesco Forgione dirà: voglio diventare monaco con la barba come Fra Camillo, quel Fra Camillo che ha incontrato proprio qui a Piana Romana. Ma qui ci sarà un altro incontro, il 7 settembre del 1910, l'incontro con il crocifisso, potremmo dire, perché qui Padre Pio riceve la vocazione ad essere frate cappuccino, ma anche la vocazione a diventare insieme a Cristo, potremmo dire, con crocifisso, a salire sulla croce, a rispondere a questa chiamata. Quindi questi due elementi, la chiamata di Padre Pio che avviene nel luogo dove la famiglia Forgione svolgeva la sua attività lavorativa, deve richiamarci ancora a quei valori della famiglia, come abbiamo detto, ecco, poc'anzi nella chiesa di Sant'Anna. Padre Pio ci ricorda tutto questo, che la santità, la vocazione nasce nel grembo fecondo di una famiglia cristiana. E proprio da Pietrelcina giungano a tutti voi, amici che siete, ecco, in studio, ma anche a coloro che ci seguono da casa, ecco, l'abbraccio, il saluto di pace e bene, il saluto del serafico padre San Francesco.
3: Daniele, grazie per questo saluto prezioso che ci portiamo nel cuore, noi come anche il pubblico che ci sta seguendo. Grazie dei della tua

0: presenza. E tutto questo ci fa capire anche, Don Carmelo, come già il mondo che si è portato con sé Padre Pio in quel di Pietrelcina si è poi riverberato, snocciolato pian piano in tutta la sua vita, in tutta la sua vocazione, in tutto il suo servizio sacerdotale.
1: Certamente, beh, ci sono dei link molto chiari tra Pietrelcina e San Giovanni Rotondo, tante cose. Prima si facevano vedere i luoghi della stigmatizzazione. La prima stigmatizzazione è venuta a Pietrelcina. Poi c'è stata quella visibile a San Giovanni Rotondo, 2 anni dopo il suo trasferimento a San Giovanni Rotondo. Ma le stigmate cominciano lì, all'ombra di quell'olmo, è rimasto soltanto poco di quell'albero, dove cominciano questi fenomeni intermittenti, a volte visibili, a volte meno. E la mamma lo vede tornare quel giorno a casa, che faceva questo movimento perché gli facevano male le mani dopo la stigmatizzazione. Dice: che stai facendo, suoni la chitarra? Diceva la mamma. E lui prova grande vergogna per queste cose, non le vorrebbe. Si sta verificando questa cosa straordinaria della trasformazione delle sue povertà, delle sue sofferenze, perché è sempre stato malato Padre Pio, non è mai stato veramente bene in salute, addirittura lo consideravano tubercolotico, pensate, e per questo veniva anche evitato in certi casi. Addirittura una delle spiegazioni per non farlo confessare in quegli anni lì era proprio per, si pensava che fosse contagiosa la tubercolosi, no? Per evitare quel contatto, come nel Covid praticamente, per evitare il contatto con le persone, anche se non era tubercolotico. Insomma, in quei momenti lì ha trasformato, ha lasciato alla grazia di Dio, che la grazia di Dio trasformasse le sue sofferenze nelle stigmate di Gesù. Stava cominciando questo processo straordinario di, come dire, nuova incarnazione, permettetemi di dirlo, io ci tengo a dirla questa cosa, è come se il Verbo si facesse carne nella nostra vita. Gesù torna a vivere in mezzo a noi attraverso i santi, attraverso i buoni cristiani, attraverso di noi quando ci comportiamo bene. Ed è un fenomeno straordinario, soprannaturale, dinamico. Addirittura può crescere questa cosa. Gesù l'aveva detto: voi farete cose più grandi delle mie, diceva così nostro Signore. E davvero certi miracoli nella vita di Padre Pio fanno addirittura pensare: mamma mia, sembra che neanche nel Vangelo ci siano queste cose. Perché? Perché il Signore cresce nel mondo, la sua presenza, ed è un segno di grande speranza per tutti noi questo.
2: Don Carmelo, grazie. Noi ti ringraziamo davvero di cuore per essere stato con noi questa mattina.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più, in omaggio, secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Chissà se un giorno per alzarmi da qui ci vorrebbe un entusiasmo nuovo.
2: Sorriderò di nuovo al mondo.
3: Dai Davide, devi reagire.
4: Leo, tuo amico?
3: Lo sto chiamando.
1: Lo sapevo, mi sono perso.
5: Peregrinus, sulle orme di un uomo e di un santo.

0: questa sera, in seconda serata.
1: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
2: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
4: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
5: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol.
12: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
11: Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: In diretta da Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV. E a seguire la processione. Sabato dalle 18:00.

0: E dove c'è Sindone noi sappiamo che c'è la professoressa Emanuela Marinelli.
1: Buongiorno.
0: Il buongiorno, bentornata. Buongiorno. Nel nostro studio.
1: Grazie.
0: Sempre con grande piacere. Perché? Perché è trascorsa l'estate, ne abbiamo sentito, capita a volte, quest'estate non ha fatto eccezione, abbiamo sentito parlare della Sindone. Si sono dette diverse cose, due notizie in particolare, noi vogliamo partire proprio dalla prima notizia. È stato pubblicato uno studio che sostiene che la Sindone non sia stata mai stesa su un corpo umano, bensì su una scultura a basso rilievo. Prego, professoressa.
1: Allora, per capire la diffusione di questa notizia, bisogna partire dalla rivista su cui è stata pubblicata. Perché è una rivista prestigiosa, è la rivista Archeometri, è la rivista scientifica dell'Università di Oxford, è la stessa rivista dove nel 2019 con Casabianca, Torrisi e Pernagallo abbiamo pubblicato la smentita della datazione radiocarbonica della Sindone. Oggi non si può più dire che la Sindone è medievale in base a quella datazione del 1988 perché è stata smentita scientificamente, quindi la rivista è autorevole. Come mai la rivista accoglie invece una notizia che è una bufala, perché non ha proprio valore scientifico? Questo può sembrare sorprendente, ma chi è che presenta l'articolo? Cicero Moraes è un designer brasiliano che collabora con università e con musei per la ricostruzione di volti di personaggi antichi. Quindi lui ha acquisito una certa importanza e allora forse non hanno nemmeno i referi dato tanto, diciamo, valore al loro lavoro di revisione, no? Perché quando la persona si è fatta una certa fama si prende un po' a scatola chiusa. Invece avrebbero dovuto verificare che questo lavoro manca totalmente di una metà che sarebbe stata importante. Qual è la metà? Sulla Sindone noi abbiamo tante caratteristiche, ma due in particolari vanno sempre tenute presenti. Una è il sangue che sgorga da ferite e che si è trasposto sulla Sindone per contatto.

0: la maggior parte di questo sangue era coagulato già, perché Gesù è stato tolto dalla croce circa 2 ore e mezza dopo la morte. E questo è stato calcolato anche in base all'atteggiamento di rigidità cadaverica che noi vediamo sulla sindone. Questo sangue si è ridisciolto a contatto con l'umidità che il lenzuolo aveva, perché era stato trattato con quegli oli, con l'alo e la mirra, che dovevano un po' preservare il corpo non andava lavato perché era morto di morte violenta. Quindi il sangue ci dice che lì c'è stato un cadavere. L'altra componente è l'immagine. L'immagine non è dovuta al sudore, come si pensava una volta quando non si era analizzata la sindone. Con sorpresa, anche con sorpresa, chi l'ha studiata ha visto che l'immagine è un ingiallimento della stoffa, chimicamente una disidratazione, ossidazione e coniugazione della cellulosa. Sappiamo che cos'è l'immagine. Ma questo tipo di degrado della cellulosa, i fisici dell'Enea di Frascati, coordinati dal dottor Baldacchini, hanno fatto un esperimento che ci dice chiaramente che l'unica spiegazione possibile per questo ingiallimento sarebbe ammettere che il cadavere abbia emesso una potentissima luce ultravioletta, il che ha fatto sì che questa luce ultravioletta direzionale, quindi ortogonale, non ha creato deformazioni laterali. Ecco, che cosa fa il nostro Moraes? Lui parte da questo aspetto, dice l'immagine non ha deformazioni, dunque, conclude lui, non è data dall'avvolgimento con un cadavere. Ma lui trascura tutto il resto e lo dice chiaramente nel suo articolo originale su Archeometri, non mi interessano gli studi degli altri. Quindi lui prende un aspetto che lo porta fuori strada. E allora lui dice, allora è stata fatta con un bassorilievo.
1: Professoressa, quindi lei vuole dire che c'è stata anche una sorta di superficialità nello studio. E com'è possibile, secondo lei, si è fatto un'idea che una testata così prestigiosa, autorevole, abbia dato credito alle sue parole e al suo studio?
0: Il fatto che appunto, siccome lui collabora con università, con musei per ricostruzioni di volti di personaggi antichi, ha una certa autorevolezza su questo e sono stati superficiali nel valutare invece quello che dovevano sulla sindone. Ma la sindone non è che è molto conosciuta a livello scientifico, eh? Diciamo pure che questi referi sono magari bravissimi in fisica, chimica, eccetera, ma ci vuole lavoro per conoscere la sindone. Io studio la sindone da 50 anni, no? E mi sono letta tutte le centinaia di articoli, ma chi è che lo fa? Hanno detto che fa questo lavoro, Moraes, che fa queste ricostruzioni, avrà fatto una cosa. Sono stati superficiali. Appunto, che siccome lui prende in esame solo un aspetto, che è quello della mancata deformazione laterale dell'immagine, lui da quello frettolosamente conclude che la sindone è stata fatta con un bassorilievo e non tiene conto invece, lo dice, degli altri studi, quelli sul sangue, che ci dicono che lì il cadavere c'è stato. Ma l'altra carenza che volevo sottolineare, vi stavo interrompendo per questo perché dico no, la conclusione è importante, l'altra carenza grave è che lui non fa la parte sperimentale, cioè lui semplicemente fa una ricostruzione al computer, ma non dice poi fisicamente questo bassorilievo come avrebbe stampato l'immagine. Quindi lui doveva realizzare il bassorilievo e trovare poi col calore, con pittura. No, lui tutto questo non interessa. E allora, mancando questo, il lavoro veramente non ha le basi per essere considerato un lavoro scientifico. Ed è sorprendente che Archeometri abbia accettato, anche se lui è conosciuto perché fa le ricostruzioni con l'università, cioè, però il lavoro in sé fa acqua da tutte le parti, quindi non ha proprio valore scientifico. E questo lui stesso dice, io non mi interesso degli studi degli altri. E allora come fai a affrontare un problema con questa superbia, no?
1: Anche perché, professoressa, lei lo stava dicendo prima, lei studia la sindone da 50 anni, non è facile, è anche difficile seguire proprio, anche solo per chi ascolta, capire bene tutti i dettagli, e quindi questo crea poi anche disorientamento, perché uno legge una notizia su una rivista che comunque è prestigiosa, e invece lo studio è fatto, come ci dice, con superficialità. Non è l'unica bufala però degli ultimi mesi, ce n'è un'altra, ce la vuole spiegare?
0: Sì, questa diciamo è una scoperta che è stata fatta in un testo di un vescovo, Nicola Doresme, che nel 1370, più o meno, perché poi non è certissima proprio la data della pubblicazione, però gli anni sono quelli, pubblica un libro, un suo studio che si chiama Problemata, in cui affronta, fra le altre cose, l'avidità di certi prelati che magari espongono delle false reliquie per attirare i pellegrini e fare quattrini, no? E lui fra questi

0: e si mette una chiesa che sta in Champagne, dove si mette in mostra una falsa sindone, appunto per l'avidità dei canonici. La chiesa in Champagne sarebbe la chiesa di Liré, dove veniva esposta la sindone. Allora subito, chiaramente, i negatori hanno esultato, perché hanno detto: c'è un altro vescovo, quindi, oltre Pierre Darcy. Perché noi sapevamo da anni che il vescovo di Troyes, Pierre Darcy, aveva detto che nel passato il suo predecessore, Henri de Poitiers, aveva fatto un'inchiesta e aveva scoperto che questo oggetto, questa reliquia, in realtà era un dipinto, e sapevano pure chi era il pittore che l'aveva dipinta. E allora questa seconda notizia dice: ecco, avvalora quella di Pierre Darcy. Pierre Darcy, siamo al 1389, nel 1390 poi l'antipapa, sollecitato, si pronuncia e dice allora che sì, la possono esporre, però dicendo che è una... prima scrive pittura, poi scrive figura, attenua un po'. Insomma, non ci capiscono niente sull'origine dell'oggetto. A quell'epoca non c'era il microscopio. Siamo a metà del 1300. Allora io dico che questi due vescovi, e forse anche il terzo, abbiano detto che la sindone non è vera. Questo, se non avessimo la sindone, dovremmo accontentarci di questa notizia. Ma siccome quella sindone ancora c'è, è stata studiata, sicuramente non è una pittura, è stata passata tutta con la fluorescenza e i raggi X. Le piccolissime, occasionali, piccole tracce di pittura sono dei reperti dovuti al contatto con le copie, ma non sono quei 3-4 frammentini responsabili di tutta l'immagine. Quindi tornare ancora che la sindone è falsa, io ho fatto un paragone, no? Se noi troviamo tre testi di tre vescovi del 1300 che ci dicono che il sole gira intorno alla terra, perché quello credevano allora, noi oggi dobbiamo credere che il sole gira intorno alla terra. Quindi questo vescovo è uno dei tre, o due o tre, perché il terzo non è nemmeno sicuro, anzi pare che quel vescovo aveva dato indulgenze a quella chiesa, quindi questi sono semplicemente dei testi antichi che sono interessanti per la storia, eccetera, ma non hanno valore scientifico. Allora oggi basarsi su quelli per dire che la sindone è falsa, veramente stiamo messi male. Ecco, devo dire che io anni fa, se posso aggiungere una cosa, sono stata invitata da una giornalista di Torino, Maria Margherita Peracchino, che purtroppo è mancata, a fare un articolo, a far fare un articolo anche a negatori, no? E dice le ragioni del sì e le ragioni del no. È stato un esperimento interessante, perché la giornalista mi disse: io sono neutrale, io non so nulla della sindone. La maggior parte della gente che dice non ci credo, in realtà dovrebbe dire non ne so nulla. E lei onestamente, allora abbiamo fatto questo lavoro, no? Quelli favorevoli e quelli contrari. Alla fine mi ha detto, dice, ho cambiato idea, adesso penso che sia vera. Io tutta contenta ho detto, le è piaciuto il nostro ragioni del sì. Cioè, guardi, mi ha fatto cambiare idea le ragioni del no, perché sono talmente poche, talmente misere, che alla fine avete ragione voi.
1: È un po' come un'indagine, laddove non esatto. Ci sono prove che confutano esatto. Il contrario, uno o sospende il giudizio oppure comunque esclude quelle e magari va a favore dell'altro. Esatto. La cosa interessante è che comunque, passando secoli, secoli, secoli, se ne continua a parlare. Vengono fatti magari anche studi, come lei ci ha detto, certo. Dubbi, di dubbia certezza, eccetera. Eppure questo forse ci dà un dato ancora più ampio. Questo non questo telo che è una riproduzione, ma il telo sindonico continua a porre domande.
0: Sì, quando mi chiedono ma qual è la più grande prova che la sindone è vera, e io dico tutti quelli che si accaniscono a dire che è falsa, perché se fosse una cosa talmente banale e semplice, no? Vi ricordate i falsi Modigliani, eccetera, basta, poi non se ne parla più quando si scopre una cosa falsa. Sulla sindone il problema è molto più complesso, perché la sindone ci dice tante cose, delle torture anche che ha subito quest'uomo, che sono pari pari a quelle descritte nel Vangelo, con aggiunte la corona a casco, i chiodi nel polso, perfettamente verosimili per la realtà archeologica, no? Il chiodo doveva reggere il peso del corpo, eccetera. Cose che non hanno pensato gli artisti. Allora, il famoso falsario medievale non avrebbe creato una sindone col problema del chiodo nel polso, perché poi la gente dice ma quello non è Gesù, perché Gesù era crocifisso col chiodo nel palmo della mano, no? Quella faccenda di mano nel Vangelo, che poi in originale aramaico è yad, è mano, polso, fino al gomito, che non è un problema. Però la gente così dice, vabbè, ma ancora oggi mi
2: professoressa, dicono. Per chiarire, se volessimo chiarire chi ci sta seguendo in questo momento a casa, non so se lei riesce in un minuto, perché abbiamo un minuto.
0: Sì.
2: Quali sono i pilastri su cui si fonda la veridicità della sindone? Sì, si allora, può provare a sintetizzare?
0: Sì, allora la sindone

0: un telo ricercato a spina di pesce. Teli di questo tipo sono molto rari e quello della sindone è praticamente di origine indiana. È stato visto col DNA di chi l'ha toccata e sappiamo che al tempio, dalla Mishnah, che c'erano, c'erano disponibili per il sommo sacerdote dei teli di origine indiana. Quindi Giuseppe d'Arimatea può averlo comprato lì.
1: Sì.
0: Ecco, in questo telo ci sono pollini di 58 diversi tipi di piante, di cui 38 non crescono in Europa. Lo Zygophyllum edumosum cresce solo lì, fra diciamo, la Giordania, il Sinai e quella parte di Israele. E c'è sangue umano, gruppo sanguigno AB, stesso gruppo sanguigno del sudario di Oviedo e di tutti i miracoli eucaristici che sono stati studiati, il gruppo più raro. Il corpo è stato nel lenzuolo circa 36 ore. Questo si è visto dal grado di ridiscioglimento dei coaguli. L'immagine si può spiegare solo con una radiazione luminosa. Insomma, qui non abbiamo alternative, no? Su chi può essere l'uomo della sindone. Sono stati fatti anche calcoli di probabilità. Quindi tutto quello che è stato, addirittura ai talloni, è stata trovata aragonite uguale ad aragonite delle grotte di Gerusalemme. No? Queste cose come poteva inventarle e per quale motivo e come metterle un falsario medico, anche uccidendo una persona, certo. Perché lasciamo perdere i bassorilievi, le statue, quelle sono cose ridicole. Qualcuno ha detto, beh, ci hanno messo un cadavere di uno ammazzato apposta per fare una falsa sindone. Sì, ma a questo punto però il falsario avrebbe dovuto poi riuscire a toglierlo dopo 36 ore senza tracce di trascinamento, perché il sangue si era riammorbidito e muoverlo significava fare sbavature che non ci sono. E poi come faceva a fargli fare l'immagine se non ci riusciamo noi oggi a copiarla? Certo. Quindi la sindone ha tutte le caratteristiche di essere un oggetto autentico. A qualcuno questo dà fastidio perché la sindone è un pugno nello stomaco. Cioè vedi massacrato in questo modo, lo vedi con gli occhi, quello che è descritto nel Vangelo. Allora i nostri crocifissi che stanno in buone condizioni, tutto sommato, non ci fanno questo shock che ci fa vedere quest'uomo tumefatto, gonfio, ha avuto una bastonata sulla faccia che gli ha gonfiato gli zigomi, gli occhi, l'occhio destro non si apre più per i pugni avuti, tutte le alle ginocchia e al naso c'è terra mista al sangue. È caduto, ha battuto le ginocchia e la faccia a terra.
2: Insomma, la sindone è un vero e proprio libro, è un libro con tantissime pagine e che ci fa sempre piacere sfogliare con lei, professoressa, perché è un modo ogni volta per ritornare lì e vedere come in realtà c'è una stratificazione che forse proprio anche in quella ci ritroviamo, il perché ne stiamo ancora parlando.
0: Esatto. Io ho scritto 23 libri sulla sindone, non faccio pubblicità ai miei libri perché tanto i telespettatori già li conoscono. E l'ultimo è proprio contemplare la sindone, perché alla fine si arriva a questo, cioè la sindone ci parla di Gesù e ce ne parla in un modo tale che diventa una meditazione. Allora io in uno dei miei libri ho scritto, dopo aver piegato la testa sul microscopio, adesso dobbiamo pregare le ginocchia e metterci davanti alla sindone a pregare.
2: Professoressa, grazie allora ancora una volta per essere stata con noi e per averci parlato e presentato la sindone. Grazie, buona giornata.
0: Anche a voi, buon lavoro.

0: Sidney, ho già avuto un'offerta dallo studio al doppio del tuo cachet.
1: Prego, signori, a voi la star.
2: Va nel bosco, le mando dietro qualcuno.
3: Lasciala andare.
4: Oddio, deve esservi perduta.
2: Sidney, manca l'appello.
3: Grazie, pesca.
0: Mi chiamo Cheryl e me ne vado domani.
1: Sidney, ovunque tu sia, voglio sperare che ti stia divertendo.
4: Che brava!
5: Acchiappa la stella cadente.
3: Non ho mai visto, giuro, occhi marroni più belli in tutta la mia vita.
5: Questa sera in prima serata.
6: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
7: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
8: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
9: Lo spelling di prestidigitazione.
10: PRESTIDIGITAZION.
9: Esatto.
11: Lei crede che Akila possa vincere la gara nazionale di spelling?
10: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
11: E così hai paura?
10: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
5: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Sabato in prima serata.
12: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
13: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
14: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
15: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
16: Così da oggi sono orfana.
14: Sì.
16: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
14: Sì.
5: Still Life, domani in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, oggi partiamo parlando di un argomento che sta a cuore a molti di voi, perché parliamo di un alimento preziosissimo, un vero e proprio farmaco. Parliamo di olio extravergine d'oliva. Ebbene, pensate che in Sardegna, esattamente in Gallura, esiste un olivo che, pensate, è uno tra i più antichi del pianeta. Pensate, arriva ad avere tra i 2500 e i 4000 anni. Ecco, stiamo vedendo questa bellissima foto, guardate che chioma davvero estesa. Però oggi noi vogliamo fare un po' il punto della situazione per cercare di capire come si fa a riconoscere davvero un olio evo di altissima qualità. E in questo viaggio ci aiuterà la dottoressa Valentina Gagliazzo. Bentornata, cara dottoressa.
1: Grazie.
0: Io ricordo,
1: buongiorno.
0: Biologa, nutrizionista. Cosa però lo rende così speciale? Facciamo un po' quali sono anche le proprietà che ha, anche perché come dire, si sviluppano sempre più ricerche per quanto riguarda l'olio extravergine d'oliva, è vero, dottoressa?
1: Verissimo, l'olio d'oliva ha una composizione lipidica che lo rende unico, è ricchissimo di grassi monoinsaturi come l'acido oleico, che previene le patologie per esempio cardiovascolari, non solo, è ricco di sostanze bioattive come i polifenoli e la vitamina E, che contribuiscono a mantenere integre le membrane cellulari e prevengono il tanto famoso stress ossidativo, cioè quell'invecchiamento cellulare. Ecco perché un uso quotidiano di questo condimento lo rende di fatto un alimento funzionale, quindi adatto al nostro benessere totale.
0: Vi diremo anche quanto olio possiamo consumare al giorno, però io vorrei partire proprio per dare, insomma, delle indicazioni molto concrete alle nostre amiche e ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa. Quando si parla di olio 100% italiano, perché insomma adesso quando uno va al supermercato ne vede insomma 100% italiano, però c'è differenza tra acquistare uno di alta qualità e invece uno più commerciale a livello nutrizionale, dottoressa?
1: C'è una differenza concreta e importantissima, e questa è dovuta al fatto che un olio di qualità deriva da olive che sono raccolte e molite nel momento giusto della loro maturazione e vengono poi spremute a freddo. Quindi questo fa sì che vengano mantenute tutte quelle sostanze bioattive di cui parlavamo prima, mantenute integre. Quindi noi di fatto le troviamo in ottime concentrazioni nell'olio che acquistiamo. Quando invece parliamo di un olio un po' più commerciale, che ha un prezzo più basso e spesso anche una qualità scadente, deriva da olive che non sono state conservate adeguatamente, ma soprattutto raccolte un po' oltre la loro maturazione, quindi di fatto sono meno stabili rispetto all'ossidazione e contengono meno sostanze antiossidanti.
0: Per cui nell'etichetta noi dovremmo leggere spremuta a freddo, olive spremuta a freddo, qual è l'indicazione che possiamo dare?
1: Dovremmo guardare anche il grado di acidità del nostro olio, che ne garantisce anche la bontà.
0: È la bontà, per cui insomma ce ne sono, insomma adesso anche al supermercato si trova un ottimo

0: Olio extravergine d'oliva per fortuna, però non possiamo non parlare di oli anche venuti dalla spremitura di semi, insomma penso sì. Avocado, cocco, lino. Sempre dal punto di vista nutrizionale, quali sono le differenze rispetto a un olio extravergine d'oliva, dottoressa?
1: Allora, anche in questo caso alcuni tipi degli oli menzionati sono oli buoni perché contengono di fatto degli acidi grassi sempre monoinsaturi, quindi benefici per la nostra salute, perché occorre precisare che le nostre cellule sono costituite da una membrana fosfolipidica, quindi ricca in grassi. Di fatto noi abbiamo bisogno dei 2/3 di grassi buoni, quindi monoinsaturi, e 1/3 di quelli invece saturi. E i grassi costituiscono il 30% della nostra alimentazione, della nostra dieta. Posto questo, altri oli vegetali, come per esempio quello ottenuto dagli oli di semi di lino, non sono stabili ad elevate temperature, pur avendo una quota di grassi buoni. L'olio di avocado, anche questo ha un ottimo quantitativo di grassi buoni, ma non ci sono studi scientifici che riescano ad equipararlo ad un olio d'oliva. Attenzione poi all'olio di cocco, che invece è ricco di grassi cosiddetti cattivi, cioè di grassi saturi, che andrebbero ad innalzare il colesterolo cattivo, quindi non lo rende adatto ad un utilizzo quotidiano come invece l'olio
0: d'oliva. Eppure va tanto di moda adesso usare
1: sì, in alcuni tipi di diete, per esempio nella dieta chetogenica viene spesso utilizzato, però in continuità nella nostra alimentazione sarebbe meglio di no.
0: Anche perché insomma noi non produciamo cocco, produciamo olive, per cui è bene, esatto. È bene benissimo utilizzare. Allora c'è un problema con il suo microfono, dottoressa, mentre lo cambiano, no? Io vorrei porre anche l'attenzione, lei prima parlava delle proprietà dell'olio extravergine d'oliva, che insomma proteggono anche il nostro cuore, proteggono dalle malattie cardiovascolari. Sappiamo anche quanto l'alimentazione è importante, 1/3 delle malattie viene, cioè, si previene anche a tavola, questo è importante. L'olio Evo, allora, ha una protezione anche per quanto riguarda i livelli di colesterolo cattivo? Abbassa il colesterolo cattivo, dottoressa?
1: Assolutamente sì, l'olio Evo è in grado di innalzare il colesterolo buono e di diminuire quello cattivo, proprio grazie alla presenza di antiossidanti. Non solo, è in grado anche di migliorare la vasodilatazione, favorendo una diminuzione della pressione arteriosa, quindi di fatto previene anche l'ipertensione, però stiamo parlando sempre di un consumo limitato. Ricordiamoci che è pur sempre un grasso, quindi il quantitativo va moderato nella nostra alimentazione.
0: Va moderato, adesso vi diremo quanto esattamente, però lei ha detto insomma un consumo moderato. Ci sono delle persone che devono fare attenzione a consumare l'olio Evo oppure no? Insomma va bene un po' per tutti.
1: Va limitata la sua assunzione qualora si soffra di ipertrigliceridemia, cioè quando facciamo i nostri esami del sangue notiamo quell'aumento dei trigliceridi. Chi poi ha problemi di colecisti, quindi deve seguire una dieta ipolipidica, quindi a basso contenuto di grassi, deve moderarne ulteriormente il suo consumo. Nel caso poi si soffra di sovrappeso o obesità, anche qui poniamo attenzione alle quantità. Mi raccomando, non è da escludere, quanto da limitare.
0: Perché sono io
1: ci tengo a precisarlo.
0: Esatto,
1: sì.
0: Perché io ho detto all'inizio che è un vero e proprio farmaco, ci sono studi abbastanza recenti che individuano proprio nell'olio extravergine d'oliva un protettore, come ci ha detto appunto, ricordato la dottoressa, malattia cardiovascolare, anche prevenzione in alcuni, di alcuni tumori. E allora, senza esagerare, quanto olio Evo possiamo consumare al giorno, dottoressa?
1: Le linee guida nutrizionali ci dicono che in un soggetto adulto con un fabbisogno energetico medio di fatto si possono consumare tra i 2 e i 4 cucchiai giornalieri, non di più e neanche di meno, mi raccomando, perché anche escluderlo ci fa perdere quella sua protezione dall'insorgenza di patologie cardiovascolari, oncologiche, quelle appena menzionate. Gli studi ci dicono che riduce del 30% la probabilità di insorgenza di queste patologie, quindi è fondamentale saperlo usare e dosarlo.
0: Allora, però molti italiani, soprattutto al nord, una tradizione nordica, usano il burro, qui vediamo il burro e l'olio extravergine d'oliva. Anche in questo caso, anche il burro non è da eliminare, no, dalla nostra alimentazione. Ci dia, insomma, chi fa bene? Immagino che l'olio Evo sicuramente vinca sul burro, ma quali sono le differenze, dottoressa?
1: Le differenze sono sostanziali, nel senso che parliamo di un olio di origine animale, quello del burro, e un olio di origine vegetale, quindi quello d'oliva. Per quanto riguarda il burro, va usato con ulteriore moderazione, perché,
0: no?
1: Esatto, perché è ricco di grassi, quelli dannosi per la nostra salute, quindi davvero con parsimonia.
0: Con parsimonia.

0: di frittura, sì. Quando si parla di olio è niente, il nostro obiettivo è quello magari di farci una bella frittura. Anche in questo caso possiamo concederci una frittura, che cosa c'è nella frittura? Potrebbe anche far bene una volta ogni tanto?
1: Allora, una volta ogni tanto potrebbe anche far bene, perché spesso non pensiamo che la frittura di fatto preserva l'alimento che stiamo per andare a friggere. Quindi una volta alla settimana noi la potremmo assolutamente consumare. L'importante è che qui non eccedere e scegliere un olio come quello d'oliva che mantiene alto il suo punto di fumo, quindi non si va a degradare, non sprigiona sostanze che possono essere o tossiche o cancerogene. Quindi assolutamente sì.
0: E per friggere soltanto l'olio evo oppure possiamo usare anche un altro olio?
1: Anche l'olio, per esempio, perché l'olio d'arachidi ha un altro punto di fusione, quindi anche questo potrebbe andare bene in sostituzione. Sappiamo anche che l'olio ha un costo elevato quando parliamo, esatto, di costo buono, quindi se vogliamo risparmiare economicamente ma mai sulla salute,
0: mai, questo è vero,
1: possiamo orientarci anche su un altro olio.
0: Allora, la frittura una volta ogni tanto, una volta a settimana, con cosa la possiamo abbinare proprio per evitare danni al nostro organismo, dottoressa?
1: Innanzitutto con una porzione di verdure. Con una porzione di verdure, perché quella quota di fibra va non solo a proteggere il nostro intestino ma a rallentare l'assorbimento poi dei carboidrati che sono presenti nella nostra frittura. E poi utilizziamo non altro olio nei condimenti delle pietanze che portiamo a tavola, ma prediligiamo un condimento a base di limone, aceto o eventualmente delle salse leggere. Questo non vieta poi di accompagnare ad una fonte proteica ed eventualmente a dei cereali integrali.
0: Allora, ma noi non ci siamo fermati qui, perché noi vogliamo vedere esattamente come nasce un olio extravergine d'oliva di qualità, davvero di qualità, e siamo andati nella sua terra, in Puglia, siamo andati esattamente a Fasano, a pochi chilometri da Ostuni. Allora vediamo insieme come si produce un olio davvero ottimo, guardate.
2: Siamo nella zona della piana olivetata della zona di Pezza di Greco, Fasano, a qualche chilometro da Ostuni e qualche chilometro anche dal mare. Siamo in Puglia. In questo momento effettuiamo la raccolta del cultivar di Oliarola, cultivar predominante della nostra zona proprio per via degli ulivi secolari presenti in questo territorio. Lo stato di maturazione dell'oliva è essenziale proprio appunto per riuscire a estrarre un olio di alta qualità. È essenziale appunto sull'oliarola anche lo stato di maturazione, perché la raccolta troppo verde dell'oliva ci comporterebbe ad averne dei difetti. Quindi dobbiamo rispettarne la giusta maturazione, attendendo anche l'invaiatura, quindi la colorazione dell'oliva, che per metà parte diventi violacea. È un olio denso con un colore giallo e riflessi verdolini, con le giuste caratteristiche a livello di polifenoli, che sono delle proprietà antiossidanti che fanno parte appunto dell'olio di qualità. E per l'oliarola è preferibile un piatto delicato che non vada a coprire l'olio e che soprattutto sia in armonia con il cibo stesso. Diciamo che il classico pane olio è intramontabile, nel senso che con qualunque cultivar è perfetto, perché è comunque un piatto semplice, un piatto freddo, quindi non andremo ad alterarne le caratteristiche organolettiche. Viene utilizzato anche per lo svezzamento dei bambini, proprio per via del suo carico polifenolico molto basso, non molto alto, quindi non ci darà un amaro, un piccante molto intenso, e di conseguenza sarebbe facilmente degustabile, diciamo, anche dai bambini sul cibo.
0: Che bontà, davvero noi abbiamo, il nostro paese è ricco di olio extravergine di oliva, è ricco di ulivi, siamo la patria dell'olio extravergine d'oliva. Ma adesso rispondiamo a qualche domanda, rispondiamo a Martina, le scrive da Piacenza, le chiede: cosa succede se conservo male l'olio? Tendo a metterlo vicino ai fornelli o esposto alla luce? Beh, qui insomma sbaglia tutto Martina, è vero?
1: Però
0: dottoressa,
1: è un errore molto frequente, se da un lato vogliamo rassicurare Martina, nel senso che spesso per comodità viene posto proprio accanto ai fornelli l'olio, così è pronto per il suo utilizzo. In realtà però conservarlo vicino ai fornelli fa sì che si alterino le sue caratteristiche, perché viene sottoposto spesso ad alterazioni e cambiamenti di temperatura. Quindi

0: L'olio andrebbe conservato innanzitutto lontano dalle fonti di calore e soprattutto in una bottiglia oscura o di latta. Mi raccomando anche a porre questa attenzione.
1: E l'olio deve pizzicare, qual è? Quando noi acquistiamo una bottiglia di olio extravergine d'oliva, qual è la prima sensazione che noi dovremmo
0: Proprio quella
1: sentire, no?
0: sensazione di piccante, quel pizzicare è una garanzia di qualità dell'olio perché è ricco di oleocantale che è un potentissimo antiossidante.

0: sì.
1: Grazie, grazie alla dottoressa Valentina Gagliazzo, grazie,
0: grazie
1: per questi consigli. Adesso seguitemi, perché adesso ci dedichiamo un po' ai nostri amici telespettatori. Io saluto e ringrazio il professor Rocco Papalia, benvenuto. Certo. Io ricordo, ordinario di urologia, direttore dell'unità operativa complessa del reparto di urologia al campus biomedico di Roma. Molti dei nostri amici che ci stanno ascoltando in questo momento non si controllano, proprio perché con un po' di vergogna, insomma, bisogna scardinare questo un po' stigma che c'è dietro, appunto, al controllo maschile. E allora, perché è importante? Perché io, soprattutto il tumore alla prostata, è il tumore più diffuso tra la popolazione maschile. Perché è così importante parlare di diagnosi precoce?
2: È importantissimo parlare di diagnosi precoce perché, per quanto riguarda le malattie urologiche, una diagnosi precoce consente una guarigione nella maggior parte, se non nel 100% dei casi. Diagnosticare un tumore del rene, un tumore della vescica, un tumore della prostata, un tumore del testicolo nei giovani in uno stadio iniziale corrisponde ad una guarigione quasi nel 100% dei casi, anzi mi spingo ancora oltre, dico nel 100% dei casi, perché una malattia presa in tempo, anche se c'è un nome, diciamo, che fa paura, che
1: certo,
2: è tumore, è una malattia che si cura, quindi non bisogna aver paura di fare prevenzione. Io dico sempre ai miei pazienti, alle persone che incontro, che magari facendo prevenzione scopri di avere qualcosa, certo, però è importante saperlo, scoprirlo prima possibile, perché ci si può curare.
1: Curare, come, insomma, per quanto riguarda il tumore al seno, per quanto ci riguarda, esatto, noi donne, preso in tempo nel 90%, ancora non siamo arrivati al 100%, nel 90% dei casi, però si guarisce, cioè l'aspettativa di vita è molto alta. Professore, ci sono dei fattori di rischio che, insomma, voglio dire, fattori di rischio che possono influire nella patologia, nell'insorgenza di qualche patologia strettamente maschile?
2: Sicuramente ci sono dei fattori di rischio per quanto riguarda il tumore della prostata, che è quello più diffuso. Uno dei principali fattori di rischio è sicuramente la familiarità, nel senso, se noi abbiamo un parente di primo grado che ha avuto un tumore, diciamo, della prostata, l'attenzione va aumentata. Ecco, bisogna fare, appunto, degli accertamenti annuali a partire anche dai 45 anni. Ecco, prima si parlava di corretta alimentazione, si parlava di olio d'oliva, ormai l'alimentazione è un po' alla base di tutto. Infatti, per quanto riguarda il tumore della prostata, uno dei fattori di rischio ormai consolidati è, appunto, l'obesità, cioè tutto quello che aumenta il rischio cardiovascolare aumenta anche il rischio di ammalarsi per tumore della prostata. Poi ci sono alcune professioni, per esempio, maggiormente esposte a tumori, tipo quello della vescica, come per esempio i parrucchieri, tutti coloro che vengono in contatto con vernici, possono avere un aumentato rischio di sviluppare dei tumori alla vescica.
1: Perché respirare queste sostanze tossiche.
2: Esatto, esistono delle sostanze tossiche che possono aumentare il rischio di sviluppare questo tipo di patologie. Però, ripeto, le patologie del tratto urinario, se diagnosticate in tempo, si curano.
1: Si curano, nel 100% dei casi, abbiamo sentito il professore. Per cui, insomma, bisogna prevenire. Bisogna, appunto, fare una diagnosi precoce, come ci diceva, appunto, il professor Papalia. E io ho detto prima che il tumore alla prostata è il tumore più diffuso nella popolazione maschile, sono 6 milioni in Italia. Ci sono dei sintomi che vanno attenzionati? Insomma, l'uomo che non si fa controllare come noi donne deve avere magari dei campanellini d'allarme, no? Che ti dicono fammi andare quantomeno dal medico di famiglia. Quali sono questi campanelli d'allarme?
2: La ringrazio moltissimo per questa domanda, perché il sintomo è quello che sente il paziente. Un sintomo è il mal di testa, un fastidio, un disturbo. Purtroppo i tumori non danno sintomi. Io a volte mi spingo oltre e dico preoccupatevi di più quando una cosa non fa male, cioè quando sentite qualcosa di anormale, non avete dolore, non avete nessun sintomo. E questo è particolarmente vero per i tumori, perché quando danno sintomi, quando si manifestano, purtroppo siamo arrivati tardi, perché vuol dire magari che ci sono già delle metastasi, cioè che la patologia è andata molto avanti. Questo è importante per sottolineare l'importanza della prevenzione, perché noi possiamo avere qualcosa di importante, anche di grave, e non sentire niente. Quindi diciamo, fare prevenzione è un atto di attenzione.

0: nei nostri confronti.
1: Ci dobbiamo voler bene, insomma, dobbiamo capire anche il nostro corpo, insomma, non dobbiamo aspettare i sintomi, dobbiamo prevenire i sintomi che ci potrebbero essere. Continueremo a parlare esattamente come si fa a diagnosi precoce, ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria e poi torniamo qui in diretta, non mancate, torniamo subito.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: giorno.
1: Per alzarmi da qui ci vorrebbe un entusiasmo nuovo.
0: Sorriderò di nuovo al mondo.
2: Dai, Davide, devi reagire.
3: Leo, tuo amico?
2: Lo sto chiamando.
1: Lo sapevo, mi sono perso.
4: Peregrinus, sulle orme di un uomo e di un santo. Questa sera, in seconda serata.
5: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol.
10: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
12: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
13: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
14: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
15: L'ultimo caso, cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
16: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
17: Così da oggi sono orfana.
15: Sì.
17: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
15: Sì.
4: Still Life. Domani in prima serata.
18: Sidney, ho già avuto un'offerta dallo studio al doppio del tuo cachet.
19: Prego, signori, a voi la star.
20: Va nel bosco, le mando dietro qualcuno.
21: Lasciala andare.
22: Oddio, deve esservi perduta.
20: Sidney, manca l'appello.
21: Sì! Grazie. Pesca.
20: Mi chiamo Cheryl e me ne vado domani.
19: Sidney, ovunque tu sia, voglio sperare che ti stia divertendo.
22: Ma che brava!
4: Acchiappa la stella cadente.
21: Non ho mai visto, giuro, occhi marroni più belli in tutta la mia vita.
4: Questa sera in prima serata.

0: Bentornati, bentornati in diretta e siamo in compagnia del professor Rocco Papalia. Stiamo parlando di prevenzione maschile che dovrebbero fare tutti i nostri amici che ci stanno seguendo in questo momento. Sono tante le domande che sono arrivate nel frattempo. Allora rispondiamo a Giulio, le scrive da Firenze, professore, le chiede: per fare prevenzione è sufficiente fare l'esame del sangue? Basta un prelievo?
1: Io direi che è un punto di partenza. L'esame del sangue, in particolare il PSA per il tumore della prostata, è un marcatore, ossia un qualcosa che la prostata produce, diciamo, fisiologicamente. E se c'è un'alterazione a livello della prostata, questo antigene prostatico specifico, questo è il significato del PSA, aumenta. Ma non aumenta soltanto per il tumore.
0: Perché c'è stato un po' di... è stato anche criticato questo esame anche dallo stesso inventore. Brezza. Che l'ha messo, no? in piedi. E questo però il PSA non basta solamente come esame,
1: il
0: vero?
1: Il PSA non basta come esame, ma come dicevo è un punto di partenza per iniziare a fare prevenzione. Quello che è molto importante è anche fare una visita urologica con cadenza annuale sopra i 50 anni e se c'è familiarità per patologie, per neoplasia urologica, a partire diciamo dai 45 anni. Capitolo a parte sono i giovani, no? I giovani per il tumore del testicolo, perché ha un'incidenza in età giovanile. Una volta questo tipo di patologia veniva diagnosticata molto più frequentemente in quanto esisteva la visita per il servizio di leva, che adesso naturalmente è stata abolita, quindi questo è un messaggio che mi sento di dare ai giovani: dato che è venuto meno questo sistema di controllo, fate attenzione se sentite qualche nodulo, qualche massa che non fa male, che di nuovo è insorgenza, ecco, di non sottovalutare il problema. Un altro esame semplice che si può fare per eseguire una prevenzione, un esame non invasivo, che è un'ecografia. Cioè un'ecografia renale, un'ecografia vescicale ti consente una diagnosi precoce. Per quanto riguarda per esempio il tumore del rene, nella maggior parte dei casi se viene diagnosticato in una fase iniziale, ci consente di salvare il rene, con tutte le implicazioni che questo ha, perché salvare un rene significa preservare la funzionalità renale, non andare incontro ad insufficienza renale cronica e non mettere le persone a rischio di sviluppare patologie cardiovascolari associate all'insufficienza renale.
0: Lei ha detto che i controlli devono essere effettuati dai 50 anni in su oppure 45 anni. Questo vale anche per fare esami diagnostici tipo l'ecografia anche a quest'età deve essere fatta come prevenzione, professore?
1: Io direi di sì, cioè a partire da quest'età, però è chiaro che un'ecografia un'ecografia costa, è un esame molto semplice da eseguire, ma ecco, è chiaro, bisogna anche riparlare del rapporto medico-paziente, cioè anche il medico di famiglia mi sento di chiamare in causa, no? Il medico di famiglia deve essere proprio una persona di famiglia, cioè che ci segue durante tutta la vita, ed ecco, sarà il medico di famiglia ad indicarci il momento opportuno per eseguire un esame.
0: Se c'è qualche sospetto, magari, no? Conoscendo anche la storia familiare del paziente stesso, insomma, quanto è importante la figura del medico di famiglia. Allora, questi sono esami di primo livello, poi ci sono degli esami di secondo livello, no? Degli approfondimenti. Quando devono essere fatti, professore?
1: Gli esami di secondo livello vanno fatti se una volta eseguiti questi esami molto semplici c'è un sospetto. Ecco, per quanto riguarda i tumori delle vie urinarie si fa un UroTAC, cioè una TAC delle vie urinarie che comprende rene.

0: uretero e vescica. Invece, per quanto riguarda la prostata, è un esame molto diffuso e che ci ha dato delle indicazioni importanti nel sospetto delle neoplasie prostatiche, la risonanza multiparametrica della prostata, o addirittura adesso la biparametrica. Questi sono dettagli tecnici, comunque il messaggio è una risonanza magnetica, che è un esame di secondo livello che ci consente di identificare con precisione elevatissima se ci sono dei noduli sospetti che poi dovranno essere sottoposti ad una biopsia.
1: Ecco, voi siete stati uno dei primi centri in Italia ad adottare questa nuova come dire, tecnologia, nuova diagnosi, la biopsia fusion. Di che cosa si tratta? Che cos'è? Che cosa fa e quali sono i vantaggi?
0: La biopsia fusion è una biopsia estremamente precisa, in quanto, come il nome stesso dice, fusion fonde le immagini della risonanza magnetica con quelle dell'ecografia che si usa per eseguire la biopsia e ci consente di bioptizzare proprio le lesioni sospette alla risonanza magnetica. Questo è un esame molto preciso, molto moderno, che si esegue in anestesia locale, non è necessario il digiuno, quindi un esame molto semplice, una procedura ambulatoriale, il paziente viene la mattina e subito dopo la procedura può tranquillamente tornare a casa e riprendere la propria vita in
1: Ecco,
0: maniera
1: non hanno più
0: normale.
1: scuse, insomma, i
0: Non
1: pazienti.
0: ci
1: Vabbè,
0: sono
1: questo è di secondo
0: scuse,
1: livello, stiamo parlando di cose un po' più complicate quando c'è un sospetto davvero concreto,
0: esattamente.
1: no? E adesso parliamo anche di come sensibilizzare la popolazione maschile su questo tema. La Società Italiana di Urologia ha realizzato dei podcast che si possono ascoltare tranquillamente proprio per sensibilizzare su questo tema così importante, perché proprio perché i maschietti sono un po' restii a farsi controllare. Allora, ascoltiamone un estratto, perché su vari temi proprio di prevenzione maschile, sentiamo.
2: Quando uno pensa alla chirurgia robotica, pensa ancora a qualcosa di non collaudato, al futuro, ad una versione beta. Immaginate che al posto delle due mie mani avessi quattro mani bioniche e che tre di queste, ognuna, governasse uno strumento robotico ad altissima precisione. Questa nuova tecnologia ha veramente cambiato i limiti della mini-invasività.
1: Ecco, molto veloci, bella voce, nel senso che comunque aiutano a chi interessa sicuramente come prevenzione per quanto riguarda la salute maschile. È un bel progetto questo, professore.
0: Sicuramente la chirurgia robotica ha cambiato il paradigma del trattamento. Una volta si soleva dire grande taglio, grande chirurgo. Purtroppo un grande taglio era associato a dolore, a lentezza nella ripresa postoperatoria. Oggi effettivamente grazie alla chirurgia robotica che gli urologi praticano quotidianamente, si riesce ad essere molto precisi, la visione è molto magnificata, cioè non è vero che a cielo aperto si vede meglio, si vede molto molto molto meglio attraverso il robot e soprattutto il robot aiuta un po' ad eliminare quelli che potrebbero essere i difetti, diciamo, del chirurgo, il tremore, cioè è
1: Si lavora
0: come
1: meglio,
0: si
1: per cui ci
0: lavora
1: sono
0: meglio.
1: vantaggi non solo per il paziente, ma anche e soprattutto per l'operatore, per il medico, per il chirurgo che sta operando. Grazie, grazie professor Papalia, grazie per questi consigli. Insomma, comunque fatevi controllare voi, amici all'ascolto. Adesso io mi sposto, saluto e ringrazio il dottor Gabriele Benedetti, benvenuto. Io ringrazio anche la paziente Donatella, benvenuta anche a te, perché caro Gabriele, oggi parliamo di un dolore che colpisce tanti italiani. Il dolore al nervo sciatico, avete presente quel dolore che parte dalla schiena e finisce alla gamba? Ebbene, potrebbe essere la colpa proprio del nostro nervo sciatico che fa un po' le bizze. Allora, però, caro Gabriele, che cosa scatena il dolore? Faremo vedere dei trattamenti proprio su Donatella, no?
3: Esatto, partiamo dal nostro famosissimo, perché chi ne ha a che fare con le risonanze L5S1, quindi questa lombare che vedi che è l'ultima, il sacro, e qui in mezzo c'è la radice che fa nascere il famoso nervo sciatico, che se lo vediamo con Donatella, qui ce l'abbiamo a livello del nostro Johnny, qui ce l'abbiamo a livello di dolore con Donatella, quindi è il gluteo alto. Vedremo perché. C'è una compressione di questo nervo a questo livello, vieni Donatella, ci giriamo, dato da solitamente un'ernia o una protrusione del disco. Come vedi, io qui ho le vertebrine che ha Johnny in verde e in mezzo a due vertebre abbiamo questo disco che è un cuscinetto per ammortizzare i traumi. A volte il trauma è un pochino troppo grosso.

0: quindi esce fuori una bolla. Questa bolla, vedete questa qui, questa bolla rossa è un'ernia, va a comprimere questa struttura gialla
1: Certo.
0: che è il nervo, quello che appunto abbiamo qui.
1: Qui.
0: E se lo comprimiamo proprio alla radice, scende e ci dà dolore sul gluteo. Questo è il nervo
1: Questa
0: sciatico.
1: fitta, vabbè, cioè chiunque, no,
0: Mettiamoci
1: ce l'ho
0: seduti,
1: avuta
0: vieni.
1: anch'io, è un dolore insopportabile, però
0: Vieni,
1: possiamo
0: seduti
1: fare
0: qua.
1: molto grazie all'osteopatia, no? Tentiamo di fare qualche trattamento, sfruttiamo la nostra bellissima Donatella per cercare di capire come possiamo togliere il dolore, no? Dobbiamo
0: Esatto.
1: far rientrare quel cosino rosso lì,
0: Noi
1: no?
0: sfruttiamo degli sblocchi veri e propri vertebrali, quindi se abbiamo questa compressione di queste due vertebre, dobbiamo fare questo, clic cloc, dobbiamo liberare la
1: Libera,
0: compressione.
1: certo.
0: E te lo faccio vedere nella parte più mobile della colonna, che è proprio questa a livello cervicale. Quindi
1: Ah.
0: faremo questo sblocco che io ti simulo, reale, adesso in diretta. Rilassa del tutto, Bravissima, abbandona tutto, brava. Eccolo qui, senti questo scrocchio
1: Sì, si
0: e
1: sente.
0: che appunto fa capire come un'articolazione sia sbloccata.
1: Si è
0: Quindi
1: sbloccata.
0: decomprimiamo il disco, si alleggerisce l'ernia, non tocca il nervo, non c'è il dolore.
1: Allora, per curare però il nervo sciatico siamo partiti dal
0: Pancia in su.
1: cervicale. Adesso dobbiamo intervenire forse nella zona, non lo so, tu sei sicuramente il
0: Bravissima.
1: medico di turno, però in questo caso come facciamo a intervenire invece per quanto riguarda la zona lombare, dove sentiamo il dolore?
0: Esatto, te l'ho fatto vedere a livello cervicale perché c'è molta più malleabilità nella zona. Adesso invece vedi si complica perché le vertebre sono più grandi e sono più difficili da gestire qui.
1: Certo.
0: Quindi giriamoci di lato, vieni verso di me, brava, ti rilassi. Questa è la zona in questione. Con molta precisione ti guido io, tu rilassati, brava. Questa è una preparazione perché vedi che
1: Certo.
0: vado a ingaggiare
1: Il
0: esattamente.
1: paziente deve essere rilassato, cioè.
0: Paziente rilassatissimo, Donatella è fantastica, sta collaborando alla perfezione. La famosa L5S1, che non è la classica battaglia navale, ma è la lombare intesa come ultima, quindi la quinta, L1, la prima sacrale, in questo spazietto c'è la compressione che ci interessa. Andiamo a sbloccarlo. Rilassati del tutto, brava, lascia cadere le gambe, non cadi perché il paziente ha sempre paura di cadere. Rilassati del tutto, bravissima, abbandona. Eccolo qui, un pochino forte, fa un po'
1: È
0: impressione, però
1: sempre.
0: dolore? No,
1: No.
0: ci assicura ovviamente
1: No.
0: Donatella che non ci sia dolore.
1: Esatto, abbiamo visto anche dal viso, perché il viso si contrae in caso di
0: Sì.
1: dolore. Allora, questi trattamenti, il trattamento nella zona cervicale, il trattamento nella zona lombare, anche quando sentiamo tanto dolore, quando anche in fase acuta, così come dite voi?
0: Domanda giustissima perché va fatto il prima possibile, altrimenti si vanno ad attuare quei meccanismi di difesa del corpo, quindi compensi antalgici, mi sposto per non sentire dolore, quindi chi ha la sciatalgia lo trovi atteggiato dal lato che non comprime la gamba, quindi dall'altro, quindi comincia a storcersi e poi si innesca la flogosi, quindi l'infiammazione che è quella che poi porta alla cronicizzazione e al peggiorare di tutti quelli che sono i sintomi.
1: Allora, sono diversi i trattamenti. Abbiamo visto zona cervicale, zona lombare. E adesso che cosa? Perché insomma, il trattamento, quanto tempo dura un trattamento di osteopatia proprio
0: Diciamo che con
1: per
0: una
1: il
0: mezz'ora, un
1: dolore?
0: 40 minuti si riesce a fare tutto perché gli sblocchi vertebrali sono abbastanza
1: Veloci,
0: rapidi.
1: ok.
0: Quello che richiede un pochino più di tempo, e ti dirò, negli sblocchi non c'è nessun dolore, ma nel tiraggio di un muscolo molto conosciuto in giro, il muscolo piriforme, in realtà il nervo sciatico un pochino fa male, perché spesso proprio nella zona del gluteo c'è questo muscolo che lavora in rotazione continuamente, il piriforme, quindi è un muscolo che ha una forma piramidale e che spesso purtroppo va a storcere la sua funzione è sul nervo. Tu immagini avere un muscolo che continuamente, nello stare seduti, nel camminare, va a strizzare un nervo che ha il diametro di un indice, di un dito, ok? Quindi pensa che è dolore, e noi dobbiamo in questo modo far srotolare questo muscolo piriforme, che finalmente libera dalla sua terribile morsa il nervo, e pian piano allora lo fa rilassare, come sto facendo io. Quindi vedi, sto applicando un'adduzione della gamba, una rotazione, e intanto puoi indicarci dove senti il dolore tu? Brava, lo senti a livello proprio
1: Fianco,
0: del, sì, del
1: quasi a
0: fianco
1: fianco
0: e
1: e
0: del gluteo
1: all'inizio
0: più
1: gluteo,
0: alto. Sì, diciamo che te lo faccio vedere ancora più, diciamo, diciamo, ingaggiato, così la povera Donatella lo sperimenta.
1: Per cui bisogna capire la causa del dolore, no? Cioè se dipende dal nervo sciatico.

0: antibiotico oppure dal piriforme.
1: Questa è la famosa diagnosi differenziale. Quindi abbiamo a disposizione le risonanze magnetiche, intanto per capire se c'è un'ernia. Abbiamo l'elettromiografia per capire dove si interrompe il potenziale d'azione del nervo.
0: E poi poter intervenire meglio.
1: E poter intervenire e capire se dipende dalla lombare o dalla gamba.
0: Però noi possiamo fare qualcosa per prevenire, soprattutto per chi ha avuto magari degli episodi di dolore al nervo sciatico, con degli esercizi che possiamo fare anche a casa, Gabriele?
1: Allora, hai visto la rotazione che io stavo effettuando? Pensa se semplicemente adesso a casa ci proviamo, ci sdraiamo un attimino sul letto, accavalliamo questa gamba sul ginocchio e con entrambe le mani passiamo, vedi, nell'incavo e andiamo ad afferrare l'altro ginocchio. Quindi devi solo rilassarti ed afferrare il ginocchio. La gamba rimane così, adesso tu ti rilassi, aspetti che il tiraggio avvenga e andiamo a tirare esattamente il piriforme come se lo stessi facendo io. Ma in realtà lo sta facendo Donatella.
0: Un minuto, due minuti, quanto
1: allora,
0: possiamo
1: stare? Allora, due minutini cercando di rilassarci, perché è doloroso, perché tira, e se proprio ci fosse qualcuno in giro che potesse dare una mano, basterebbe anche, vedi, una spintina passiva in questa direzione.
0: Così
1: qua
0: tiriamo ancora di più.
1: Esatto, non lo fate fare magari al marito arrabbiato in quel momento o alla moglie, fatelo fare a un amico caro e con calma faremo questo, altrimenti
0: allora,
1: si vendica.
0: Questo è un esercizio, esatto. Ce ne puoi consigliare un altro da fare? Perché sono degli stretching che noi facciamo.
1: Sono
0: una
1: stretching,
0: sorta di stretching
1: perché interessano proprio il muscolo che deve liberarsi. Pensa che questo è l'esercizio ideale per quanto riguarda e super efficace per quanto riguarda lo srotolamento del piriforme. Se vieni un attimino in piedi, invece andiamo a fare, vieni qui con me, ci mettiamo laterali così possiamo vederlo bene, andiamo a fare un esercizio che invece interessa proprio la lombare. Quindi liberiamo allora la zona che interessa la parte più alta. Ti devi flettere piano piano in avanti lasciando cadere la testa, giù, ti guido io, brava, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, lascia cadere la testa, ti abbandoni, le gambe sono dritte. Questo dura circa due minuti, chi avesse problemi di vertigini lo fa davanti a un divano e con calma andiamo a tirare tutta la parte posteriore delle gambe e della schiena, che racchiude proprio la gamba come zona periferica del nervo e la schiena come zona radicolare invece.
0: La sera fare questi esercizi, almeno ci rilassiamo, meglio la mattina.
1: Meglio la sera, che perché la mattina siamo un pochino più ritratti.
0: Certo, questo è importante, grazie a dottor Gabriele Benedetti, grazie alla bellissima Donatella per averci fatto vedere questi trattamenti. Grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito, ovviamente il mio medico. Noi torniamo sempre domani, sempre in diretta e sempre alle 9:45.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta di Alberobello in provincia di Bari, città dei trulli, patrimonio dell'UNESCO. Ma intanto incontriamo il mastro trullaio, il signor Leonardo Colucci. Che cos'è Alberobello per lei?
1: Alberobello per me è un paese magico. Intanto è il mio paese di origine, io sono nato qua proprio ad Alberobello. Ma poi è magico questo paesino, cioè io sono orgoglioso di essere Alberobello.
0: Tanti di questi pinnacoli sono stati creati da lei?
1: Sì, una parte sì, ma io riproduco gli stessi pinnacoli in originale di vecchi maestri trullari.
0: Grazie al signor Leonardo, ma noi nel corso della puntata poi lo incontreremo anche nel suo laboratorio, poi scopriremo i trulli di Alberobello, le chiese, l'arte della tessitura e non mancheranno alcuni piatti della tradizione locale. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.

0: Sidney, ho già avuto un'offerta dallo studio al doppio del tuo cachet.
1: Prego, signori, a voi la star.
2: Va nel bosco, le mando dietro qualcuno.
3: Lasciala andare.
4: Oddio, deve esservi perduta.
2: Sidney, manca l'appello.
5: Sì! Grazie, pesca.
2: Mi chiamo Cheryl e me ne vado domani.
0: Sidney, ovunque tu sia, voglio sperare che ti stia divertendo.
4: Ma che brava!
6: Acchiappa la stella cadente.
5: Non ho mai visto, giuro, occhi marroni più belli in tutta la mia vita.
6: Questa sera in prima serata.
7: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
8: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
9: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
10: Un talento molto lento, voltati.
9: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
11: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: È come fosse domenica. Domenica. È come fosse.
13: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
14: E chissà se un giorno.
15: Per alzarmi da qui ci vorrebbe un entusiasmo nuovo.
14: Sorriderò di nuovo al mondo.
16: Dai, Davide, devi reagire.
17: Leo, tuo amico?
16: Lo sto chiamando.
15: Lo sapevo, mi sono perso.
6: Peregrinus, sulle orme di un uomo e di un santo. Questa sera, in seconda serata.
18: Lo spelling di prestidigitazione.
19: PRESTIDIGITAZION.
18: Esatto.
2: Lei crede che Achila possa vincere la gara nazionale di spelling?
19: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
20: E così hai paura?
19: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
6: Quando il talento supera ogni difficoltà. Una parola per un sogno. Sabato in prima serata.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Alberobello, città patrimonio dell'umanità e capitale dei Trulli. Il comune si trova a 428 metri sul livello del mare e conta circa 10.500 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Alberobello!

0: E con gioia nella sala del Consiglio Comunale incontriamo il sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo. La domanda che facciamo a tutti all'inizio, che cos'è per lei Alberobello?
1: Ma innanzitutto benvenuti, benvenuti ad Alberobello. Beh, innanzitutto Alberobello è la città dove sono nato, è una città dove tra l'altro ho sempre vissuto, non ho mai cambiato luogo ed è una città che amo tantissimo, non solo perché oggi ho l'onore di fare il sindaco, ma anche perché qui veramente ho fatto tutte le mie esperienze, ho dedicato la maggior parte del tempo. Alberobello è una città meravigliosa, tra l'altro io sono stato uno dei protagonisti del riconoscimento dell'UNESCO in quel periodo, quando un gruppo di noi si è battuta per questo riconoscimento che poi per fortuna della città e del suo futuro abbiamo ricevuto.
0: Alberobello è la capitale dei trulli.
1: Esattamente. Alberobello è il luogo dove l'aspetto urbano del trullo, che era una presenza diffusa nelle campagne di questo territorio, però si è espressa come una dimensione urbana, una dimensione dove la gente ha incominciato a vivere, a relazionarsi e a costruire come in una tipica masseria, anche se chiaramente non è una masseria, ma questa è una città, un paese, ha incominciato a vivere, a produrre, a organizzarsi, a raccogliere le acque, che è un elemento sempre stato molto indispensabile, e quindi lì è nata la nostra piccola città.
0: Poi abbiamo il Trullo Sovrano che ospita anche un bel museo.
1: Trullo Sovrano, che è privato, però i proprietari lo tengono veramente con un'attenzione particolare, di questo noi li ringraziamo. È il trullo più grande che si trova ad Alberobello, è l'unico che ha questo primo piano vivibile, perché i trulli hanno un piccolo soppalco, ma chiaramente con tante difficoltà. Invece il Trullo Sovrano è questo trullo più grande, maestoso, ha questo primo piano abitabile ed è un luogo bellissimo.

0: Alberobello ha anche una storia importante, qui sono passate tante famiglie.
1: Innanzitutto Alberobello è sempre stato un luogo di passaggio, di transumanze, di passaggio anche di un percorso importante che congiungeva la parte dello Ionio con la parte dell'Adriatico. Questi spazi grandi che ci sono, non a caso il paese pur essendo piccolo ha delle strade grandi, importanti. E poi qui c'è passato tanta gente, gente famosa, D'Annunzio, ma anche altri che sono rimasti incantati di questa bellissima città.

0: e nel gonfalone abbiamo un po' la storia, no?
1: Esatto, noi in realtà Alberobello era un bosco che fu regalato al conte, al Guercio di Puglia, alla famiglia Acquaviva, che per aver vinto una battaglia per il re di Napoli, e quindi lui l'ha usata come riserva di caccia. Poi ha pian piano invitato contadini a venire ad abitarla, quindi c'è stato un disboscamento importante e quindi c'è stato l'insediamento. Quindi per anni noi siamo stati in qualche modo un luogo che dipendeva dal conte di Acquaviva, di Conversano, e poi nel 1797, grazie a un decreto regio, siamo diventati una città autonoma. Usare la parola libera è eccessiva, perché in fondo il primo sindaco è stato in realtà uno dei conti Acquaviva, quindi diciamo il rapporto era condiviso, però ecco, in qualche modo siamo diventati una città autonoma.
0: Qual è il consiglio che lei dà al visitatore che arriva per meglio vivere Alberobello?
1: Ma sicuramente di vedere le due zone riconosciute dall'UNESCO, che sono la principale, il Rione Monti, e l'Aia Piccola, e poi anche il Trullo Sovrano, cui abbiamo già parlato. Però di spingersi anche verso le periferie fatte di una campagna molto bella, dove si vedono altre tipologie di trulli, magari un po' più antichi, e soprattutto i percorsi di campagna che oggi noi stiamo cercando di trasformare in cammini, sia a piedi che in bicicletta, vedere i muretti a secco, andare in quei luoghi dove c'è una preparazione anche dei percorsi del gusto che noi stiamo cercando di individuare. Ecco, un paesaggio bello che fa parte di un territorio, e noi su questo ci stiamo lavorando tantissimo. Quindi l'invito che faccio è non fermarsi solo al centro della città, che è meraviglioso e bello, ma di spingersi anche verso l'esterno.
0: Grazie sindaco, e noi continuiamo il nostro itinerario, andiamo a scoprire la comunità cristiana di Alberobello.

0: e con Don Gino Copertino siamo all'interno della Basilica dedicata ai Santi Cosma e Damiano. È un luogo a cui qui ad Alberobello sono molto legati e in modo particolare lei, perché qui ha celebrato la prima messa.
1: Sì, qui sono stato ordinato l'11 settembre del 1982, il giorno dopo ho presieduto la prima messa qui in questo santuario, allora il santuario, poi dal 2000 elevata a basilica al titolo di basilica minore. Io innanzitutto voglio portare il saluto di Don Leonardo Sgobba, il parroco che in questi giorni è assente per motivi familiari, e lo sostituisco in questo dialogo con voi sulla chiesa dei Santi Medici di Alberobello, i Santi Cosma e Damiano, a cui noi siamo particolarmente legati.
0: Tra l'altro lei è nativo di qui?
1: Sì, sono nativo di Alberobello, sì.
0: Quindi conosce un po' tutte le storie?
1: Sì, ho vissuto dalla primissima infanzia tutta quanta la strada che mi ha portato poi al ministero presbiterale e naturalmente a maturare non solo la conoscenza ma la devozione nei confronti di questi bellissimi esempi della prima storia della Chiesa. I primi secoli della Chiesa sono stati martirizzati nel 303 e quindi sono dei testimoni della fede. Oltretutto la loro provenienza è dall'Asia Minore, dalla Turchia probabilmente, forse Ciro vicino Antiochia di Siria, attuale Turchia, e penso che in questo momento anche il nostro pensiero attraverso la devozione ai Santi sia per tutte le popolazioni provate dal terribile terremoto che abbiamo ascoltato e cui loro hanno vissuto come un momento drammatico della loro storia recentissima.
0: E nell'abside abbiamo un po' tutta la storia dei Santi.
1: Sì, la storia che dice il loro martirio. Erano considerati testimoni della medicina, ma la esercitavano in un modo originale. L'originalità era dovuta alla loro fede e alla potenza del Signore che agiva attraverso di loro, e quindi la loro cura era segno della loro fede e quindi diventava una testimonianza che evangelizzava. E insieme con questo l'altro titolo con cui sono ricordati, quello di essere senza denaro, anargiri, perché prestavano gratuitamente. Secondo l'insegnamento di Gesù, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dato. La cura in modo gratuito diventava per loro l'annuncio del Vangelo e per questo motivo sono stati martirizzati.
0: E a settembre qui c'è grande festa e vengono portate in processione le due bellissime statue.
1: Sì, per due volte. Noi abbiamo una tradizione che risale al 600, quando Gian Girolamo II Acquaviva d'Aragona di Conversano portò qui il primo quadro con la rappresentazione dei Santi Medici e introdusse la devozione. Era il 27 settembre del 1637 e quella data è conservata ancora, anche se liturgicamente è stato anticipato al 26 la memoria dei martiri Cosma e Damiano, è conservata qui ad Alberobello non solo a ricordo di quell'evento, ma come testimonianza di una devozione che raccoglie il consenso, raccoglie la testimonianza di tanta gente, non solo di Alberobello, ma anche dei comuni limitrofi, che raggiungono Alberobello a piedi la notte fra il 26 e il 27 per partecipare alla messa e alla processione. È considerato il 27 il giorno dei pellegrini, la festa dei pellegrini, mentre il 28, il giorno successivo, è la festa detta dei paesani. E nel pomeriggio del 28, ancora una volta, si portano in processione le statue dei martiri Cosma e Damiano.
0: Ma com'è la comunità cristiana di Alberobello?
1: È una comunità che fonda le sue radici in una tradizione, che è quella contadina, quella artigiana, che ha ricevuto e trasmesso i valori cristiani attraverso una educazione familiare fondamentalmente ed una vita parrocchiale, una vita legata alla comunità parrocchiale. E questa è la chiesa matrice di Alberobello, quindi la prima comunità e il primo punto di riferimento della cittadinanza.
0: Qual è il messaggio da sacerdote che si sente di dare alla cittadinanza in questo momento?
1: Penso che il riferimento che facevo precedentemente alla testimonianza dei martiri sia il messaggio che noi possiamo accogliere da loro e trasmettere, prenderci cura dei fratelli e farlo con la gratuità del Vangelo.
0: Grazie a Don Gino, e noi adesso raggiungiamo una frazione di Alberobello per scoprire alcuni piatti tradizionali del territorio.

0: Intanto noi ci siamo spostati da Alberobello alla frazione di Coreggia e con Laura Leogrande andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità del luogo, ma iniziamo a parlare di questo posto che ha creato suo padre.
1: Sì, intanto benvenuti a Coreggia. Sì, questo posto è una trattoria storica ormai, creata da papà e mamma, emigranti negli anni 60 in Germania e poi per un evento X della famiglia sono dovuti ritornare in terra. E papà era camionista, mamma sarta, si sono inventati insomma questo nuovo lavoro, chiaramente parliamo degli anni 68, e da lì è nata la nostra trattoria. Quindi hanno iniziato a pensare di cucinare per gli amici con un girarrosto che avevano portato dalla Germania e da lì mamma è stata così brava da iniziare a cucinare per tutti.
0: Una trattoria che è diventata un palcoscenico dei prodotti del territorio. Iniziamo a presentarli.
1: Sì, perfetto. Allora, noi ci teniamo tanto a lavorare chiaramente i prodotti del territorio perché siamo in Puglia e la nostra terra ci offre veramente tanto, dai latticini alle verdure, alla carne, alle paste fresche, ai dolci, quindi la nostra cucina è strettamente legata alla produzione del territorio.
0: Parlando dei latticini, qui abbiamo vari tipi, no?
1: Certo, qui abbiamo della ricotta, delle mozzarelle, la burrata che è proprio tipica nostra pugliese e il cacio ricotta che è una ricotta dura con cui noi poi andiamo a condire le paste. Capocollo di Martina Franca, chiaramente abbiamo sempre i nostri oli che in Puglia sono anche un'eccellenza.
0: Basta guardarsi intorno,
1: sì,
0: qui.
1: Gli olivi, speriamo che continui così. Quindi il nostro olio ha anche una bassa acidità. Tutti i nostri piatti sono fatti con olio di oliva extravergine del territorio.
0: Vedo anche la focaccia.
1: Perfetto, sì. La focaccia è la tipica nostra focaccia barese, però chiaramente in tutta la Puglia si fa chi in una maniera, chi nell'altra, che è farina e patate, lievito e acqua, basta, semplicissima, lievitata e poi condita con pomodoro, origano e olio.
0: E voi date molta importanza alle farine?
1: Certo, certo, anche quelle, le farine sono del territorio. Anche per la pasta fresca fatta tutta a mano da noi usiamo la farina grezza, la farina bianca, in effetti vedete anche le varie tipologie di colori, no? Delle farine stesse, quindi abbiamo queste strascinate fatte con farina scura e la cosa che voglio sottolineare è che quella pasta è fatta da mia zia che ha 92 anni e mi sforna queste strascinate, ecco, è più perfetto, che è l'orecchietta aperta con rucola, pomodoro e cacio ricotta. Abbiamo le orecchiette con le cimi di rape e anche lì le cimi di rape sono prodotte nel nostro territorio e vanno da novembre a marzo, condite con acciuga e orecchiette con polpettine, che è chiaramente il piatto top della domenica, perché il ragù si fa la domenica, quindi orecchiette, polpettine e ragù. Però il piatto più importante e più antico, effettivamente più tradizionale, sono il purè di fave con cicoria.

0: E poi abbiamo 2 secondi.
1: 2 secondi, la trippa e le braciole. Le braciole, che non è la braciola, che è, insomma, la bistecca, è l'involtino di carne a ragù, sempre carne di manzo o si fa anche di cavallo, con le polpettine e il ragù con cui venivano condite le orecchiette.
0: E poi chiudiamo con i dolcetti.
1: I dolci, chiaramente il dolce tipico, noi abbiamo tanti dolci, però sono più che altro festivi, e quindi dalle cartellate, dalle zeppole alle frittelle di carnevale, però diciamo che anche la Puglia ha una grande produzione di mandorle, come di olive, e quindi abbiamo i dolci di mandorle che sono, diciamo, quelli più tipici che si trovano tutto l'anno.
0: Vogliamo chiudere con un invito?
1: Un invito, venite ad Alberobello e magari, insomma, venite ad assaggiare i nostri piatti, la nostra ospitalità, che comunque in Puglia almeno ci riconoscono, dicono che siamo molto bravi ad ospitarli e quindi li invitiamo ad Alberobello.
0: Poi c'è la vostra trattoria, ma insomma i ristoranti, trattorie,
1: sì, ce ne sono tanti
0: per tutti i gusti. Grazie,
1: certo. Grazie
0: alla
1: a
0: signora
1: voi.
0: Laura, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Alberobello.

0: E adesso incontriamo Don Enrico Colafemmina, che è il parroco della chiesa dedicata a Sant'Antonio di Padova, che è conosciuto anche come il Trullo di Dio. E qui ci troviamo proprio all'interno della zona monumentale di Alberobello.
1: E questa parrocchia, potremmo dire, o questo tempio speciale in un certo senso, ha una storia speciale proprio perché è fondata da anche un sacerdote speciale. Don Antonio Lippolis è stato l'ideatore e il costruttore, il fondatore di questa chiesa nel lontano 1926. Un prete totalmente dedicato ai poveri, all'azione sociale, un prete ex francescano che poi si incorporò nel clero diocesano. Lui di Alberobello ritornò ad Alberobello, dove visse fino alla morte. E quindi lui ci chiamò. Noi siamo una congregazione religiosa dei Servi della Carità, Opera Don Guanella. Lui costruì la chiesa e volle poi trovare dei sacerdoti che continuassero un pochettino la sua attività pastorale, di attenzione soprattutto agli ultimi. E quindi ecco che chiamò i Guanelliani, forse conoscendo anche un pochettino il nostro carisma, e affidò la cura pastorale alla nostra congregazione nel lontano 1952. Il Trullo di Dio, perché questa è la casa di Dio, tutto parla di Lui, le pietre stesse parlano di Lui. Ecco, Don Antonio pensò proprio a noi Servi della Carità per continuare questa opera sua, e noi continuiamo sullo spirito e sull'esempio del nostro fondatore a occuparci di questa parrocchia, dove ci sono tantissime attività proprio in favore delle persone in difficoltà. Abbiamo un centro anche per disabili, poi c'è l'oratorio, c'è un centro socio-educativo, sempre con un'attenzione particolare alle persone povere o in difficoltà.
0: Grazie a Don Enrico, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle altre curiosità di Alberobello.

0: E adesso ci troviamo proprio nel cuore della zona monumentale con Raffaella Copertino, che è una tessitrice del telaio antico. Andiamo a presentare innanzitutto dove ci troviamo in questo momento.
1: Ci troviamo nel trullo che era di mia nonna, praticamente dove ci ha vissuto. Io sono venuta come nipote, insomma, e ci ho dormito anche, in effetti. E si trova nella zona monumentale, via Montenero, che è la prima strada più vecchia, insomma, di Alberobello, da dove comincia il paese e poi pian piano si sviluppa e diventa un po' più grande,
0: Qui
1: insomma.
0: abbiamo più ambienti, no? Abbiamo la cucina, questa era la camera da
1: Questa
0: letto.
1: era la stanza da letto, la cucina, stanza giorno e poi avevano tutto il cortile, perché nel cortile si svolgevano anche i lavori che portavano dalla campagna, come la pulitura di tutti i legumi, insomma, e poi si faceva praticamente compagnia, insomma, si aiutavano l'un l'altro, insomma, era una grande comunità.
0: E questa della tessitura è un'arte che lei ha ereditato da sua mamma e da sua
1: Mia
0: nonna.
1: nonna e bisnonna e così via, insomma, tutti. Qui da noi, insomma, tutte le donne tessevano. Quando il tempo era cattivo, non andavano nei campi, tessevano la biancheria che serviva per il fabbisogno della famiglia, tipo per farsi vestiti oppure coperte, lenzuola, qualsiasi cosa, tovaglia, insomma, si
0: Qui abbiamo un
1: tesseva.
0: telaio che ha addirittura 200 anni.
1: 200 anni, sì, quello più grande che ho io, insomma, che arriva a 90 centimetri come larghezza. E in effetti tutte le nostre coperte o lenzuola venivano fatte a teli da 90 e venivano praticamente messe insieme e facevano le coperte. Dopo ho un altro telaio praticamente che mi arriva a 70 centimetri, però decido io, insomma, dipende un po' da quello che ho in mente di realizzare, perché ogni tessuto devo pensare prima nel tipo di materiale, disegno e metterlo su, insomma.
0: Ho visto che realizza sciarpe, tappeti, arazzi anche.
1: Arazzi, anche centri da tavolo, anche asciugamani ho fatto. Adesso un po' meno perché insomma l'età avanza, ho meno tempo, mi dedico un po' più ai miei nipoti, le devo dire, però insegno ai miei nipoti a tessere.

0: Ma che cos'è Albero Bello per lei?
1: Albero Bello per me è il mio cuore, è il mio paese, cioè io ci sono nata, ci sono vissuta, ci sto benissimo in effetti.
0: Mi racconti quando entrano qui i tanti turisti. No? La loro espressione?
1: Sono meravigliati perché giustamente i nostri trulli sono bellissimi, sono unici e poi con questa particolarità, cioè sono delle case particolari, non c'è paragone con un altro tipo di casa, insomma. E rimangono affascinati praticamente già dal pavimento che è lucidissimo, dal bianco della nostra calce, cioè rimangono affascinati, stupefatti in effetti.

0: con il maestro Leonardo Colucci chiudiamo la nostra passeggiata ad Alberobello. Lei da quanti anni fa questo mestiere?
1: Io ormai so più di 40 anni.
0: Che cosa fa lei? Ecco, spieghiamo bene.
1: Faccio il restauro dei trulli. I trulli vengono restaurati, essendo il trullo una volta era proprio la casa dei contadini, quindi veniva fatto tutto con murature, assemblaggio delle pietre, tutto a secco. Allora c'è bisogno di un po' di manutenzione che ho passato degli anni, perché nonostante ho cemento che mantiene, anche se non esisteva neanche il cemento nell'antichità, però sono tutti lavorati a secco. Quindi essendo un assemblaggio di pietra a muratura secca, c'è la manutenzione da fare, insomma, nel corso degli anni.

0: la pietra che copre il trullo si chiama chiancarella.
1: Sì, il rivestimento, diciamo, della parte interna del trullo, della cosiddetta cannella, viene rivestito con le chiancarelle, in modo tale che va fatta la copertura, che non ci sono infiltrazioni di acqua internamente. Va data la pendenza giusta negli addetti canali che poi servono per portare l'acqua nel pozzo, perché ogni trullo ci sta il pozzo per la riserva dell'acqua.
0: E adesso la vediamo scura, ma in realtà è chiara all'inizio.
1: La chiancarella non ha questo colore, diciamo, dove si vede questo grigio topo. E la chiancarella è una pietra calcarea, è una pietra nostra del posto. Ecco, non a caso a Borobello sono tutti i trulli. Perché? Perché il materiale è del posto. Nell'antichità i contadini con i picconi facevano l'estrazione delle chiancarelle. Nelle nostre zone ci sono proprio dei posti dove il sottosuolo è proprio a falde. Le chiancarelle noi lavoriamo solo lo sbecco per la pendenza, per l'inclinazione del trullo, ma lo spessore si trova già così nel sottosuolo.
0: E prima l'abbiamo seguita, lei è uno specializzato del pinnacolo.
1: Sì, la mia passione è proprio fare i pinnacoli, proprio. Mi diverto proprio a fare tutto in origine, proprio ritratto all'originale, tutti di pinnacoli, uno diverso dall'altro, perché in realtà il pinnacolo è proprio, nell'antichità il pinnacolo era la firma del maestro trullario, cioè lui si inventava, faceva il trullo, si inventava il disegno del pinnacolo e lo andava a posizionare là.
0: Infatti sul sono cima. Tutti diversi.
1: Sono tutti diversi, perché? Perché era proprio una forma di rispetto tra maestri trullari. Loro, ognuno si faceva il suo disegno del pinnacolo.
0: Ho visto che usa l'acqua durante la scultura.
1: Sì, l'acqua mi serve per vedere se ci sono delle crepe nella pietra. Allora io bagnando la pietra me ne accorgo se c'è rottura o no e posso continuare a lavorare, altrimenti cambio pietra.

0: quanti siete rimasti a fare questo lavoro qui?
1: Ci sono parecchi maestri titolari.
0: Ma che cos'è Alberobello per lei?
1: Per me Alberobello è importante, a parte il fatto che sono nato qua ad Alberobello, ma è proprio la città, i trulli, il valore che è acquistato questa cittadina nel passare degli anni.
0: Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a visitare Alberobello?
1: Ma certamente sì, e Alberobello è aperto a tutti, chiunque può venire, può visitare, è l'unico posto al mondo dove stanno solo trulli, la maggior parte sono tutti trulli, da altre parti non troverete mai un paese come Alberobello, è unico al mondo.
0: Grazie al signor Leonardo, e quindi Alberobello, città patrimonio dell'UNESCO, vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Buone passeggiate ad Alberobello in provincia di Bari.

0: Buongiorno e benvenuti nella nostra cucina di quel che bolle in pentola. Sono qua di nuovo a quest'ora come di consuetudine su TV 2000 per cucinare insieme ai miei amici, soprattutto Fabio Cinelli, il nostro chef. Buongiorno,
1: buongiorno
0: chef.
1: A te Beatrice.
0: Come stai? Bene?
1: Benissimo.
0: Sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Perché noi qui abbiamo i nostri assaggiatori Sonia e Luigi che sono già lì pronti, aspettano quello che prepareremo. Buongiorno.
2: Ciao Bea, ciao.
3: Ciao, buongiorno Beatrice.
0: Buongiorno. E buongiorno a voi a casa che ci state seguendo, amici, amiche, siamo qua pronti. Oggi c'è una sorpresa fantastica. Cosa ci fai oggi come primo piatto?
1: Più che un primo piatto, è un si presta dalla colazione al dopo pranzo, i maritozzi.
0: I maritozzi, non ci posso credere. Allora dedico questa puntata a Pierpaolo, il mio maritozzo. Vado subito a leggere gli ingredienti. Allora, per fare i maritozzi occorrono 350 g di farina, 30 g di lievito di birra, acqua tiepida, sale, olio extravergine d'oliva, 50 g di zucchero, 70 g di uvetta, 20 g di pinoli. E con queste dosi vengono fuori 12 maritozzi fantastici. Ma che cosa mi dici di questa ricetta? Intanto cosa stai facendo?
1: Allora, stiamo creando una base di lievito, quindi 50 g di farina, 30 di lievito di birra, aggiungiamo un pochino di acqua tiepida.
0: Direttamente sulla spianatoia?
1: Direttamente sulla spianatoia lo faccio. Si può fare anche in una ciotola. Dipende da come si è un po' abituati e come si è più comodi.
0: Lievito di birra fresco?
1: Sì.
0: Lo preferisci? E comunque si fanno così, non con
1: questo,
0: quello essiccato?
1: No, con questo fresco.
0: Si possono fare anche con il lievito madre, per esempio?
1: Sì, sì. Si trova quello essiccato. Cioè,
0: però
1: uno è così appassionato ad avere il proprio, che sta nutrendo, lavando,
0: da anni.
1: È una cosa fantastica.
0: Sì.
1: Venga, questo
0: altrimenti
1: è modo più, esatto.
0: È la cosa più semplice da fare, sì. Questo è il lievitino, hai detto che si chiama così e come
1: si
0: un...
1: può chiamare anche lievitino. Mm.
0: Oppure?
1: Oppure no, lievito
0: oppure no.
1: Così.
0: Lievito.
1: Lo facciamo, viene benissimo, il lievitino c'è anche la versione che prevede lo zucchero, che serve per nutrire il lievito, risvegliarlo.
0: Senti,
1: noi
0: ma
1: lo facciamo in una maniera più tradizionale.
0: È vero che il sapore del maritozzo un po' ricorda quello della brioche siciliana?
1: Assolutamente sì.
0: E allora
1: l'impasto è molto simile, c'è soltanto l'aggiunta della buccia del cedro e qualche altra cosettina dentro, tipicamente di quelle terre.
0: Tu lo sapevi, Sonia, che la brioche siciliana, tu che sei palermitana,
2: sì,
0: ha anche un po' ricorda l'impasto del maritozzo?
2: Sì, sì, assolutamente. Sì, magari noi in Sicilia aggiungiamo, non so se proprio il cedro o il limone, comunque un agrume viene aggiunto. E poi anche la forma chiaramente diversa, da noi si fa la forma tondeggiante con
0: il tuppo,
2: esatto. Per cui è diverso anche nella forma, però l'impasto è abbastanza simile.
0: E invece su a Brescia, Luigi, un dolce che assomiglia un po' a questa brioche?
3: Ma mi ricordo un dolce proprio a forma di torta, vagamente maritozzo. Però io me lo sono mangiato in Sicilia con dentro la granita di more.
0: Certo, ma noi invece farciremo questi maritozzi con un sacco di cose. No, aspetta, perché tu mi hai spiegato che noi faremo una versione di questo dolce che era quella che facevano soprattutto
1: i fornai.
0: Che differenza c'è?
1: L'aggiunta di uvette e pinoli, perché mentre nei laboratori di pasticceria c'è poi la possibilità di farcirli, dal fornaio no. Quindi ci pensava già il fornaio inserendo l'uvetta e i pinoli e veniva venduto così.
0: Ok, adesso questo lievitino che abbiamo fatto
1: lo lasciamo circa 20 minuti, lui aumenterà di volume e noi andremo ad usarlo.
0: Ma noi, per non perdere tempo, per far vedere subito a voi tutti quanti i passaggi da casa, abbiamo già preparato, vero? La fase successiva, la lievitazione.
1: Perché altrimenti sarebbe una lavorazione estremamente lunga, la sentiamo il panettone, perché ti porta ben 3 lievitazioni.
0: Il maritozzo, quindi 3 lievitazioni addirittura?
1: Sì.
0: Quindi uno per farli a casa quando
1: pazienza,
0: deve...
1: Pazienza.
0: Sì, ma dico, se io li volessi offrire domani a pranzo ai miei amici, dovrei prepararli la sera prima.
1: Sì, sarebbe molto più pratica come condizione.
0: Allora, primo impasto messo a riposo e abbiamo quello già pronto, dov'è?
1: Esatto,

0: Questo.
1: Eccolo qui. È lievito. Questo è lievitino lievitato. Quanto tempo deve stare per diventare
0: 20
1: così?
0: Minuti, mezz'ora.
1: Allora, a questo aggiungiamo?
0: Iniziamo con 200 grammi di farina circa. Circa perché un po' me la tengo da parte poi per la spianatura.
1: Ok. E...
0: fontana?
1: Sempre una fontana. Vedo che tu appunto preferisci impastare direttamente sulla spianatoia.
0: Sì, un po' di abitudini. Mia mamma usava la spianatura in una maniera fantastica. Io piano piano mi sono avvicinato a lei, non completamente, però insomma mi ci trovo che bene, comodo.
1: Invece sai, io preferisco, siccome sono una pasticciona e poi rischio di far colare tutto, il primo impasto finché non diventa un po' solido lo faccio dentro una bowl.
0: Allora, olio, sale.
1: Ecco, perché sempre nei dolci si mette un po' di sale.
0: Sì.
1: E anche l'olio invece del burro in questa...
0: Sì,
1: in sì,
0: sì, sì, no.
1: Perché burro per i dolci di solito io uso sempre il burro, ma non nei maritozzi.
0: No, poi c'è una sorta di disciplinare per il maritozzo. È un dolce talmente tradizionale in cui non ci sono moltissime concessioni.
1: Ecco, tu mi dicevi prima che la differenza tra l'impasto che facevano i fornai, diciamo, e quello che facevano i pasticceri è nell'aggiunta di uvette e pinoli, che è quello che faremo noi oggi, giusto?
0: Esatto.
1: Perché i pasticceri ci mettono le creme.
0: Sì, avevano la possibilità di farcirlo, era una cosa che non poteva fare il fornaio e quindi...
1: Ma è vero che tu farcisci i tuoi maritozzi anche con delle cose molto particolari, tipo la coda alla vaccinara?
0: Sì, io sono romano, quindi l'uvetta e pinoli sicuramente aiuta in questo aspetto, visto che è una delle componenti fondamentali della coda. Come viene cucinata e preparata e quindi ne facciamo in questa maniera.
1: Perché nella cucina della tradizione romana spesso si accostano sapori agrodolci, dolce e salato.
0: Sì, nella cucina romana pinoli, uvetta e alici ovunque, ovunque.
1: E voi come li fareste, cari nostri assaggiatori?
2: Allora, come li farcirei, intendi?
1: Sì.
2: Se dovessi farcirli con una cosa salata, come diceva Fabio, forse con la caponata, giusto?
1: Vedi, è una
2: così,
1: buona idea.
2: Per dare un tocco di sicilianità.
1: Anche perché anche nella caponata ci sono uvette e pinoli, sì. Quindi maritozzo, dobbiamo provare a farlo. Bella idea anche per gli amici a casa. E tu, Luigi?
3: Io allora un bel ragù. Un bel ragù ricavato magari dal brasato.
1: Ah.
3: Brasato macinato.
1: Pensavo maritozzo con la polenta. Perché a lui la polenta piace tanto, no? Che ha detto sempre.
0: Un po' ovunque.
3: Beh, c'è chi la mangia col pane la polenta.
1: Sì, anche un'altra cosa che si potrebbe fare come un maritozzo con la panella di ceci che si fa giù da voi, no?
2: Sì.
1: Che dici, accosta?
0: Pane e panelle.
1: Pane e panelle, quindi maritozzo e panelle. Diciamo, il maritozzo va bene ovunque.
0: Assolutamente.
1: Allora, abbiamo fatto il secondo impasto.
0: Pellicola.
1: E lo mettiamo a riposare.
0: Sì.
1: La pellicola tu però di solito non la usi per mettere a riposare gli impasti.
0: No, uso il canavaccio, però così siamo un pochettino più rapidi, un po' più pratici.
1: Dai.
0: Le pongo tutte qua, così poi per la scenografia tutto questo bellissimo.
1: Manca
0: a questo punto dobbiamo prendere il terzo.
1: L'impasto, quello proprio che andremo a formare.
0: Esatto.
1: E dov'è? Quello lì?
0: Ecco.
1: Eccolo qua, l'avevamo nascosto.
0: Sono talmente tanti, talmente tanti i passaggi.
1: Sì, perché effettivamente, ma è facilissimo, in realtà c'è solo bisogno di un po' di tempo.
0: Esatto,
1: sono
0: solo questione
1: tre
0: di tempo.
1: Lievitazioni che lui ha precedentemente preparato nel tempo giusto per potervi far vedere proprio come formare i maritozzi con l'aggiunta di uvette e pinoli. Allora, solo giunti dopo la seconda lievitazione alla terza fase si aggiungono...
0: Allora, lui, sì, a questo punto è importante farlo un pochino sgonfiare, altrimenti lieviterebbe troppo. Aggiungiamo
1: l'uvetta che abbiamo ammollato nell'acqua tiepida, perché l'acqua tiepida, mi ha detto Fabio, aiuta a sciogliere gli zuccheri, giusto? Ho imparato bene la lezione?
0: Fantastico, ormai...
1: Alla fine di queste puntate io sarò un aiuto cuoco, non mi permetterei mai di dire che divento uno chef anch'io. Un aiuto cuoco, perché mi promuovi da lavapiatti ad aiuto cuoco. Allora, prima l'uvetta e poi i pinoli,
0: no? Non c'è una sequenza, noi erano più comodi così, quindi si possono mettere tranquillamente anche assieme. A questo punto, cosa che avremmo dovuto fare anche nel passaggio precedente, ma è ininfluente,

0: Aggiungiamo un po' di zucchero all'impasto per renderlo un po' più dolce. Anche se dovessimo usarlo per farcirlo con cose salate, va bene un po' di zucchero, perché il contrasto
1: sì,
0: è sempre
1: sì, poi il contrasto
0: buono.
1: È sempre... Poi comunque la parte zuccherina già è contenuta, perché è data dal...
0: Comunque lo sai che il mio ingrediente preferito è proprio l'uvetta.
1: L'uvetta è fantastica.
0: È la cosa che preferisco di più, anche nel sugo, con i peperoni, per esempio, in agrodolce. Aggiungo sempre uvetta e poi mi piace nella colazione della mattina.
1: L'abbiamo dato una forma allungata.
0: Noi abbiamo però già...
1: Noi gioco forza, perché per quello proporre...
0: Ecco, lui vi fa vedere come ha diviso,
1: da casa.
0: Come ha diviso il panetto. Ma noi avevamo già preparato le nostre palline.
1: Perché qui era subentrata la terza lievitazione, perché questi vanno messi di nuovo a lievitare.
0: Oh, quindi e possiamo
1: poi...
0: scambiare.
1: Dopodiché possiamo passare.
0: Allora no, io ti dico così, li facciamo vedere bene a casa ai nostri amici
1: sì.
0: E poi li mettiamo direttamente nel forno, ok?
1: Allora, mentre io lavoro ancora questi, il
0: va
1: forno
0: benissimo.
1: È tuo.
0: Così invece che tre ne avremo sei. Vado a mettere i nostri maritozzetti nel forno, eccolo qua. E quanto tempo devono cuocere?
1: Ma finché non cominciano a dorarsi, quindi diciamo che partiamo almeno da un quarto d'ora, 20 minuti, perché iniziano a formare una bella crosticina.
0: Non
1: e
0: so se il forno è acceso, penso di sì, l'abbiamo già.
1: Allora
0: nel
1: io...
0: frattempo, mentre tu continui a finire qui, io ti dico non te ne andare, perché facciamo entrare il nostro ospite di
1: però
0: oggi.
1: Però mi sposto, se a te non dispiace mi sposto e ti lascio tutto pulito.
0: Così non la saluti la nostra amica?
1: Certo.
0: Caterina Petrosino, benvenuta.
2: Ecco.
0: Ciao Caterina.
2: Ciao.
0: Come stai?
2: Ciao. Bene, grazie.
0: Allora lui
2: ciao,
0: ci saluta, Fabio Cinelli, il nostro chef, ci lascia il posto, ti presento i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, che
2: ciao.
0: Sono in attesa di vedere che cosa ci preparerai. Mi hai detto di prepararti una cipolla e delle patate lesse, eccoci
2: sì.
0: qua, ti sgombro il tavolo dalle cose che occorrevano a Fabio e che cosa cominciamo a fare subito?
2: Dimmi. Allora, tagliamo la cipolla
0: e dobbiamo schiacciare le patate, quindi prendo lo schiacciapatate e prendo anche una bowl, vado direttamente, me lo permetti?
2: Se mi aiuti, sì, grazie.
0: È la cosa che mi piaceva più fare quando ero piccola. Allora, mentre noi schiacciamo patate e tagliamo cipolle, vi salutiamo, ci vediamo tra poco e vi diciamo cosa farà Caterina Petrosino. Ciao!
3: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
4: Ma il colesterolo?
5: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
8: Basta scuse, prova Danacol.
7: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
9: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
10: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita, ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
11: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
12: Sidney, ho già avuto un'offerta dallo studio al doppio del tuo cachet.
13: Prego signori, a voi la star.
14: Va nel bosco, le mando dietro cattura.
15: Lasciala andare.
13: Oddio, deve esservi perduto.

0: Sydney McLapello.
1: Grazie, pesca.
0: Mi chiamo Cheryl e me ne vado domani.
2: Sydney, ovunque tu sia, voglio sperare che ti stia divertendo.
3: Ma che brava!
4: Acchiappa la stella cadente.
1: Non ho mai visto, giuro, occhi marroni più belli in tutta la mia vita.
4: Questa sera in prima serata.
5: Lo spelling di prestidigitazione.
6: PRESTIDIGITAZIONE.
5: Esatto.
7: Lei crede che Akila possa vincere la gara nazionale di spelling?
6: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
8: E così hai paura?
6: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
4: Quando il talento supera ogni difficoltà. Una parola per un sogno. Sabato in prima serata.
9: Siamo sempre qui, siamo ancora qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. Fabio, tu sei lì che stai per soffriggere la cipolla che Caterina ci ha chiesto di ripassare in padella. Bellissimo. Per fare questo piatto che si chiama?
10: La torta di patate di Farini.
9: Oh, la torta di patate di Farini. Assaggiatori, siete pronti? Vado a leggere gli ingredienti per i nostri amici a casa. Per fare la torta di patate di Farini occorrono 500 g di patate, una cipolla, 50 g di grana grattugiato, 50 g di pecorino grattugiato, 40 g di olio extravergine di oliva, noce moscata e sale quanto basta. Ingredienti per la pasta: 200 g di farina, 100 g di acqua, 20 g di burro, un tuorlo e sale. Oh, e andiamo subito a fare questa torta. Perché si chiama torta di patate di Farini?
10: Perché è proprio un paese che si chiama Farini e ci vogliono le patate che sono di Mareto. I puristi vogliono le patate di Mareto, che è questa collina baciata dal sole dove dicono che le patate sono eccezionali. Ti posso chiedere per favore un po' di sale e se mi aiuti con l'acqua?
9: Allora, ecco a te il sale ed ecco l'acqua. Quanto ne prendi?
10: Te ne prendo un pochino così, basta.
9: Ok, proprio un pizzico di sale. Cosa abbiamo messo qui? La farina e il
10: farina,
9: burro?
10: Farina, ci ho messo il burro, intanto mi sono portata un po' avanti.
9: E poi un po' d'acqua?
10: Sì, un pochettino alla volta, per favore.
9: Troppa?
10: Adesso vediamo.
9: Vedo, Fabio, che anche la nostra Caterina impasta direttamente sulla spianatoia, quindi è proprio di chi è esperto. Tu sei molto esperta, hai anche dei corsi di cucina.
10: Sì,
9: dei corsi
10: sì, tanti corsi di cucina.
9: E però soprattutto cucini tantissimo perché hai una famiglia
10: numerosa, rugbisti, ti immagini?
9: Hai tre
10: quando arrivano
9: maschi.
10: Tutti gli amici a casa, mamma mia, sai qual è lo sport preferito a casa mia?
9: Quale?
10: Allora, gli amici dei miei figli si fanno invitare, mi dai ancora un po' d'acqua, e poi gli dicono: cosa ci fa cucinare tua mamma? Quindi io devo comprare, basta, grazie, compro gli ingredienti. E loro vengono e uno lo mette a impastare, uno a tagliare la cipolla, l'altro...
9: Infatti, mentre parli c'è in grafica una bella fotografia perché addirittura una volta 50 ragazze hai messo a cucinare a casa
10: tua, tutti insieme. Tutti gli anni noi facciamo questa festa a casa con gli amici dei miei figli, siamo arrivati anche a 100 persone. Mi dai ancora un goccino d'acqua?
9: Eccomi qua,
10: e tutti cucinano, tutti, dovreste vedere che belli, guarda, si divertono.
11: Un vero gioco di squadra.
10: È un vero gioco di squadra, sì, come sono abituati i rugbisti, è vero.
11: Assolutamente.
9: Anche perché il rugby, anche Fabio è un ex rugbista, il rugby più che uno sport è un modo di stare insieme, una filosofia di vita.
11: No, sì, benissimo, sì. Una filosofia di vita. Esatto.
10: Ma poi sai cosa che mi piace? Perché io cucino, so impastare, però ti immagini fare 2 chili di farina con 20 uova, loro ci mettono un attimo.
9: Con quelle braccia. Allora, questo impasto che noi stiamo preparando, cioè che Caterina sta impastando, in realtà va a riposare, giusto?
10: Sì,
9: per quanto tempo?
10: Lasciamo. Guarda, una mezz'oretta, il tempo proprio che si snerva, perde il nervo e poi dopo...
9: E noi ne abbiamo uno già riposato, te lo prendo, perché sempre questa, la magia di questa cucina televisiva è che noi prepariamo le cose un po' prima per dare modo a voi a casa di poter seguire tutti i passaggi delle nostre ricette. Allora, io riciclo anche la plastica.
10: Perfetto.
9: Con cui dormiva l'impasto precedente per mettere a dormire questo impasto. E poi che cosa si fa? È pronta la cipolla, Fabio?
11: Ci siamo.
9: Oh, okay. La cipolla è pronta e che cosa va fatto adesso?
10: Adesso noi prendiamo il ripieno. Abbiamo qui le
9: patate
10: schiacciate di Mareto. Le ho riconosciute subito.

0: Guarda, è andato proprio Fabio a Mareto a comprarle. Però tu mi dici.
1: Beh, io consiglio tutti di vedere queste nostre colline piacentine perché sono un amore.
0: Ma poi questa torta della tradizione è fatta un po' anche con le patate che gli altri scarterebbero.
1: Sì.
0: Che è un po' anche una bella metafora di quello che si può fare nella vita con ciò che per qualcuno è uno scarto può diventare il protagonista del nostro piatto.
1: Pensa che questa ricetta viene fatta a settembre per la festa di San Savino. Appunto tutti gli anni si fa proprio una festa, è diventata una deco, quindi una ricetta protetta, denominazione comunale, e perché appunto racconta delle fatiche e di come si fa a non buttare via quello che avanza o quello che comunque non può essere...
0: Che è quello che facciamo sempre anche nella nostra cucina. Infatti ogni volta a fine puntata Fabio ci propone una ricetta del riciclo. Penso che anche oggi vedo che guarda intorno cosa poter prendere. La cipolla è pronta, la possiamo mettere nel nostro impasto? Vengo a prenderla io, guarda
2: Per te.
0: Perché tu so che hai da fare, stai controllando in realtà la cottura dei tuoi maritozzi.
2: E io vado di fatto.
0: Allora, la cipolla è soffritta.
1: Perfetta.
0: La metto direttamente dentro?
1: Sì, grazie.
0: Ok, nelle patate abbiamo messo...
1: Parmigiano, pecorino, abbiamo messo un po' di noce moscata, abbiamo messo un uovo e poi c'è da dire che in questa ricetta vanno bene anche i porri.
0: Ah, okay? Certo.
2: Ancora più delicati.
1: Ancora più delicati che la cipolla. Ci si mette anche il prosciutto cotto, ci si mette un po' di pancetta. Diciamo che poi ognuno ha, come dire, fatto la sua ricetta di casa.
0: E diventa un'ottima schiscetta, hai detto?
1: Sì.
0: Cosa ti serve? Di stendere l'impasto?
1: Stendiamo l'impasto, prendiamo un po' di farina, per favore.
0: Perché con quattro figli, no, con tre, io con quattro, tu con tre, quindi in due abbiamo sette figli, tu ne hai quattro, abbiamo 11 figli in tre. Voi ne avete uno, abbiamo 12 figli in
1: tutti
0: cinque.
1: Affamati.
0: Allora, mettiamo la farina.
1: Tutti affamati.
0: Ed è bello poter preparare qualcosa di nutriente, ma anche di fatto in casa, da poter portare. Loro se li portano agli allenamenti, questi pezzi.
1: Se li portano agli allenamenti, mio marito se li porta come schiscetta al lavoro, perché comunque spesso non fa in tempo andare a pranzo. E quindi è un buon modo di mangiare.
0: Di mangiare anche perché è un piatto comunque completo. Diciamo le patate, quelle che si rovinano quando le tiri su.
1: Sì, allora la leggenda vuole che hanno creato questa ricetta perché quando venivano raccolte le patate, quelle che si rompevano zappettando la terra, si rompevano, non potevano essere conservate.
0: Certo.
1: E quindi cosa succedeva? Che per non farle, per non buttarle via, si cuocevano e poi bisognava metterci quello che c'era.
0: E certo. Noi siamo quasi pronti a mettere l'impasto nella sfoglia, chiamiamola sfoglia, però dobbiamo liberare il forno, caro Fabio. Mi sa che
2: voi siete pronti.
0: Vedi, lui tanto tiene tutto sotto controllo, non lo cogliamo mai in flagrante. E tu fai l'orto a casa tua?
1: Sì.
0: Tu vivi in campagna?
1: Sì.
0: A Gragnano?
1: A Gragnano Trebbiense.
0: Ecco.
1: Pensa che la strada...
0: Scusa, aspetta, salutiamo gli amici di Gragnano Trebbiense. In provincia di Piacenza.
1: Sì, sì,
0: ciao.
1: Assolutamente. Mio figlio dice sempre che è il paese più bello del mondo.
0: Ecco. E ti aiutano i figli con l'orto?
1: Sì, ho Federico soprattutto che mi aiuta, il mio primo figlio. L'unica cosa che litighiamo
0: tutte le
1: volte... Aspetta,
0: ti faccio una domanda. Scusami, eh.
1: Dimmi.
0: Di solito io bucherello il fondo,
1: no.
0: Non va fatto in questo caso.
1: No.
0: Ok, capito? Non si bucherella il fondo, si mette la sfoglia che abbiamo fatto riposare e poi dici tuo figlio, dicevi che...
1: Praticamente lui ha le mie stesse passioni di fare l'orto, quindi viene, incomincia, arriva e mi dice no mamma, non devi farlo qui, devi farlo lì, devi farlo... Io dico Fede, quando avrai casa tua, e adesso ce l'ha perché si è appena sposato, fai come vuoi, niente.
0: Ma l'orto è mio e
1: no,
0: ci penso
1: mi fa,
0: io.
1: No, mamma, ma tu non lo sai, bisogna far così. Quindi litighiamo spesso, borbottiamo spesso. Litigare no, però borbottiamo spesso.
0: Allora, la sfoglia in esubero la tagliamo.
1: Sì.
0: È una... elastico comunque l'impasto.
1: Sì, molto elastico, sì.
0: Che bontà, io non vedo l'ora di mangiarlo. Anche voi, vero, signori assaggiatori, che coppietta che siete? Avete gli occhi languidi quando si parla di infornare qualcosa.
1: Allora, poi si fa così, vedi?
0: Ecco, si crea?
1: Crea una sorta di...
0: Nel frattempo volevo sapere, scusami, Caterina,
1: dimmi.
0: I maritozzi di Fabio a che punto sono? Cosa bisogna...

0: da fare adesso?
1: Adesso noi andiamo a glasarli al di sopra, creiamo uno sciroppo con acqua calda e zucchero, lo spennelliamo, li andrebbero un minuto in forno, però diamo la precedenza.
0: Beh sì, ma tanto dopo comunque li rinfornerai.
1: Tranquillamente.
0: Allora, la nostra torta di patate, di farini, è composta nella sua teglia.
2: Sì.
0: La posso infornare?
2: Sì, andrebbe spennellata con l'uovo, ma va bene anche così.
0: Io di solito non lo faccio, tanto si dora comunque.
2: Ma va benissimo anche
0: E così. Quanto tempo deve stare in
2: una
0: forno?
2: Mezz'oretta.
0: Mezz'oretta. A quanti gradi?
2: 175 gradi.
0: Oh, 175 gradi. Ecco qua, il nostro forno è pronto. I maritozzi sono lì che stanno per essere irrorati con lo sciroppo e poi torneranno nel forno, giusto Fabio?
1: Giusto.
0: E allora noi siamo pronti per dire ai nostri amici a casa quale sarà la prossima ricetta di Caterina. Quale sarà?
2: Faremo i pisarei.
0: I pisarei?
2: Pisarei e fasò.
0: Pisarei e fasò. Vado a leggere gli ingredienti e poi mi dici che cos'è.
2: Va bene.
0: Per fare i pisarei e fasò piacentini occorrono 200 g di farina 00, 100 g di pane grattugiato, 120 ml di latte caldo più acqua quanto basta, sale quanto basta e per il sugo 200 g di fagioli borlotti secchi, 50 g di lardo o muscolo di prosciutto con la cotica, 150 g di salsa di pomodoro, 30 g di burro, uno spicchio di aglio, una cipolla, una costa di sedano, una carota, prezzemolo, basilico, salvia, maggiorana, alloro, ginepro, sale e pepe e 100 g di grana grattugiato. Un piatto super completo e sono pisarei con i fasò, quindi con i fagioli anche.
2: Con i fagioli, sì.
0: Ed è un piatto tipico piacentino.
2: Sì, è un piatto antichissimo, veniva fatto proprio nel Medioevo. Pensa che questo era stato proprio un editto emanato dai Farnese che proclamava che tutti i conventi della città di Piacenza dessero un piatto caldo ai pellegrini e anche ai più bisognosi.
0: Allora, mentre noi prepariamo gli ingredienti per fare questo piatto di cui ancora ci parlerai, guardiamo un attimo chi ti pensa da casa.
3: Ciao Kate, ho pensato di fare dei crostini con la base di panettone, un formaggio spalmabile e salmone. Quindi ho tagliato il panettone a fette, poi con una formina per i biscotti ho tagliato la fetta a forma di cuore, poi l'ho messa in forno a tostare. Io ho la funzione grill, quindi ho usato quella per 3 o 4 minuti. Altrimenti si può tostare il forno a 200 gradi e tostare per qualche minuto. Il risultato è questo, dei crostini di panettone. Poi prendiamo un po' di formaggio spalmabile, che può essere o viola o quello che preferite, e andiamo a posizionare il salmone. Questo è tutto, buon appetito, ciao Kate!
0: Vedi che fantasia, un po' quello che vuoi fare tu con i tuoi maritozzi alla coda alla vaccinara, il panettone con il formaggio e il salmone. Ma noi qua dobbiamo fare i pisarei e fasò. Allora, dobbiamo preparare prima l'intingolo, hai detto, e poi dopo la pasta proprio fatta a mano. Sì. Cosa si
2: Proseguo?
0: Fa?
2: Proseguo? Allora, cipolla e aglio tritati.
0: Tritati, cipolla e aglio, va bene.
2: Poi una costa di sedano.
0: E questo è un piatto che veniva soprattutto regalato ai pellegrini che passavano per Piacenza, che è un crocevia di strade e passa la via Francigena.
2: La via Francigena e pensa che abbiamo Piazzale delle Crociate a Piacenza, dove è nata è partita la prima crociata, e appunto c'era la necessità di servire tante persone.
0: Tanto, un attimo, mi sono distratta perché a Piacenza servivano i pellegrini e qua invece, come sempre, come c'è una clip, una pubblicità, servono i nostri assaggiatori. Cioè, vi è già arrivato il maritozzo?
4: Sì.
0: Ma Fabio, erano nel forno!
1: È incredibile.
0: Ma come fa? Ma chi pagate?
4: Erano nel forno, adesso sono qui,
0: vabbè,
4: assaggiati, sono buonissimi, però continuo a sostenere che con la caponatina dentro saranno spettacolari.
0: Vabbè, che
1: li
0: dire.
1: Prossimamente avremo
5: Fabio te
0: li farà con la caponatina. Sì, intanto noi continuiamo a fare i pisarei. Il lardo, quello è lardo?
2: Sì.
0: Va anche quello tagliuzzato?
2: Lo tagliuzziamo, va passato al mortaio. Insomma, poi c'è da dire che, come tutte le ricette in Italia, un mio carissimo amico dice che tu bussi una porta e ognuno ha la sua versione. Ed è effettivamente così.
0: Allora, io comincio a prendere questi. Che altro serve?
2: Lardo? Allora, il lardo, abbiamo lì tutte le verdurine e poi dopo prendiamo il resto degli ingredienti.
0: Allora, comincio a mettere questi nella padella?
2: Sì.
0: Ma ci vuole l'olio o solo col grasso?
2: Sì, un filo d'olio ci
0: vuole. Un filo d'olio. Allora, mi scaldi subito, per favore, Fabio, così velocizziamo tutto il procedimento. Olio. Ok, metto subito prima che si scaldi l'olio?
2: Sì, metti pure le verdure. Ok.
0: Adesso facciamo soffriggere le verdurine con il lardo e poi ci aggiungiamo le altre cose dopo.
2: Sì, poi aggiungiamo tutto il resto, ma la cosa importante è fare questo passaggio.
0: E mentre noi aspettiamo che tutto sfrigoli bene in padella, ci vediamo tra poco dopo la pubblicità, sempre qui nella cucina di Quel che bolle in pentola.
5: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
6: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
5: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
7: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
8: Così da oggi sono orfana.
5: Sì.
8: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
5: Sì.
9: Still Life, domani in prima serata.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol.
14: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
13: Basta scuse, prova Danacol.
14: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
15: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
16: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
15: Come ne è uscita?
16: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
15: Bravissima.
17: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
18: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.

0: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
1: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
4: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana. E chissà
5: se un giorno per alzarmi da qui ci vorrebbe un entusiasmo nuovo. Sorriderò di
6: nuovo al mondo. Dai, Davide, devi reagire.
7: Leo, tuo amico?
6: Lo sto chiamando.
5: Lo sapevo, mi sono perso.
8: Peregrinus, sulle orme di un uomo e di un santo. Questa sera, in seconda serata.

0: siamo qui di nuovo nella cucina di Quel che bolle in pentola. Allora, Caterina sta preparando l'intingolo nel quale cuoceranno i pisarei e fasò. Fabio la sta aiutando. Cosa avete fatto? Soffritto quindi le verdurine con la cipolla, poi vai.
1: E il lardo.
0: E anche il lardo.

0: dove, come vedete, si è sciolto un po' di olio.
1: Il pomodoro
0: era stato messo.
1: Sì, un filo d'olio. Allora, voglio dire questo, i fagioli borlotti. Due cose sono nuove di questa ricetta: i fagioli borlotti, che sono entrati con la scoperta dell'America, e il pomodoro. Inizialmente venivano usate solo le verdure e i fagioli dell'occhio, che sono quelli piccolini, che sono autoctoni italiani, e quindi venivano usati questi. Poi, come tutte le ricette hanno la loro evoluzione, il barlotto si lega meglio perché crea quella bella cremina e quindi è stato sostituito. Ma i puristi vogliono quel fagiolo, lo dico per i piacentini, perché è giusto dare anche il senso della ricetta che viene tramandata con tutta la sua evoluzione.
0: Perfetto.
2: Territorio e tutto.
1: Possiamo mettere il brodo. Ecco un'altra cosa, i fagioli quando vengono cotti, logicamente vengono lavati, messi a bagno, poi quando li cuociamo cosa facciamo? Usiamo l'acqua, no?
0: Di cottura dei fagioli.
1: In questo caso abbiamo usato un brodo vegetale.
0: Va benissimo.
1: Però va benissimo, va benissimo.
0: E poi la pasta verrà cotta direttamente in questo brodo.
1: Direttamente in questo brodo.
0: Cosa manca per completare?
1: Mettiamo le spezie, mettiamo le bacche di ginepro, poi mettere ancora un mestolo se vuoi, le bacche di ginepro, mettiamo le foglie d'alloro, mettiamo la salvia e lasciamo che cuoce piano piano.
0: Allora, possiamo affidarti questo sugo, Fabio, questo intingolo,
2: sì,
0: mentre noi andiamo a impastare
2: gli ingredienti?
0: Andiamo ad impastare i pisarelli.
1: Andiamo a impastare, vieni.
0: Allora, che cosa ti serve?
1: Allora, il latte.
0: Il latte, eccolo qua, pan grattato.
1: Ho sbagliato subito, mamma mia. Mamma mia, scusami, sono una pasticciona.
0: Anch'io, meno male che anche tu sbagli. Si può sbagliare, in cucina si può sbagliare, si può sempre un po' recuperare, vero chef?
2: Sempre.
1: Ma poi quella è anche l'emozione di essere qua, insomma.
0: Ma soprattutto essere guardata così da quei due che stanno lì ad aspettare sto piatto di pisarei.
1: Ma spero di non deluderli, spero di non deludervi.
0: No, no, no, per adesso ancora non hanno deciso di mettere i voti. Siamo
1: di
0: bocca buona, piace tutto quello che abbiamo fatto mangiare, soprattutto non si capisce chi è, che secondo me sei tu che gli dai subito i piatti a loro.
2: Beh, cerco di tenermeli buoni. No?
0: Ah, ecco, perché hai paura del loro giudizio.
1: Allora,
0: perfidi assaggiatori.
1: Ho scottato il pane e lo lascio bello umido.
0: Hai detto scottato perché il latte era caldo.
1: E il latte era caldo, deve essere caldo. Allora, io cosa faccio? Poi lo verso sulla spianatoia,
0: Anche i passatelli si fanno col pan grattato e latte,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, però
0: ti ho stupito con questa cosa.
1: Nei passatelli ci va anche il grana padano.
0: Ecco, nei passatelli ci va il grana padano, che in questo tipo di pasta invece no. Quindi pan grattato, latte caldo, farina.
1: Farina.
0: Facciamo
1: un
0: impasto.
1: Mi dai un pizzico di sale, per favore?
0: Ecco qua il sale.
1: Scusami, se mi permetto. Me lo dai tu, per favore,
0: con
1: le manine? Sì,
0: quanto
1: sì.
0: Quanto ne metto? Vado?
1: Un po', vai. Ok.
0: Un altro po'?
1: Ancora un po'. Perfetto, a posto, grazie.
0: Oh, che bello.
2: Nel sugo che stiamo preparando, oltre a loro, salvia, ok, ci va altro?
1: Dimmi. Una foglia di salvia, non mettere le altre spezie e se ci metti un po' di sale, per favore.
2: Benissimo.
0: Bene.
2: Quale responsabilità?
1: Oggi, ecco. Oggi mi faccio un po' aiutare.
0: Quindi se pisarei perché sono piccoli forse.
1: Allora, ci sono varie, posso proseguire? Ti faccio vedere.
0: Sì, fammi
1: allora,
0: come si fanno.
1: Si fa questa biscia. Un'altra cosa, io uso il latte.
0: Sì.
1: In realtà si può usare dell'acqua calda, si può usare del brodo, si può usare quello che si vuole. L'importante è scottare il pane. A me piace usare il latte perché rimane un po' più corposo la
0: perché,
1: pasta.
0: Appunto, nel latte c'è anche un po' di...
1: Sì, un po' di grasso,
0: di grasso
1: vegetale, animale.
0: E come si fanno? Semplici, un po'
1: così.
0: Come gli gnocchi. Sono come brutti ma buoni, una pasta un po' così, irregolare.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Oh, fantastico, adesso ci provo io.
1: Vai, devi schiacciare un po' ma non troppo.
0: Ok, schiaccio
1: devi
0: un po'.
1: Devi fargli capire che sei tu che comandi.
0: Ecco, questo è molto difficile. No, proprio non è cosa... No, ce l'ho fatta.
1: No, ce l'hai fatta.
0: Dai, un pisareo. E mentre noi impariamo a fare i pisarei, vediamo dove è andata Francesca.
3: Cara Beatrice, caro Fabio, io questa mattina mi trovo in un luogo incantato. Sono in via dei Fori Imperiali al convento dei Santissimi Cosma e Damiano. E qui con me c'è Padre José. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Grazie infinite per l'ospitalità.
4: Benvenuta.
3: Che bello essere qui con te.
4: È un piacere.
3: Grazie. Allora, Padre José, che cosa stai preparando di buono questa mattina?
4: Allora, oggi faremo burritos di pollo, è un piatto del mio paese, io sono messicano,
3: sì.
4: Quindi ho fatto pollo,
3: sì.
4: Con peperoncino,
3: sì.
4: Quindi ho messo soia, ho messo salsa di soia, anche ho messo salsa in polvere di barbecue.
3: Allora, tu in genere in Messico usi il peperoncino, qui da noi in Italia però hai usato il peperone, giusto?
4: Certo,
3: che
4: sì,
3: metto qua

0: Essere rosso, verde,
1: Sì.
0: giallo, ok, preferenza tua. I fagioli?
1: I fagioli,
0: Sì.
1: ho scelto fagioli neri, mi
0: Sì.
1: piacciono fagioli neri. L'ho fatto con grano, anche ho messo un po' d'acqua, aglio e cipolla. Quindi anche ho messo un po' di olio per prepararli.
0: Un'oretta di cottura,
1: Un'oretta,
0: vero?
1: sì.
0: Allora andiamo a scaldare la nostra tortiglia.
1: Ok.
0: Intanto, vai, posizionala tu,
1: Va
0: padre
1: bene.
0: cos'è? E io volevo sapere qualcosa di te. Allora, tu sei qui da 4 anni?
1: Sì,
0: Sì? Ti
1: certo.
0: trovi bene?
1: Sì, mi piace Roma e mi
0: Io
1: piace
0: faccio la tua
1: Italia.
0: assistente intanto,
1: Ok,
0: giro,
1: benissimo.
0: ecco qui, bene, e fai parte dell'ordine.
1: Io sono francescano del terzo ordine, quindi è l'ordine della penitenza. E quindi sono messicano, sono da 4 anni qua e mi trovo felice anche.
0: E la domenica ti trovi a cucinare qui
1: Certo, sì.
0: dei pranzetti molto buoni. Allora andiamo a preparare la nostra tortilla.
1: Ok,
0: Mettiamo i fagioli.
1: sì, prima i faioli.
0: Sì. I faioli, capito
1: Sì. I
0: Beatrice? I faioli ci piace
1: faioli
0: anche.
1: si possono macinare anche.
0: Sì. Ah, possiamo scegliere di metterli
1: Sì,
0: interi
1: sì. Il
0: oppure. E poi andiamo ad aggiungere il pollo
1: pollo.
0: con i peperoni.
1: Sì.
0: Non ti scottare, padre, cos'è?
1: Ok.
0: Tu hai scelto il pollo, ma giustamente mi dicevi che si può fare anche con altre
1: Oh,
0: tipologie di
1: sì.
0: carne.
1: Certo, per quelli che non mangiano carne, anche si può mettere, non so,
0: Pesce o verdure varie.
1: pesce, gamberi,
0: Gamberi,
1: quindi
0: buono.
1: sì.
0: Oh,
1: Quindi
0: questa poi, ecco qui, rinchiusa.
1: si fa come una specie di rotolo.
0: Ed è bellissima.
1: Sì,
0: È
1: sì.
0: pronta in realtà.
1: Sì, ma nel Messico si mangia troppo piccante. Quindi
0: Ah.
1: uno deve preparare una salsa piccante con peperoncino habanero, ma forse per alcuni è un po' pericoloso, ma
0: Ah,
1: per me è
0: certo.
1: normale.
0: Per noi però hai scelto il peperone, quindi grazie, non volevi
1: Certo,
0: essere troppo. Allora,
1: sì.
0: padre cos'è? Io ti ringrazio tantissimo.
1: No, grazie a
0: Grazie di
1: te.
0: averci fatto entrare in questo luogo magico e salutiamo Beatrice e Fabio che sono in studio e oggi
1: Ok.
0: si perdono qualcosa di davvero molto molto prezioso. A
1: Grazie mille.
0: presto. Ma molto prezioso è quello che io reco su questo tagliere, sono i pisarei che ho fatto io, non ci crede nessuno. No, li aveva preparati già Caterina prima, adesso loro vanno in cottura direttamente nella pentola, giusto?
2: Prego,
0: Sì?
2: Caterina.
0: Ok, c'è il brodo che ancora si può aggiungere. Quanto tempo ci vorrà perché tutto
2: Due
0: sia
2: minuti,
0: pronto?
2: due
0: 2 minuti.
2: minuti.
0: Allora, nel frattempo, mentre voi finite
2: Posso
0: di
2: lasciartelo?
0: cucinare,
2: Grazie.
0: poi dobbiamo fare qualcos'altro per concludere questo piatto, io voglio leggerti una frase che mi sono appuntata, è una frase di Tolstoi. Recita così: come una candela ne accende un'altra e così si trovano accese migliaia di candele, così un cuore ne accende un altro e così si accendono migliaia di cuori. Te la dedico, Caterina, perché
2: Grazie.
0: con la tua dolcezza, la tua empatia hai acceso anche i nostri cuori oggi con
2: Grazie.
0: questo piatto
2: Aggiungiamo
0: bellissimo.
2: un po'
0: Cosa
2: di
0: si fa?
2: burro.
0: Burro e parmigiano, grana.
2: Prego. Grana Padano, siamo a Piacenza,
0: A
2: grana
0: Piacenza,
2: Padano.
0: grana Padano, si manteca tutto in padella. Tu hai insegnato a cucinare questo piatto anche quando sei andata in America a fare
2: Sì.
0: corsi di cucina?
2: Sì, la cucina emiliana diciamo che si presta molto, perché c'è bisogno di tanta manualità, no? Per fare la pasta fresca e quindi si parte sempre dalla pasta fresca, vedi
0: Ah,
2: bene.
0: guarda cosa c'è, una fotografia di te con i tuoi allievi?
2: No, questo è un corso che ho fatto dell'FTS con appunto Loyal, dove adesso io sono anche docente. Io
0: Bene.
2: sono tecnico esperto in enogastronomia dell'Emilia-Romagna, grazie a questo corso e grazie ai miei amici che saluto e abbraccio
1: Caterina.
2: tutti.
0: Bene, mamma mia, che profumino che viene su. Qual è la spezia che avevi messo anche dentro?
2: Abbiamo messo il lauro, abbiamo messo le bacche di ginepro.
0: Bacche di ginepro, sentite anche voi il profumo delle bacche di ginepro.
2: Sì.
0: Mamma mia, ma cosa avete
2: Tutto.
0: là? No, non ci posso credere, ma era nel forno fino a poco fa.
3: Ed io sono sempre rimasto
0: Ma
3: qua,
0: è vero, non è stato
4: No,
0: lui.
4: no, qualcuno ce l'ha portato, Non faccio nomi.
0: È la torta di la pizza di patate di farini? Com'è?
4: buonissima.
3: Buonissima.
4: Buonissima, veramente super.
0: Patate, cipolle e anche il porro ci si può mettere.
3: La farò anch'io con le mie patate dell'orto.
0: Tanto dopo lasciatemene un pezzo, vi prego, una fettina oggi la vorrei assaggiare. Allora, nel piatto invece di Caterina, anche scenograficamente bello, un piatto in qualche modo della tradizione, povero, perché comunque sono ingredienti semplici, però molto bello anche a vedersi, guarda che bello, con questa fogliolina di basilico. Mamma mia, io non vi dico il profumo che emana, perché anche il grana così che si è sciolto. Allora, che facciamo? Ci avviciniamo un po' al bancone, e ci avviciniamo alla postazione dalla quale possiamo lanciare invece il riepilogo di tutti quanti i procedimenti con i quali abbiamo realizzato le ricette di quest'oggi. Per preparare i maritozzi abbiamo mescolato sulla spianatoia poca farina con il lievito e poca acqua. Abbiamo lasciato lievitare questo impasto per mezz'ora, poi abbiamo aggiunto la restante farina e altra acqua, un pizzico di sale, olio d'oliva e impastato fino ad ottenere una pasta né troppo soda né troppo molle. Abbiamo lasciato lievitare ulteriormente, poi abbiamo aggiunto uvetta ammollata, pinoli e zucchero. Abbiamo amalgamato, fatto un cordone e tagliato in pezzi. Abbiamo fatto delle palline ovali, schiacciato leggermente e messo a riposare una terza volta. Poi abbiamo cotto in forno a 180 gradi per circa 7-8 minuti. A parte abbiamo preparato uno sciroppo con acqua e zucchero. Abbiamo spennellato i maritozzi cotti e lasciato cuocere ancora qualche minuto fino a doratura. Per preparare la torta di patate di Farini, abbiamo schiacciato le patate lesse, pulito e tagliato finemente la cipolla, fatta rosolare in padella con un filo di olio, salato e fatto appassire. Poi abbiamo preparato la pasta matta mescolando tutti gli ingredienti fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Abbiamo lasciato riposare per 30 minuti. Abbiamo unito la cipolla alle patate, aggiunto i formaggi, la noce moscata, il burro e aggiustato di sale. Abbiamo tirato la sfoglia sottile con l'aiuto di un mattarello, foderato una teglia rotonda imburrata e versato al centro il ripieno. Abbiamo schiacciato il ripieno verso i bordi e ripiegato la pasta avanzata verso l'interno. Abbiamo spennellato la superficie con il tuorlo di un uovo e cotto a 180 gradi per 30-40 minuti. Per preparare i pisarei e fasò, abbiamo rosolato la cipolla e l'aglio tritati con il sedano e la carota in un po' di olio con il lardo tagliato a pezzetti. Poi abbiamo aggiunto i fagioli con la loro acqua, il pomodoro, le spezie e gli odori. Abbiamo bagnato con brodo vegetale e lasciato cuocere. Per i pisarei abbiamo scottato il pane grattugiato in una ciotola con il latte bollente. Abbiamo aggiunto la farina nella ciotola, mescolato e passato sulla spianatoia. Abbiamo finito di impastare fino a ottenere un composto sodo ed elastico. Abbiamo formato delle bisce e da questi cilindri abbiamo staccato con il pollice dei pezzetti di circa un centimetro, trascinandoli sulla spianatoia. Così abbiamo fatto i nostri gnocchetti. Li abbiamo tuffati nel sugo e cotto per poco tempo. Abbiamo mantecato con burro e parmigiano e serviti ben caldi. Ed eccoli qua schierati i piatti che abbiamo visto preparare oggi. Fabio ci ha fatto i maritozzi con uvetta e pinoli e invece Caterina ci ha fatto la torta di patate di Farini e i pisarei e fasò. Hai visto che la pentola dei pisarei e fasò è finita lì sul tavolo? Ma come fanno? Ti sei allontanato dai fornelli? Ecco.
5: Ma poi è un crescendo, sono partiti poche cose, sono arrivati alla pentola. Cioè.
4: Adesso ci serviamo da soli, capito? Non abbiamo più qualcuno che ci porta...
0: Con una certa spacciataggine.
3: Esatto. Poi questi pisarei,
0: va bene, ma c'è una cosa che oggi non proverete, perché noi siamo pronti per la nostra ricetta del riciclo. Allora Fabio, c'è avanzata un po' di roba oggi.
5: Sì.
0: Ti seguo ai fornelli, vieni.
2: Posso?
0: Anche tu Caterina.
2: Grazie.
0: Sì. Voi rimanete lì, consolatevi con i pisarei, perché quest'altra cosa non ve la faccio provare oggi. Allora, era avanzato del lardo?
5: Sì.
0: E tu hai messo comunque un po' di olio in padella?
5: Sì, ci aiutiamo un pochettino.
0: E il lardo si scioglie pian piano in padella, poi che cosa aggiungi? Salvia.
5: Timo. Timo perché ne abbiamo del nostro orto, perché anche noi abbiamo l'orto.
0: Sì, è un orto d'appartamento. Quindi odori e grassi. Perché infatti lo dicono sempre gli chef che per aromatizzare bene un piatto bisogna che gli odori si sposino prima con la parte
5: grassa
0: del piatto. E poi che cosa farà? Devo indovinare o...

0: Sì, beh, non è posso ogni volta darti già la soluzione pronta.
1: Io vedo del formaggio là.
0: Anche del formaggio.
1: Io veramente ancora, secondo voi che cosa fa? Non lo so, delle chips croccanti di formaggio e lardo. Ah no, aspetta, c'è dell'impasto che è avanzato, della torta... Ah, questa è la sfoglia che hai fatto tu per fare la pizza di patate e di farini, direttamente nell'olio, aromatizzato con le erbette e il lardo. È tipo una... Tipo una pizza.
0: Una pizza, pizza fritta.
1: La pizza fritta.
0: La pizza fritta.
1: La pizza fritta.
0: Poi la pieghiamo su se stessa, introducendo dentro le erbe.
1: Il grasso.
0: Basta.
1: È una pizza saporita.
0: Volendo possiamo metterci però anche un pochino di formaggio che...
1: Secondo me non ci sta male.
0: Mai.
1: Vi rendete conto, amiche da casa, che proprio con quello che c'è, quello che è avanzato, tutto può prendere un'altra forma. In cucina, questa è la cosa più affascinante. Certo, la casa sarà profumata di fritto e ci fai proprio una pagnottella in qualche modo. Senti che profumo, anche un po' di fumo. Ecco che anche il formaggio va a insaporire la nostra pizza fritta e voilà!
2: Meraviglia.
1: Mamma mia, che meraviglia! Guarda, guarda, guarda come guardano attenti i nostri...
3: Un calzoncino fatto.
1: È un calzoncino, bravo, lo possiamo chiamare calzoncino del riciclo. Ti piace?
0: Facciamo freddare, poi magari troviamo un piatto più carino, quello che avete in casa, decidete, però...
1: Eccolo qua, un piatto carino, questo proprio che ha la forma di una casetta, ti piace?
0: Bellissimo.
1: Perché in ogni casa si può... riciclare e preparare qualcosa con
0: anche
1: quello
0: questo,
1: che avanza.
0: Anche questo è riciclato.
1: Anche questo è riciclato. E vi do appuntamento a domani qui su TV 2000 nella cucina di quel che bolle in pentola. Un abbraccio a tutti e ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.

0: buongiorno.
1: Per alzarmi da qui ci vorrebbe un entusiasmo nuovo.
0: Sorriderò di nuovo al mondo.
2: Dai, Davide, devi reagire.
3: Leo, tuo amico?
4: Lo sto chiamando.
1: Lo sapevo, mi sono perso.
5: Peregrinus, sulle orme di un uomo e di un santo. Questa sera, in seconda serata.
6: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
7: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
8: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
9: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
8: Come ne è uscita?
9: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima.
10: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
11: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
12: Il buongiorno ti darò.
13: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
14: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito!
15: Ma il colesterolo?
16: Dai, la parmigiana è verdura.
17: Con il colesterolo non si scherza.
18: Prova Danacol.
19: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
18: Basta scuse, prova Danacol.
19: Danacol, i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
20: Lo spelling di prestidigitazione.
21: PRESTIDIGITAZION.
20: Esatto.
8: Lei crede che Achila possa vincere la gara nazionale di spelling?
21: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
22: E così hai paura?
21: Voglio vincere la gara!

0: quando il talento supera ogni difficoltà. Una parola per un sogno. Sabato in prima serata.
1: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
2: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
3: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
4: Cioè Big Bill, che fine ha fatto?
5: Così da oggi sono orfana.
3: Sì.
5: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
3: Sì.
0: Still Life, domani in prima serata.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con le sorelle e i fratelli che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: sono le persone concrete che contano, ciascuna di loro e le loro famiglie. I movimenti sociali, le grandi proclamazioni politiche al favore del popolo e le ideologie comunitarie non servono a nulla se non finiscono per orientarsi alla promozione delle persone con i loro diritti inalienabili. Non basta esaltare la libertà individuale o l'iniziativa privata, se poi si accetta che una moltitudine di persone continui a vivere senza un lavoro dignitoso, senza tutele, senza accesso ai beni fondamentali. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è
0: eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa a me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
1: Amen.
0: L'eterno riposo dona
1: loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposo in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: attacchi anche nucleari dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto, mentre il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca, ancora avvolto nel mistero, secondo alcune fonti sarebbe avvenuto per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Sarebbe stato il collasso di un ghiacciaio a provocare la devastante alluvione che ieri ha colpito l'area tra Tibet e Nepal. La colata di detriti ha causato conseguenze catastrofiche. A valle, incerti i numeri delle vittime, i morti sarebbero centinaia, oltre un migliaio i dispersi, salvi due italiani, ma sono quasi 90 i nostri connazionali in zona. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo sconto di 17 centesimi al litro sulle accise sul diesel fino al 5 settembre e poi l'obiettivo sarà far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito, ma è scontro sulla proposta di tassare gli extra profitti delle banche di chi ha guadagnato sulla crisi. Buongiorno dal TG2000, dunque lo avete sentito, Putin starebbe preparando un'escalation di attacchi mentre il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca resta ancora avvolto nel mistero. Chiara Placenti.
1: Un altolà alla Russia perché non attacchi i paesi NATO. Questo, secondo il Wall Street Journal, che cita fonti informate, sarebbe il motivo della visita a sorpresa a Mosca del capo della CIA, John Ratcliffe. Secondo l'intelligence americana, Putin potrebbe decidere un attacco limitato contro un paese dell'alleanza per mettere alla prova la determinazione della NATO a intervenire. Non solo, si fanno sempre più insistenti le voci di un'escalation russa contro l'Ucraina, con addirittura l'ombra di un possibile utilizzo di un'arma nucleare cosiddetta tattica, cioè di portata inferiore, ma sempre gravemente distruttiva. Decisioni estreme che la Russia valuterebbe per almeno due motivi: i danni economici e le tensioni interne provocate dagli attacchi dei droni ucraini e la presa d'atto che eventuali negoziati di pace non tradurranno in realtà la lista dei desideri di Mosca. Intanto il capo di Stato Maggiore russo, generale Gerasimov, in visita alle truppe al fronte, annuncia che le forze russe hanno superato alcuni tratti della prima linea difensiva della regione fortificata di Sloviansk e Kramatorsk, principali roccaforte ancora controllate dall'Ucraina nel Donbass. Nella notte la Russia ha invece attaccato in diverse regioni ucraine infrastrutture portuali, depositi agricoli e impianti industriali. Mosca ha invece intercettato 267 droni ucraini sopra 13 regioni della Russia, la Crimea, il Mar Nero. Ancora nel mirino di Kiev il colosso dell'e-commerce Ozon, che ha denunciato attacchi contro due suoi centri logistici.
0: E poco fa il portavoce del Cremlino, Peskov, ha smentito l'intenzione di un attacco alla NATO da parte russa. Sono solo allarmismi e spauracchi, ha detto. Intanto il primo ministro del Qatar sarà oggi in Iran per discutere con alti funzionari della Repubblica Islamica una de-escalation con gli Stati Uniti e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato su X il portavoce del Ministero degli Esteri di Doha, che ribadisce che per lo Stato del Qatar la via diplomatica rappresenta il mezzo migliore per risolvere le divergenze, promuovere sicurezza e stabilità nella regione. Adesso andiamo in Nepal, dove sono almeno 270 i morti accertati e 1300 i dispersi nella frana di fango e detriti che ha travolto intere vallate. La Farnesina cerca di mettersi in contatto con i 90 italiani nell'area, verifiche in corso su due connazionali in particolare che risultano tra i dispersi. Erika Calvani.
2: Continua a salire il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che ieri ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet, estendendosi per circa 50 chilometri. Sono almeno 270 i morti e oltre 1300 i dispersi, prevalentemente stranieri. La Farnesina continua a verificare le condizioni degli altri connazionali presenti su tutto il territorio. Il portale Dove siamo nel mondo ieri registrava la presenza di 90 italiani in tutto il Nepal e Tibet. Tra i dispersi, il numero maggiore sono indiani e nepalesi. È una corsa contro il tempo per salvare chi manca all'appello, ma le operazioni di soccorso sono ostacolate dall'enorme quantità di fango e detriti. La piena dei fiumi Botekoshi e Trisoli ha travolto interi villaggi. Acqua e fango hanno investito auto, spazzato via strade e distrutto ponti. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, l'origine del disastro sarebbe da ricondurre al crollo improvviso di un ghiacciaio che avrebbe scatenato il terremoto registrato ieri intorno alle 8:37 locali e causato conseguenze catastrofiche a valle. Gli esperti del Centro Internazionale per lo Sviluppo Integrato della Montagna, con sede a Kathmandu, sottolineano l'allarme per una possibile seconda alluvione a causa di dighe naturali create dai detriti. La comunità internazionale esprime solidarietà. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. L'Unione Europea ha attivato il sistema di sorveglianza Copernicus, dichiarandosi pronta a fornire ulteriore aiuto.
0: Resta fino al 5 settembre.

0: novembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri, ma è scontro sulle tasse per gli extraprofitti. Alessio Orlandi.
1: Resta lo sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel, poi tra 10 giorni il governo punterà su misure più mirate, in particolare per le famiglie svantaggiate. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, è in vigore da oggi il decreto legge con la nuova proroga del taglio delle accise, valida fino al 5 settembre, quando si sarà ormai concluso il controesodo estivo. Riconfermato anche il credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto. La misura ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito. Anche oggi, secondo i dati del Ministero delle Imprese, il prezzo medio della benzina supera di poco i 2 euro in modalità self sulla rete stradale nazionale, mentre il diesel resta stabilmente sopra i 2 euro e 13 centesimi. La proroga decisa dal governo scontenta però le associazioni dei consumatori, che parlano di una misura annacquata che non riguarda la benzina e accende lo scontro tra maggioranza e opposizione e nella stessa maggioranza. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia le tasse sugli extra profitti delle grandi società energetiche, ipotesi che contrappone anche Lega e Forza Italia. Il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, idea che trova la ferma contrarietà dell'Azzurro Tajani, favorevole invece a un contributo non imposto ma concordato con le banche.
0: Il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a riposto nel Catanese, è indagato per omicidio. La notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati viene confermata da fonti della procura, secondo cui è rientrata nell'ambito degli accertamenti irripetibili da eseguire. Fiaccolata ieri sera ai Campi Flegrei per chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza e una legge speciale per l'area dopo il terremoto del 31 luglio, con misure straordinarie e risorse per sostenere famiglie e attività economiche. L'occasione è la seduta monotematica di questa mattina del Consiglio regionale dedicata proprio agli interventi urgenti per i Campi Flegrei. Domenica 30 agosto è l'ultima domenica di controesodo, almeno per chi ha figli in età scolastica. Per le famiglie italiane è in arrivo una nuova mazzata, non solo per bollette e trasporti, ma anche per i costi lievitati dello studio. Elena Aquilanti.
2: Ombrelloni chiusi e valigie disfatte, ma l'estate dei rincari non è ancora finita, cambia solo voce di spesa. Con il controesodo che riporta a casa 25 milioni di italiani, dopo mesi di bollette e carburante sempre più cari, si riapre il capitolo più oneroso dell'anno. L'istruzione. Secondo l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, ogni studente spenderà mediamente 673 euro solo di corredo scolastico, tra zaini, astucci e quaderni, segnando un incremento del 2,3% rispetto allo scorso anno. I libri di testo sono tra le voci più onerose per le famiglie. Per ogni studente sono necessari in media 545 euro, con un rincaro dell'1,6%. E più i ragazzi vanno avanti con gli studi, più il conto diventa salato. Uno studente al primo anno delle scuole medie arriva a spendere, tra libri e corredo, oltre 1.235 euro. Chi inizia il liceo o l'istituto tecnico tocca quota 1.478 euro e se si aggiungono PC, webcam e connessione internet, la spesa sale di altri 400 euro. E dopo un'estate di rincari, il risultato è che anche per l'istruzione le famiglie cercano di risparmiare come si può. Sempre più studenti scelgono di acquistare volumi usati o di scambiarli con parenti e amici più grandi. Tra libri che passano di mano in mano tra i ragazzi e la ricerca di sconti online, per tante famiglie il diritto allo studio sta diventando sempre di più una spesa difficile da sostenere.
0: Si prepara un autunno di impegni internazionali per Papa Leone a fine settembre in Francia e nella prima metà di novembre in Sud America. Paolo Fucili.
3: Tempo per iscriversi, ancora c'è, 30 giorni da oggi a sabato 26 settembre e già per quel giorno sono attesi agli Champs-Élysées a Parigi 450.000 fedeli alla messa celebrata dal Papa. L'occasione è il prossimo viaggio all'estero dell'agenda papale, destinazione Francia, 25-28 settembre, evento che sta mobilitando tutta la Chiesa francese e si imporrà all'attenzione di tutti come occasione per riflettere riflettere sull'identità di un paese oggi ampiamente secolarizzato, dove si prepara comunque un'accoglienza calorosa e affollata per Leone. Iscrizioni già chiuse per venerdì 25 allo Stadio di Francia per motivi solo di capienza. 80.000 giovani alla veglia di preghiera col Papa. A Lourdes, il santuario sui Pirenei, meta di un incessante pellegrinaggio dalla Francia e dall'estero, sono 115.000 ad oggi i partecipanti annunciati alla messa del Papa domenica 27 settembre, quasi 30.000 quelli di Metz il giorno dopo, ultima tappa. L'altro viaggio papale, già in preparazione dal 6 al 17 novembre, sarà il primo in assoluto di Leone oltre l'Atlantico, in Argentina, Uruguay e infine Perù. Ultima tappa dal sapore di un festoso ritorno a casa nel paese di cui prevost è anche cittadino e dove fu missionario per 2 decenni, da sacerdote prima e poi vescovo. Fratello del Cammino lo acclama già l'inno composto per l'occasione.
0: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 Richter è stata registrata 19 minuti dopo la mezzanotte tra i comuni di Gemone e Amaro in provincia di Udine. La profondità è stata calcolata a 14 chilometri. Non sono state ricevute segnalazioni di danni a persone o a cose. Continua a destare preoccupazione il primo caso di suicidio assistito in Lombardia, interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale, di cui si è avuto notizia ieri. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, che è morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo. La novità grave è che il suicidio sia stato eseguito in una struttura sanitaria pubblica. E sulla necessità a questo punto di una legge sul fine vita, anche se resta da capire quale e come, e soprattutto sulla grave novità dell'intervento della sanità pubblica nel compimento di un suicidio, interviene il giurista e presidente del Centro Studi e Scienze Vita, Alberto Gambino.
4: La vicenda del suicidio assistito in Lombardia ci dà 2 indicazioni. La prima è che in assenza di una legge nazionale, le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. E la seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale. Questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito. Ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario, che ha una missione di cura, una missione di terapia e non certo la missione di porre fine anzitempo all'esistenza dei suoi pazienti.
0: Profondamente rattristato dalla perdita di vite in Nepal per la tragica alluvione, Papa Leone affida le vittime alla misericordia del padre, si legge nel telegramma inviato poco fa dal segretario di Stato Parolin a nome del pontefice. Si è chiusa ieri la 47esima edizione del Meeting di Rimini, un'edizione straordinaria per la partecipazione di Papa Leone per le presenze oltre il consueto con Raffaella Frullone, il bilancio di questa festa di fede e cultura insieme al presidente della Fondazione Scholz. Vediamo.
5: 900.000 presenze, migliaia di volontari, decine di incontri, mostre, spettacoli, ma più dei numeri a restare nella 47esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli e soprattutto l'immagine dell'abbraccio con Leone XIV. Si è chiusa ieri una settimana che ha riportato al centro il dialogo, la pace e la responsabilità davanti alle grandi sfide del presente. Una grande festa che ha superato tutte le nostre aspettative, l'ha definita Bernard Scholz, sottolineando come il Meeting abbia ritrovato proprio nelle parole del Papa il suo compito, essere un crocevia per la Chiesa la società capace di generare nuovi incontri.
6: Allora, da una parte abbiamo sempre detto siamo grati di poter accogliere il Santo Padre. In verità abbiamo scoperto che è stato lui ad accoglierci con la sua modalità e di guardarci, di parlarci, di ascoltarci ed è stato questo veramente una bellissima sorpresa. è stato confortante, penso soprattutto per i giovani, perché loro dovranno affrontare e costruire un futuro in queste condizioni così complicate, e la sua testimonianza è sicuramente stato un grande incoraggiamento.
5: A tenere insieme questi 6 giorni di incontri è stato il titolo scelto per questa edizione, L'amor che muove il sole e la

0: 3 Stelle un invito a guardare alle guerre, alle fratture, alle inquietudini del nostro tempo e del cuore dell'uomo senza rinunciare alla ricerca del vero e del giusto. E già si guarda al prossimo anno, la 48esima edizione si terrà dal 20 al 25 agosto 2027 e avrà come titolo Pionieri coraggiosi per custodire l'umano.
1: Il titolo della prossima edizione riprende un suo incoraggiamento a essere pionieri coraggiosi. Noi dobbiamo costruire un mondo che possa accogliere l'uomo e la sua umanità e valorizzarla proprio di fronte e dentro queste novità che si presentano.
2: Ed è tutto, la prossima edizione del TG2000 alle 14:55. Grazie per averci seguito, a più tardi.

Giovedì, al nord lieve calo della pressione. In questa giornata il cielo sarà irregolarmente nuvoloso e in tarda serata alcuni temporali raggiungeranno le Alpi più occidentali. Al centro, pressione stabile. Giornata con un cielo irregolarmente nuvoloso su molte regioni. Farà molto caldo con temperature massime fino a 36 gradi Celsius all'ombra su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud, alta pressione africana. Giornata prevalentemente soleggiata con cielo sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime oltre i 34-36 gradi all'ombra su tante città. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

0: E nuovamente, signore e signori, buongiorno. Oggi l'ora solare è un unico raggio di sole, inimitabile, e tutti la vogliono imitare. La donna che amiamo tutti, tutti, perché non si può non amarla, Audrey Hepburn, eccola qua, la vedete, bella come il cielo e le altre stelle. Ci racconta suo figlio, che è un onore avere qui con noi, Sean Ferrer Hepburn, tutto di questa mamma. Grazie, grazie, grazie, ancora una volta grazie. Ci racconta tutto, benvenuto, super benvenuto all'Ora Solare, in questo libro che è già uscito in tutto il mondo e che giustamente è diventato il libro per conoscere meglio Audrey, la sua... Le fa effetto quando la chiamiamo tutti Audrey,
1: no.
0: La sua mamma? No. No. Si riusciva a condividere
1: io
0: una mamma?
1: Io ho perso mia madre il 20 gennaio 1993, ho fatto pace, tutti noi, purtroppo era troppo giovane,
0: certo.
1: Ma tutti dobbiamo passare quel momento. E certe persone ereditano un negozio di scarpe, altre io eredità una legacy, un'eredità vera, e ho dovuto gestirla, proteggerla come un bambino, crescerla.
0: Sì. È riuscito a fare tutto questo. Questo libro, Te Edizioni, compratelo, leggetelo, perché è bellissimo, e i proventi della vendita saranno devoluti all'UNICEF, di cui quest'uomo che avete nelle vostre case, questo gigante in tutti i sensi, è super ambasciatore. Perché UNICEF è un capitolo, ci arriveremo,
1: allora,
0: ma tanto importante della vita della mamma.
1: La memoria della mamma, la legacy della mamma è basata su un treppiedi, diciamo, un po' come dove quella sta quella camera lì,
0: sì.
1: Anche se è motorizzato. Una ovviamente è la carriera cinematografica,
0: certo.
1: L'altro è piede e questa eleganza, questo stile atemporale che viene dall'interno, che è uno stile, un'eleganza interna che poi si trasmuta in quello che vediamo, l'essenzialità, quasi come una scrittura giapponese, no?
0: Sì.
1: Una calligrafia giapponese. E poi il terzo piede è questo il suo dire grazie alla fine della sua carriera per quello che lei ha percepito come una grande fortuna, che era la possibilità di essere una donna indipendente negli anni 50 e fare,
0: certo,
1: carriera e eccetera, e che è questo capitolo, come lei la chiamava, la sua seconda e più importante carriera come ambasciatrice di UNICEF.
0: Ci arriveremo. Ora, fare la domanda che mamma è stata, ce l'abbiamo tutti sulla punta della lingua qui in studio, no? E giustamente il figlio dice mia mamma, perché, e questo lei lo racconta così bene in questo libro, però sua mamma era questa, cioè lei vedeva girare per casa questa mamma,
1: sì.
0: E noi... Non...
1: Foto di mio padre.
0: Foto di suo padre, che voglio dire, fra mamma e papà lei è messo benissimo.
1: Ho ancora la sedia.
0: Oh, wow. Allora, questa donna che vedete qua, in questa fotografia scattata da suo marito, scrive Sean, diceva questo: mia madre non si è mai definita bella o speciale. E già qua un punto di domanda si affaccia sulle nostre facce. Si reputava un pacchetto di imperfezioni che funziona. Noi invece le dicevamo che era un perfetto pacchetto di imperfezioni. Allora, mi aiuti.
1: Sì.
0: Dove stavano queste imperfezioni? Mi scusi, perché proprio...
1: Se uno ha rispetto per l'altro e l'altro ti dice c'ho un dente storto, non ho seno, sono troppo questo, quest'altro...
0: Lei?
1: Sì. Allora uno deve dire ok, però guarda che tutto il resto funziona. E difatti quando tu vedi delle foto di lei da bambina, da giovane, ragazzina olandese, eccetera,
0: sì,
1: è una Mädchen olandese abbastanza comune. E lei, con l'aiuto del ballet, della sua mente, del suo spirito, eccetera, è nato questo phoenix dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale.
0: Sì.
1: È nata questa persona che si è veramente creata da sé.
0: Si è veramente creata da sé. La sua mamma era adorata da tutti. La amavano sul set, la amavano gli attori, i compagni.
1: Incomincia da lì, perché ha sempre trattato tutti. Difatti, come dico sempre, uno dei più grandi regali che ci ha fatto è farci crescere fuori da Hollywood, in una campagna svizzera, con i bambini normali, poi a Roma, alla scuola pubblica, qui... sempre con ragazzi normali. non a Hollywood, non il luogo, non lo stato d'animo.
0: C'è.
1: E dunque da lì nasce questa, sua capacità di immedesimarsi nell'altro, perché è rimasta sempre in contatto con la realtà.
0: Non è mai... è stata la stella, è la stella più stella che si possa immaginare, eppure lei aveva i piedi ben piantati per terra.
1: E infatti questo è il mio desiderio, perché lei è un po' come un palloncino, oramai sta volando, quasi sta volando via, perché sta diventando una leggenda, e voglio riportarla su terra, non per diminuire qualunque cosa che ha fatto, ma per ricordare alla gente che era una persona normale, che si è comportata bene, che ha fatto la cosa giusta, che ha sofferto anche lei,
0: certo,
1: che è stata maltrattata anche lei, e purtroppo è stata una decisione molto difficile parlare di questo.
0: Ma lo immagino.
1: Sì, in un matrimonio o nell'altro ci sono stati dei momenti difficili, però volevo anche dire alla donna in generale, se l'uomo può maltrattare Audrey Hepburn, nessuna è sicura, nessuna è salva.
0: E non
1: ha nulla da vedere con l'amore, il sesso, il questo, l'affetto, non, niente da vedere. Okay?
0: Certo, la capisco.
1: L'infedeltà è una cosa che ha da vedere con la persona che la crea, perché lui sta nel suo proprio viaggio.
0: Assolutamente. Lei è così piacevole da ascoltare, creda, e così piacevole da leggere, quindi è una gioia averla qui con noi, ma ho ancora un sacco di domande da farle, e voglio dire, è capitata questa occasione d'oro per noi, e non solo, noi la rivedremo, Audrey, nei suoi film, che conosciamo a memoria, e tutte le volte diciamo... Oh, guarda che cosa dice, guarda come cammina, guarda che cosa fa. Ci vediamo tra un attimo. Bene.

0: Sydney, ho già avuto un'offerta dallo studio al doppio del tuo cachet.
1: Prego, signori, a voi la star.
0: Va nel bosco, le mando dietro qualcuno.
2: Lasciala andare.
3: Oddio, deve esservi perduta.
0: Sydney, manca l'appello.
2: Grazie, pesca.
0: Mi chiamo Cheryl e me ne vado domani.
1: Sydney, ovunque tu sia, voglio sperare che ti stia divertendo.
3: Ma che brava!
4: Acchiappa la stella cadente.
2: Non ho mai visto, giuro, occhi marroni più belli in tutta la mia vita.
4: Questa sera in prima serata.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo.

0: è presenza, quando nessun altro risponde. È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
3: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
4: È come fosse domenica, domenica. È come fosse.
5: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
6: Allora, Audrey, Edizioni Thea, la storia di Audrey Hepburn la scrive il suo primo figlio, Sean Ferrer Hepburn, che è qui con noi. Questi due metri di eleganza e di figliolanza meravigliosa. Marina Sanna, ben arrivata Marina.
7: Grazie.
6: Giornalista e critico cinematografico, senior editor della rivista mensile Rivista del Cinematografo e del sito web www.cinematografo.it. Grazie per essere qui. Durante la pubblicità, questo meraviglioso uomo, che è pure simpaticissimo, perché quella pure non è una cosa che sia naturale, ce l'hai o non ce l'hai.
8: Non è scontata?
6: Non è scontata. Ci raccontava di quando la mamma li veniva a prendere a scuola.
8: Certo. Tu mi hai detto, ma com'era quando veniva la mamma a scuola? C'era finimondo, paparazzi. Allora non c'era social media, dunque i miei amici mi guardavano e mi dicevano, ma che c'ha questo? È malato? C'ha qualche cosa che non... Allora tornavano a casa e dicevano, ma c'è questo nuovo ragazzo mezzo americano, troppo alto, non sappiamo che fan l'abbiamo messo come portiere perché essendo più alto ferma i gol. Dice, ma e perché ci sono i fotografi quando... Com'è? E dice, sua madre è un'attrice. Ma chi è? Non sappiamo il nome, la vediamo, una signora bella. Noi lo chiamiamo l'attricetto.
6: L'attricetto.
8: Poi questo è durato un paio di mesi. Poi
6: e non oltre, credo. Poi c'è stata la fila delle mamme, però, e anche dei papà fuori dalla scuola.
8: Devo dire che a parte il paparazzo, che è una creazione totalmente italiana, che è una persona che tenta di guadagnare da mangiare, da vivere in un'epoca dove il mondo, questo ciclo ripartiva, perché stamattina eravamo alla Bocca della Verità a fare un'altra intervista,
6: sì.
8: E quello è l'inizio, quasi 80 anni fa, del ciclo che stiamo finendo adesso. Bisogna essere tutti molto chiari, non voglio fare il pesantone, né il negativo,
6: pesantone.
8: Ma
6: no.
8: Sta finendo il ciclo, questo ciclo qui. Poi non sappiamo cosa avverrà dopo.
6: No, non sappiamo cosa avverrà dopo, e se viene citata ovviamente...
8: Però mia madre, tramite il suo lavoro, tutta la sua carriera, perché... Gli ultimi anni di UNICEF era un po' l'incoronazione di tutta una vita fatta di queste cose benefiche. Era una che credeva nell'inclusività, credeva nella necessità di ogni società di mettere bambini e madri in prima posizione.
6: Sì, e credeva a tutto questo prima ancora di diventare mamma.
8: E noi ci abbiamo investito 33 anni da allora e ovviamente adesso siamo rimasti un po' male.
6: Sean Ferrer Hepburn è un capolavoro d'uomo. Vado avanti, cioè possiamo, migliora sempre di più, frase per frase. Era La Bocca della Verità? Cosa vi ricorda La Bocca della Verità? È un film del 1952 dove Gregory Peck capisce che il nome della sua compagna di viaggio debba essere messo alto come il suo nel cartellone. Sì?
8: In realtà non è una questione di tipografia, di altezza, come ci sono anche nei contratti, sì. Perché Brad Pitt o Tom Cruise ha il 100% e poi gli altri attori ti danno il 70%, l'80%, e questo nasce quando nascono le pubblicità sugli autobus.
6: Sì.
8: E quanto puoi occupare di...
6: Qui non avevamo le pubblicità sugli
8: non lo so,
6: autobus,
8: ma è un real estate limitato.
6: Sì.
8: Il fatto era Gregory Peck starring in Roman Holiday e introducendo, come si è detto durante gli ultimi 10 decenni, Audrey Hepburn. E lui chiama questo famoso agente di Chase and Park Citron, il signor Citron, e gli dice: com'è di nuovo il mio credito? Dice: Gregory Peck. Dice: no, non si può fare. Dice: come non si può fare? Dice: no, questa becca l'Oscar di sicuro.
6: Becca l'Oscar?
8: Siamo a Roma, scusami.
6: Cresciuto a Roma, se vede, che meraviglia.
8: Questa donna prenderà, lo guadagnerà, sì, sì. Gli verrà dato, l'Oscar. Conferito l'Oscar. E dunque dobbiamo metterla accanto a me, se no faccio una figuraccia. Diciamo, abbiamo lottato per darti questo credito per 20 anni, non lo regalare via così, no, assolutamente. Ha insistito in quel momento, salita sopra il credito, accanto a lui.
6: Aveva perfettamente ragione Gregory Peck, perché noi la riguardiamo per la 100.000.000esima volta in Vacanze Romane proprio alla Bocca della Verità, che dopo di lei non è più stata la stessa. Guardate.
7: Ecco la Bocca della Verità. La leggenda vuole che se uno mentisce e mette la mano qui dentro, il simulacro gliela morde.
9: Che cosa orrenda!
7: Su, avanti, provate.

0: si fa?
1: Questo non era nel copione. Questa è un'idea che ha avuto Greg sul momento, rubato da un famoso comediante degli anni 40, cioè si chiama Red Skelton.
0: Sì.
1: E dice, faccio un Red Skelton, la prendo in giro. Neanche il regista lo sapeva.
0: Ma che meraviglia!
1: E questo, in un'epoca quando girare con pellicola bisognava sviluppare, fare un one light print daily.
0: Bisognava avere un po'
1: il
0: più.
1: Costo, ho fatto una volta una piccola stima della costa di una fotografia nell'epoca di mia madre, che è stata una delle donne più fotografate mai, con tutto i cicli di stampe, di sviluppare, di mandare in giro per il mondo, come un cellulare, uno smartphone medio di oggi, una foto.
0: Signori, Marina Sanna, che giustamente sta ascoltando con me questo figlio, super figlio, che racconta. Marina, questo film è soltanto l'inizio di una infinita storia d'amore con Audrey Hepburn, perché vederla e desiderare di averla amica, fidanzata, moglie, non so, insomma, qualsiasi cosa, è stato un tutt'uno.
2: Sì, infatti, devo dire che ho rivisto quasi tutti i film più famosi di Audrey Hepburn, perché alcuni come Sabrina e Vacanze Romane e Colazione da Tiffany, pensavo di ricordarli molto bene, e poi invece li ho rivisti. Mi è venuta in mente la storia di La bocca della verità, che non mi ricordavo più, devo dire, è effettivamente come quella di dove loro soggiornano, cioè passano una sera, via Margutta 51, sì, che ho visitato anche perché avevo degli amici che stavano lì, e poi vedendo Sabrina sono rimasta di nuovo incantata, perché sì. Sì. Lei è così giovane, così espressiva, così particolare. Dicevo ai miei colleghi oggi che, appunto, se pensiamo a Colazione da Tiffany, che era stata scritta pensando a Marilyn Monroe e poi invece è stata presa Audrey Hepburn, uno non riesce a spiegarsi, perché sono completamente uno opposto
0: all'altro. Completamente.
2: Ma lei è
0: diverso.
2: Una grandissima attrice.
0: Signori, lei è una grandissima attrice. È il 1954, Billy Wilder firma la regia. Tra un attimo torniamo. A proposito, sì, scusate, questo è il libro che dovete comprare. No, questo lo voglio dire così. Edizioni Thea, la biografia definitiva di Audrey Hepburn, perché l'ha scritta il suo figlio, anche miglior amico.
1: Due cose.
0: Due cose.
1: È un po' nervosa. Non possiamo portargli un...
2: Ho la tosse.
1: La tosse.
0: Ah,
1: ecco.
0: La tosse, ma lui...
2: sì. Ma c'ha ragione, perché mi viene da tossire.
1: Ho avuto la sorpresa della mia vita per il centenario di Gregory Peck. I suoi figli hanno organizzato una proiezione qui a Roma, sì, in fondo alla scalinata di Piazza di Spagna. E per la prima volta nella mia vita ho visto Vacanze Romane su un grande schermo.
0: Prima volta nella vita?
1: Io lavoro su schermi piccoli, editing, eccetera, piattaforme. Non l'avevo mai visto in un cinema.
0: E okay? Che effetto fa vedere la mamma sul grande
1: Finalmente
0: schermo?
1: Capisci perché gli è andato l'Oscar. Perché sì, tante cose che non puoi vedere su un computer, su uno schermo, anche su un 50 pollici non lo vedi. Ma quando è lì, vedi queste cose che passano come delle ripples sull'acqua, no? Quando
0: delle onde.
1: Quando butti un sasso in uno stagno.
0: Sì.
1: No?
0: E, signori, lei sapeva recitare con le sopracciglia, vi do questa notizia, ed era perfetta, quella com'era la cosa delle imperfezioni, perfetta. Sabrina, non avevamo fatto in tempo a riprenderci da Vacanze Romane, che arriva Sabrina, e il mondo non è mai più lo stesso. Un attimo, guardiamola.
3: Vi sembra difficile immaginare che qualcuno voglia rinunciare alla vita per una pena d'amore?
4: Oh, no, affatto. Ed è proprio per questo che io ad un certo momento andai a Parigi per dimenticare. Perché non ci andate anche voi, anzi?
3: A Parigi?
4: A me ha fatto molto bene. Ci siete mai stato?
3: Ah, sì, certo. Una volta ci sono rimasto 35 minuti.
4: 35 minuti?
3: Stavo andando in India per un affare e ho dovuto cambiare aereo.
4: Oh, ma Parigi non è fatta per cambiare aerei. È fatta per cambiare vita. Per spalancare la finestra e lasciare entrare la Vie en Rose.
3: Parigi è per gli innamorati. E forse è per questo che ci sono rimasto così poco.
0: Ma...
1: Number two. Marina, sì, ha detto una cosa. La settimana scorsa, un mese e qualche cosa fa, Lily Collins ha annunciato che farà questo libro di Sam Wasson che si chiama La quinta alle 5 del mattino,
0: sì,
1: che è la storia del making of di Breakfast at Tiffany's.
0: Colazione
1: da Tiffany. E attraverso agenti e cose così ci siamo parlati io e Lily a lungo.
0: Sì.
1: Ed è vero questa storia che è stato offerto a Marilyn Monroe il ruolo per incominciare e che lei non ha voluto perché ovviamente è troppo vicino a quello che lei rappresenta. Vuol dire, dici guarda che la bionda fa un film su una call girl.
0: Certo.
1: Grazie a Dio che è stato offerto a mia madre, che le ha detto di no e che ha forzato che alzare un po' come il pilota che tira e che alza il naso dell'aereo, perché il film è andato da una novella charmosa, interessante, più che intellettuale dell'epoca, a qualche cosa di veramente atemporale. E
0: completamente atemporale. E arriviamo a Colazione da Tiffany tra un attimo. Marina, Sabrina vince l'Oscar per i costumi e qui entra in campo un amico di sempre, Hubert de Givenchy.
1: Ma anche una grande ingiustizia, un'enorme ingiustizia. Perché non lo vince Hubert l'Oscar, lo vince la donna che era la costume designer,
0: certo,
1: mentre che i vestiti sono fatti da Hubert.
0: Allora,
1: lei va e li sceglie perché lui non aveva, e tutti e due incominciano all'inizio, lui non ha un budget per fargli dei vestiti. Lui sta facendo il suo primo show, lei sta facendo il suo primo vero film dopo essere stata riconosciuta.
0: Sì.
1: Lui persino si aspettava che era Catherine Hepburn.
0: Certo, lui credeva che fosse Catherine Hepburn.
1: E niente, va lì, sceglie questi vestiti, per fortuna che c'ha una taglia zero perché entra nei vestiti del runway che c'aveva,
0: certo,
1: lui. E però poi danno l'Oscar a Edith Head.
0: Sì, però al di là di questo, Marina, è vero, questa è un'ingiustizia. Impariamo con Sabrina a riconoscere questa eleganza sconfinata di questa donna, che era elegante anche vestita con una tela di juta, ma in quei vestiti lei stava come nessun altro,
2: come una principessa,
0: nessun'altra starà mai. Era la più bella di tutte, oggettivamente.
2: Aveva, scusate, la voce bassa, mi sto riprendendo dall'influenza, aveva una grazia, un portamento, poi ho scoperto che lei ha studiato negli anni, quando faccio le ricerche su di lei, che ha studiato danza, che quindi
0: quella, certo,
2: ovviamente non arriva a fare un film con Fred Astaire senza saper ballare, senza saper cantare,
0: Parigi, certo,
2: ma il portamento è quello di la principessa in Vacanze Romane. Lei ha quel portamento già dal film che la rende famosa.
0: E qui chiedo, perché tutto questo si trova dentro questo libro, ma la mamma aveva questo portamento pure al mattino quando andava a preparare il caffè o la colazione in cucina?
1: Di quale portamento stiamo parlando?
0: Quello, il portamento di Audrey Hepburn, che quando si
1: fisico,
0: muove...
1: Fisico, come sta,
2: sì,
1: in piedi come una danza.
2: Sì,
1: danza.
0: Fisico.
1: Sì, anni di ballet e un pezzettino di metallo nel collo che durante la seconda guerra, un'esplosione. E dunque,
0: certo,
1: doveva stare un po' più dritta degli altri. Però dentro di lei era già così.
0: Quant'era bella non avrebbe... in giro per casa? Lo so che è una domanda tremenda. Quant'era bella in giro per casa? Metteva le pantofole, voglio saperlo.
1: Metteva delle ballerine capisio, queste cose così, e metteva una vestaglia lunga, semplice.
0: Bella.
1: E basta, i capelli tirati, senza trucco.
0: Stupenda, stupenda. Mamma mia.
1: La sua migliore amica la chiamava Square, perché diceva che aveva una faccia quadrata.
0: Che meravigliosa faccia quadrata. Signori, quell'inizio, non so che cosa abbiamo scelto come scena. Ah, ecco, di Colazione da Tiffany. C'è quell'inizio che da solo vale, uno dice, lo rivedo per la 150esima volta, ma quando ella prende la propria voce e ne fa virtù, accade in Colazione da Tiffany. Lo adoro. No, cosa?
1: Prima di vederlo, bisogna, sì, pensare che domenica mattina,
0: sì,
1: alle 5 del mattino, perché sennò non ti danno il permesso di girare alla quinta con tutti i taxi,
0: certo,
1: la gente che va a lavorare.
0: Certo.
1: Dunque, 12 ottobre,
0: sì, okay,
1: del 1960, io sono nato a luglio,
0: sì,
1: dunque nasco, mi allatta per 6 settimane e poi va a lavorare, ok? 12 ottobre 1960, 5 del mattino, domenica.
0: Non è questa la scena che vedremo, ma ritenete, aveva avuto un bambino.
1: È la scena del taxi.
0: È la scena del taxi, ma io la voglio sentire cantare. Però alle 5 del mattino, lei con un bambino... Questo gigante è quella cosa piccola lì che vedete.
1: Tutta spiaccicata.
0: Ma tutta spiaccicata, ma già stupendo. E c'è questa mamma che se lo bacia come solo le mamme sanno fare. Insomma, Audrey Hepburn che canta, Moon River, colazione da Tiffany. Oh, andiamo a vedere. Che meraviglia.

0: sciolti, cioè è una...
1: È stata una delle canzoni più registrate nella storia del cinema.
0: Che lei ha voluto mettere nel film.
1: Che lei ha insistito che rimanesse, perché dopo il primo test screening a San Francisco, un studio executive della Paramount dice, e poi quella canzone, togliamola perché non manda avanti la storia. E mia madre è saltata fuori da questo divano.
0: Sì, dal divano.
1: E ha detto, over my dead body.
0: Passerete sul mio cadavere.
1: Esatto.
0: Ovviamente, perché giustamente ci ha regalato
1: Ma
0: Marina.
1: Ha capito che questa canzone aveva gambe.
0: Aveva.

0: ha la
1: una
0: possibilità
1: vita.
0: di far innamorare ancora di più il pubblico.
1: Infatti ha vinto due Oscar.
0: Ha vinto due Oscar. E in colazione da Tiffany, a proposito di eleganze, di bravure, di recitazione e di tutto, lei dà un'ulteriore prova di eccezionale tutto.
2: Fin dall'inizio, come dicevi prima, quando noi la vediamo con quel tubino nero e la collana di perle, disegnato per lei da Hubert de Givenchy, che è diventato poi un'icona, cioè, dappertutto.
0: Tubino.
2: Il tubino.
0: Non ce n'è un
2: lei
0: altro.
2: Con di spalle davanti a Tiffany. Penso che anch'io, da ragazza, volevo andare da Tiffany, solo che quello a Roma non è quello che vediamo sullo schermo.
0: No, ma era il modo, chiaramente la grandezza e la bellezza del film, ma il modo in cui lei faceva tutto questo. Seguiranno film meravigliosi, non abbiamo citato Guerra e Pace, dove recita con... insomma, lei è nato grazie al fatto che insomma si siano incontrati, ovviamente suo papà e sua mamma. In tutti i film che Audrey Hepburn fa c'è sempre quella cifra che la rende indimenticabile e unica e non ripetibile, mai imitabile.
1: Ha fatto pochi film, 17 in tutto,
0: tutto
1: comparativamente
0: sommato, sì.
1: A una Betty Davis,
0: certo,
1: un terzo,
0: certo, eccola qui.
1: Però tutti più o meno quasi buoni, tranne che un paio forse non...
0: Però tanto tanto belli, purtroppo parla con una tifosona, io non sono neanche in grado di dire. Poi fa una cosa, se ne va in Etiopia nel 1988, vestita con una camicia bianca, dei pantaloni marrone chiaro, e quella sua espressione diventa un richiamo per il mondo alla vergogna del ridurre delle popolazioni in quelle condizioni. E lì di Oscar ne vince 100.000, perché questo è il momento in cui Audrey Hepburn ci insegna che cosa voglia dire
1: è stata
0: compassione
1: la prima,
0: e condivisione.
1: La prima star donna a fare questo,
0: sì.
1: La terza ambasciatrice UNICEF, perché prima c'era Danny Kaye negli anni 50,
0: certo.
1: Ma lui lo faceva dai studio televisivi,
0: chiaro.
1: Faceva il famoso drive a Natale, cioè.
0: Certo.
1: E poi c'è stato Peter Ustinov, che qualche mese prima di mia madre ha incominciato a aiutare, ma ovviamente tutti ricordano lei, ed è un po', oggi è diventato un po' uno standard, non puoi essere una star se non hai,
0: certo,
1: una fondazione, se non hai un aspetto sociale,
0: certo,
1: rilevante.
0: Però ce l'ha insegnato lei, dice Audrey, Etiopia 1988, mi si è spezzato il cuore, non posso sopportare l'idea che 2 milioni di persone stiano morendo di fame. Turchia, Sud America, Vietnam, Bangladesh, nel settembre del 92, poco prima di chiudere i suoi occhi meravigliosi, lei va in Somalia. Questa mamma che era diventata questo nella terza parte della sua vita, voi come la vivevate?
1: Nei primi anni, mamma, sei sicura che vuoi fare anche questo viaggio? Sì, sì, ancora questo viaggio. E poi, che ci vedevamo sempre una famiglia a Natale. E la vedevo stanca. Ovviamente poi si scopre nel tempo che quella malattia, il cancro raro, pseudomixoma peritonei, che la porta via a 63 anni, è una malattia che si sviluppa piano. Comunque forse
0: ha camminato piano con lei.
1: E poi dopo Somalia però ci siamo sentiti al telefono, veniva a Los Angeles fa i primi test per capire perché c'ha questo dolore all'intestino e poi viene operata e poi la portiamo a casa perché non ci rimane più tanto tempo.
0: Senta, Sean, sua mamma, intanto lei ha fondato l'Audrey Hepburn Children's Foundation, perché sono i bambini che sono da rispettare perché poi diventano adulti e grandi. Nell'ultima sua interpretazione, lei, la mamma è un angelo, in Always di Steven Spielberg. E tutti quanti abbiamo pensato e continuiamo a pensare che non potesse esserci parte.
1: Ma il casting nasce da
0: migliore.
1: Quel momento lì, perché il film è un remake di un film meraviglioso di Michael,
0: sì,
1: Powell,
0: sì.
1: E a un certo momento Spielberg, in una riunione con Kathleen Kennedy, il produttore Frank,
0: sì,
1: Marshall, cioè, dice: ma e se Dio fosse una donna? Non finisce neanche la frase, tutti Audrey Hepburn.
0: Benissimo.
1: Casting done, next part.
0: Ecco, Audrey Hepburn, e voi pensate che noi ora ve la facciamo vedere? No, non in quel film, ma in un altro capolavorone, dove lei è My Fair Lady. Il sorriso, 59 denti, andiamo.

0: La prima corsa è stata entusiasmante, Miss Doolittle, ed è un peccato che l'abbiate perduta.
1: E verrà a piovere, secondo voi?
2: È in atto una depressione atmosferica sulla Spagna. Ma non ci sono sensibili variazioni nella situazione barometrica.
0: È veramente divertente.
2: Che ci trovate da ridere, giovanotto? Il bollettino così diceva.
0: Magnifico.
3: Che ci si debba aspettare il freddo?
2: Oh, auguriamoci di non avere abbassamenti di temperatura fuori stagione.
3: Portano sempre l'influenza e tutti in famiglia ne andiamo facilmente soggetti.
2: Mia zia morì di influenza, a quanto dicono. Ma io credo che le abbiano fatto la pelle alla vecchia.
3: Che le abbiano fatto la pelle?
2: Sì, che Dio l'abbia in gloria. Perché avrebbe dovuto morire di influenza se era scampata la difterite non più di un anno prima? Era viola come una melanzana. Tutti credevano che fosse defunta, ma mio padre continuava a scaricarle gin nella strozza.
4: Bella, brava! Era...
5: Questo è il film favorito di mia moglie. Perché dice che questo film, forse anche per lei, più che Breakfast at Tiffany, il secondo titolo di questo libro che farà Lily, è il sorgere della donna moderna.
6: Sì.
5: Fifth Avenue, Fifth Avenue, The Dawn of the Modern Woman. Sì. Mentre che My Fair Lady parla di lingua e cosa uno può fare quando non ha niente, come ti tiri su. Solo con la parola, con la lingua. E senza la lingua ovviamente non ci sono concetti e via, diventa una conversazione un po' filosofica.
6: L'abbiamo sentita, Marina, splendidamente doppiata, ma sentita con la sua voce, che era peraltro stupenda.
4: Lei ha lavorato moltissimo sull'accento. Io l'ho vista sempre in originale, è la prima volta che la vedo, la sento doppiata. Non si sente la differenza... almeno in questo pezzo, ma comunque lei stava prendendo lezioni appunto di dizione.
6: Studiava,
4: nel film, ma sì. Ha lavorato così tanto sull'accento che risentirla oggi da come da dove proveniva, quindi una donna che vendeva i fiori, che non
6: certo,
4: c'era
6: il personaggio
4: molto
6: è quello
4: umile,
6: di una donna umile
4: con un accento cockney molto spiccato.
5: Sì. In un certo senso è l'accento cockney che lei ha dovuto lavorare di più, sì. Perché essendo inglese,
4: certo.
5: Cresciuta, andata a scuola per imparare l'inglese prima della seconda guerra in certo. Kent, eccetera, lei parlava un inglese abbastanza pulito.
6: Lei parlava anche quando parlava, era stupenda, signori. E questa, oramai, dove giri? E se state cercando l'erede di Audrey Hepburn, non perdete tempo, non c'è. E non ci sarà mai. Perché i pianeti, Venere, è un pianeta. E c'è solo quella, ed è la stella del mattino. È inutile che andiamo cercando, ma quell'altro pianeta le somiglia. In questo meraviglioso libro, qual è la pagina che, per concludere, Sean... Hepburn Ferrer porta via e dice: il ricordo più bello di mia mamma è...
5: Allora, abbiamo fatto una cosa dopo aver creato una cosa un po' scientifica, perché deve essere sulla sua vita di una donna, come dicevo, riportare il palloncino su terra,
6: sì.
5: No? E rimettere le radici. Per vestire questo libro storico, in un certo senso,
6: certo.
5: Abbiamo in ogni capitolo incominciato con un formato tipo screenplay, copione con
6: sì.
5: dialoghi, eccetera.
6: Sì, sì.
5: E nell'ultima scena, ovviamente lei è malata, sappiamo che non ci sarà più, sono io e lei, scena che è successo, non voglio di nuovo rovinarla per lo scrittore, ma alla fine lei dice questa frase che ho usato un paio di volte nel libro e dice: e Sean, non ti dimenticare. Dico: non dimenticare di che? Dice: sorridi nell'oscurità. Questo nasce da un momento durante la seconda guerra, quando loro facevano questi piccoli shows di sì. varietà per intrattenere la gente e mettere due soldi da parte per la resistance.
6: Per aiutare la resistance.
5: E siccome non potevano applaudire, perché no, avrebbero attratto l'attenzione degli occupanti, no? Sì. delle forze del Reich, la gente semplicemente sorrideva nell'oscurità.
6: Lei ha avuto una mamma stupenda, lei è uno splendido figlio, però, questo se lo lasci dire, veramente
5: grazie.
6: Uno splendido figlio. Sì. Sean Hepburn Ferrer, eccola qua, Audrey, Marina Sanna, grazie, chiudiamo qui. Dovremmo

ci facciamo rumore e ci prepariamo a entrare in una storia di una donna coraggiosissima e che vi presentiamo tra un attimo, ma lei, unica, inimitabile, indimenticabile. Basta, ho finito. Ci fermiamo solo per un attimo, grazie, arriviamo. Beh, grazie.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
2: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
3: L'ultimo caso, cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
4: Cioè Big Bill, che fine ha fatto?
5: Così da oggi sono orfana.
3: Sì.
5: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
3: Sì.
6: Still Life, domani in prima serata.
7: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
8: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
9: E dopo aver parlato della stella, del raggio di sole, Audrey Hepburn, vi presento un vero e proprio terremoto, perché Simonetta Pizzuti, che è seduta qui in studio davanti a me, è la campionessa italiana di scherma non vedenti, plurititolata, figura di assoluto spicco nel panorama paralimpico, insieme alla sua inseparabile Holly. Ben arrivata!
10: Grazie! Grazie a te!
9: Allora, Simonetta, io ho detto grazie a te, grazie a voi due, perché vedete subito come Holly si sia sistemata, no? Per benino. Prima ha abbaiato un po' all'inizio, ma così, tranquilla. Simonetta invece tranquilla mai, perché tu sei stata fin da piccola un vulcano, così ti descrivono.
10: Sì, immagino ti riferisci allo sport, poi lo sono stato anche in altre...
9: Ma io volevo sapere tutte le circostanze, lo sport di sicuro.
10: Però ecco, sin da piccola in collegio noi avevamo campi di basket, pattinaggio, una palestra con gli anelli. Ora la gente quando lo racconto non immagina che una persona non vedente possa fare tutte queste, anche calcetto, qualunque cosa,
9: certo.
10: Insomma. Però noi lo facevamo con disinvoltura, tant'è che poi usciti dal collegio e arrivati in una scuola integrati con altre persone, perché all'epoca non c'era neanche l'insegnante di sostegno, gli insegnanti si sono trovati un po' spiazzati con me, perché dicevano no, noi non vedenti li esoneriamo nella ginnastica, nell'attività. Per fortuna ho trovato un insegnante bravo, mi disse

0: Se tu mi aiuti ad aiutarti, io faccio questa sfida insieme a te, quindi io ho continuato a fare sport sempre.
1: Signori, Simonetta dice: devo ringraziare mamma e papà, entrambi non vedenti, per avermi insegnato che questo non ferma, anzi, devo ringraziare ovviamente l'Istituto Romagnoli. Qui vediamo una fotografia dove Simonetta ha dimostrato, e attenzione, non soltanto a se stessa, ai propri genitori.

0: Esattamente, perché poi avere dei genitori con disabilità uno può pensare che è ancora più limitante, invece è proprio il contrario, perché solitamente un genitore non pronto ad avere un
1: Certo.
0: figlio con disabilità non sa come fare e spesso tende a proteggere troppo. E quella protezione è quasi una campana di vetro che
1: Certo,
0: invece
1: chiude.
0: limita.
1: Chiude Simonetta, tu sei tenacemente e continui ad esserlo ogni giorno della tua vita, l'ambasciatrice che dice abbattiamo l'ostacolo vero dell'ignoranza. Ignorare vuol dire non sapere, non conoscere. Allora, l'ostacolo dell'ignoranza, qui la vediamo mentre scia, come si combatte o si abbatte?
0: Io vado spesso nelle scuole perché per me i ragazzi, i giovani sono il nostro futuro, saranno delle persone adulte informate e quindi
1: Brava.
0: vivremo meglio noi. È così che possiamo sicuramente, una delle attività che io svolgo per conto dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti è appunto fare questa sorta di sensibilizzazione nelle scuole perché è proprio lì che
1: Sì,
0: sarà.
1: perché insegna,
0: Sì.
1: perché uno non ignora più, capisce, comprende anche come una donna inizia a fare scherma. Alla, si può dire di una signora l'età? Sì.
0: Sì,
1: Quando hai iniziato tu a fare scherma?
0: nel 2012 me
1: E
0: lo proposero, lì per lì pensai, ma una scherma per non vedenti, conoscevo già la scherma per le persone disabili motorie in carrozzina, ma per non vedenti dicevo no, è una cosa. Invece poi mi sono appassionata, ho visto che non solo si può fare, ma per noi è un vero e proprio sport, cioè non si pensi che lo facciamo così tanto per facciamo sia campionati italiani che internazionali. Quando ci saranno le condizioni per diventare sport paralimpico, dico quando perché ci sono dei requisiti a livello internazionale, devono
1: sì. Avanti
0: esserci tante nazioni e continenti per diventarlo.
1: tutta, signori, questa è Simonetta in pedana. Nessuno la può fermare. Guardate.

0: guardarci gli occhi per capire che cosa significhi tutto questo. Noi dovremmo fare come avete fatto fare a questi ragazzi, bendare.
1: Esattamente, in questa maniera si capisce che facciamo scherma sul serio, perché agli altri sembra quasi come se fosse una scherma diminuita, ma in realtà se si bendano sono gli altri che diventano, diciamo così, più deboli, perché non sono abituati, cioè noi è la condizione normale. L'unico modo per far provare alle persone cosa significa è quello.
0: Che capolavoro. Signori, pluripremiate in campionati nazionali, il titolo a cui sei più legata, c'è sempre un titolo a cui siamo più legati?
1: Beh, vabbè, diciamo è il primo, perché emotivamente era proprio il primo campionato italiano, quindi averlo vinto, gettare una, come una insomma sfondare una porta, per me ci sono legata tantissimo.
0: Simonetta, sei pure simpatica. No, oggi è il giorno della simpatia, perché ecco, vede, quello non si dona, non si regala.
1: Grazie, sei troppo gentile.
0: Allora, il primo allenatore di Simonetta Pizzuti è stato Gianandrea Parisi, che oggi allena dei ragazzi nello spettro autistico. Com'è stato come allenatore? Bravo.
1: Sì, bravissimo, anche con lui, ecco, ci sono particolarmente legata, proprio perché è stato il mio primo allenatore, lo ricordo sempre.
0: E noi ve lo facciamo incontrare, questo primo allenatore, durante un allenamento con questi ragazzi che si trovano, quando si dice sei autistico, potrai fare mai sport? Questa è la risposta, guardate.

0: Ci troviamo in una sala di scherma, precisamente in Accademia Schermalia, che è una palestra sita in una parrocchia, la parrocchia Nostra Signora di Coromoto, in cui da 10 anni si fa inclusione attraverso la scherma. La scherma è uno sport socio-relazionale ed è perfetto per includere soprattutto chi ha difficoltà socio-relazionali. È uno sport in cui l'avversario sta a mezzo metro da te, per cui devi carpire, devi prevedere i movimenti ed è importante tutta la parte metacognitiva. È uno sport in cui c'è anche un gruppo, per cui è uno sport individuale ma nello stesso tempo è anche uno sport di squadra, dove si passano i pomeriggi con i propri compagni di sala. È uno sport sicuramente in cui la parte sensoriale, la parte visiva, la parte uditiva è molto importante e tutto questo anche per i ragazzi autistici è molto stimolante.
1: La scherma io la definisco una partita a scacchi in movimento, nel senso che è importante la tecnica, è importante la velocità, ma un ruolo fondamentale la strategia, soprattutto nella spada, che è l'arma che facciamo noi, e poi anche l'accettazione della sconfitta, quindi un miglioramento nel tempo dell'autocontrollo e della gestione della rabbia.
2: La pratica di questo sport che mi ha comunque aiutato a conoscere un sacco di persone, sia come sia non come me, a magari affrontare le mie insicurezze, mi ha dato anche tante soddisfazioni, tra cui ad esempio la frequentazione di un corso da insegnante fatto la scorsa estate a Frascati di primo livello, e recentemente ho fatto anche un corso per diventare arbitro, al momento sono tesserato regionale. Ho fatto nel corso della mia esperienza a scherma varie gare sia individuali che di squadra, le quali mi hanno aiutato nel bene e nel male, più che altro a rafforzare il mio autocontrollo.
1: È una bella sfida, un'importante sfida. Si dice a molti ho insegnato e da tutti ho imparato, perché veramente agli allievi c'è un feedback molto, molto grande. Gli allievi insegnano, in realtà. Non siamo noi che insegniamo, sono loro che ci insegnano.
3: Sono gli allievi che ci insegnano. Simonetta Pizzuti, dobbiamo citare la mia attuale
4: società. Capitolina Scherma, con cui mi alleno oggi.
3: Capitolina Scherma. Quando tu arrivi niente rimane più uguale, vero?
4: Lo spero.
3: Perché tu sei carica di energia.
4: Io me la sento questa energia, nonostante l'età, appunto. Spero che riesco a trasmetterla.
3: Nonostante l'età, è una ragazzina, ma questo lei non lo vuole dire.
4: No, infatti non mi rassegno.
3: Perché ha iniziato da grande lei a fare scherma. Se qualcuno di voi ha mai tirato di scherma, lo sa quanto sia difficile, complesso. Lei ha preso, è andata e lavora. Dietro questo gesto, dietro la tua Olly, che lo ricordiamo, è praticamente appena arrivata, perché tu hai avuto il grande dolore di perdere, no? L'altro tuo
4: cane guida. È un grande dolore, per chi ce l'ha lo capisce.
3: Certo, sì.
4: Però certo adesso sì. Abbiamo iniziato un nuovo percorso.
3: Sfida, perché sì. Tu con le sfide ti trovi molto.
4: Mi trovo molto.
3: Molto bene. Senti Simonetta, un'ultima cosa. Qual è il tuo messaggio a chi si sente frenato da limiti, credimi Simonetta, di ogni tipo?
4: Ma io dico che i limiti non ci sono. Noi abbiamo un modo di tirare diverso, però bisogna venire e provare sulla pelle. Se si prova poi non si lascia più una cosa. Nascono delle belle passioni, delle belle esperienze, però non bisogna stare a casa, ecco questo, perché la gente spesso è presa dalla pigrizia, perché poi quando si prova le passioni nascono, lo vedo in tante persone che appena vengono sono pieni di entusiasmo.
3: Alla Capitolina Scherma, l'ho detto, niente è stato più come prima. Simonetta Pizzuti, quando la incontrate insieme alla Solly, fermatela e abbracciatela per favore, perché è una campionessa e una stella

0: come ce ne sono veramente poche. Grazie, grazie Simonetta, grazie a te, alla tua nuova cucciola per tanti tanti lunghissimi anni. Ciao Olly, grazie di essere stata con noi. E se ne vuole andare, giustamente dice qui l'intervista è durata troppo. Signori, grazie, questa è l'ora solare. Grazie a tutti, grazie.
1: Paola, grazie.
0: Grazie Simonetta, grazie. Ma sei una paperotta.

0: giorno.
1: Per alzarmi da qui ci vorrebbe un entusiasmo nuovo.
0: Sorriderò di nuovo al mondo.
2: Dai, Davide, devi reagire.
3: Leo, tuo amico?
2: Lo sto chiamando.
1: Lo sapevo, mi sono perso.
4: Peregrinus, sulle orme di un uomo e di un santo. Questa sera, in seconda serata.
5: Prova a vincere premi Pokémon ogni giorno con Kellogg's. Corri in negozio!
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
10: Basta scuse, prova Danacol.
9: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
12: Sì, una buona avventura.
11: Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
13: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
14: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
13: Come ne è uscita?
14: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
13: Bravissima.
15: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
16: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
17: Il buongiorno ti darò.
18: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
19: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.

0: Ramona, andiamo in camera mia. Vorrei parlare con te.
1: D'accordo.
2: Oh, cucciolaccio di casa. Cochito dolce. Le vuoi le coccole, furbone? Sembri un batuffolo di ovatta.
0: Stavi per metterti a letto, Marisabel.
2: Non ancora. Devo studiare un po'.
0: Ricordati che domani mattina sul presto andiamo a fare compere. Non è che poi dormi fino a tardi.
2: Oh, figurati, mamma. Mi alzerò molto prima che se dovessi andare a scuola.

0: Domani tu esci con Mary Isabel?
1: Sì, devo fare delle compere.
0: Ma non eri rimasta d'accordo con Alberto che saresti andata
1: all'ospedale? Sì, ma nel pomeriggio. Ho deciso di dedicare tutta la mattina a Mary Isabel.
0: Ma tu hai già deciso, Mariana, quello che vuoi fare del ragazzo.
1: Per il momento devo comprargli dei vestiti, portarlo via da dove vive, iscriverlo ad una scuola. È mio dovere cominciare domani stesso.
0: Mi fa paura Luis Antonio. Se lo viene a sapere, non te lo perdonerà.
1: Luis Antonio non ha motivo di arrabbiarsi. Ma comunque per mio figlio sono disposta ad affrontare qualsiasi cosa.

0: Quindi il tuo Rockefeller è quel certo ingegnere salvaterra per cui lavoravi prima che ti conoscessi.
1: Non è. Era. Non mi darà altro.
0: Questo è da vedere. Di quant'è l'assegno?
1: Più di 500.000 di pesos.
0: Soltanto?
1: Ti sembra poco?
0: Devi fargli scucire di più.
1: Non so perché ti ho parlato di questa storia. Sarebbe stato meglio se avessi continuato a farti credere che i soldi erano una vincita alla lotteria. Non voglio avere a che fare con quel mio ex, mi insudicerebbe.
0: Non essere imbranata. L'ingegnere ha una grossa posizione e eviterà ad ogni costo lo scandalo. Trattano quella ragazza orfana come se fosse veramente figlia loro. E lui ti darà quanto gli chiedi, purché non si venga mai a sapere.
1: No, Jean-Michel. Quando quei soldi saranno finiti non ce ne saranno altri.
0: Non far la sciocca, altrimenti me ne vado via di nuovo.
1: Ah, certo. Ma dopo aver speso tutti i miei soldi...
0: Un momento. Forse ti sfugge il particolare che sei stata tu a cercarmi. Sei stata tu a sedurmi facendomi vedere i soldi. A quale scopo l'hai fatto? Cosa pensi che sono scemo?
1: La colpa è solo mia. Purtroppo sono innamorata di te.
0: Smetti di dire sciocchezze. Quando hai a disposizione una pensione a vita... possiamo vivere come dei pascià alle spalle di quel tizio.
1: Io ho paura, Jean-Michel.
0: Hai paura di cosa? Spiegamelo.
1: Che mi mandi in galera.
0: In prison?
1: Mm-hmm. Ho dovuto firmargli un documento che mi comprometterebbe.
0: Hai firmato un documento?
1: Nel quale dichiaro che non posso pretendere nulla da lui in questioni finanziarie perché se io lo facessi starei commettendo un reato ricattandolo.
0: Ma... Cherie, questo documento l'hai firmato davanti a un notaio?
1: No, eravamo soli, lui e io.
0: Ma allora quella carta non vale nulla. L'ha fatto solo per farti paura.
1: Dici davvero?
0: Ma certo, non ti può far niente. E poi, credi sul serio che avrebbe il coraggio di mandarti in prison?
1: Mi è sembrato molto sicuro di se stesso.
0: Dimmi una cosa, Sara. Questo signore ti ha dato del denaro perché tu non dicessi la verità sulla ragazza che hanno adottato, no?
1: Sì, due volte.
0: Appunto. Quindi non vuole assolutamente che si sappia nulla, ovviamente, Nespa?
1: Già.
0: Perciò, se tu gli richiedi ancora soldi, pensi che potrebbe reagire?
1: Sì, ha minacciato di denunciare.

Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000. Sale a oltre 300 morti il bilancio della devastante alluvione di ieri fra Nepal e Tibet, 1300 dispersi, fra questi più di 500 turisti. Le autorità del Nepal segnalano 3 italiani fra gli irreperibili, altri 2 connazionali risultano invece fra le persone tratte in salvo. Il Papa in un messaggio esprime profonda tristezza per le vittime e manifesta la sua vicinanza spirituale alle persone coinvolte nella tragedia. La Russia avanza nel Donbass, dice il capo di Stato Maggiore, generale Gerasimov, in visita alle truppe al fronte. Crescono i timori per un'escalation del conflitto con l'attacco a un paese NATO. Il Cremlino però smentisce le minacce, solo spauracchi, dice il portavoce Pieskov. Nella notte intanto ancora raid russi su Kiev, Odessa e Zaporizhia. L'Iran definisce un atto di terrorismo di Stato la minaccia di sanzioni statunitensi contro Teheran e quanto scrive in una lettera alle Nazioni Unite il ministro degli esteri Araghchi, che oggi ha avuto un incontro con l'omologo del Qatar Al-Thani. Al centro del colloquio le modalità per allentare la tensione nella regione e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Caro carburanti, prorogato lo sconto sulle accise sul gasolio fino al 5 settembre, come copertura previsti 130 milioni di euro che arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Il governo studia intanto nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito delle famiglie. Il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne, trovata morta e impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a riposto nel Catanese, è indagato per omicidio. La notizia viene confermata da fonti della procura, secondo cui l'iscrizione del registro degli indagati dell'uomo rientra nell'ambito degli accertamenti irripetibili. Arrestata ad Aosta una coppia per pedopornografia. I due avevano realizzato video pedopornografici con il nipotino, che spesso veniva loro affidato dai genitori. Gli inquirenti hanno individuato 45 fra fotografie e video del minore su un sito internet. Il caso è partito da una segnalazione internazionale. Non esiste prevenzione migliore contro la droga di una buona famiglia, lo ha detto il Papa nell'udienza ai partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulle situazioni di dipendenza in quell'area. La Chiesa sia famiglia per chiunque sia rimasto ai margini della strada, esorta Leone XIV. In arrivo una nuova ondata di caldo dopo il passaggio del maltempo che nei giorni scorsi ha fatto scendere le temperature in diverse aree del paese, soprattutto al nord. L'afa, rimasta più concentrata sulle regioni meridionali, torna a interessare un numero crescente di città. Secondo l'ultimo bollettino, 3 le città italiane con il bollino rosso: Bari, Palermo e Campobasso. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG2000 torna poco prima delle 18.30.

Giovedì, al nord lieve calo della pressione. In questa giornata il cielo sarà irregolarmente nuvoloso e in tarda serata alcuni temporali raggiungeranno le Alpi più occidentali. Venerdì, la pressione è più debole. La giornata trascorrerà con l'arrivo di temporali sui settori alpini, prealpini, alte pianure. Calo termico al nord-ovest, caldo intenso in Emilia. Al centro, pressione stabile. Giornata con un cielo irregolarmente nuvoloso su molte regioni. Farà molto caldo con temperature massime fino a 36 gradi Celsius all'ombra su Toscana, Umbria e Lazio. Venerdì, alta pressione subtropicale. Giornata un po' più nuvoloso sulla Toscana. Sole prevalente sul resto delle regioni e caldo intenso con picchi di 38-40 gradi Celsius su Lazio e Umbria. Al sud, alta pressione africana. Giornata prevalentemente soleggiata con cielo sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime oltre i 34-36 gradi all'ombra su tante città. Venerdì, c'è l'anticiclone subtropicale. In questa giornata il sole sarà prevalente e il caldo intenso.

0: Ma il colesterolo?
1: Dai, la parmigiana è verdura.
2: Con il colesterolo non si scherza.
3: Prova Danacol.
4: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
3: Basta scuse, prova Danacol.
4: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
5: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
6: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
7: Sì, una buona avventura.
6: Oppure quella di un incontro curioso,
7: o meglio, delizioso. Biscotti Kinder,
6: dai forma alla tua gioia.
8: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo

0: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.

Dall'ora sesta fino all'ora nona si fece buio su tutta la terra. Verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù misericordioso, inchiodato sulla croce tra il cielo e la terra, in quest'ora avvolta dalle tenebre, restiamo accanto a te. Per noi sei diventato uomo. Eppure l'uomo non ti ha riconosciuto, ti ha rifiutato e condannato a morte. Il tuo cuore soffre il dolore dell'amore non accolto. Il dolore più profondo è l'esperienza dell'abbandono. Sono i nostri peccati ad aver posto su di te questo peso. Per la nostra salvezza accetti questa solitudine. Tu che vivi nell'unità con il Padre, entri nella nostra oscurità per trasformarla. Nella tua morte si apre per noi la via verso il Padre. La tua croce ristabilisce il legame tra Dio e l'uomo. Gesù abbandonato, in quest'ora della tua agonia, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per i peccatori e per i morenti, perché accolgano il dono della tua grazia. Guarda le persone sole, dimenticate, anziane e sofferenti, trovino pace e consolazione. Gesù misericordioso, ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera.

0: e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa

0: Rosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Signore sia con voi.
1: E con il suo Spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: Il regno dei cieli è simile a un re che vuole fare i conti con i suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, e saldasse così il debito. Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: «Signore, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui che gli doveva 100 denari e, afferratolo, lo soffocava e diceva: «Paga quello che devi». Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti rifonderò il debito». Ma egli non volle esaudirlo. Andò e lo fece gettare in un carcere, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» E sdegnato il padrone, lo diede in mano agli aguzzini, finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il mio Padre Celeste farà ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello.
1: Nuova puntata di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Benvenuti. E Sebastiano Somma ci ha appena letto uno dei brani più conosciuti del Vangelo di Matteo. E tra poco il nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista, docente di etica e cultura d'impresa all'Università LUMSA di Roma, ci offrirà una lettura originale di questa parabola del servo d'erbitore, che ci aiuterà anche a riflettere sul rapporto tra economia e ambiente. Ben ritrovato, professore.
2: Grazie anche a te.
1: Però prima di arrivare a questo momento vorrei presentarvi l'ospite di questa nostra puntata. Benvenuto a Chicco Testa, cofondatore e presidente di Legambiente negli anni Ottanta, presidente del consiglio di amministrazione di Enel tra il 1996 e il 2002. Oggi è presidente di Assoambiente, l'associazione che riunisce le imprese dell'economia circolare e dei servizi ambientali. Grazie di essere qua.
3: Grazie a voi.
1: Arrivo subito da lei con una prima riflessione, ma prima vorrei dare la parola, come sempre, al nostro professor Luigino Bruni per condurci su una lunga strada che dal Vangelo ci porta fino all'economia di oggi. Prego, professore.
2: Grazie. Questa parabola di Gesù è un insegnamento sui rapporti nuovi

0: nuovi della sua comunità. E anche qui ricorre al linguaggio dell'economia, del denaro, perché sa che la gente sa poco di teologia, ma sa far di conto, conosce bene monete e denaro e quindi li usa molto. C'è un debitore insolvente, una grande somma, 10.000 talenti, d'oro, d'argento, non sappiamo. E davanti all'insolvenza di questo debitore, il creditore fa ciò che dovrebbe fare secondo la legge del suo tempo. Ordina che il debitore divenga schiavo, che venga messo in prigione lui e la sua famiglia. Ma il padrone ha compassione, ha pietà di questo debitore e gli condona, gli fa un dono immenso, 10.000 talenti. Se fossero d'oro, oggi sarebbero 2 miliardi di euro, una somma immensa. Poi questo debitore incontra un suo debitore che gli deve 100 denari, una somma piccola, circa oggi 2.000 euro, e lo fa gettare in prigione perché non gli condona neanche un denaro. Noi ascoltiamo e restiamo molto indignati, è un'ingiustizia, perché manca non solo la pietà, ma anche la reciprocità. Io ricevo qualcosa e non faccio nulla a mia volta verso qualcun altro. Ricevo molto e non faccio niente. E pensiamo subito magari alle banche, che a volte rendono schiavi, ancora oggi, debitori insolventi, che si ritrovano con l'auto pignorata, con la casa venduta all'asta, loro e la famiglia. Ma oggi in realtà questa parabola ci lancia un nuovo messaggio importante, che riguarda l'ambiente, la terra, la natura. Il grande dono che noi riceviamo venendo al mondo è la terra, è il pianeta, che vale non solo 10.000 talenti, ma molto, molto di più, un valore infinito. Dovremmo quindi custodirlo e dovremmo vivere la reciprocità con chi viene dopo di noi, che ha il diritto a vivere un rapporto di dono come noi l'abbiamo ricevuto dal passato. E invece noi stiamo lasciando ai figli una terra molto peggiore di quella che abbiamo ricevuto. Ci stiamo comportando come quel servo spietato. Ci stiamo comportando da ingrati verso i figli, i nipoti, le specie viventi e la terra. Stiamo dicendo al futuro: dammi tutto quello che mi devi dare, subito. Quindi lasciamo un enorme debito ecologico e non facciamo nulla per riparare il danno che abbiamo commesso finora. Siamo allora una generazione usuraia, perché nella Bibbia l'usura è condannata per un motivo ben preciso. Non si può speculare sul tempo. Il tempo non è una merce, il tempo è di Dio. Quindi se tu speculi sul tempo, stai rubando il futuro a chi verrà dopo di te. Noi oggi stiamo facendo questo con la terra. Abbiamo ricevuto un grandissimo dono e stiamo lucrando sul futuro dei figli. Siamo una generazione usuraia. Non stiamo vivendo la reciprocità con le donne, gli uomini, la terra di domani. E anche questa volta il Vangelo non mancherà di dare il suo giudizio e lo pronuncerà con la voce dei bambini di oggi, degli uomini e le donne di domani.
1: Grazie professore. Ambiente e futuro, questi concetti chiavi in quello che ci ha spiegato oggi. Presidente, arrivo da lei per chiederle che cosa la preoccupa del futuro sul fronte ambientale. Qual è secondo lei la vera emergenza che dobbiamo assolutamente affrontare e risolvere?
2: Ma le risponderei con una citazione di Indira Gandhi, premier indiano per molti anni, la quale intorno agli anni 70 disse: il problema ambientale più grave è la povertà, perché la povertà è una situazione nella quale non hai la possibilità di investire, diciamo così genericamente, in protezione ambientale o in risorse per la protezione ambientale. Sei costretto a sopravvivere giorno per giorno. Pigliamo un problema, quello della deforestazione, no? Che noi attribuiamo sempre ai poteri capitalistici, eccetera, eccetera, ma spesso a deforestare sono proprio, come è avvenuto in Europa durante il Medioevo e anche successivamente, sono popolazioni povere che utilizzano il legname per sopravvivere o hanno bisogno di portare le bestie al pascolo, eccetera.

0: Cioè, la povertà è anche un grande problema ambientale, diciamo.
1: Ci diceva il professor Luigino Bruni, ci ha definito una generazione usuraia che sta consumando le risorse della terra. Io vorrei mostrarvi alcuni dati. Questi dati sono del Global Footprint, che è un network, un gruppo di ricercatori di diverse università del mondo, che di fatto misura l'impronta ecologica che gli uomini lasciano sulla terra. Misura, insomma, quante risorse che il pianeta ci mette a disposizione il mondo sta consumando, e segna una data in cui effettivamente l'umanità ha già consumato tutte le risorse disponibili per quest'anno. E intendiamo per risorse quindi le fonti energetiche, le materie prime e anche i prodotti agricoli. Guardiamo allora qual è la data del 2022 in cui abbiamo finito tutte le risorse. Eccola qua, è il 28 luglio, è la data in cui a livello mondiale sono state usate tutte le risorse naturali disponibili. In poche parole, dal 29 luglio in poi noi abbiamo cominciato a consumare le risorse che spettavano a qualcun altro, che spettavano all'anno prossimo, e per arrivare a dicembre useremo esattamente due pianeti Terra. E noi italiani invece come ci stiamo comportando? Guardiamolo allora questo secondo dato che ci aiuta a capire, perché il 15 maggio è la data in cui l'Italia ha effettivamente esaurito le proprie risorse, quindi non solo siamo andati peggio della media globale, ma come ci stiamo accorgendo, per arrivare a fine anno dobbiamo chiedere anche le risorse a qualcun altro. Allora, professore, una generazione usuraia, e i giovani di questo furto come se lo vivono? Sì, il professor Bruni, lei li frequenta ad Economy of Francesco, sì, l'università.
2: Li conosco come tanti di noi conoscono i giovani, io magari come docente li conosco da una prospettiva particolare e con l'economia di Francesco anche. Ma i giovani, questa generazione di giovani che sono una specie di nuovo 68, hanno un protagonismo nuovo, sia i teenagers che sono una novità, ma anche i giovani, diciamo, universitari o poco dopo, sono miti, cioè non hanno la violenza che avevano i giovani degli anni 60 o 70, ma sono consapevoli. Cioè, più di noi sono preoccupati per l'ambiente, perché semplicemente per un fatto, diciamo, anagrafico. Sono anche consapevoli che gli lasciamo delle cose buone, cioè non è che tutto ciò che lasciamo è un disastro, però sulla Terra, sul pianeta, sul clima sono molto preoccupati, perché è il loro mondo, il nostro un po' meno, perché semplicemente siamo più vecchi.
1: Presidente Testa, ma secondo lei, se avessimo dato retta alla sua generazione di ambientalisti, saremmo arrivati a questo punto qua o la situazione sarebbe un po' migliore?
0: Ma guardi, prima di tutto mi faccia dire che io diffido sempre un po' da queste analisi quantitative, diciamo, no? Negli anni 70 fu pubblicato un famoso rapporto sui limiti dello sviluppo, in cui si preconizzava la fine di una serie di materie prime, a cominciare dal petrolio. Oggi di petrolio ce n'è di più di quanto c'era negli anni 70, no? Perché? Perché queste analisi quantitative non tengono conto di una cosa, dell'apporto dell'innovazione tecnologica. Faccio un esempio così sono chiaro.
1: Sì.
0: Dopo la guerra eravamo più o meno 2 miliardi di persone, un po' di più. Oggi siamo 7 miliardi e rotti. La quantità di terre coltivate è esattamente la stessa del dopoguerra. Cioè coltiviamo lo stesso numero di ettari, e questi ettari nutrono 7 miliardi e mezzo di persone anziché 2. Perché? Perché c'è stato un gigantesco incremento della produttività dei terreni grazie alla rivoluzione verde, cioè ai trattori, ai concimi, ai fertilizzanti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, queste sono proiezioni lineari che non tengono conto di salti tecnologici molto, molto importanti. Certamente, se avessimo, qui c'è anche un rischio, no? Perché il petrolio abbondante, per esempio,
1: sì,
0: ci porta a non distaccarci dal petrolio, no? Adesso lo vediamo con il metano. Quindi bisogna essere preveggenti e spingere sull'innovazione tecnologica in maniera tale che essa diventi veramente conveniente, come oggi per esempio lo sono le fonti rinnovabili. 20 anni fa non erano convenienti, oggi lo sono.
1: Tra poco arriveremo a parlare anche di questo, perché ambiente, futuro ed economia sono sicuramente al centro della preoccupazione di tanti giovani, che stanno chiedendo a gran voce anche al mondo degli adulti di cambiare rotta. Ma il mondo degli adulti come sta reagendo? Perché alcuni sono davvero entusiasti, ma altri invece sono più scettici e si chiedono quanto costa questa rivoluzione verde e soprattutto chi la paga. Tra poco qui a Pani e Pesci metteremo in scena le ragioni di queste due fazioni, subito dopo la pubblicità.

0: Prova a vincere premi Pokémon ogni giorno con Kellogg's. Corri in negozio!
1: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
3: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza.
6: Prova Danacol.
7: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
6: Basta scuse, prova Danacol.
7: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: È come fosse domenica. Domenica. È come fosse.
9: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
10: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Allora, siamo partiti dalla parabola del servo debitore per arrivare a parlare di questo uso usuraio, l'ha definito il nostro professor Bruni, che stiamo facendo del nostro pianeta. E insieme a Chico Testa, presidente di Assoambiente, stiamo provando anche a riflettere su un cambio di rotta possibile. Vorrei mostrarvi un dato per ricominciare la nostra riflessione insieme. Guardiamolo, il 52%, e questo è un dato Istat, degli italiani con più di 14 anni, mette i cambiamenti climatici al primo posto delle proprie preoccupazioni. Il secondo invece è un dato Lancet che riguarda la popolazione dei 10 paesi più sviluppati e dice che il 45% dei giovanissimi tra i 6 e i 25 anni dice di soffrire di ansia climatica. Allora, Presidente Testa, partiamo da quel 52%, che è un numero importante, che forse è un dato positivo, segna la crescita di una coscienza ambientalista anche rispetto a quando lei fondò la Lega per l'Ambiente.
11: Eh sì, certo, la coscienza ambientalista è cambiata enormemente in questi 40 anni. Noi allora eravamo ragazzini che tiravano la giacca ai grandi, diciamo, per dire, oh, guardate che c'è anche l'ambiente, no? Oggi se ne parla ai vertici dei capi, certo, di governo del mondo, al G8, al G20, all'ONU, dappertutto, quindi è diventato un grandissimo problema. Mi piacerebbe sapere quando è stata fatta questa rivelazione, perché temo che uno dei problemi che abbiamo davanti è che a questo punto il cambiamento climatico stia un po' scivolando indietro nell'agenda dei governi e delle persone. Perché sta scivolando indietro? Sì. Perché ci troviamo in un problema economico enorme, tra inflazione, recessione, mancanza di materie prime, energia, eccetera, eccetera, e credo che la gente torni un po' a rinchiudersi su se stessa e a domandarsi come faccio a superare questo inverno in cui le bollette diventeranno 3 o 4 volte quelle che pagavo prima, e la stessa cosa per le imprese. Quindi, come dicevo prima, la povertà, perché la tutela dell'ambiente, diciamo, è, i sociologi americani la classificavano come un bisogno post-materiale, cioè sì, è tipica delle società che, avendo raggiunto un certo benessere economico, possono destinare tempo, risorse, eccetera, eccetera, a questo problema. Quando invece, torno a dire, sei costretto a fare i conti per arrivare a fine mese, magari questo problema passa un po' in secondo
10: piano. Però effettivamente poi i cambiamenti climatici, diciamo, lasciano delle evidenze che sono anche dannose per tanti di noi, certo, per cui sì, ci credo che insomma sia, certo, sia una preoccupazione.
11: Adesso diciamo, posso fare una battutaccia, diciamo, speriamo che il riscaldamento climatico ci aiuti almeno a superare l'inverno. Senza dover accendere troppi riscaldamenti, ecco.
10: Professore, arriviamo invece a quel 45%, perché non c'è il rischio che ci sia anche un po' una narrazione orrorifica rispetto all'ambiente, anche un po' fondata sul marketing della paura?
3: Beh, si usa un po' quella che si chiama la pedagogia della catastrofe, che a volte funziona, però se supera una soglia non funziona, perché poi crea
11: panico. Diventa come al lupo, se no...
3: Certo. Poi diventa che blocca le persone in un panico. Io credo che tenere alta l'attenzione, appunto siccome, come diceva il Presidente, noi tendiamo... come questa bella frase di Edgar Morin, a forza di rinunciare all'essenziale per le urgenze, ci dimentichiamo l'urgenza dell'essenziale. Okay. Cioè, noi tendiamo a questo, e quindi che ci sia qualcuno che ricorda sistematicamente che mentre abbiamo delle crisi congiunturali c'è un ambiente che sta andando, diciamo, in una direzione problematica, è importante. Certo, vedere che i giovani soffrono di quest'ansia è un punto su cui riflettere.
10: E allora, da Greta Thunberg fino agli studenti dei Fridays for Future, sicuramente i giovani hanno alzato la voce per far aprire gli occhi al mondo degli adulti e per chiedere un cambiamento di rotta. Ma gli adulti quale reazione stanno avendo? Noi abbiamo deciso di metterne in scena un paio di reazioni diffuse, e subito ascoltiamo la prima.
12: Potrebbe essere mia nipote. Come chi? Greta. Dico, la nipotina che ogni ambientalista d'antan come me non avrebbe potuto neppure immaginare. Ma vi rendete conto? Quella ragazzina è riuscita a far scendere in piazza, in Europa e nel mondo, migliaia di coetanei per dire una cosa sola: dovete farla finita. Dovete smettere di distruggere questo pianeta, perché non ne abbiamo un altro. Dovete smettere di rubarci il futuro. Quando lo dicevamo noi 40 anni fa, venivamo trattati come dei pazzi, dei paranoici, dei catastrofisti, degli utopisti. Eravamo quelli che si occupavano degli uccellini, quelli fissati con le biciclette e il sole, quelli che volevano fermare la crescita, il benessere, il progresso, quando il progresso doveva essere, secondo loro, l'energia nucleare. Ora però che la distruzione della Terra comincia a spaventarvi, i giovani che scendono in piazza siete costretti ad ascoltarli. Ora non potete più far finta di non vedere quello che sta accadendo. Fiumi senza più acqua, tempeste tropicali che ci spazzano via le città, rifiuti ingestibili, energia a costi impossibili. Se ci aveste ascoltato tanti anni fa, se avessimo cominciato a riempire l'Italia di impianti fotovoltaici, oggi potremmo fregarcene del gas di Putin. E invece no. Non avete voluto pensare al futuro e ora, agli occhi dei vostri nipoti, siete colpevoli. Rapinatori di futuro, colpevoli di egoismo. E ve lo ha scritto anche Papa Francesco in un'enciclica, addirittura, la Laudato

0: Sì, e mette in nero su bianco quello che allora noi forse non fummo in grado di vedere o almeno di raccontare con chiarezza. Tutto è connesso, l'ambiente e la povertà, la terra e la giustizia, l'acqua e i conflitti, il clima e l'immigrazione, la svolta green. La rivoluzione verde, la transizione ecologica, questa volta non può più essere fermata. Se non cambiate, se non cambiamo, non ci sarà benessere per nessuno.
1: Cita la nostra ambientalista D'Antan, l'ha laudato sì, professore, e dice che, insomma, chi dice che è soltanto un documento ambientalista è un po' fuori strada. Lei sottolineava come tutto sia connesso, insomma, c'è molto di più.
2: Beh, certamente il Papa non è un tecnico dell'ambientalismo, fa un altro mestiere, deve dire altre cose. Però ciò che così ha portato di nuovo l'attenzione, a me è una cosa molto importante, cioè questa parola bene comune, perché noi nel mondo cattolico soprattutto da 150 anni si parla di questo bene comune, al centro di tutto. Però forse mai come in questo momento abbiamo capito che cos'è il bene comune, perché c'è un male comune. E tu, quindi il fatto che ci sia un peggioramento climatico è chiaramente un male comune, bisogna rispondere insieme tutti e ciascuno, perché il bene comune riguarda tutti e ciascuno, quindi questo è un punto veramente nuovo. E poi c'è un secondo elemento importante, che tutto è connesso da quale punto di vista? Che non è più possibile parlare di povertà senza parlare d'ambiente e viceversa. Non ci dimentichiamo l'altro lato, cioè non solo non è possibile non parlare di povertà mentre mi occupo di ambiente,
1: Sì.
2: ma anche non parlare di ambiente mentre mi occupo di povertà. So, queste sono le novità di questo tempo e anche dell'enciclica. Tutto è connesso soprattutto a questi due livelli, povertà e ambiente.
1: Presidente, nel suo libro Elogio della crescita felice contro l'integralismo ecologico, lei ha usato parole piuttosto critiche sulla Laudato Si. Ci spiega che cos'è che non la convince?
3: Anche Greta, i messaggi sono importanti e nessuno li può sottovalutare. Però purtroppo nella mia esperienza abbastanza lunga di vita ho spesso visto messaggi partiti positivamente, ma che hanno preso delle strade poi spesso drammatiche, no? Quindi il messaggio è importante, ma l'individuazione degli strumenti per risolvere il problema è altrettanto importante. Per esempio, è stato scandalo il fatto che Greta abbia dichiarato che forse le centrali nucleari tedesche non vanno chiuse, perché tutti gli ambientalisti d'antan sono convinti che invece quello sia il male assoluto, no? Quindi,
1: Perché lei diceva, insomma, sono meglio di quelle a carbone, non è che quelle che
3: certo,
1: sono già costruite sono
3: esatto.
1: meglio di quelle a
3: No, e
1: carbone.
3: dico, ci sono tanti ambientalismi, non c'è un ambientalismo
1: Uno.
3: solo, non è una dottrina chiusa in sé, se no sarebbe dogmatismo. Ci sono tante soluzioni ambientali che vanno valutate. Ma lei mi ha chiesto del Papa. No, quello che c'è una narrazione nell'enciclica che io non condivido e che credo che sia profondamente sbagliata, cioè quella della descrizione del nostro pianeta come di una specie di giardino lussureggiante regalatoci da Dio e che noi peccando stiamo rovinando. Ma la cosmologia, la storia del pianeta ci racconta che non è così. Questo pianeta è stato freddo, caldo, ha distrutto milioni di specie viventi in modo naturale tramite le eruzioni, i terremoti. Quindi descrivere una terra buona da una parte e un uomo cattiva dall'altra è una narrazione forse buona, diciamo, ma non è una narrazione matura. E trovo anche un po' strano che il Papa si sia, diciamo,
1: Professore,
3: accomodato su questa narrazione.
2: ora diciamo, io diciamo, non posso non difendere il mio amico Papa
3: E
2: Francesco,
3: certo.
2: persona anche che stimo, che voglio bene. No, dico solo una battuta, a parte che anche io cioè, capisco il punto, quindi sarebbe sciocco non dire che. Però c'è un elemento nuovo, che questo cambiamento negli ultimi 30-40 anni, così repentino, per la prima volta nella storia,
3: Sì.
2: c'è un ruolo dell'essere umano che non c'era nel cambiamento con i dinosauri. Quindi, siccome sui dinosauri possiamo farci poco oggi e su di noi qualcosa possiamo ancora fare, il Papa ci invita a fare qualcosa
3: Sì,
2: di più.
3: ma mi permetta di interromperlo.
2: Sì.
3: Lei sa, nella storia del pianeta ci sono state cinque grandi estinzioni di massa. Quando parlo di estinzioni di massa parlo della scomparsa fino al 90% di tutte le specie viventi.

0: sono state tutte provocate da fenomeni naturali. L'uomo non era ancora nemmeno comparso.
1: Però non possiamo escludere che adesso l'uomo qualcosa c'entri.
0: Sì, però devi tenere presente questa storia e questa narrazione, se no io penso che oggi, ancora oggi, forse i pericoli più grandi ci possono venire da fenomeni naturali. E le do la controprova, il Covid è un virus, no? È un essere vivente, sì, anche lui in un qualche modo.
2: Sì, io credo che il Papa si muova all'interno del principio di precauzione, cioè possiamo far qualcosa in quanto esseri umani su alcune
0: dimensioni, certo, certo,
2: e quindi facciamolo. È ovvio che abbiamo delle variabili che non possiamo controllare, ma altre sì, e su quelle lavoriamo.
0: Sono d'accordo.
1: È rimasta una domanda sospesa: chi la paga quella tanto auspicata rivoluzione verde? Ci arriviamo subito dopo la pubblicità a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. A tra poco.
3: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più, in omaggio, secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
4: Sidney, ho già avuto un'offerta dallo studio al doppio del tuo cachet.
5: Prego, signori, a voi la star.
4: Va nel bosco, le mando dietro cotture.
6: Lasciala andare.
5: Oddio, deve essermi perduta.
4: Sidney, manca l'appello.
6: Grazie, pesca.
4: Mi chiamo Cheryl e me ne vado domani.
7: Sidney, ovunque tu sia, voglio sperare che ti stia divertendo.
5: Ma che brava!
8: Acchiappa la stella cadente.
9: Non ho mai visto, giuro, occhi marroni più belli in tutta la mia vita.
8: Questa sera in prima serata.
10: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
11: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
12: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
13: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
14: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Ambiente e futuro sono le parole chiave di questa puntata e abbiamo ascoltato prima la posizione di alcuni adulti davanti alla

0: Giusta presa di posizione e preoccupazione ambientale dei più giovani, ma non tutti la pensano allo stesso modo, non tutti sono ottimisti e alcuni pongono una domanda molto importante.
1: Svolta green, rivoluzione verde, transizione ecologica. Che meraviglia questi titoloni sui giornali. Ma ve la siete fatta una domanda? Vi siete chiesti chi pagherà tutto questo? Ve lo dico io, la pagherete voi. E se siete poveri nei paesi ricchi, la pagherete più degli altri. Ma se poi siete addirittura poveri nei paesi più poveri, allora la pagherete ancora di più. Ma non lo vedete quello che sta già accadendo? I prezzi di gas ed elettricità salgono. Produrre e trasportare costa sempre di più. E voi uscite dal supermercato domandandovi come avete fatto a spendere 40 euro per comprare le solite quattro cose. Via il carbone, emissioni zero, impianti fotovoltaici nuovi. Le aziende devono attrezzarsi, investire, spendere. E secondo voi su chi ricadranno questi costi? Ecco, bravi, su di voi, cittadini consumatori. Ma non lo avete visto quello che è già accaduto col mercato delle auto? Via le vecchie macchine inquinanti che manco possono più girare. Il futuro sono le macchine elettriche. Ma chi aveva una vecchia macchina inquinante era proprio il poveraccio che non si poteva permettere altro. E per lui una nuova auto è una spesa inaffrontabile. Altro che Greta Thunberg. Ma non l'avete capito che la finanza, l'industria, il mercato hanno già messo le mani sulla rivoluzione verde. In nome della salvezza del pianeta creeranno nuovi bisogni, sforneranno nuovi prodotti per continuare a crescere, a guadagnare, come sempre. E come sempre, invece di pagare loro i danni fatti, continueranno a sfruttare il pianeta e le risorse dei paesi più poveri. Ieri per i giacimenti di carbone, oggi per le miniere di litio, di cobalto, di alluminio, non è cambiato nulla. La verità è che oggi come ieri vale quello che diceva Chico Mendes, difensore dell'Amazzonia. L'ecologia senza la lotta di classe è giardinaggio.
0: Presidente Testa, allora chi la paga questa rivoluzione verde? I consumatori, chi non ce la fa, chi non se la può permettere, la macchina, il pannello fotovoltaico, come fa?
2: Questo è un problema serio. Ricordava il professore poco fa che, per esempio, la rivolta dei gilets jaunes, i gilets gialli in Francia, nacque da un modesto aumento del prezzo della benzina, poi adesso è schizzata alle stelle, allora erano pochi centesimi, con cui finanziare la transizione ecologica, no? E allora bisogna avere un miracolo, quello dei pani e dei pesci. Gesù moltiplicò i pani e i pesci, da un'altra parte trasformò l'acqua in vino, e noi abbiamo un qualche cosa del genere, che è l'innovazione tecnologica. L'innovazione tecnologica ci ha consentito di fare salti enormi. Se noi oggi trovassimo una fonte di energia, per esempio, a bassissimo prezzo, che può essere installata in tutto il mondo, sicura, eccetera, eccetera, avremmo fatto uno di questi miracoli e avremmo moltiplicato le risorse.
0: Professore?
2: È lì la strada, bisogna cercare lì.
0: Anche perché il pericolo sono diseguaglianze, se non c'è l'equità e la giustizia, insieme all'ambiente, la diseguaglianza.
3: No, perché se noi, questo è il tema della diseguaglianza enorme, perché se, come abbiamo ascoltato, se per ridurre le auto elettriche che costano 30.000 euro la più economica, oggi chi ha uno stipendio da operaio deve andare a lavoro a piedi, magari perché non abbiamo neanche i mezzi pubblici. Quindi chiaramente qui c'è un problema di stile di vita. Cioè noi dobbiamo innanzitutto girare di meno con le automobili private, usarle di meno, dobbiamo tornare ai piccoli centri, perché vedete, queste megalopoli congestionate, anche se fossero tutte auto elettriche, sarebbero sempre congestionate e invivibili. Quindi cambiare il modo di guardare la vita attorno a noi, l'idea del sindaco di Parigi, la città a 15 minuti a piedi. che io ho tutto a 15 minuti, che poi è il mio paese di origine, tutto a 15 minuti. Cioè tornare nei piccoli paesi e quindi cambiare il modo di guardare la vita in comune, non semplicemente mettere al posto delle auto diesel le auto elettriche, è troppo poco, è una tipica soluzione che non funziona nel lungo periodo.
0: Bisogna cambiare il modo di guardare e forse rivolgerci di più appunto a quelle energie rinnovabili, anche se sembra che anche su questo fronte il nostro paese sia un pochino in ritardo e non è facile. C'è però chi ci ha pensato per tempo. Che cosa hanno fatto? Ce lo racconta il nostro Giorgio Branci.
4: Questi sono i nuovi serramenti, come può vedere sono di una larghezza notevole per appunto risparmio energetico, per isolare il caldo e il freddo e anche i rumori, perché quando chiudo lei non sente più nessun rumore da fuori, guardi, visto? Le termovalvole sono quelle che servono per il risparmio energetico, nel senso che vanno da 0 a 5 e io ero sul 5 perché diversamente non riuscivo ad arrivare a 20 gradi. Adesso con l'efficientamento, con un 3, un 3,5 anche l'ultimo piano riesce tranquillamente ad avere un calore confortevole.
5: Ci ritroviamo davanti al condominio di Via Agliaudi a Pinerolo, che è uno dei 21 condomini che la nostra azienda ha trattato, che dà dei risultati eccezionali. Risparmio di fonti fossili del 90%, cioè dipende dalle reti di gas ed energia elettrica per il 10%. E un risparmio in bolletta del 70% circa, secondo i momenti. Tutto l'investimento viene finanziato da noi, quindi il condominio e di conseguenza il condomino non ci mette un euro.
3: Non ci mette un euro.
6: Gli interventi si sostanziano in isolamento del fabbricato dovunque si possa e poi si sono fatti due impianti fotovoltaici distinti, uno a servizio della pompa di calore, quindi la creazione di energia termica a costo zero, e un secondo impianto fotovoltaico dedicato all'autoconsumo condominiale, quelle che sono più comunemente dette le comunità energetiche condominiali.
5: Cioè l'ottimizzazione maggiore avviene se la maggior parte dell'energia prodotta dal fotovoltaico sul tetto viene utilizzata, non viene venduta alla rete. Lei pensi che in Italia mi pare ci siano 1.200.000 condomini. Pensi se questo sistema fosse moltiplicato per 1.200.000. Avremmo risolto forse il problema delle polveri sottili nelle città e forse avremmo ridotto anche la dipendenza dall'estero.

questo territorio è storicamente legato alla contessa Matilde di Canossa, una figura femminile importantissima per il Medioevo italiano. Siamo nel comune di Quattro Castella e questo è Bianello, l'unico castello rimasto completamente integro. Ma questo luogo non è importante solo per la storia, ma anche perché questo territorio fa parte del comprensorio del Parmigiano Reggiano DOP, un formaggio che viene esportato in tutto il mondo e di cui annualmente se ne producono 4 milioni di forme. Qui andiamo a incontrare Erika Sartori e il marito Luca, che allevano bovine da latte per la produzione di questo straordinario formaggio.

0: siamo in uno degli appezzamenti di foraggere che sono parte integrante dell'alimentazione delle bovine per la produzione di parmigiano reggiano. Qui Erika e il marito Luca in 100 ettari coltivano e allevano soprattutto circa 300 capi di bovine, di cui 120 in lattazione. Erika, qui tutto è nato attorno agli anni 70, quando i tuoi suoceri sono arrivati e hanno acquistato la terra.
1: Esatto. La famiglia di mio marito era mezzadra, proprio in questo terreno dove siamo oggi, e alla fine degli anni 70 circa decisero di acquistarlo. Per loro fu un impegno veramente importante. Mio marito allora era piccolissimo e fin da allora iniziò a lavorare anche lui all'interno dell'azienda. Da allora molte cose sono cambiate, sono aumentate le dimensioni, sono aumentati il numero dei capi e ovviamente sono sempre stati fatti tanti investimenti per migliorare e adeguare quella che è l'azienda agricola.
0: E tu quando sei arrivata? Col matrimonio?
1: Esatto. Io facevo tutt'altro nella vita, finché conobbi mio marito. Io allora facevo l'università e in quel periodo decisi di affiancarmi a lui nella gestione dell'azienda, diciamo, perché questa è la parte di cui mi occupo. E così che nei primi anni 2000 sono arrivata anch'io a Roncadella e ho iniziato a lavorare assieme a lui. Oggi l'azienda conta circa 120 capi lattazione, come dicevi correttamente tu. In tutto abbiamo circa 300 capi, perché abbiamo la rimonta interna, e produciamo all'interno della nostra azienda quello che è il foraggio, appunto, per il fabbisogno della loro alimentazione.
0: Siamo con Luca, marito di Erika da 26 anni, e pensate che lui fin da piccolo è stato abituato dai genitori a stare in mezzo agli animali. Luca, è una esperienza importante per te? Cosa ti piace di questa vita?
2: Beh, tutto, se no non l'avrei fatto, sinceramente. Quindi il lavoro, il sacrificio, tutto quello che comporta
0: fare questa vita.
2: Fare questa vita.
0: Cosa è cambiato da quando lo facevano i tuoi genitori e ad oggi?
2: Beh, sono cambiati le tipologie di stalle, è cambiato la tecnologia che dà una mano, le attrezzature, cioè tante cose, che il lavoro sì, cioè, però è meno pesante che una volta.
0: Qual è la vita in stalla degli animali? Com'è la loro giornata?
2: La mucca è un animale abitudinario, quindi quando la mattina sa che è ora di mungere si preparano, stanno tutti in fila, che vanno dentro quando è l'orario, poi anche quando per il fieno, così, loro si abituano alla tua giornata.
0: Eccoci con Erika in una parte della stalla dedicata alle manzette, che sono quegli animali in quella fase dell'età dopo le vitelle e prima di essere pronte per essere fecondate. Quali

0: sono le caratteristiche degli animali, delle razze che vengono dedicate proprio alla produzione del parmigiano reggiano, Erika?
1: Allora, noi all'interno del nostro allevamento, avrete notato, alleviamo solamente frisone. Le razze però che sono vocate per la produzione di parmigiano reggiano sono ovviamente la frisona, che è quella che rappresenta la maggior parte all'interno del comprensorio del parmigiano reggiano. Però ve ne sono alcune che sono varietà autoctone, sono altre tre per l'esattezza. La prima è la rossa reggiana, che è proprio tipica del nostro territorio. E poi abbiamo la bianca modenese e la bruna alpina. Noi possiamo dire adesso in questo momento di essere in quello che è il nostro futuro. Qui abbiamo quello che sarà il nostro allevamento, quindi la produttività della nostra azienda è garantita grazie proprio alla rimonta. Sono gli animali che noi cresciamo all'interno della nostra azienda per poi diventare parte della mandria produttiva a seguire, quando saranno in età di essere fecondate e quindi produttive.
0: L'alimentazione delle bovine per la produzione del parmigiano reggiano DOP segue un preciso regolamento. Ne parliamo con Giorgio Bonaccini, veterinario e alimentarista proprio nell'azienda di Erika. Dottore, quali sono le caratteristiche dell'alimentazione delle bovine?
2: Per quanto riguarda la nutrizione delle bovine e della vacca da latte, dobbiamo seguire un disciplinare che il Consorzio ha formulato nel corso degli anni, dove utilizziamo nella razione il 50% di essenze foraggere, che sono fini di erba medica o fine di graminacee, in diverse proporzioni fra di loro in funzione del tipo di razionamento che vogliamo impostare e della disponibilità del foraggio a livello aziendale. Questo viene poi complementato con i mangimi concentrati, produzione commerciale o materie prime, che vanno appunto a complementare le caratteristiche nutritive dei foraggi per completare le esigenze nutrizionali in termini di proteine e di energia per la vacca da latte, per la produzione del latte.
0: Questo foraggio è molto legato a quelle che sono le caratteristiche del territorio in cui ci troviamo, vero?
2: Assolutamente sì, il foraggio è la congiunzione col territorio, quindi la produzione del foraggio, quindi il legame tra il territorio e il prodotto, il latte che poi viene trasformato in formaggio in parmigiano reggiano. Questo perché? E perché è stato regolato anche dal Consorzio? Perché nel corso, possiamo dire, dei secoli c'è stata una selezione di batteri presenti all'interno di questi foraggi, in particolare i lattobacilli, che poi arrivano nel latte e sono proprio quelli, nel corso della maturazione del formaggio, che creeranno le condizioni fermentative per creare il prodotto appunto parmigiano reggiano con sue le caratteristiche organolettiche.
0: In questo settore è facile trovare lavoratori indiani, come nel caso di Cool Winder, perché per gli indiani la vacca è un animale sacro, giusto?
3: Ah sì?
0: Tu lavori qui da 15 anni, ma abbiamo un altro lavoratore che invece viene dal Ghana, Anthony, che è qui da quanti anni, Anthony?
4: 1995, ma già allora sono quest'anno, sono 30 anni che lavoro con questa azienda.
0: E come ti trovi con Erika?
4: No, mi trovi bene, perché se non trovi bene io ho già andato via. No, loro sono fantastico, la famiglia è fantastico.
0: Siamo nella sala di mungitura, qui le vacche vengono due volte al giorno. Erika, so che la vita di una vacca in lattazione si misura proprio in base alla sua potenzialità di produrre latte, vero?
1: Assolutamente sì, è un modo inusuale rispetto ad altre specie animali. Invece per la bovina viene praticamente misurata in base al numero di lattazioni che essa ha nell'arco della propria vita. Nella nostra azienda una vacca produce circa 35-36 litri di latte al giorno nell'arco delle due mungiture e nella sua vita può seguire mediamente tre lattazioni, quindi avere una vita che si attesta intorno ai 5 anni. Questa è ovviamente una vita media. Abbiamo anche degli animali che hanno circa 10 anni, mentre ne abbiamo quelli che per varie casistiche magari dopo una prima lattazione devono lasciare la nostra azienda.
0: La produzione lattiero-casearia nella regione Emilia-Romagna

0: Romagna è molto importante. Pensate che la sola filiera del parmigiano reggiano DOP coinvolge circa 50.000 lavoratori, 2.400 allevatori e 300 caseifici. Ma vediamo più in generale qual è la situazione. Facciamo il punto con Diana Bortoli, presidente di Confagricoltura Donna Emilia Romagna.
1: In Europa nel 2024 la produzione lattiero-casearia è aumentata leggermente in Polonia, Spagna, Francia e Italia. In Italia il settore occupa un ruolo di primaria importanza, costituisce il 10% del valore della produzione agricola. La trasformazione è invece il primo settore nell'agroalimentare italiano. In Emilia-Romagna invece, che è la terza regione per presenza di allevamenti in Italia, il settore del parmigiano DOP insieme al grana padano DOP costituiscono anche qui il 10% del valore, con il primo posto per il parmigiano e il secondo per il grana padano.
0: Per quanto riguarda, Diana, il ruolo delle donne in questo settore, che forse è più prettamente maschile.
1: È un settore prevalentemente maschile, proprio per le caratteristiche che ha di operatività. E le donne però negli ultimi anni si sono interessate maggiormente. Abbiamo esempi di ragazze che sono tornate in azienda, nelle aziende familiari, dopo aver compiuto studi anche di tipo completamente diverso da quello agricolo, ma la passione per questo settore è tale che anche le ragazze in qualche modo si impiegano. Ci sono poi donne che si occupano della parte burocratica delle loro aziende e altre che sono arrivate a sedere nei consigli di amministrazione di diverse realtà, una fra tutte quella del Consorzio del Parmigiano Reggiano, che vede nella governance la presenza di 7 donne su 28 consiglieri. Rimane sempre un'attività prettamente maschile, ma le donne in qualche modo contribuiscono sempre e adesso magari con ruoli anche più visibili.
0: Ci vogliono circa 550 litri di latte per produrre una forma di parmigiano reggiano. Andiamo allora a scoprire tutti i segreti di questo delizioso formaggio nel caseificio dove Erika conferisce tutto il suo latte. Eccomi con Gianluca Mantovani, mastro casaro qui al caseificio. Attorno a noi 40 caldaie che quotidianamente contengono almeno 10 quintali di latte. Cosa succede, Gianluca, al latte di Erika quando arriva qua?
2: Allora, noi raccogliamo il latte praticamente di due raccolte della mattina e della sera, dove quello della sera viene versato nei nostri affioratori per far sì che comunque diventi un latte parzialmente scremato, mentre quello della mattina viene usato direttamente. Poi nelle nostre fasi successive, dopo vari anche controlli, dove comunque noi siamo appoggiati anche dal laboratorio chimico che ci fa delle analisi, diciamo, basilari, che sono quelle che praticamente le cose indispensabili sono fondamentalmente poche, visto che noi comunque abbiamo un prodotto che viene lavorato senza conservanti e abbiamo praticamente il zero contenuto di antibiotico e l'estrema pulizia delle nostre stalle, dei nostri allevamenti nel momento in cui viene consegnato il latte. Per quello che riguarda, diciamo, le cose fondamentali per le lavorazioni, abbiamo un trattamento del latte che deve essere fatto comunque con un'estrema delicatezza, dove c'è un'aggiunta di siero innesto e di caglio.
0: Perché ricordiamo che gli ingredienti sono solo...
2: Sono pochissimi, sono latte, caglio e sale. Successivamente abbiamo una coagulazione del latte che avviene in caldaia, dove abbiamo una spinatura, dove c'è praticamente la rottura del coagulo, fino a farla diventare grande come un chicco di riso, grosso modo, ed è una fase, diciamo, molto delicata. L'altra fase estremamente delicata è quella della cottura, dove praticamente questi chicchi di riso, chiamiamoli così, devono essere praticamente asciugati fino a farla diventare praticamente una massa coagulosa dove si depositerà sul fondo.
0: E la tua abilità qual è?
2: Allora, diciamo che intanto le tecnologie ci sono venute incontro, soprattutto per quanto riguarda il benessere del dipendente, quindi per i sollevamenti dei pesi, per certe cose che prima non c'erano. Però per certe cose, diciamo, la tecnologia non è potuta intervenire perché purtroppo ci sono delle cose talmente personali.

0: professionali, dove c'è l'abilità un po' delle persone e l'abilità comunque e la sensibilità che si utilizza in questo lavoro, dove purtroppo non ci sono macchine che possono diciamo intervenire.
1: Ci troviamo nel Tempio del Parmigiano Reggiano. In questo magazzino ci sono 40.000 forme, mediamente ognuna pesa circa 40 kg. Per tutelare questo prodotto unico, ovviamente sono necessari controlli, marchi e anche certificazioni. Ne parliamo nuovamente con Erika e insieme a lei c'è anche Francesca Pifferi che si occupa proprio di certificazioni. Erika, quali sono i marchi che identificano il Parmigiano Reggiano?
2: Allora, il Parmigiano Reggiano ha diversi marchi, alcuni sono denominati marchi di origine proprio perché ogni forma, già nel primo giorno di vita, ogni forma di formaggio viene identificata con una placca di caseina e altro che non è un codice alfanumerico, con un QR code che viene apposta sulla crosta di quello che diventerà Parmigiano Reggiano. Su quella che invece è la parte diciamo verticale della nostra forma, perché vi sono due parti piane e una parte che viene denominata scalzo, viene inserita alla fine del primo giorno una fascia marchiante all'interno della quale vi sono tutti come dei piccoli aghetti che vanno ad imprimere su quella che diventerà la crosta del nostro formaggio la scritta Parmigiano Reggiano. Inoltre viene identificato il mese e l'anno di produzione, nonché il codice CE che identifica ogni caseificio e non ultima, ma la cosa direi più importante, è la matricola e ogni caseificio ha una propria matricola. Quando arriverà al dodicesimo mese, al compimento del dodicesimo mese, solo allora verranno implementati questi marchi con quelli che sono i marchi di selezione. Dopo che ogni forma, e sottolineo ogni forma del nostro parmigiano, verrà espertizzata da un esperto battitore, verrà posto un marchio a fuoco sopra un ovale che viene lasciato vuoto appunto fino al compimento del dodicesimo mese, che indicherà questo è parmigiano reggiano scelto.
1: Francesca, invece per quanto riguarda le certificazioni, che sono molto importanti anche per il consumatore,
2: sì,
1: perché se è certo della filiera di quel prodotto, ecco, quali sono?
3: Noi siamo certificati in diverse liste export per diversi paesi come Brasile, Cina, Cile, Panama, Corea del Sud, Argentina. Poi abbiamo intrapreso nel 2021 la certificazione Halal per i paesi musulmani.
1: Che prevede un procedimento leggermente diverso?
3: Il cambio che è stato necessario, diciamo, è il cambio del caglio, dell'utilizzo del caglio certificato Halal. Halal vuol dire puro,
1: in lingua araba.
3: In lingua araba e quindi tutto quello che viene, insomma, ne consegue secondo la religione islamica. Ecco, siamo certificati anche VHA per l'Indonesia. Poi abbiamo intrapreso insomma altri tipi di certificazione come BRC, IFS, ISO 22000 e 22005, sempre per quanto riguarda il discorso della food defense, quindi tutto quello che è il controllo, lotta agli infestanti e quant'altro.
1: Finalmente ci troviamo con Erika di fronte al frutto del suo lavoro. Che emozione, Erika!
2: È sempre emozionante, ogni volta.
1: Ecco, però noi vogliamo fare un passo in più e farci accompagnare da un esperto. Siamo con Alessandro Stocchi, che è assaggiatore, battitore e anche membro di una particolare associazione. Di cosa si tratta?
4: Esatto, io sono un membro di APR, quindi dell'Associazione Assaggiatori Parmigiano Reggiano, quindi un organo consortile che dal 2006 si occupa di studiare, approfondire, divulgare il corretto assaggio e il relativo utilizzo gastronomico di Parmigiano Reggiano.
1: Quali sono i sensi più importanti per assaggiare il parmigiano?
4: Non c'è un senso più importante, li andremo a utilizzare davvero tutti e adesso vi facciamo vedere come si fa. La prima parte del nostro assaggio consiste in un esame visivo del campione. Valuteremo innanzitutto il colore, che parlando di parmigiano reggiano sarà sempre un giallo paglierino più o meno intenso. In questo caso definirei di una media intensità.
2: Corretto.
4: guardiamo ovviamente che il colore sia distribuito in modo omogeneo e valutiamo l'eventuale presenza di puntini bianchi.

0: quei punti che ci danno anche questa sensazione di croccantezza sotto i denti quando mangiamo parmigiano reggiano. Questa, Erika, puoi spiegare a te in cosa...
1: Si chiama tirosina ed è molto importante perché è identifica chiaramente il parmigiano reggiano.
0: E per noi sarà proprio un marker di stagionatura. Più il parmigiano reggiano è stagionato, più questa tirosina è presente e di grandi dimensioni. Dopo aver fatto un esame visivo, facciamo un esame olfattivo per olfazione diretta. Usiamo quindi il naso, il secondo dei sensi che entrano in gioco.
1: Si sente ancora il profumo di yogurt, di panna fresca, che identificano chiaramente una stagionatura 24 mesi.
0: Esatto, magari inizia a comparire qualche nota un pochino più evoluta, come potrebbe essere brodo di carne, qualcosa di leggermente vegetale.
1: Sì, inizia ad essere leggermente in evidenza, ma è ancora proprio agli albori.
0: Esattamente. Lo andiamo poi ad assaggiare per valutare anche l'equilibrio gustativo, quindi valuteremo dolce, salato, acido e amaro. A livello gustativo questo campione ha una componente dolce, sicuramente, anche però una sua sapidità e magari una leggera acidità che ci ricorda appunto un po' lo yogurt, come giustamente Erika diceva. A livello strutturale valutiamo parmigiano reggiano per friabilità, granulosità e solubilità. Qua, in questo campione 24 mesi, abbiamo ancora umidità all'interno, quindi queste caratteristiche non sono particolarmente volute. Abbiamo anche una leggera adesività all'interno del cavo orale che, secondo me, ad esempio, potrebbe benissimo essere risolta da una bella bollicina.
1: Esatto, una bollicina del territorio, perché sta benissimo con un vino quale la Spergola, che è un vitigno autoctono delle nostre colline.
0: Esatto.
2: Ma se noi vogliamo andare ancora avanti, abbiamo il 40 mesi.
0: Assolutamente. A livello visivo, seguendo lo stesso procedimento di prima, riusciamo già a notare delle differenze, prego, abbastanza evidenti. Quindi, il colore è già più scuro rispetto a quello di prima. Parleremo sempre di giallo paglierino, ma la tonalità è sicuramente più accentuata,
1: più intensa.
0: L'altra cosa che vediamo, e è sicuramente ben visibile anche dalla punta intera, è una presenza maggiore e di dimensioni più grandi di spot, di puntini bianchi, bolle bianche, che, come diceva giustamente Erika, per noi sono proprio un marker di stagionatura. Io direi, Erika, che gli aromi sono cambiati totalmente.
1: Assolutamente, si sono evoluti.
0: Qua la forma è stata prodotta nello stesso caseificio, dagli stessi allevatori, dagli stessi produttori. L'unica differenza che abbiamo tra questo e quel campione è il tempo. Quindi qua abbiamo sicuramente note più tendenti alla frutta secca, alla spezia, al tostato, proprio tutta un'altra famiglia aromatica.
2: Ed è per questo che è ottimo anche con delle confetture.
1: Assolutamente, si abbina perfettamente e non dimentichiamo l'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia. Questo direi sarebbe la chicca nell'accoppiamento più ideale.
2: Erika, di fronte a questo pezzettino di parmigiano stagionato 40 mesi, quindi sicuramente più friabile, che cosa ti evoca tutto ciò? Voglio dire, tutto il tuo lavoro in questo pezzo di formaggio, cosa rappresenta per te?
1: Tu non ci crederai, ma io ogni volta mi emoziono. Mi emoziono perché dietro ogni piccola scaglia di parmigiano reggiano c'è il lavoro che parte dai campi, tutto il nostro allevamento, ma non solo il mio, ma anche quello degli altri soci del caseificio. E c'è il lavoro delle abili mani del casaro, dei nostri garzoni. Quindi prova a immaginare quante persone sono pronte a spendere il loro tempo e il loro lavoro per produrre questo che è sicuramente un simbolo del nostro territorio.
2: E con questo bellissimo messaggio da Reggio Emilia, arrivederci alla prossima puntata.

0: alzarmi da qui ci vorrebbe un entusiasmo nuovo.
1: Sorriderò di nuovo al mondo.
2: Dai, Davide, devi reagire.
3: Leo, tuo amico?
2: Lo sto chiamando.
0: Lo sapevo, mi sono perso.
4: Peregrinus, sulle orme di un uomo e di un santo. Questa sera, in seconda serata.
5: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre.

0: Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50€.
3: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
4: Perché non l'ho fatto prima?
5: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
6: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
7: È un'altra cosa.
8: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
9: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
10: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.

Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta dell'apparizione del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti quei paesi dove tanta gente soffre per la violenza e per la guerra, chiedendo al Signore il dono della pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo di suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi.

noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Maria, aiutaci a non dimenticare mai che per ognuno vale la splendida parola del Padre: questo è il figlio mio, l'amato. Ricordaci sempre la nostra più vera identità, amati da Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre,
3: secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Maria, aiutaci a non cercare altrove la pienezza del cuore e della vita. Solo in Dio può riposare la nostra anima.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.

0: Spirito Santo.
1: Ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Gesù andò nella Galilea e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Maria, aiutaci ad avere fiducia nella parola di Dio che Dio ci rivolge. Aiutaci a credere che il Vangelo sia accolto e vissuto fedelmente è il segreto della vera riuscita della nostra umanità.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
3: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: questi è il Figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Maria, aiutaci a mantenere vivo il desiderio di rimanere fedeli alla nostra veste candida. Allontana da noi tutto ciò che può macchiare la nostra vita. Alimenta in noi l'amore per ciò che è bello, luminoso, candido, Gesù in noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei
3: secoli. Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me». Maria, tu che sei la madre, continua in noi la tua materna cura perché il tuo divin figlio cresca giorno dopo giorno nella nostra vita.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
2: Preghiamo per il nostro Santo Padre, Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Gesù, divin pastore, tu hai chiamato gli apostoli e li hai fatti pescatori di uomini. Chiama anche oggi i giovani delle nostre parrocchie al tuo seguito e al tuo servizio. Il tuo sacrificio diventi presenza sui nostri altari, perché tutti gli uomini prendano parte alla redenzione. Fa che tutti coloro che tu hai chiamato riconoscano questa tua volontà e la facciano propria. Apri loro lo sguardo su tutto il mondo per la silenziosa preghiera di molti, per la luce della verità e il calore di un autentico amore. Fa, o Signore, che anche molte donne delle nostre parrocchie seguano decisamente la chiamata del Tuo amore. Risveglia nei loro cuori il desiderio di vivere interamente secondo lo spirito del Vangelo e di donarsi con altruismo al servizio della Chiesa, sempre disponibili per tutti coloro che abbisognano della loro mano caritatevole e del loro amore misericordioso. Fa infine che anche i sacerdoti rimangano fedeli alla loro vocazione, che collaborino alla costruzione del tuo corpo mistico e continuino così la tua missione. Fa che essi siano sale della terra e luce del mondo. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

0: Nepal si aggrava il bilancio dei morti, sono almeno 332, irreperibili tre italiani. La Farnesina è al lavoro per rintracciare i connazionali con i quali non si è ancora riusciti a stabilire un contatto e garantire loro ogni possibile supporto, ha dichiarato il ministro degli esteri italiani. E si alza la tensione per il conflitto in Ucraina. La Russia minaccia Londra e Parigi. Potremmo colpire i loro obiettivi. Giocano con il fuoco. Poi però smentisce e avverte. Finché la NATO non condannerà gli attacchi terroristici compiuti dalle forze armate ucraine, sarà difficile parlare di pace. Il caro carburanti e scontro sulla proroga del taglio delle accise varata dal governo per circa 130 milioni di euro e si apre la discussione sulle tasse agli extra profitti delle compagnie petrolifere. E con l'avvicinarsi di settembre, l'inizio del nuovo anno scolastico, per le famiglie italiane tra le spese obbligate anche quelle per l'acquisto dei libri di istruzione sono aumentati in costo anche quest'anno. La famiglia è il primo presidio contro le dipendenze e la sua fragilità espone soprattutto i giovani a nuove forme di marginalità. Lo ha sottolineato Papa Leone XIV, ricevendo in udienza i partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina. 18 e 28 e più secondi, ben trovati dalla redazione della TG2000. In apertura, come avete sentito, è corsa contro il tempo in Nepal per il soccorso delle vittime e la ricerca dei dispersi. Tre sono italiani a causa della colata di fango e detriti provocata dal distacco di un enorme blocco da un ghiacciaio. Gli aggiornamenti da Beatrice Bossi.
1: Rallentati dal fango e circondati dalla distruzione, decine di persone fuggono ancora. La massa di acqua e detriti venuta giù dalla montagna ieri mattina sembra non volersi fermare. Il bacino creato dalla frana sta già tracimando, il rischio cedimento è altissimo, una nuova valanga sarebbe devastante. Case, ponti e strade non esistono più, sono 10.000 le famiglie che hanno bisogno immediato di assistenza, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nei fagotti che portano sulle spalle il peso dei beni recuperati velocemente, nei loro cuori quello dei familiari inghiottiti dalla frana. Sono oltre 350 le vittime finora, ma il bilancio è in continuo aggiornamento. Dall'alto l'elicottero cerca sopravvissuti. Si parla di 1.400 dispersi tra tibetani, nepalesi e stranieri. Ci sono anche tre italiani in questo mare di numeri. Da ieri non si hanno notizie di una coppia italo-tedesca e di un cinquantenne ligure.
0: E la task force della Farnesina prosegue nel rintracciare i nostri connazionali nella regione. Sono tre sinora gli italiani che risultano tra i dispersi. Sentiamo Elena Seno.
2: È la Farnesina al lavoro tramite l'unità di crisi per rintracciare e assistere i connazionali presenti nella zona a confermare che sono tre gli italiani irreperibili, tra loro Marco Ratto, gioielliere ligure, cinquantenne di Rapallo. Sono ore di apprensione per la sua famiglia che conferma la presenza di Marco nella zona devastata dall'alluvione causata dal crollo di un ghiacciaio al confine tra Nepal e Tibet cinese. Marco era partito una decina di giorni fa per una spedizione internazionale e aveva scelto il Nepal come una delle mete del suo viaggio che aveva dovuto rimandare in passato. Difficile in questo momento ristabilire i contatti con le aree più colpite e rintracciare i dispersi. I soccorsi devono fare i conti con infrastrutture distrutte dalla potenza dell'alluvione e con i rischi di nuovi smottamenti. Ma arrivano anche buone notizie dalle autorità nepalesi di 27 turisti tratti in salvo, tra loro due italiani. Sono Valentina Piccinini di Torino e il fotografo toscano Stefano Lotumolo. Sono salvo per grazia di Divina, usa queste parole Stefano, raggiunto al telefono, ora al sicuro a Kathmandu. La massa di acqua, fango e detriti è passata a 10 metri da noi, trascinando via gli altri pullman che erano davanti, racconta dei drammatici momenti vissuti. Intanto il ministro degli esteri italiani ha annunciato l'attivazione nella capitale del Nepal di una task force con l'invio di una delegazione da Roma dell'unità di crisi per creare un punto di assistenza dei nostri connazionali.
0: Si alza la tensione per il conflitto in Ucraina, la Russia minaccia Londra e Parigi, potremmo colpire i loro obiettivi, giocano con il fuoco, poi però arriva la smentita. Antonio Soviero.
3: E le bombe continuano a cadere sull'Ucraina, così come sulla Russia. Nella notte il massiccio attacco degli invasori è durato 7 ore, prese di mira le regioni di Kiev e Odessa, centrati porti, magazzini e abitazioni civili. I russi hanno colpito anche un centro commerciale a Kharkiv, uccidendo almeno una persona. I droni ucraini insistono su raffinerie e sulle sedi del colosso russo del commercio online. Un altro militare di Mosca, un tenente colonnello, è morto in un presunto attentato a San Pietroburgo, ferita gravemente la moglie. Entrambe le parti in guerra rivendicano avanzamenti lungo la linea del fronte. Fin qui la cronaca dal campo di battaglia. La portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, minaccia rappresaglie a siti militari di Londra e Parigi in caso di raid ucraini sul suolo russo con armi francesi e britanniche. Dopo la visita del capo della CIA a Mosca, il portavoce del Cremlino Peskov smentisce l'ipotesi di un attacco contro un paese NATO. Smettiva pure l'invasione dell'Ucraina, poi c'è stata. Infine, prosegue la missione a Mosca per il rilancio del dialogo dell'arcivescovo Paul Richard Gallagher. L'inviato del Papa ha avuto un'importante faccia a faccia con Yuri Usakov, consigliere di Putin per la politica estera e figura chiave nei negoziati sul dossier ucraino.
0: E sulle minacce di estensione del conflitto tra Russia e Ucraina ascoltiamo insieme l'opinione dell'editorialista Maurizio Molinari, raccolta da Chiara Placenti.
4: La visita sorpresa del capo della CIA John Ratcliffe al Cremlino ha aperto una nuova fase nei delicati rapporti fra Stati Uniti e Russia. Il monito del capo della CIA a Putin: non attaccate un paese della NATO e non aiutate l'Iran, è stato rifiutato in maniera netta dal Cremlino, il cui portavoce ha detto: siamo noi a essere minacciati, così dice Peskov, senza neanche fare riferimento all'incontro diretto con Putin. Da quel momento in realtà però lo zar ha iniziato ad alzare il tono, arrivando a minacciare addirittura l'uso delle armi nucleari per tentare di rovesciare le sorti di un conflitto in Ucraina che sta perdendo. Ma la vera preoccupazione della NATO riguarda i paesi baltici, la Lettonia, l'Estonia e la Lituania. Sono loro a temere un colpo di mano di Putin nel tentativo di riequilibrare una situazione strategica che lo vede in difficoltà a causa delle incursioni dei droni ucraini sul suo territorio, che non riesce a fermare.
0: Andiamo ora in Iran, missione di mediazione del Qatar, in particolare per sciogliere i nodi sullo stretto di Hormuz. La Casa Bianca avverte che tutte le opzioni restano ancora sul tavolo. Massimiliano Cocchi.
5: Il ministro degli esteri del Qatar, Abdulrahman Al Thani, è arrivato questa mattina a Teheran con due obiettivi. Il primo, molto concreto, creare un corridoio temporaneo per far transitare le navi nello stretto di Hormuz, avviando nello stesso tempo lo sminamento di quel tratto di mare. Il secondo, invece, più politico, tentare di riavvicinare Washington e Teheran per far ripartire il negoziato sull'accordo di pace. Un obiettivo tutt'altro che semplice. Gli Stati Uniti hanno annunciato, infatti, nuove sanzioni economiche, misure definite senza precedenti per isolare e strangolare l'Iran, colpendo anche i suoi partner commerciali. Il segretario al tesoro Scott Bessent ha avvertito che chi fa affari con Teheran subirà le conseguenze, compresa la Cina, che è il principale acquirente del petrolio iraniano. Teheran ha reagito definendo, in una lettera alle Nazioni Unite, le sanzioni un atto di terrorismo economico, una linea dura che la Casa Bianca ha ribadito anche oggi, dicendo che non ci sono negoziati in corso e che tutte le opzioni restano sul tavolo. Solo ieri il segretario di Stato Marco Rubio aveva invece dichiarato che al momento non sono previsti nuovi attacchi. Teheran intanto cerca di rinsaldare le sue alleanze. Per questo il prossimo 1 settembre il presidente Pezeshkian incontrerà in Kirghizistan Vladimir Putin. Tra Russia e Iran esiste ormai da anni, se non una vera alleanza, una stretta collaborazione militare, con Teheran che fornisce i droni Shahed da usare nella guerra in Ucraina e Mosca che ricambia con armamenti e sistemi per la guerra elettronica.
0: Israele starebbe valutando l'espulsione dei rappresentanti britannici e potenzialmente anche di quelli italiani e tedeschi dal Centro Internazionale di Sostegno a Gaza. Franco Rossi.
6: In Medio Oriente non si fermano i raid israeliani sul Libano del Sud. Ritorsioni per due droni lanciati da Hezbollah nella notte contro soldati che operavano sulla cresta della collina di Ali Taher. Nessun soldato è rimasto ferito all'interno della zona cuscinetto militare. L'esercito reputa che Hezbollah possiede un'importante base sotterranea sotto la cresta montuosa nella zona di Nabatieh. In questi ultimi giorni l'esercito israeliano ha di nuovo preso di mira anche l'area di Khan Yunis nel sud della striscia di Gaza, rendendo noto di aver ucciso due terroristi di Hamas che si erano infiltrati in Israele durante il massacro del 7 ottobre 2023. Secondo le autorità sanitarie palestinesi, da allora le persone rimaste uccise sono 73.438, mentre le persone ferite 174.447. Intanto, tra annunce smentite, Israele sembra voler valutare l'espulsione di funzionari britannici e di altri paesi europei dal centro di coordinamento guidato dagli Stati Uniti per il dopoguerra a Gaza, in risposta alle critiche alle politiche del governo Netanyahu. Lo scrive il Financial Times Online. Misure analoghe ci sarebbero anche nei confronti dell'Italia e della Germania, ma un'autorevole fonte israeliana ha smentito.
0: Due persone sono state uccise in una scuola di Gosen-Neusiedlau nel Brandeburgo a sud-est di Berlino. Lo riferiscono i media tedeschi, secondo cui le vittime sono una studentessa di 18 anni e un uomo di 30 anni. L'episodio è avvenuto in una scuola superiore della cittadina dove è scattato l'allarme e sono intervenute numerose forze di polizia e di soccorso. Secondo i media locali, il 19enne sospettato che è stato arrestato avrebbe ucciso la sua ex fidanzata e un uomo di 30 anni che aveva tentato di bloccarlo. Adesso le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, oggi l'interrogatorio di due degli arrestati accusati di essere stati gli esecutori materiali. Paola Gatti.
7: Due dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci sono stati sentiti nel carcere di Rebibbia dal pubblico ministero. A piazzare la bomba il 16 ottobre scorso, secondo gli inquirenti, la banda dei campani finita in carcere a giugno, di cui gli interrogati Antonio Passariello di 53 anni e Pellegrino Davino di 37 facevano parte. Obiettivo dell'interrogatorio per i difensori, chiarire la posizione dei loro assistiti.
8: La contestazione che attualmente li vede ancora indagati per strage, detenzione e porto di materiale esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso e infine i danneggiamenti.
7: Per la procura di Roma, dietro l'attentato, ci sarebbe l'imprenditore Walter Lavitola con lo scopo di accrescere la popolarità del conduttore di Report, suo caro amico, in vista di una possibile candidatura. Le porte del carcere per Lavitola si sono spalancate il 10 agosto. In base alle ricostruzioni, a reclutare e istruire la banda dei quattro sarebbe stato un dipendente di Lavitola, il camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante. I difensori degli arrestati contestano l'aggravante mafiosa e chiedono misure alternative al carcere.
8: Noi riteniamo che non ci sia questa aggravante, ma già da tempo sia caduta, però daranno la loro versione, ritengo che sarà un contributo decisivo ai fini della valutazione anche da parte dei magistrati.
0: Campi Flegrei, presidio dei cittadini davanti alla sede del Consiglio regionale della Campania in seduta sulla crisi causata dal bradisismo nell'area del Napoletano. Ci aggiorna Antonella Mazzaterro.
9: Hanno trascorso la serata per le strade di Pozzuoli urlando slogan per una legge speciale i manifestanti dei Campi Flegrei. L'area vulcanica ovest di Napoli trema periodicamente e costantemente. I cittadini chiedono aiuti immediati ma anche un piano pluriennale.
10: Ogni scossa forte tocca la direzione dei rioni, ok? Nel 2025 hanno interessato Bagnoli.
9: E a Bagnoli si è conclusa la fiaccolata organizzata dal Comitato Emergenza Campi Flegrei alla vigilia della seduta straordinaria del Consiglio regionale. Altri manifestanti della rete Pozzuoli esiste ancora, intanto hanno dormito a Napoli in tende allestite davanti alle sedi istituzionali campane in presidio contro lo stato di emergenza ma per immediate soluzioni per i numerosi sfollati.
11: Siamo arrivati a più di 4.000 sfollati per quanto riguarda Pozzuoli dopo la scossa del 31 luglio, che si aggiungono agli sfollati di 2 anni fa, che si aggiungono agli sfollati di Bagnoli di 1 anno fa. La persona sgomberata deve sapere dove deve andare e tempi chiari e celeri per quanto riguarda il rientro a casa.
9: Divisi i cittadini dei Campi Flegrei come i politici campani, alla fine i consiglieri regionali hanno votato questa mattina per la popolazione terremotata la sospensione di mutui e tributi, sostegni alle abitazioni, maggiori contributi alle attività economiche, approvando la risoluzione della maggioranza di centrosinistra contro quella del centrodestra, favorevole invece alla dichiarazione dichiarazione dello stato di emergenza che avrebbe forse intralciato la 38esima edizione della Louis Vuitton American's Cup, la più prestigiosa competizione di vela al mondo, per la prima volta in Italia, ospitata il prossimo anno nel Golfo di Napoli.
0: E adesso il caro carburanti, perché è scontro sulla proroga del taglio delle accise varata dal governo ieri per circa 130 milioni di euro. Alessio Orlandi.
12: All'indomani della proroga dello sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel, deciso per decreto dal governo contro il caro carburanti, non si placano le polemiche tra le forze politiche. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia la tassa sugli extra profitti delle grandi società energetiche. Ipotesi che fa scontrare Lega e Forza Italia. Se il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, il ministro degli esteri italiani alza un muro contro qualsiasi imposizione o prelievo fiscale, ma si dice favorevole a un contributo concordato con banche e aziende energetiche. La proroga decisa dal governo scontenta le associazioni dei consumatori, che parlano di una misura annacquata che lascia fuori la benzina. Anche oggi, sulla base dei dati del Ministero delle Imprese, il prezzo medio della verde supera di poco i 2 euro in modalità self sulla rete stradale nazionale, mentre il diesel resta stabilmente sopra i 2,13 euro. Il taglio delle accise sarà valido fino al 5 settembre, quando si sarà ormai concluso il controesodo estivo. Confermato nel decreto legge anche il credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto. La misura nel complesso ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito, per aiutare in particolare le famiglie svantaggiate.
0: E con l'avvicinarsi di settembre e l'inizio del nuovo anno scolastico, per le famiglie italiane, tra le spese obbligate anche quelle per l'acquisto dei libri di istruzione, che sono in aumento anche quest'anno. Elena Quilanti.
13: Una lunga fila di camion parcheggiati uno dietro l'altro. Sono furgoni stracolmi di libri scolastici. Come ogni anno, a Roma la fine dell'estate coincide con l'arrivo delle bancarelle a Lungotevere Oberdan.
14: Abbiamo notato che vengono anche molte famiglie dall'Interland romano, dai paesi limitrofi, per cercare di risparmiare.
13: Dal 1981 questi librai aiutano le famiglie a ridurre le spese per l'istruzione, ogni anno sempre maggiori.
15: Ho due figlie gemelle che comunque, voglio dire, mediamente io ho fatto un calcolo di libri per iniziare l'anno per tutte e due all'incirca 600 euro.
13: Alle bancarelle si arriva con le buste già piene dei volumi degli anni precedenti da vendere e con in mano la lista di quelli da comprare per il nuovo anno.
16: Ho una grande cura dei libri e quindi non ho mai avuto problemi a venderli. Mio fratello è il contrario, quindi sì, diciamo, vanno tenuti bene, mio fratello invece li distruggeva, infatti alcune volte non siamo riusciti a venderli per questo.
13: E oltre alle condizioni dei volumi c'è il problema delle edizioni, che vengono ormai continuamente aggiornate.
17: Diventa sempre più arduo, diciamo, riciclare tra virgolette le edizioni precedenti rispetto alle successive. Continua a diminuire il tempo di edizione tra una e l'altra, quindi magari prima erano 3-4 anni, adesso sono 2. Quindi il problema è che la gente non riesce a rivendere libri.
13: Così studenti e genitori passano per ogni bancarella cercando i prezzi migliori e sperando di abbassare i costi di un'istruzione sempre più cara.
0: L'ondata di calore non lascia il centro-sud dell'Italia, ma potrebbe essere l'ultimo picco. Attese temperature di 10-12 gradi sopra le medie. Sarà un venerdì da bollino rosso in 9 città: Campobasso, Palermo, Bari, Cagliari, Catania, Latina, Messina, Reggio Calabria e Roma. Sabato il numero dei bollini rossi delle città previsti scenderà a 5. E per ripararsi dal caldo estremo, ma anche per l'anticipo sulle date di maturazione tradizionali, la raccolta del pomodoro San Marzano si svolge in orario notturno. Erika Calvani.
18: Il San Marzano DOP, con la sua forma allungata e il colore rosso brillante, è una delle varietà di pomodoro più rinomate d'Italia. Simbolo per eccellenza del territorio sarnese nocerino, è coltivato esclusivamente nel suolo vulcanico intorno al Vesuvio e la sua produzione prevede un rigoroso processo di controllo durante tutte le fasi. Quest'estate, però, l'ondata di caldo estremo ne ha accelerato il ciclo di crescita, ridefinendo le tempistiche di raccolta. Produttori e agricoltori si sono trovati costretti ad anticipare i tempi e a lavorare prevalentemente prevalentemente notturna, al buio, facendosi luce con lampade frontali, pur di raccogliere i pomodori nelle ore più fresche.
19: C'è stato un caldo, diciamo, particolarmente intenso rispetto agli altri anni e quindi abbiamo dovuto raccogliere molto presto la mattina, prima dell'alba, e molto tardi la sera.
20: Un caldo così, a mia memoria, io non lo ricordo, cioè notte e giorno non c'è la differenza, quindi ci sono state delle temperature davvero elevate e non a caso il nuovo raccolto è iniziato il 10 luglio per la precisione. Noi abbiamo aperto il raccolto il 10 luglio, segnalando questa anomalia al consorzio, perché il pomodoro San Marzano è una DOP e quindi segnalando questa anomalia ci hanno dato il permesso di anticipare il raccolto. È un pomodoro autoctono, infatti i nostri agricoltori autoriproducono il seme ogni anno. E proprio essendo come un bambino appena nato, si ammalano di ogni tipologia di malattie, e questo forte caldo sicuramente influisce ancora di più a far indebolire la pianta del pomodoro San Marzano.
18: Il San Marzano viene raccolto rigorosamente a mano di norma nel periodo compreso tra fine luglio e fine settembre, ma quest'anno la raccolta è già quasi terminata, circa un mese prima del solito.
0: Ed ora in Vaticano. Papa Leone ha ricevuto in udienza la Pontificia Commissione per l'America Latina, occasione per rinnovare l'attenzione verso le dipendenze, di fronte alle quali, evidenzia il Papa, la famiglia è la migliore prevenzione. Paolo Fucili.
21: Un fenomeno complesso che evidenzia il fallimento di un mondo disumanizzato. Papa Leone sceglie parole forti per parlare di droghe e impatto sui giovani, le loro sofferenze, rammenta, esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione di parlarne è l'udienza stamattina ai partecipanti all'incontro iniziato ieri l'altro ai terminato oggi, promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulla piaga delle dipendenze in quel continente. Nessuno può affrontarla da solo, osserva il pontefice, né la Chiesa, né gli organismi internazionali, né la scienza, né la fede. Però c'è un luogo, aggiunge, dove la vita è coltivata, curata, protetta, la famiglia. Perciò contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, e Leone lo dice pensando al dolore di tante famiglie distrutte dal consumo di droghe, dalla violenza, dal reclutamento criminale di un figlio, dalla povertà. La Chiesa, è l'auspicio finale, sia famiglia per chiunque è rimasto ai margini della strada. Costruiamo una Chiesa che si ferma, si avvicina, si commuove, unge le ferite, nutre e si trasforma in casa.
0: Sabato una suggestiva celebrazione a Castel Gandolfo con Rita Salerno. Andiamo a vedere anche i prossimi impegni pastorali di Papa Leone.
22: Tra i prossimi appuntamenti pubblici di Papa Leone XIV c'è ancora Castel Gandolfo. Proprio nel borgo adagiato sul ciglio di un antico cratere vulcanico, il pontefice si recherà sabato 29 agosto per prendere parte, per la prima volta nella storia, alla festa della Madonna del Lago. Leone presiederà la messa e parteciperà alla processione, che in parte si svolgerà anche sulle acque del lago di Albano. Prevost farà ritorno a Castel Gandolfo, ma nel borgo Laudato Si, il 1 settembre alle 18:30, in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, per la celebrazione della messa per la custodia della creazione, che si svolgerà nei giardini pontifici. Il 7 settembre è atteso a Gennazzano, un piccolo comune ad una quarantina di chilometri da Roma, dove si trova la Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio, affidata ai religiosi agostiniani, dove si è già recato in forma privata il 10 maggio 2025. Qui alle 18 celebrerà una messa la vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Infine, dal 25 al 28 settembre sarà in Francia per fare tappa a Parigi, Lourdes, Metz.
0: È morto Ratko Mladic, il famigerato macellaio di Srebrenica. Il criminale di guerra serbo-bosniaco aveva 84 anni e stava scontando l'ergastolo all'Aia. Fu tra i responsabili della strage del 1995 in cui morirono 8.000 musulmani. E torniamo al 47° meeting di Rimini, ora concluso, ma nei 6 giorni dell'evento non è mancato spazio al tema della speranza di pace per l'Ucraina, come ci riferisce Raffaella Frullone.
1: Quando la guerra dura da anni, la speranza rischia di sembrare una parola fuori posto. E invece, proprio dall'Ucraina, dalle sue ferite, dalle divisioni che il conflitto continua ad alimentare, al meeting di Rimini si è provato a ripartire, chiedendosi che cosa possa ancora tenere aperto uno sguardo sul futuro. La risposta parte dalla storia.
2: Quando è caduto il muro di Berlino, hanno chiesto a uno dei responsabili dei servizi della DDR: ma come mai non avete fatto niente? E lui ha risposto: eravamo pronti a tutto, ma non alle candele e alle preghiere. Allora, se è successo una volta, può succedere ancora. Non alla stessa maniera, perché la storia non si ripete, ma questa è una speranza non campata per aria, ma fondata sulla storia. La speranza esplicitamente nella preghiera e nella sua potenza.
1: Una guerra che tocca anche il rapporto tra le chiese orientali, chiamate a fare i conti con tensioni che il conflitto ha reso ancor più evidenti, e proprio qui si apre un altro spazio per parlare di speranza.
3: La speranza che unisce Oriente, Occidente e cristiani è proprio quella di una palingenesi. Ecco, venendo qui, vedete, si ha la percezione che si può ancora stare insieme nel nome di Cristo senza tirarsi frutta marcia o anche di peggio, e che la comunione è il nome della fede.
0: La Norvegia è in apprensione per le condizioni di salute del re Harald V, giudicate molto gravi, stando a una nota della Casa Reale norvegese. Molti membri della famiglia si sono recati stamattina all'ospedale di Oslo, come riporta l'emittente di servizio pubblico norvegese. Anche il premier Jonas Gahr Støre ha annullato i suoi impegni, in particolare il suo viaggio in Germania, dove era atteso oggi per incontrare l'omologo tedesco Friedrich Merz. Nel tempo di una pausa, poi torniamo a breve qui in diretta al TG2000. A tra poco.

0: oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
1: Da quando ho scoperto l'Inespecialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
2: L'Inespecialist Dance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
1: E ora si cambia marcia.
2: L'Inespecialist, speciali per te.
0: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato. E si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
3: Back to Euronics! Riparti con le offerte sulla tecnologia per scuola, lavoro e ogni tua passione. Notebook Acer con Intel Core Ultra 5 e SSD da 512 giga a 499 euro. Euronics, un mondo più avanti.
4: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione.

0: Prova a vincere premi Pokémon ogni giorno con Kellogg's. Corri in negozio.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darà.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
7: Questi sono i nostri ampli mini.
8: Non si vedono.
9: Mi devo toccare, non ci credo.
10: Microscopico proprio.
7: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
11: Mamma mia!
7: È un'altra cosa.
10: Questa è una magia.
12: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
13: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
14: Bentornati nello studio della TG2000, sorteggi per la Champions League in corso nella fase A, girone unico. Roma e Inter incontreranno il Real Madrid, la Roma se la vedrà anche contro il Paris Saint-Germain, il Napoli pesca il Manchester City e l'Arsenal, il Como si ritroverà contro il Barcellona e anch'essa il Paris Saint-Germain. L'Inter oltre al Real incontrerà Liverpool e il Borussia Dortmund. I sorteggi sono ancora in corso e vi aggiorneremo. Ed è tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, poi alla Santa Messa, il TG tornerà alle 20:45. Grazie del vostro tempo per averci seguito e buonasera.

Giovedì, al nord lieve calo della pressione. In questa giornata il cielo sarà irregolarmente nuvoloso e in tarda serata alcuni temporali raggiungeranno le Alpi più occidentali. Venerdì, la pressione è più debole. La giornata trascorrerà con l'arrivo di temporali sui settori alpini, prealpini, alte pianure. Calo termico al nord-ovest, caldo intenso in Emilia.

Al centro, pressione stabile. Giornata con un cielo irregolarmente nuvoloso su molte regioni. Farà molto caldo con temperature massime fino a 36 gradi Celsius all'ombra su Toscana, Umbria e Lazio. Venerdì, alta pressione subtropicale. Giornata un po' più nuvolosa sulla Toscana. Sole prevalente sul resto delle regioni e caldo intenso con picchi di 38-40 gradi Celsius su Lazio e Umbria. Al sud, alta pressione africana. Giornata prevalentemente soleggiata con cielo sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime oltre i 34-36 gradi all'ombra su tante città. Venerdì, c'è l'anticiclone subtropicale. In questa giornata il sole sarà prevalente e il caldo intenso. Temperature massime comprese tra 36 e 39 gradi su quasi tutte le città.

0: Sidney, ho già avuto un'offerta dallo studio al doppio del tuo cachet.
1: Prego, signori, a voi la star.
2: Va nel bosco, le mando dietro qualcuno.
3: Lasciala andare.
4: Oddio, deve esservi perduta.
2: Sidney, manca l'appello.
3: Grazie, pesca.
0: Mi chiamo Cheryl e me ne vado domani.
1: Sidney, ovunque tu sia, voglio sperare che ti stia divertendo.
4: Che brava!
5: Acchiappa la stella cadente.
3: Non ho mai visto, giuro, occhi marroni più belli in tutta la mia vita.
5: Questa sera in prima serata.
6: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
7: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
8: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
9: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
10: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
6: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
11: Ma il colesterolo?
12: Dai, la parmigiana è verdura.
13: Con il colesterolo non si scherza.
14: Prova Danacol.
15: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
14: Basta scuse, prova Danacol.
15: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle che ci seguite da casa attraverso TV 2000, un saluto particolare a voi malati, anziani e ai nostri fratelli detenuti. Dal santuario della Madonna delle Lacrime vi giunga l'abbraccio di questa comunità. Anche se siete lontani fisicamente, siete uniti a noi nell'unico pane e nell'unica parola. La Madonna delle Lacrime vi custodisca e vi porti la pace di Gesù. E vogliamo affidare al Signore, per intercessione della Madonna delle Lacrime, tutte le nostre intenzioni di preghiera e tutte le persone che sono unite a noi tramite la televisione. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci chiama alla conversione, riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, consolatore degli afflitti, che nella tua misericordia hai esaudito le pie lacrime di Santa Monica con la conversione del figlio Agostino, per la loro comune intercessione, donaci di piangere i nostri peccati e di ottenere la grazia del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e viva e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, è il fratello Sostene alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Signore nostro è loro. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Parola di Dio.
2: Grazie a Dio.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese. Il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Parlino della tua terribile potenza. Anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua immensa, acclamino la tua giustizia. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero, io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui se l'aspetta e a un'ora che non sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore.
2: Gloria a

Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli carissimi, Gesù oggi è molto chiaro. Vegliate e tenetevi pronti. Ci racconta del padrone che non sa quando viene il ladro, del servo fedele e di quello infedele. Cosa vuol dire vegliare per noi? Non è vivere nella paura, è vivere nell'amore ogni giorno, come se fosse l'ultimo.

vegliare e amare nell'oggi. Il servo infedele dice: il padrone tarda, facciamo quello che voglio. Rimanda la conversione. Quante volte anche noi diciamo: domani mi confesserò, domani perdonerò, domani pregherò di più. Gesù dice: no, oggi. Ce lo insegna questo la nostra mamma delle lacrime. Perché Maria Siracusa piange. Piange perché vede tanti suoi figli addormentati, distratti, lontani da Dio. Le sue lacrime sono una sveglia materna. Sono l'ultimo tentativo di una madre che ci dice: figlio mio, svegliati. Non perdere tempo, torna a Dio. Chi ama la Madonna delle lacrime non può vivere addormentato nel peccato. Chi guarda quelle lacrime si tiene pronto. I santi, i servi fedeli. Il Vangelo parla del servo fedele che il padrone trova al lavoro. Questi sono i santi. Pensiamo a San Camillo de Lellis, le cui figlie ieri abbiamo avuto con noi. San Camillo ha vegliato tutta la notte al capezzale dei malati, vedendo il loro Cristo. Lui era pronto. Pensiamo a Sant'Agostino, che dopo tanto tempo perso lontano da Dio, capì che vegliare significa avere il cuore inquieto finché non riposa in Lui. E pensiamo a Santa Lucia, la nostra siracusana, ha vegliato custodendo la lampada accesa della sua verginità e della sua fede, anche davanti al martirio. Non ha spento la luce. Fratelli, il Signore verrà, per ciascuno verrà nell'ora della nostra morte. Non sappiamo quando, l'unica cosa che ci chiederà è: hai amato? Eri al tuo posto a servire? Chiediamo oggi alla Madonna delle lacrime la grazia di non essere trovati addormentati, ma con la lampada accesa dell'amore, della fede e della carità. E oggi veglia con noi Santa Monica, che grande esempio di veglia. Per 30 anni ha vegliato in preghiera, piangendo lacrime vere per suo figlio Agostino, lontano da Dio. Non si è mai addormentata, non si è arresa. Le sue lacrime sono come quelle della nostra Madonna delle lacrime di Siracusa. Lacrime di madre che non si rassegna a perdere un figlio. E alla fine ha vinto. Con la sua veglia d'amore ha portato Agostino a Cristo, facendolo diventare un grande santo. Santa Monica ci dice: vegliare e anche pregare senza stancarsi mai per chi amiamo, soprattutto per chi è lontano. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Le offerte che ti presentiamo, Signore, nella memoria di Santa Monica, ci ottengono il perdono e la salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E che cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria, e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di Santa Monica ci offri un esempio, nella comunione con lei un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede, per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria, per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendela perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Monica e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati, invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. L'azione del tuo sacramento, Dio onnipotente, in questa memoria di Santa Monica, ci illumini e ci infiammi, perché ardenti di santi desideri, portiamo frutti abbondanti di opere buone. Per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace. Ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori, perché tu li conforti, i nostri corpi, perché tu li guarisca, i nostri cuori, perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime, perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio, che con tanto ardore noi ti chiediamo, o Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e dolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.

Sarà la pace di questo posto? Il paesaggio in cui è immerso, il silenzio che circonda certi pomeriggi. Fatto sta che oggi avevo voglia di rileggere tutti gli scritti di San Francesco. In particolare questo, il Cantico delle Creature, forse la prima preghiera ecologista della storia, in cui si inneggia al senso di fratellanza tra l'uomo e la natura.

0: al rispetto di tutte le sue creature, che sono immagine del creatore stesso.
1: Ma pure le creature un po' di rispetto dovrebbero averlo.

0: Ragazzino?
1: Molto lo buco sto pallone, eh?
2: Michele, scusa. Mi volevo solo sfogare un po'.
0: Ancora la storia dell'Erasmus?
2: No, no. Cioè, sì. Cioè, non solo questo.
0: Andiamoci a prendere un caffè, dai. Posa quel pallone. Che se Angela ti vede entrare con quello, ti fa cambiare lo sport in un attimo. Diventi campione di scacchi.
3: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
4: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
3: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
4: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
3: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
4: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
3: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
5: Prova a vincere premi Pokémon ogni giorno con Kellogg's. Corri in negozio.
6: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
7: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
8: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
9: Ma il colesterolo?
10: Dai, la parmigiana è verdura.
11: Con il colesterolo non si scherza.
12: Prova Danacol.
13: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
12: Basta scuse, prova Danacol.
13: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: Alice ti vuole bene. Di che cosa ti preoccupi? No, voglio dire, se non siete sicuri ancora dei vostri sentimenti.
1: Ma che c'entra? Sicuri siamo sicuri. Almeno io sono sicuro. Abbastanza sicuro.
0: Abbastanza sicuro, non è proprio un attestato di fiducia.
1: Don Michele, che ultimamente Alice è come se si stesse già allontanando.
0: Allora, voi vi siete conosciuti da pochissimo. È già un miracolo che vi siate trovati, che abbiate trovato una sintonia, che vi siate, insomma, affezionati l'uno all'altro.
1: Lei è una persona così attiva, così dinamica. Se un giorno mi chiedesse di lasciare tutto e partire, lasciare tutte le mie cose.
0: A parte questo è un discorso che va molto in là, ma poi quali sarebbero tutte queste cose?
1: Quali cose? I miei amici, le. Ci avrei pure un torneo di calcetto il mese prossimo.
0: Ma però è degli affetti proprio indissolubili. Allora, tu stai ragionando con la tua testa di ora, ma che ne sai come sarà in futuro? Voi maturerete, ecco, c'è questo termine che è importante che devi mettere in testa, la maturazione. Voi sarete un'altra cosa in futuro. Ma qual è il problema?
1: Don Michele, il problema è la lontananza, ma non quella geografica. Alice, te l'ho detto, nell'ultimo periodo è strana, non fa altro che rimproverarmi dalla mattina alla sera. Se mangio una merendina confezionata invece che un dolce fatto in casa, se bevo da una bottiglietta di plastica invece che da quella riutilizzabile in alluminio.
0: Ma perché Alice è una ragazza delle mille passioni, adesso ha questa dell'ecologia, dell'ambiente, che però è una passione sana, no? È una cosa buona. Anche il Papa si è proprio schierato dicendo che basta con questi sprechi. Una società veramente civile combatte la cultura dello scarto, perché dallo scarto delle merci a quello umano, delle persone, dell'essere, è un attimo. Si chiama ecologia umana.
1: Anch'io penso che sia giusto interessarsi a questi argomenti della natura, però Alice io non la riconosco più.
0: Senti, oggi è di turno in magazzino. Vogliamo andarla a trovare?
1: Andiamo.
0: Bello questo zaino. Ma che è nuovo?
1: Sì, è nuovo, ma non ti ci mettere anche tu, eh? Già Alice mi sta rimproverando perché secondo lei compro troppe cose.
0: È forte sta ragazza, sta maturando. Via.
2: E comunque, secondo me, la soluzione delle buste di plastica rimane quella più igienica. Metti il vestito dentro, tiri fuori tutta l'aria, eccolo qua, fai un bel giro di nastro adesivo e tac, il gioco è fatto!
3: Bruno, ma tu lo sai quanto tempo ci mette una busta di plastica per decomporsi
2: Non
3: nell'ambiente?
2: decomporsi, che sarà? Tipo, che c'è.
3: 30 anni. Io fra 30 anni faccio in tempo a diventare mia nonna. Ehi, le tartarughe?
2: Quale tartaruga?
3: Non lo sai quante tartarughe muoiono ogni anno soffocate dalle buste di plastica lasciate in mare?
2: Scusa, non sono mai stato invitato al funerale di una tartaruga. Comunque, si è sempre fatto così.
4: Non è vero, perché ad esempio mia nonna metteva i mazzetti di lavanda che profumano e tengono lontane le tarme. In quegli anni mica c'erano tutti questi sacchetti di plastica.
3: Ma certo, ma tu non lo sai che in mezzo all'Oceano Pacifico c'è un'isola di plastica alla deriva, grossa come una Groenlandia?
2: Stop! Time out! Vado a prendere della lavanda.
3: Sì.
2: Tu sei amica di Greta Thunberg. Una tartaruga, le cose. Un giorno, Don Michè, vado in Groenlandia a prendere la lavanda a cavallo di una tartaruga.
3: Oh, zio, Dario, che ci fate qua?
0: Controllo qualità. Un buon parroco deve sapere quello che succede nella parrocchia, no? L'organizzazione, le procedure.
5: Noi la preparazione la stiamo migliorando. Qua c'è dibattito, Don Michè.
0: Ho sentito, ho sentito. Comunque, questa svolta ecologista non mi dispiace affatto. Bisogna stare attenti all'ambiente. Ah, a proposito, sapete da che deriva la parola ecologia? Dal greco antico. Oikos, logos. Logos è discorso. Oikos invece vuol dire che è.
1: L'ambiente.
3: Verde.
5: Giardino.
3: Vabbè, dai, diccelo tu, zio.
0: Casa. Oikos vuol dire casa.
5: In casa.
0: Eh sì, perché ha ragione Alice. Questa è la nostra casa e perciò bisogna starci attenti. Come dicevamo prima con Dario, perché mi è venuto a chiedermi dei chiarimenti sull'enciclica Laudato Si.
3: Chiedevi delucidazioni sull'enciclica?
1: Sì, è un po' che mi interrogo sul rapporto tra la visione cristiana e il rispetto proprio del nostro pianeta, il pianeta Terra inteso come

0: casa, come a casa.
1: Davvero? E perché con me non ne parli mai?
0: E perché? Perché ai discorsi voglio arrivarci preparato io. È proprio questo concetto di casa che a me intriga, perché una casa
2: va tenuta pulita, deve essere ordinata, ma non solo per noi stessi, ma proprio perché, come diceva mia nonna, non sia mai viene qualcuno. Scusate, disturbo?
3: Vieni Mario, vieni, accomodati, entra.
2: Grazie, grazie Angela. Buongiorno, buongiorno Michele.
4: Buongiorno Mario.
2: Io mi trovo da queste parti, mi sono ricordato che qui c'è la possibilità di, non lo so, una distribuzione di abiti usati.
1: Ma certo, signor Mario. Guardi, stavamo giusto facendo l'inventario dei nuovi arrivi. Lei di cosa ha bisogno?
2: No, bisogno no, è che invece di comprare, continuare a comprare, uno ricicla, no?
0: Ma che c'è, un'epidemia di ambientalismo?
2: No, e pensavo che con tutta questa roba un pantalone della mia taglia si può trovare. E anche uno zaino, tipo questo qua. Questo è bello, eh? Io ne ho aggiustati tanti, ne ho visti anche tanti, ma bello così mai.
1: Guardi, purtroppo di zaini non ce ne vengono tanti. Però di pantaloni ne abbiamo parecchi. Magari se vuole venire un attimo con me, ci sono dei scatoloni. Dario, che mi passi una busta? Magari non di plastica. Ecco, questa va bene. Ok. Tenga.
2: Grazie. Non è facile trovare un pantalone che mi stia a pennello. Ah, e se poi vi capita, non so, uno zaino. Magari non bello come quello, però mi accontento.
3: Ma certo, Mario, volentieri.
2: Grazie. Grazie, arrivederci.
0: Ciao Mario.
3: Ciao.
0: Quello non è Mario il calzolaio, che gli è successo?
2: Mi sono meravigliato pure io. Non avrei mai pensato di trovarlo qua alla distribuzione dei vestiti. Lui c'ha quel bel negozio, nel paese accanto, ripara di tutto.
3: Domenica ce l'aveva, poi l'ha dovuto chiudere perché la gente mica le ripara più le scarpe, se le compra nuove. Quindi ha chiuso e mo arrangia come può e risparmia su tutto, pure i suoi vestiti.
1: No, ma io non ci posso credere. Cioè, da una parte c'è gente che continua a comprare, e dall'altra gente che perde il lavoro proprio per questo comprare e buttare.
0: La cultura dello scarto. Cioè, tra scartare le cose e scartare gli esseri umani, il passo è breve. Come l'ecologia
5: umana.
1: Scusa, ma perché parli tu? Cioè, sei il primo che continua a comprare roba. Ogni anno cambia la moda e tu compri. Cioè, eccolo qua lo zaino che cercava Mario. Ce ne avrai 100 così.
0: Che ti dicevo, Don Michele? Si sta allontanando. Ancora prima di partire.

0: Giovane promessa del basket parrocchiale.
1: Don Michele.
0: Che vogliamo fa?
1: Due palleggi.
0: Due palleggi? Non so se mi ricordo.

0: canestro. Che? Hai bisogno di sfogarti?
1: Don Michele, l'hai visto anche tu con i tuoi occhi. Alice è come se stesse cercando di mettere una distanza tra di noi.
0: Ma la distanza la facciamo noi. Non si accorcia e non si allunga da solo. Occhio a finta!
1: Non ho capito, Don Michele.
0: Le relazioni d'amore crescono passo dopo passo, insieme. Non si può restare arroccati sulla propria posizione. Finta!
1: Don Michele, ma io non ho capito. Che cos'è una parabola? Potresti essere un po' più chiaro.
0: Non è lei che mette la distanza. No, te lo dico guardando le cose da fuori, Sei te che non vuoi fare quel passo avanti.
1: Dovrei fare la domanda per l'Erasmus pure io.
0: Ma no, dovresti interessarti degli argomenti che piacciono a lei, ma non per far piacere a lei, ma per te. Interessarsi a una cosa buona fa crescere te, è buono per te. Farlo insieme è buono per la coppia.
1: Va bene, mettiamo caso che tu abbia ragione. Se lei mi chiedesse di inseguirla fino in capo al mondo, che ne so, anche a Barcellona.
0: Ma non si sa neanche se partirà. Cioè, qua il problema è che voi dovete accorciare la distanza della vostra maturazione. Devi fare questo benedetto passo avanti.
1: La distanza. Ho capito.
0: Speriamo. Il passo avanti.
1: Un passo in avanti. Può valere anche nel basket, lo sai?
0: Certo.
1: Occhio alla finta. Grazie, Don Michele.
2: Grazie.
0: Gancio. Ah. Allora, bolletta della luce.
3: Allora, 439.
0: 439. Questo è il nuovo contratto che ha fatto Gianluca, quello green. Poi che abbiamo d'altro? Gas.
3: Sai, Don Michele, mi ha colpito molto la storia di Mario il calzolaio. Forse dovremmo stare davvero tutti un po' più attenti a questa questione degli sprechi, no?
0: Dovremmo proprio convertirci, come ha fatto Papa Francesco. Lui ha avuto una conversione ecologica.
3: Una conversione ecologica?
0: Così l'ha chiamata lui. Lui ha ammesso che quando stava in America Latina non avesse proprio a cuore le problematiche dell'Amazzonia, perché non pensava ci fosse relazione con l'evangelizzazione.
3: E poi cos'è successo?
0: Ha conosciuto gli indigeni, ha analizzato il loro modo di vivere e ha scoperto che questi erano custodi della natura, non padroni. Che poi, se ci pensi bene, oltre a quello che possiamo fare nella quotidianità, no? Magari risparmiare l'acqua, chiudere il rubinetto quando non ci serve, capire che c'è una relazione tra le risorse della terra e l'uomo. Questo è un messaggio che vorrei dare nella prossima omelia.
3: Non vedo l'ora di ascoltarla. Piuttosto, com'è andata a finire la storia tra i nostri due innamorati?
0: Diciamo che si sta evolvendo. Stanno cercando di limare le distanze.
3: Ho capito.
0: Allora, però ritorniamo a noi.

0: Sì, però siamo qui per lavorare, eh.
1: Giusto. Prima il dovere e poi il piacere.
0: No, qua dentro c'è solo il dovere.
1: E poi io in servizio non bacio mai. Sì.
0: Che stai facendo?
1: Adesso vedi.
0: Comunque, senti, sei stato carino a voler condividere con me questo impegno che mi sono presa.
1: Non lo sto facendo per te. Lo sto facendo per noi. E per Mario.
0: Sì, l'ho capito. E lo apprezzo tantissimo.
1: Ali, io voglio stare con te. Non mi importa se qui, in capo al mondo, o da qualsiasi altra parte, io voglio stare con te. L'importante è fare quel piccolo passetto insieme. E poi lì sarà dove ci incontreremo.
0: Lavoriamo.

0: noi siamo consapevoli che durante la consacrazione il pane diventa il corpo di Cristo. Cioè Cristo si fa pane. Allora, come può venire in mente di gettare il pane? Un terzo del cibo che passa sulle nostre tavole viene scartato, viene sprecato. Questo genera povertà. Lo scarto di queste merci genera lo scarto umano. Io dico, rispettiamo i doni che il Signore ci ha dato. E quando facciamo i nostri piccoli gesti, non pensate mai che siano inutili, isolati. Ricordatevi sempre queste parole. Si comincia col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile.
1: Bello però, Mi piace il modo in cui dici le cose. Sono parole così moderne.
2: Modernissime. Sono del 1200.
0: E per omaggiare degnamente i doni che il Signore ci ha dato, abbiamo deciso di intonare una lode al Signore. Don Manolo.

Il testo poetico più antico della letteratura italiana dice più o meno così: Laudato sii mio Signore con tutte le tue creature, specialmente per fratello Sole, ma anche per sorella Luna, per le stelle, per il vento, per il cielo nuvoloso e quello sereno. E poi per l'acqua, che è umile ma preziosa, senza tralasciare il fuoco che illumina la notte. E più di tutti sii lodato per nostra sorella Madre Terra, che ci nutre con i suoi frutti.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
3: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie. Ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
2: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
3: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
2: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 90 92 79 e dona 9 euro al mese. Grazie.
4: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
5: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
6: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
5: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.

Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È un dono dei carcerati, detenuti, del carcere di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, in Sicilia. I carcerati mi hanno mandato questa statua della Madonna di Fatima accompagnandola con una lettera commovente, toccante, anche straziante per certi aspetti. Mi dicono: noi siamo tutti criminali, abbiamo commesso dei delitti terribili, chi più gravi, chi meno gravi. Uno addirittura ha ucciso il padre e la madre. C'è una speranza per noi, siamo pentiti. Abbiamo chiesto perdono, ci siamo confessati, abbiamo pianto. Il cappellano, nella lettera che è sotto quella dei carcerati, mi ha detto queste cose. È vero, c'è una speranza, ma certamente Gesù, mentre era sulla croce, ha avuto il divino coraggio di dire: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Perdonali, cioè quelli che volevano la sua morte, che lo volevano uccidere, perdonali. Un ladrone, che noi chiamiamo buon ladrone, ma era un assassino. Sicuramente se era condannato alla crocifissione aveva commesso qualche delitto. Ebbene, questo ladrone si commuove nel sentire questa parola di Gesù.

riconosce in questa parola di Gesù una certezza, una bontà che non aveva mai visto e capisce che Gesù non era uno sconfitto ma un vincitore. E allora ha il coraggio di chiedere: Gesù, ricordati di me quando saranno il tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima

0: si può ricostruire la vita, si può ritrovare la pace del cuore, si può vivere una vita nuova, una vita diversa, magari impegnata anche per riparare il male fatto. Preghiamo per tutti i carcerati e per tutte le persone che si sforzano, si impegnano per costruire una vita e magari trasformarla in un impegno per riparare il male che hanno fatto. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero, Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni esclama, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Sì, Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. O Maria, la tua vita è stata un canto di amore a Dio misericordioso e salvatore. La gioiosa melodia della tua anima passi di generazione in generazione e intoni nel cuore degli uomini e delle donne di oggi un Magnificat sempre nuovo, sempre bello, sempre lieto e giovane. O Madre, armonia di cielo, fa che le note del nostro cuore vibrino di autentica fede, trasmettano il desiderio di Dio e accendono in tutti una viva speranza, affinché il mondo si riempia della letizia dei figli di Dio in cammino verso la casa del Padre. O Maria, insegnaci la melodia del tuo cuore, sempre in sintonia con il cuore di Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, anche i nostri peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre.

0: Oh Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo
1: tutte le anime, specialmente le più bisognose per la tua misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro,
1: spero, ti amo.
0: Domando perdono per quelli che non credono,
1: non adorano,
0: non spero
1: e non ti amo.
0: Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana, salvando la gioia di una famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. O Maria, madre della gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazareth portando nel cuore le note del Magnificat. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia e del sorriso. Donaci lo sguardo limpido per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita del bambino e dell'anziano, per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani dovunque. Tieni sempre accesa nel nostro sguardo una fiammella di contentezza che è notizia della gioia di Dio. Fa, o Maria, che la festa del cielo ci contagi fin da qua giù, per portarla e regalarla a tutti quelli che incontriamo. Liberaci dalla tristezza, per cantare ogni giorno con te. L'anima mia esulta, perché Dio è gioia, Dio è pace, Dio è festa e di infinito amore. Padre nostro.
1: Che sia nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, per intercessione di Maria Immacolata, per tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, per genti religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. O Maria, donna delle beatitudini, veniamo a te da tutte le strade del mondo. Veniamo verso di te, portando sempre nel cuore la nostalgia viva di un volto di madre. Tu sei la madre. Il tuo sì, umile e docile, ha dato una casa all'Eterno e l'ha reso nostro fratello, viandante sempre in cammino, Dio con noi, Emanuele. Tu sei la madre, fa nascere dentro di noi il cuore sereno di un bimbo che tende la mano al suo Dio e cammina con fede, sapendo che ora la strada conduce alla casa dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa.
2: Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità. O Maria, aiutaci a salire sul Tabor ogni giorno, anche nei giorni feriali. O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e semplici, nelle quali si sente il sapore vero del pane buono di un tempo impastato dalle mani della mamma. O Maria, donna dei giorni feriali, liberaci dalla tentazione della bontà che cerca il palcoscenico e si spegne insieme ai riflettori. Aiutaci ad essere veri, sempre e dovunque. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci a riconoscere il fascino delle giornate normali. Fa che i nostri sguardi siano messaggi, i nostri sorrisi siano abbracci di pace, i nostri gesti siano regali colmi di gioia. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta di casa per condividere la festa della nostra vita e per diffondere il canto dei figli di Dio sulle strade della fatica di ogni giorno. O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio, accolto e amato nella casa dei giorni feriali. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della nostra misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo, adoro, spero e ti amo.
0: Domando perdono per quelli che non credono,
1: non adorano, non sperano.
0: Per intercessione di Maria Immacolata per tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari,
1: alla tua Chiesa.
0: Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore, e questo dono si ripete in ogni messa. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio e provo vergogna per l'orgoglio che è dentro di me e che continuamente esplode nelle rivalità tra le persone, nelle vergognose guerre che insanguinano i popoli come oggi. Gesù, donami una briciola della tua umiltà. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, capisco che tu ci ami perché sei buono, non perché noi meritiamo il tuo amore. Nel cenacolo tutto parlava di tradimento e tu con un gesto di puro amore donasti l'Eucaristia all'umanità, a questa umanità che continuamente ti tradisce. Gesù, donami una briciola del tuo amore. Signore Gesù, accanto all'Eucaristia si sente il mormorio dell'acqua che tu versasti sui piedi degli apostoli e attraverso di loro versarsi sui piedi di tutti, anche i nostri piedi. Signore, arrossisco a motivo dell'egoismo che ancora abita in me e soffro per lo spettacolo del mondo di oggi che moltiplica divertimenti frivoli invece di moltiplicare le opere di misericordia. I giovani non saranno felici moltiplicando i divertimenti, ma moltiplicando le occasioni di fare del bene. Signore, donami una goccia d'acqua dell'ultima cena e donaci sacerdoti santi, sacerdoti capaci di farci innamorare dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe.
0: Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio,
1: io credo, adoro, spero e ti amo,
0: domando perdono per quelli che non credono, non adoro, non spero
1: e non ti amo.
0: Per intercessione di Maria di Agorata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi docenti, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiosi e missionari, alla tua Chiesa. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita,
1: dolcezza, speranza nostra, salve. A te gloriamo, Gesù, figli di Eva, a te sospiriamo, clementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Posso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Serio della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Sera del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdona, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo San Carlo de Foucault. Carlo de Foucault nasce a Strasburgo, in Francia, il 15 settembre del 1858. Trascorre una giovinezza corrotta, peccaminosa, dirà lui stesso. A 18 anni dentro di me non c'era neanche una briciola di bene. Però sui 30 anni incontra un santo sacerdote, la Belle, che gli fa capire che Dio esiste. E lui si convince e dice: da quando ho capito che Dio esiste, non ho potuto fare a meno di vivere tutto per Lui, perché è troppo diverso Dio da ciò che non è Dio. Si ritira in Algeria, vive tra le tribù dei Tuareg, mangia quello che mangiavano loro, muore, ucciso. Entrarono per derubarlo, lo ammazzarono perché non trovarono niente, e per disprezzo gli buttarono addosso l'Eucaristia, durante la quale stava pregando. Preghiamo San Carlo di Foucault. Piccolo fratello Carlo, mentre nel mondo tutti si affannano per salire, scavalcare, tu hai deciso di scendere fino all'ultimo posto. E lì hai trovato Gesù e la vera grandezza. Tu hai gridato il Vangelo con la vita profumata di Vangelo, mentre noi spesso seminiamo soltanto chiacchiere smentite dalla nostra vita. Aiutaci ad essere veramente discepoli di Gesù, per diventare credibili apostoli di Gesù. Tu giustamente hai capito che è troppo diverso Dio da tutto ciò che non è Dio. Oggi molti adorano il niente e si vede. Applaudono maschere di bellezza e si vede. E incensano orribili mostri di egoismo e si vede. Aiutaci a seguire Gesù, l'Onnipotente, che si è fatto piccolo per insegnarci la vera grandezza e poi coinvolgerci

0: E l'amore vero, l'amore che è dono di sé, fino al sacrificio, fino alla croce. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Ricordiamoci questa grande lezione di Carlo del Foucault. Chi è veramente grande non ha bisogno di piedistalli. Dio, l'infinitamente grande, è umile. I piccoli, quelli che non contano, hanno bisogno di piedistalli, soltanto per farsi vedere. Seguiamo anche noi l'umiltà di Dio, come l'ha seguita Carlo del Foucault. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
2: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
5: Basta scuse, prova Danacol.
4: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
7: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
6: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
8: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
9: Sì, una buona avventura.
8: Oppure quella di un incontro curioso,
9: o meglio, delizioso. Biscotti Kinder!
8: Dai forma alla tua gioia.
10: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
11: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
12: Sydney, ho già avuto un'offerta dallo studio al doppio del tuo cachet.
13: Prego signori, a voi la star.
14: Va nel bosco, le mando dietro qualcuno.
15: Lasciala andare.
16: Oddio, deve esservi perduta.
14: Sydney McLapello.
15: Sì! Grazie, pesca.
14: Mi chiamo Cheryl e me ne vado domani.
13: Sydney, ovunque tu sia, voglio sperare che ti stia divertendo.
16: Ma che brava!
17: Acchiappa la stella cadente.
15: Non ho mai visto, giuro, occhi marroni più belli in tutta la mia vita.
18: Questa sera in prima serata.

0: italiani. La Farnesina è al lavoro per rintracciare i connazionali, ha dichiarato il ministro degli esteri italiani. Dalle prime ricostruzioni alle origini del disastro naturale, il distacco di una massa di ghiaccio da 10 milioni di metri cubi. Il macellaio di Srebrenica è morto, Ratko Mladic, il criminale di guerra serbo-bosniaco, aveva 84 anni e stava scontando l'ergastolo all'Aia. Fu tra i responsabili della strage del 1995 in cui morirono 8.000 musulmani e l'autore dell'assedio di Sarajevo. Campi Flegrei, il Consiglio regionale della Campania, ha approvato lo stanziamento di 7 milioni di euro, ma nonostante il lungo presidio dei residenti all'esterno del Palazzo della Regione, ha detto no alla dichiarazione dello stato di emergenza. La famiglia è il primo presidio contro le dipendenze e la sua fragilità espone soprattutto i giovani a nuove forme di marginalità. Lo ha sottolineato Papa Leone XIV, ricevendo in udienza i partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina. La Chiesa, esorta Leone, sia la famiglia di chi è rimasto ai margini. 20:46 e più secondi, buonasera dalla TG2000, in apertura la corsa contro il tempo in Nepal per il soccorso delle vittime. Il bilancio è salito a oltre 390 morti e ora si teme per una nuova piena. Ci aggiorna Beatrice Bossi.
1: Quest'uomo mostra la foto del cognato, è una delle 1.400 persone di cui non si ha più notizie da quando la montagna è franata, portandosi via tutto. Stava facendo un pellegrinaggio, dice la sorella, altri fedeli sono stati feriti, ma di lui non sappiamo niente. Dall'alto l'elicottero lo cerca insieme agli altri dispersi. Ci sono anche 3 italiani in questo mare di numeri, una coppia italo-tedesca e un 50enne ligure. È una corsa contro il tempo per fermare l'avanzare del numero delle vittime. Finora oltre 390, la maggior parte ritrovate a valle, trascinate dalla furia dell'acqua e del fango. Case, ponti e strade non esistono più. Sono 10.000 le famiglie che hanno bisogno immediato di assistenza, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma l'allerta è ancora alta. Il bacino di acqua creato dalla frana sta tracimando, il rischio cedimento è altissimo. Una nuova valanga cancellerebbe tutta la regione.
0: E al momento sono 3 gli italiani che risultano ancora irreperibili, secondo quanto reso noto dalla Farnesina, che è al lavoro per rintracciare i connazionali presenti nella regione. Elena Seno.
2: Sono 3 gli italiani che ancora risultano irreperibili dopo la devastante alluvione che ha colpito l'area tra Nepal e Tibet. La conferma arriva dalla Farnesina, impegnata attraverso l'unità di crisi a rintracciare e dare supporto ai connazionali presenti nella zona. Mancano all'appello una coppia italo-svizzera che era in viaggio dal Tibet verso il Nepal e Marco Ratto, 50enne, gioielliere ligure. Era partito una decina di giorni fa per una spedizione internazionale e aveva scelto il Nepal come una delle mete del suo viaggio che aveva dovuto rimandare in passato. Sono ore di apprensione per i suoi familiari a Rapallo. La comunità si è stretta intorno a loro in attesa di notizie. Intanto di positive ne sono arrivate dalle autorità nepalesi per altri turisti che risultavano dispersi. 27 sono stati tratti in salvo, tra loro 2 italiani. Sono Valentina Piccinini di Torino e il fotografo toscano Stefano Lotumolo. Sono salvo per grazia divina, usa queste parole Stefano, raggiunto al telefono, ora al sicuro a Kathmandu. Abbiamo sentito un boato, racconta, la massa di acqua, fango, detriti è passata 10 metri da noi, trascinando via gli altri pullman che erano davanti. Pochi secondi per uscire dal mezzo e mettersi in salvo. Poi la notte, in una sistemazione di fortuna in montagna con le guide e la popolazione locale, uniti tutti insieme di fronte al dramma, fino all'arrivo al mattino dei militari nepalesi che li hanno raggiunti e poi evacuati.
0: Si alza la tensione per il conflitto in Ucraina. La Russia minaccia Londra e Parigi. Potremmo colpire i loro obiettivi, giocano con il fuoco. Poi però smentisce. Antonio Soviero.
3: Nell'attacco notturno sull'Ucraina, durato 7 ore, gli invasori hanno colpito anche la centrale termoelettrica di Kherson con 4 bombe plananti. L'impianto ha subito danni ingenti e al momento è inutilizzabile. Gli altri raid hanno preso di mira le regioni di Kiev e Odessa, centrati porti, magazzini e abitazioni civili. I russi hanno bombardato anche un centro commerciale a Kharkiv, uccidendo almeno una persona. I droni ucraini insistono su raffinerie e sulle sedi del colosso russo del commercio online. Un altro militare di Mosca, un tenente colonnello, è morto in un presunto attentato a San Pietroburgo. Amputate le gambe alla moglie. Entrambe le parti in guerra rivendicano avanzamenti lungo la linea del fronte. Fin qui la cronaca dal campo di battaglia. Dopo la visita del capo della CIA a Mosca, il portavoce del Cremlino Peskov smentisce l'ipotesi di un attacco contro un paese NATO. Smentiva pure l'invasione dell'Ucraina, poi però c'è stata. Non solo, la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, minaccia rappresaglie a siti militari di Londra e Parigi in caso di raid ucraini sul suolo russo con armi francesi e britanniche. Infine, prosegue la missione a Mosca per il rilancio del dialogo dell'arcivescovo Gallagher. L'inviato del Papa ha avuto un'importante faccia a faccia con Yuri Usakov, consigliere di Putin per la politica estera e figura chiave nei negoziati sul dossier ucraino.
0: E sulle minacce di estensione del conflitto tra Russia e Ucraina, ascoltiamo insieme l'opinione dell'editorialista Maurizio Molinari, raccolta da Chiara Placenti.
4: La visita sorpresa del capo della CIA John Ratcliffe al Cremlino ha aperto una nuova fase nei delicati rapporti fra Stati Uniti e Russia. Il monito del capo della CIA a Putin: non attaccate un paese della NATO e non aiutate l'Iran, è stato rifiutato in maniera netta dal Cremlino, il cui portavoce ha detto: siamo noi a essere minacciati, così dice Peskov, senza neanche fare riferimento all'incontro diretto con Putin. Da quel momento in realtà però lo zar ha iniziato ad alzare il tono, arrivando a minacciare addirittura l'uso delle armi nucleari per tentare di rovesciare le sorti di un conflitto in Ucraina che sta perdendo. Ma la vera preoccupazione della NATO riguarda i paesi baltici, la Lettonia, l'Estonia e la Lituania. Sono loro a temere un colpo di mano di Putin nel tentativo di riequilibrare una situazione strategica che lo vede in difficoltà a causa delle incursioni dei droni ucraini sul suo territorio, che non riesce a fermare.
0: È morto Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. Il criminale di guerra serbo-bosniaco aveva 84 anni e stava scontando l'ergastolo all'Aia. Massimiliano Cocchi.
5: Se n'è andato a 84 anni Ratko Mladic, era malato da tempo, un ictus prima, poi un infarto, i reni compromessi. È morto in un carcere dell'Aia dove stava scontando l'ergastolo per genocidio. Se n'è andato portandosi sulla coscienza l'orrore della strage di Srebrenica, il più grande massacro di civili commesso dopo la Seconda Guerra Mondiale. Era un militare di carriera, un colonnello, quando nel 1991, con lo scoppio della guerra in Bosnia, prese il comando delle forze serbo-bosniache. Fu lui a guidare il lunghissimo assedio di Sarajevo e fu lui, nel luglio 1995, a ordinare il massacro di Srebrenica. Più di 8.000 civili musulmani bosniaci trucidati dalle sue squadracce in pochi giorni in quello che i giudici dell'Aia hanno riconosciuto come genocidio. Una telecamera lo riprese mentre accarezzava il volto di un bambino musulmano che poco dopo i suoi soldati trucidarono. Per anni, dopo la fine della guerra, era riuscito a sfuggire alla giustizia, protetto dalla famiglia e dagli apparati di sicurezza. Arrestato in Serbia nel 2011, fu condannato per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, in primo grado nel 2017 e poi in appello nel 2021. Uno dei peggiori criminali che l'umanità abbia mai conosciuto, scrissero i giudici dell'Aia nella loro sentenza. Perché sulla sua coscienza, oltre ai morti di Srebrenica, pesavano il bombardamento di almeno 6 città, i safari dei cecchini sulle colline di Sarajevo che fecero 10.000 morti, compresi 1.500 bambini, la presa in ostaggio di soldati dell'ONU, gli stupri su bambine di 12 anni, le razzie, i lager, le devastazioni più spaventose viste in Europa dopo il nazismo. Negli ultimi mesi più volte la famiglia ne aveva chiesto la scarcerazione per permettergli di morire a casa, l'ultima volta questa mattina, poche ore prima che morisse. Oggi muore l'uomo, ma non il ricordo di Srebrenica e non la responsabilità per quella che resta una delle pagine più buie della storia dell'umanità.
0: Torniamo in Italia con le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Oggi l'interrogatorio di due degli arrestati accusati di essere stati gli esecutori materiali. Ci aggiorna Paola Gatti.
6: Interrogatorio fiume al carcere di Rebibbia per i presunti esecutori materiali dell'attentato.

0: Di Namitardo a Sigfrido Renucci. Dal PM sono stati sentiti due dei quattro campani finiti dietro le sbarre a giugno con l'accusa di aver piazzato una bomba davanti all'abitazione del conduttore di Report il 16 ottobre scorso. Antonio Passariello, di 53 anni, e Pellegrino Davino, di 37, hanno chiesto di essere ascoltati per raccontare la loro versione dei fatti. Obiettivo degli avvocati: ridimensionare le accuse nei loro confronti in quanto meri esecutori.
1: La contestazione che attualmente li vede ancora indagati per strage, detenzione e porto di materiale esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso e infine i danneggiamenti.
0: Già, perché secondo la procura di Roma il mandante sarebbe l'imprenditore Walter Lavitola, con lo scopo di accrescere la popolarità di Ranucci, suo caro amico, in vista di una possibile candidatura a reclutare la banda. Un dipendente di Lavitola, il camerunense Gomez Clesio Tavares, ora latitante, con il ruolo di intermediario. In carcere dal 10 agosto, l'imprenditore sostiene invece di aver agito per ottenere un rafforzamento della scorta del giornalista per proteggerlo. I difensori degli arrestati contestano l'aggravante mafiosa.
1: Noi riteniamo che non ci sia questa aggravante, ma già da tempo sia caduta, però daranno la loro versione, ritengo che sarà un contributo decisivo.
2: Lo scorso 29 giugno era riuscito a sfuggire all'arresto Vincenzo Pagano, 62 anni, fratello di Cesare Pagano, boss del clan Amato Pagano, che invece è stato preso ieri in un'abitazione di Casa Vatore in provincia di Napoli. L'appartamento era diventato in questi mesi anche teatro di violente minacce ai danni di imprenditori diventati vittime di estorsioni. Nei suoi confronti pendeva un'ordinanza di custodia cautelare del GIP emessa per tre indagati accusati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di due imprenditori edili che avevano deciso di denunciare. E adesso i campi Flegrei, il Consiglio regionale della Calabria, ha approvato lo stanziamento di 7 milioni di euro, ma nonostante il presidio dei residenti ha detto no alla dichiarazione dello stato di emergenza. Antonella Mazzatermi.
3: No allo stato di emergenza, sì alla legge speciale. Il Consiglio regionale campano, oggi in seduta straordinaria, ha messo a disposizione per la popolazione terremotata dei Campi Flegrei 7 milioni di avanzo, votato la sospensione di mutui e tributi, approvato sostegni alle abitazioni per gli sfollati, maggiori contributi alle attività economiche, dando il via libera alla risoluzione della maggioranza di centrosinistra, ma ha rigettato lo stato di emergenza, sostenuto invece dalla minoranza di centrodestra, che avrebbe forse intralciato la 38ª edizione della Louis Vuitton American's Cup, la più prestigiosa competizione di vela al mondo per la prima volta in Italia, ospitata il prossimo anno nel Golfo di Napoli. L'obiettivo per il presidente della regione Roberto Fico è quello della ristrutturazione antisismica, oltre a ottenere lievi contributi per far rientrare velocemente le persone in casa. Sono in tutto circa 5.000, di cui 4.000 dopo la scossa del 31 luglio scorso, gli sfollati nell'area ovest di Napoli, e gli abitanti, pur divisi sugli strumenti da attivare, chiedono risposte urgenti.
4: Sgombrata deve sapere dove deve andare e tempi chiari e celeri per quanto riguarda il rientro a casa.
3: La rete Pozzuoli esiste ancora davanti al Consiglio regionale campano, ha allestito la scorsa notte tende e organizzato un presidio per una legge speciale. Ieri sera invece a Pozzuoli si è tenuta una fiaccolata per lo stato di emergenza, perché per i promotori del comitato Campi Flegrei le leggi ordinarie non sono sufficienti di fronte al sistematico tremolio della terra campana.
2: L'ondata di calore non lascia il centro-sud, ma potrebbe essere l'ultimo picco. Attese temperature di 10-12 gradi sopra le medie. Sarà un venerdì da Bollino Rosso in 9 città: Campobasso, Palermo, Bari, Cagliari, Catania, Latina, Messina, Reggio Calabria e Roma. Sabato il numero dei bollini rossi previsti scenderà a 5 città. Ed ora in Vaticano, Papa Leone ha ricevuto in udienza la Pontificia Commissione per l'America Latina, occasione per rinnovare l'attenzione verso le dipendenze di fronte alle quali, evidenzia il Papa, la famiglia è la migliore prevenzione. Rita Salerno.
5: Las adicciones son un fenómeno complejo.
6: Le dipendenze sono un fenomeno complesso che mette in evidenza il fallimento di un mondo disumanizzato. È la constatazione di Papa Leone XIV nel suo discorso ai partecipanti all'incontro voluto dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulla situazione di dipendenza nel continente. La sofferenza dei giovani impone risposte integrali, sottolinea il Papa.

0: prevenzione comunitaria, una giustizia dal volto umano, accompagnamento pastorale e assistenza scientifica. Il suo auspicio è che la Chiesa accolga quanti sono rimasti ai margini del cammino, per poi far presente che il contributo deve essere orientato alla cura, alla presenza e alla ricostruzione del tessuto comunitario. Nel suo discorso in lingua spagnola ai presenti nella sala del Concistoro del Palazzo Apostolico Vaticano, il Pontefice individua 4 ponti di collaborazione da promuovere nell'ambito della prevenzione, a cominciare dalla collaborazione tra la Chiesa e gli organismi internazionali, poi tra scienza e fede, mentre il terzo legame è tra la Chiesa e i diversi continenti, infine il quarto ecumenico, per trovare nella fede un linguaggio comune in grado di appoggiare i giovani nei loro sogni.
1: Alle porte di Caserta, nel comune di Trentola Ducenta, il cardinale Matteo Zuppi ha ricevuto la cittadinanza onoraria. Era il paese natale del nonno Raffaele. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
2: Penso davvero di sentirmi a casa.
3: È il cardinale di Bologna e più pensano sia emiliano, tanto si è ambientato in Emilia Romagna. Gli addetti ai lavori sanno che è romano, storico parroco di Trastevere, ma a Trentola Ducenta, in Campania, scava e scava nelle carte di famiglia, hanno scoperto che è napoletano, meglio casertano, partendo da una tradizione locale. Da sua famiglia Zuppa è originario di questo paesino a un quarto d'ora da Caserta, ricadente nel territorio della diocesi di Aversa.
4: Qualche anno fa c'è stato uno storico che collabora con il parroco, Federico De Mattia, che studiando proprio questa materia è risalito proprio alle origini del cardinale.
3: Fu il nonno Raffaele a lasciare Trentola e a dirigersi a Roma, dove il padre del presidente della CEI, Enrico Zuppi, divenne il direttore dell'Osservatore della Domenica. Infatti il cognome cambiò a Roma da Zuppa a Zuppi, ma il rapporto con Trentola Ducenta non si interruppe mai. Papà Enrico Zuppi e la famiglia, 6 figli, tornavano spesso nel casertano. Il cardinale, invitato per la festa di San Giorgio, patrono di Trentola, dal parroco Don Giuseppe Marino e dal vescovo Angelo Spinillo, ha ricevuto dal Consiglio Comunale la cittadinanza onoraria del comune casertano e ha incontrato i suoi parenti. Stupendo e carico d'affetto l'abbraccio con la cugina Francesca De Cristofaro, di 92 anni, che non vedeva da anni.
5: Eravamo piccolini, ecco, diciamo. Ma
6: Don Matteo, 12 anni, ne è che eravamo.
3: Dal Consiglio Comunale Zuppi è andato in processione nella piazza del Pime, fermato a ogni passo dalla gente che lo abbracciava e gli chiedeva una benedizione, accompagnato dalla banda, dove ha celebrato la Santa Messa per San Giorgio. Una grande festa per Zuppi, visibilmente felice e orgoglioso di reincontrare le sue radici.
5: Felice e orgoglioso, poi sai, finché uno trova una comunità e ritrova qualcosa che appartiene alle mie radici, perché mio nonno è nato qui, è cresciuto qui. Si capisce quanto siamo tutti molto più collegati di quello che pensiamo.
1: Inter e Roma con il Real Madrid, Napoli con il Manchester City e il Como con il Barcellona. Questo è l'esito dei sorteggi del girone unico della nuova stagione di Champions League al Grimaldi Forum del Principato di Monaco. I nerazzurri trovano anche Liverpool e Borussia Dortmund, i giallorossi, l'Ariani, il Paris Saint-Germain, campione in carica che punta al Tris. Ed è tutto dallo sport al cinema, perché vi lascio al film dal titolo Acchiappa la stella cadente. Grazie del vostro tempo per averci seguito e a domani. Buona serata con TV 2000.

0: tra poco su TV 2000, Quando la vita reale ti sorprende, il film Acchiappa la stella cadente.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
3: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
4: Non andavo in bagno per giorni e giorni.

0: Terribile.
1: Come ne è uscita?
0: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
2: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
3: Fave di foca ti cambia davvero la vita.

0: barattolo di caramelle. Lascio a una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascio a una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
1: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza.
5: Prova Danacol.
6: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
5: Basta scuse, prova Danacol.
7: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: Constance. Sei ancora qui?
1: Non potevo lasciarti, Daniel.
0: Lui si chiederà dove sei.
1: A lui non importa di me.
0: È tuo marito.
1: È tuo fratello. Non ho nient'altro nella vita. Non posso perderti, Daniel.
0: Che cosa facciamo? È tutto così sbagliato.
1: Lo so. Si può stoppare?
2: Stop!
1: Stop! Tornare alla prima inquadratura!
3: Cosa c'è, Sidney? Le labbra? Le labbra vanno bene, benissimo. Vogliamo ritoccarle?
4: Non sono le labbra, Harry, è la mia faccia.
5: Le ho accentuate, Harry, lo giuro.
4: Le luci, Harry, hai 1.000.000 di watt, tutti puntati sulla mia faccia.
3: Sei il direttore della fotografia?
4: Harry, sistema le luci. Sarò nel mio camerino.
3: Sidney?
4: Era 45.
3: Brenda? Pausa pranzo, per favore.
4: L'abbiamo appena fatta, Harry.
3: Allora la pausa cena è 5 minuti, basta che mi porti un tranquillante.
4: Oh, ragazzi, 5 minuti di pausa, non allontaniamoci dal set. Avvertite gli attori e spegniamo quel fuoco.
3: Fammi rivedere, finirà per uccidermi, Victor.
6: È il fattore Pinocchio, Harry.
3: Cosa?
6: È il fattore lascia perdere, è vero, mancava una gelatina. Era come un occhio di bue sul naso di Sidney.
3: Che diavolo è il fattore Pinocchio?
4: Il suo naso, Harry, è convinta di avere il naso troppo lungo.
6: Nome in codice, fattore Pinocchio.
3: Più il fattore rompipalle.
6: Dovevi rigirare la scena, tanto non se ne accorgeva.
3: Beh, sistemale, ma non farle sapere che aveva ragione, Brenda. Aspirina e cesto di frutta nel camerino di Sidney.
4: Mm-hmm, fatto.
5: Signorina Clark! Io
4: sono del Mississippi! Io sono del Mississippi, che ci fai?
5: Lo so anch'io! Io sono di Bombarda! Sei la fine del mondo!
4: Voglio parlare con lei! Del Mississippi, ma tranquilla, la ritroverai lì all'uscita, ok? Allora io vado a cercare McAndrew, tu aspetta qui, d'accordo? Com'è?
0: Ho appena parlato con quelli dello studio.
4: Sì?
0: Sono pronti ad accettare la sceneggiatura che ho scritto per noi. Tutto quello che devi fare è dire di sì.
4: Te l'ho già detto, non mi piace il ruolo.
0: Tesoro, è la nostra occasione per lavorare di nuovo insieme. Sono disposti a iniziare le riprese subito dopo la luna di miele.
4: Ho fatto la parte della psicopatica in 2 dei miei ultimi 3 film. Devo cominciare a preoccuparmi, non credo?

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Ma il colesterolo?
1: Dai, la parmigiana è verdura.
2: Con il colesterolo non si scherza.
3: Prova Danacol.
4: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
3: Basta scuse, prova Danacol.
4: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
5: Back to Euronics. Riparti con le offerte sulla tecnologia per scuola, lavoro e ogni tua passione. Notebook Acer con Intel Core Ultra 5 e SSD da 512 giga a 499 euro. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
8: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
9: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
8: Come ne è uscita?
9: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima.
10: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
11: Pare di foca, ti cambia davvero la vita.
12: Il buongiorno ti darò.
13: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo,

0: la vita ti sorride. I love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
1: Lo spelling di prestidigitazione.
2: PRESTIDIGITAZION.
1: Esatto.
0: Lei crede che Akila possa vincere la gara nazionale di spelling?
2: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
3: E così hai paura?
2: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
4: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Sabato in prima serata.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li mettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisognose. Salus Populi Romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Salus Populi Romani. Terzo mistero doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani, prega per noi. Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di

0: Grazie il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Permetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisogne della tua misericordia. Salus populi Romani,

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito

0: Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempervergine, Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, concedi ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e spenda in essa la luce perpetua, riposo in pace. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.

0: E nuovamente, signore e signori, buongiorno. Oggi l'ora solare è un unico raggio di sole, inimitabile, e tutti la vogliono imitare. La donna che amiamo tutti, tutti, perché non si può non amarla, Audrey Hepburn, eccola qua, la vedete, bella come il cielo e le altre stelle. Ci racconta suo figlio, che è un onore avere qui con noi, Sean Ferrer Hepburn, tutto di questa mamma. Grazie, grazie, grazie, ancora una volta grazie. Ci racconta tutto, benvenuto, super benvenuto all'Ora Solare, in questo libro che è già uscito in tutto il mondo e che giustamente è diventato il libro per conoscere meglio Audrey, la sua... Le fa effetto quando la chiamiamo tutti Audrey,
1: no.
0: La sua mamma? No. No. Si riusciva a condividere
1: Io
0: una mamma?
1: Io ho perso mia madre il 20 gennaio 1993, ho fatto pace, tutti noi, purtroppo era troppo giovane,
0: certo.
1: Ma tutti dobbiamo passare quel momento. E certe persone ereditano un negozio di scarpe, altre io ho ereditato una legacy, un'eredità vera, e ho dovuto

0: gestirla, proteggerla come un bambino, crescerla.
1: Sì. È riuscito a fare tutto questo. Questo libro, Te Edizioni, compratelo, leggetelo perché è bellissimo. E i proventi della vendita saranno devoluti all'UNICEF, di cui quest'uomo che avete nelle vostre case, questo gigante in tutti i sensi, è super ambasciatore. Perché UNICEF è un capitolo, ci arriveremo, ma
0: Allora,
1: tanto importante della vita della
0: la
1: mamma.
0: memoria della mamma, la legacy della mamma è basata su un treppiedi, diciamo, un po' come dove quella camera lì,
1: Sì.
0: anche se è motorizzato. Una ovviamente è la carriera
1: Certo.
0: cinematografica, l'altro è piede e questa eleganza, questo stile atemporale che viene dall'interno, che è uno stile, un'eleganza interna che poi si trasmuta in quello che vediamo, l'essenzialità quasi come una scrittura giapponese, no?
1: Sì.
0: Una calligrafia giapponese. E poi il terzo piede è il suo dire grazie alla fine della sua carriera, per quello che lei ha percepito come una grande fortuna, che era la possibilità di essere una donna indipendente negli anni 50 e fare
1: Certo.
0: carriera eccetera, e che è questo capitolo, come lei la chiamava, la sua seconda e più importante carriera come ambasciatrice di
1: Ci
0: UNICEF.
1: arriveremo. Ora, fare la domanda che mamma è stata, ce l'abbiamo tutti sulla punta della lingua qui in studio, no? E giustamente il figlio dice mia mamma, perché, e questo lei lo racconta così bene in questo libro, però sua mamma era questa, cioè lei vedeva girare per casa questa mamma e
0: Sì,
1: noi non...
0: foto di mio padre.
1: Foto di suo padre, che voglio dire, fra mamma e papà, lei è messo benissimo.
0: C'ho
1: Una...
0: ancora la sedia.
1: Allora, questa donna che vedete qua, in questa fotografia scattata da suo marito, scrive Sean, diceva questo: mia madre non si è mai definita bella o speciale. E già qua un punto di domanda si affaccia sulle nostre facce. Si reputava un pacchetto di imperfezioni che funziona. Noi invece le dicevamo che era un perfetto pacchetto di imperfezioni. Allora, mi aiuti. Dove stavano queste imperfezioni? Mi scusi, perché è proprio...
0: Se uno ha rispetto per l'altro e l'altro ti dice c'ho un dente storto, non ho seno, sono troppo questo, quest'altro, i
1: Lei?
0: piedi. Sì. Allora uno deve dire ok, però guarda che tutto il resto funziona. E difatti quando tu vedi delle foto di lei da bambina, da giovane, ragazzina olandese, eccetera,
1: Sì.
0: è una Mädchen olandese abbastanza comune. E lei, con l'aiuto del ballet, della sua mente, del suo spirito, eccetera, è nato questo Phoenix dalle ceneri della Seconda Guerra
1: Sì,
0: Mondiale. È nata questa persona che si è veramente creata da sé.
1: si è veramente creata da sé. La sua mamma era adorata da tutti. La amavano sul set, la amavano gli attori, i compagni.
0: Incomincia da lì perché ha sempre trattato tutti. Difatti, come dico sempre, uno dei più grandi regali che ci ha fatto è farci crescere fuori da Hollywood, in una campagna svizzera con i bambini normali, poi a Roma alla scuola pubblica, qui sempre con ragazzi normali, non a Hollywood, non il luogo, non lo stato d'animo.
1: Cioè.
0: E dunque da lì nasce questa sua capacità di immedesimarsi nell'altro, perché è rimasta sempre in contatto con la realtà.
1: Non è mai è stata la stella, è la stella più stella che si possa immaginare, eppure lei aveva i piedi ben piantati per
0: E
1: terra.
0: infatti questo è il mio desiderio, perché lei è un po' come un palloncino, oramai sta volando, quasi sta volando via perché sta diventando una leggenda, e voglio riportarla su terra, non per diminuire qualunque cosa che ha fatto, ma per ricordare alla gente che era una persona normale, che si è comportata bene, che ha fatto la cosa giusta, che ha sofferto anche lei,
1: Certo.
0: che è stata maltrattata anche lei, e purtroppo è stata una decisione molto difficile parlare di questo.
1: Ce
0: Ma
1: lo immagino.
0: sì, in un matrimonio o nell'altro ci sono stati dei momenti difficili, però volevo anche dire alla donna in generale, se l'uomo può maltrattare Audrey Hepburn, nessuna è sicura, nessuna è salva.
1: E non
0: ha nulla da vedere con l'amore, il sesso, il questo, l'affetto, non, niente da vedere. Okay?
1: Certo, la capisco.
0: L'infedeltà è una cosa che ha da vedere con la persona che la crea, perché lui sta nel suo proprio viaggio.
1: Assolutamente. Lei è così piacevole da ascoltare, creda, e così piacevole da leggere, quindi è una gioia averla qui con noi, ma ho ancora un sacco di domande da farle e voglio dire, è capitata questa occasione d'oro per noi e non solo, noi la rivedremo, Audrey, nei suoi film che conosciamo a memoria e tutte le volte diciamo guarda che cosa dice, guarda come cammina, guarda che cosa fa. Ci vediamo tra un attimo. Bene.
2: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
3: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
4: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
5: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
6: Così da oggi sono orfana.
4: Sì.
6: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
4: Sì.
7: Still Life. Domani in prima serata.
8: Lo spelling di prestidigitazione.
9: PRESTIDIGITAZIONE.
8: Esatto.
10: Lei crede che Akila possa vincere la gara nazionale di spelling?
9: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
10: E così hai paura?
9: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
7: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Sabato in prima serata.
1: Allora, Audrey, edizioni Thea, la storia di Audrey Hepburn, la scrive il suo primo figlio, Sean Ferrer Hepburn, che è qui con noi. Questi due metri di eleganza e di figliolanza meravigliosa. Marina Sanna, ben arrivata Marina.
11: Grazie.
1: Giornalista e critico cinematografico, senior editor della rivista mensile Rivista del Cinematografo e del sito web www.cinematografo.it. Grazie per essere qui. Durante la pubblicità, questo meraviglioso uomo, che è pure simpaticissimo, perché quella pure non è una cosa che sia naturale, ce l'hai o non ce l'hai.
0: Non è scontata?
1: Non è scontata. Ci raccontava di quando la mamma li veniva a prendere a scuola.
0: Certo. Tu mi hai detto, ma com'era quando veniva la mamma a scuola? C'era finimondo, paparazzi. Allora non c'era social media, dunque i miei amici mi guardavano e mi dicevano, ma che c'ha questo? È malato? C'ha qualche cosa che non... Allora tornavano a casa e dicevano, ma c'è questo nuovo ragazzo mezzo americano, troppo alto, non sappiamo che fan, l'abbiamo messo come portiere perché essendo più alto ferma i gol. Dice, ma e perché ci sono i fotografi quando... Dice, com'è? E dice, sua madre è un'attrice. Ma chi è? Non sappiamo il nome, la vediamo, una signora bella. Noi lo chiamiamo l'attricetto.
1: L'attricetto.
0: Poi questo è durato un paio di mesi. Poi
1: sì,
0: siamo
1: e non oltre, credo. Poi c'è stata la fila delle mamme, però, e anche dei papà fuori dalla scuola.
0: Devo dire che a parte il paparazzo, che è una creazione totalmente italiana, che è una persona che tenta di guadagnare da mangiare, da vivere in un'epoca dove il mondo, questo ciclo ripartiva, perché stamattina eravamo alla Bocca della Verità a fare un'altra intervista, e quello è l'inizio quasi 80 anni fa del ciclo che stiamo finendo adesso. Bisogna essere tutti molto chiari, non voglio fare il pesantone, il negativo,
1: ma
0: sta finendo il ciclo, questo ciclo qui. Poi non sappiamo cosa avverrà dopo.
1: No, non sappiamo cosa avverrà dopo, e se viene citata ovviamente...
0: Però mia madre, tramite il suo lavoro, tutta la sua carriera, perché gli ultimi anni di UNICEF era un po' l'incoronazione di tutta una vita fatta di queste cose benefiche, era una che credeva nell'inclusività, credeva nella necessità di ogni società di mettere bambini e madri in prima posizione.
1: Sì, e credeva a tutto questo prima ancora di diventare mamma.
0: E noi ci abbiamo investito 33 anni da allora e ovviamente adesso siamo rimasti un po' male.
1: Sean Ferrer Hepburn è un capolavoro d'uomo. Vado avanti, cioè possiamo, migliora sempre di più, frase per frase. Era La Bocca della Verità? Cosa vi ricorda La Bocca della Verità? È un film del 1952 dove Gregory Peck capisce che il nome della sua compagna di viaggio debba essere messo alto come il suo nel cartellone.
0: In realtà,

0: non è una questione di tipografia, di altezza, come ci sono anche nei contratti, perché Brad Pitt o Tom Cruise ha il 100% e poi gli altri attori ti danno il 70%, l'80%, che questo nasce quando nascono le pubblicità sugli autobus.
1: Sì.
0: E quanto puoi occupare di...
1: Qui non avevamo le pubblicità sugli
0: autobus,
1: non lo so,
0: ma è un real estate limitato.
1: Sì.
0: Il fatto era Gregory Peck starring in Roman Holiday e introducendo, come si è detto durante gli ultimi 10 decenni, Audrey Hepburn. E lui chiama questo famoso agente di Chase and Park Citron, il signor Citron, e gli dice: com'è di nuovo il mio credito? Dice: Gregory Peck. Dice: no, non si può fare. Dice: come non si può fare? Dice: no, questa becca l'Oscar di sicuro.
1: Siamo
0: a Roma, scusami.
1: Cresciuto a Roma, si vede, che meraviglia.
0: Questa donna prenderà, lo guadagnerà, gli verrà dato, conferito l'Oscar. E dunque dobbiamo metterla accanto a me, se no faccio una figuraccia. Diciamo, abbiamo lottato per darti questo credito per 20 anni, non lo regalare via così. Dice: no, assolutamente. Ha insistito in quel momento, salita sopra il credito, accanto a lui.
1: Aveva perfettamente ragione Gregory Peck, perché noi la riguardiamo per la 100.000.000esima volta in Vacanze Romane proprio alla Bocca della Verità, che dopo di lei non è più stata la stessa. Guardate.
2: Ecco la Bocca della Verità. La leggenda vuole che se uno mentisce e mette la mano qui dentro, il simulacro gliela morde.
3: Che cosa orrenda!
2: Su, provate.

0: Ma io, Sanna, ma come si fa?
1: Questo non era nel copione. Questa è un'idea che ha avuto Greg sul momento, rubato da un famoso comediante degli anni 40, che si chiama Red Skelton.
0: Sì.
1: E dice, faccio un Red Skelton, la prendo in giro. Neanche il regista lo sapeva.
0: Ma che meraviglia!
1: E questo, in un'epoca quando girare con pellicola bisognava sviluppare, fare un one light print, daily.
0: Bisognava avere un po'
1: il
0: più...
1: costo. Ho fatto una volta una piccola stima della costa di una fotografia nell'epoca di mia madre, che è stata una delle donne più fotografate mai, con tutti i cicli di stampe, di sviluppare, di mandare in giro per il mondo, come un cellulare, uno smartphone medio di oggi, una foto.
0: Signori, Marina Sanna, che giustamente sta ascoltando con me questo figlio, super figlio, che racconta. Marina, questo film è soltanto l'inizio di una infinita storia d'amore con Audrey Hepburn, perché... Vederla e desiderare di averla amica, fidanzata, moglie, non so, insomma, qualsiasi cosa, è stato un tutt'uno.
2: Sì, infatti, devo dire che ho rivisto quasi tutti i film più famosi di Audrey Hepburn, perché alcuni come Sabrina e Vacanze Romane e Colazione alla Tiffany, pensavo di ricordarli molto bene, e poi invece li ho rivisti... Mi è venuta in mente la storia di La bocca della verità, che non mi ricordavo più, devo dire, è effettivamente come quella di dove loro soggiornano, cioè passano una sera, via Margutta 51, sì, che ho visitato anche perché avevo degli amici che stavano lì, e poi vedendo Sabrina sono rimasta di nuovo incantata, perché... Sì. Sì. Lei è così giovane, così espressiva, così particolare. Dicevo ai miei colleghi oggi che, appunto, se pensiamo a Colazione da Tiffany, che era stata scritta pensando a Marilyn Monroe e poi invece è stata presa Audrey Hepburn, uno non riesce a spiegarsi, perché sono completamente uno opposto
0: all'altro. Fisicamente, completamente
2: diverso.
0: Ma lei
2: è una grandissima attrice.
0: Signori, lei è una grandissima attrice. È il 1954, Billy Wilder firma la regia. Tra un attimo torniamo. A proposito, sì, scusate, questo è il libro che dovete comprare. No, questo lo voglio dire così. Edizioni Tea, la biografia definitiva di Audrey Hepburn, perché l'ha scritta il suo figlio, anche miglior amico.
1: Due cose. È un po' nervosa. Non possiamo portargli un...
2: Ho la tosse.
1: Alla tosse,
0: ma lui sì.
2: C'ha ragione, perché mi viene da tossire.
1: Ho avuto la sorpresa della mia vita per il centenario di Gregory Peck. I suoi figli hanno organizzato una proiezione qui a Roma, sì, in fondo alla scalinata di Piazza di Spagna. E per la prima volta nella mia vita ho visto Vacanze Romane su un grande schermo.
0: Oh, prima volta nella
1: prima
0: vita?
1: Prima volta. Io lavoro su schermi piccoli, editing, eccetera, piattaforme. Non l'avevo mai visto in un cinema.
0: E okay? Che effetto fa vedere la mamma sul grande schermo?
1: Finalmente capisci perché gli è andato l'Oscar. Perché sì, tante cose che non puoi vedere su un computer, su uno schermo, anche su un 50 pollici non lo vedi. Ma quando è lì, vedi queste cose che passano come delle ripples sull'acqua, no? Quando butti un sasso in uno stagno.
0: Sì. No? E, signori, lei sapeva recitare con le sopracciglia, vi do questa notizia, ed era perfetta, quella come era la cosa delle imperfezioni, perfetta. Sabrina, non abbiamo fatto in tempo a riprenderci da Vacanze Romane, che arriva Sabrina, e il mondo non è mai più lo stesso. Un attimo, guardiamola.
3: Vi sembra difficile immaginare che qualcuno voglia rinunciare alla vita per una pena d'amore?
4: Oh, no, affatto. Ed è proprio per questo che io ad un certo momento andai a Parigi per dimenticare. Perché non ci andate anche voi, anzi?
3: A Parigi?
4: A me ha fatto molto bene. Ci siete mai stato?
3: Ah, sì, certo. Una volta ci sono rimasto 35 minuti.
4: 35 minuti?
3: Stavo andando in India per un affare e ho dovuto cambiare aereo.
4: Oh, ma Parigi non è fatta per cambiare aerei. È fatta per cambiare vita. Per spalancare la finestra e lasciare entrare la Vian Rose.
3: Parigi è per gli innamorati. E forse è per questo che ci sono rimasto così poco.
1: Ma... Number two. Number two. Marina, sì, ha detto una cosa. La settimana scorsa, due settimane, scusami, di più, mi sono sbagliato, un mese e qualche cosa fa, Lily Collins ha annunciato che farà questo libro di Sam Wasson che si chiama La quinta alle 5 del mattino,
0: sì,
1: che è la storia del making of di Breakfast at Tiffany's.
0: Colazione da Tiffany.
1: Colazione da Tiffany, e attraverso agenti e cose così ci siamo parlati io e Lily a lungo.
0: Sì.
1: Ed è vero questa storia che è stato offerto a Marilyn Monroe il ruolo per incominciare e che lei non ha voluto perché ovviamente è troppo vicino a quello che lei rappresenta. Dire, dici, guarda che la bionda fa un film su una call girl.
0: Certo.
1: Grazie a Dio che è stato offerto a mia madre, che le ha detto di no e che ha forzato che alzare un po' come il pilota che tira e che alza il naso dell'aereo, perché il film è andato da una novella charmosa, interessante, più che intellettuale dell'epoca, a qualche cosa di veramente atemporale. E
0: completamente atemporale. E arriviamo a Colazione da Tiffany tra un attimo. Marina, Sabrina vince l'Oscar per i costumi e qui entra in campo un amico di sempre, Hubert de Givenchy.
1: Ma anche una grande ingiustizia, un'enorme ingiustizia. Perché non lo vince Hubert l'Oscar, lo vince la donna che era la costume designer,
0: certo,
1: mentre che i vestiti sono fatti da Hubert.
0: Allora,
1: lei va e li sceglie perché lui non aveva, e tutti e due incominciano all'inizio, lui non ha un budget per fargli dei vestiti. Lui sta facendo il suo primo show, lei sta facendo il suo primo vero film dopo essere stata riconosciuta.
0: Sì.
1: Lui persino si aspettava che era Catherine Hepburn.
0: Certo, lui credeva che fosse Catherine Hepburn.
1: E niente, va lì, sceglie questi vestiti, per fortuna che c'ha una taglia zero perché entra nei vestiti del runway che c'aveva,
0: certo,
1: lui. E però poi danno l'Oscar a Edith Head.
0: Sì, però al di là di questo, Marina, è vero, questa è un'ingiustizia. Impariamo con Sabrina

0: riconoscere questa eleganza sconfinata di questa donna, che era elegante anche vestita con una tela di juta, ma in quei vestiti lei stava come nessun altro,
1: come una principessa.
0: Nessun'altra starà mai. Era la più bella di tutte, oggettivamente.
1: Aveva, scusate, la voce bassa, mi sto riprendendo dall'influenza, aveva una grazia, un portamento, poi ho scoperto che lei ha studiato negli anni, quando facevo le ricerche su di lei, che ha studiato danza, che quindi...
0: Quella, certo.
1: Ovviamente non arriva a fare un film con Fred Astaire senza saper ballare, senza saper cantare,
0: certo.
1: Ma il portamento è quello di la principessa in vacanze romane. Lei ha quel portamento già dal film che la rende famosa.
0: E qui chiedo, perché tutto questo si trova dentro questo libro, ma la mamma aveva questo portamento pure al mattino quando andava a preparare il caffè o la colazione in cucina?
2: Di quale portamento stiamo parlando?
0: Quello di Audrey Hepburn, che quando si muove...
2: Fisico, come sta in piedi come una
1: danza. Certo.
0: Fisico.
2: Sì, anni di ballet e un pezzettino di metallo nel collo che durante la Seconda Guerra, un'esplosione, e dunque... Certo. Doveva stare un po' più dritta degli altri, però dentro di lei era già così.
0: Quant'era bella in giro per casa? Lo so che è una domanda tremenda. Quant'era bella in giro per casa? Metteva
2: la tua
0: le
2: mamma
0: pantofole, voglio saperlo.
2: Metteva delle ballerine di Capisio, queste cose così, e metteva una vestaglia lunga, semplice.
0: Bella.
2: E basta, capelli tirati, senza trucco.
0: Stupenda. Stupenda, mamma mia.
2: La sua migliore amica la chiamava Square perché diceva che aveva una faccia quadrata.
0: Che meravigliosa faccia quadrata. Signori, quell'inizio, non so che cosa abbiamo scelto come scena. Ah, ecco, di colazione da Tiffany. C'è quell'inizio che da solo vale, uno dice, lo rivedo per la 150esima volta, ma quando ella prende la propria voce e ne fa virtù, accade in colazione da Tiffany. Lo adoro. No, cosa?
2: Prima di vederlo, bisogna pensare che domenica mattina, alle 5 del mattino, perché sennò non ti danno il permesso di girare alla quinta con tutti i taxi,
0: certo,
2: la gente che va a lavorare.
0: Certo.
2: Dunque, 12 ottobre okay, del 1960, io sono nato a luglio, dunque nasco, mi allatta per 6 settimane e poi va a lavorare, ok? 12 ottobre 1960, 5 del mattino, domenica.
0: Non è questa la scena che vedremo, ma ritenete, aveva avuto un bambino.
2: È la scena del taxi.
0: È la scena del taxi, ma io la voglio sentire cantare. Però alle 5 del mattino, lei con un bambino, questo gigante è quella cosa piccola lì che vedete.
2: Tutta spiaccicata.
0: Tutta spiaccicata, ma già stupendo. E c'è questa mamma che se lo bacia, come solo le mamme sanno fare. Insomma, Audrey Hepburn che canta, Moon River, colazione da Tiffany. Oh, andiamo a vedere. Che meraviglia.

0: sole, sciolti, cioè è una...
1: È stata una delle canzoni più registrate nella storia del cinema.
0: Che lei ha voluto mettere nel film.
1: Che lei ha insistito che rimanesse, perché dopo il primo test screening a San Francisco, un studio executive della Paramount dice, e poi quella canzone, togliamola perché non manda avanti la storia. E mia madre è saltata fuori da questo divano.
0: Sì, dal divano.
1: E ha detto, over my dead body.
0: Passerete sul mio cadavere.
1: Esatto.
0: Ovviamente, perché giustamente ci ha regalato.
1: Ma
0: Marina
1: ha capito che questa canzone aveva gambe.
0: Aveva la possibilità di far innamorare ancora di più il pubblico.
1: Infatti ha vinto due Oscar.
0: Ha vinto due Oscar.

0: Oscar. E in colazione da Tiffany, a proposito di eleganze, di bravure, di recitazione e di tutto, lei dà un'ulteriore prova di eccezionale tutto.
1: Fin dall'inizio, come dicevi prima, quando noi la vediamo con quel tubino nero e la collana di perle, disegnato per lei da Hubert de Givenchy, che è diventato poi un'icona, cioè, dappertutto,
0: tubino.
1: Il tubino.
0: Non ce n'è un
1: lei
0: altro.
1: Con di spalle davanti a Tiffany. Penso che anch'io da ragazza volevo andare da Tiffany, solo che quello a Roma non è quello che vediamo sullo schermo.
0: No, ma era il modo, chiaramente la grandezza e la bellezza del film, ma il modo in cui lei faceva tutto questo. Seguiranno film meravigliosi, non abbiamo citato Guerra e Pace, dove recita con... insomma, lei è nato grazie al fatto che insomma si siano incontrati, ovviamente suo papà e sua mamma. In tutti i film che Audrey Hepburn fa c'è sempre quella cifra che la rende indimenticabile e unica e non ripetibile, mai imitabile.
2: Ha fatto pochi film, 17 in tutto,
0: tutto
2: comparativamente
0: sommato, sì,
2: a una Betty Davis,
0: certo,
2: un terzo,
0: certo, eccola qui.
2: Però tutti più o meno quasi buoni, tranne che un paio forse non...
0: però tanto tanto belli, purtroppo parla con una tifosona, io non sono neanche in grado di dire. Poi fa una cosa, se ne va in Etiopia nel 1988, vestita con una camicia bianca, dei pantaloni marrone chiaro, e quella sua espressione diventa un richiamo per il mondo alla vergogna del ridurre delle popolazioni in quelle condizioni. E lì di Oscar ne vince 100.000, perché questo è il momento in cui Audrey Hepburn ci insegna che cosa voglia dire
2: è stata
0: compassione
2: la prima,
0: e condivisione.
2: La prima star donna a fare questo,
0: sì,
2: la terza ambasciatrice UNICEF, perché prima c'era Danny Kaye negli anni 50,
0: certo,
2: ma lui lo faceva dai studio televisivi,
0: chiaro,
2: faceva il famoso drive a Natale, cioè,
0: certo.
2: E poi c'è stato Peter Ustinov, che qualche mese prima di mia madre ha incominciato a aiutare, ma ovviamente tutti ricordano lei, ed è un po', oggi è diventato un po' uno standard, non puoi essere una star se non hai,
0: certo,
2: una fondazione, se non hai un aspetto sociale,
0: certo,
2: rilevante.
0: Però ce l'ha insegnato lei, dice Audrey, Etiopia 1988, mi si è spezzato il cuore, non posso sopportare l'idea che 2 milioni di persone stiano morendo di fame. Turchia, Sud America, Vietnam, Bangladesh, nel settembre del 92, poco prima di chiudere i suoi occhi meravigliosi, lei va in Somalia. Questa mamma che era diventata questo nella terza parte della sua vita, voi come la vivevate?
2: Nei primi anni, mamma, sei sicura che vuoi fare anche questo viaggio? Sì, sì, ancora questo viaggio. E poi, che ci vedevamo sempre una famiglia a Natale. E la vedevo stanca. Ovviamente poi si scopre nel tempo che quella malattia, il cancro raro, pseudomixoma peritonei, che la porta via a 63 anni, è,
0: sì,
2: è una malattia che si sviluppa piano. Comunque forse
0: ha
2: era
0: camminato
2: già, era
0: piano
2: già,
0: con lei.
2: Ha camminato piano con lei. E poi dopo Somalia però ci siamo sentiti al telefono, veniva a Los Angeles. A Los Angeles fa i primi test per capire perché c'ha questo dolore all'intestino e poi viene operata e poi la portiamo a casa perché non ci rimane più tanto tempo.
0: Senta, Sean, sua mamma, intanto lei ha fondato l'Audrey Hepburn Children's Foundation, perché sì, perché sono i bambini che sono da rispettare perché poi diventano adulti e grandi. Nell'ultima sua interpretazione, lei, la mamma è un angelo in Always di Steven Spielberg. E tutti quanti abbiamo pensato e continuiamo a pensare che non potesse esserci parte...
2: Ma il casting nasce da
0: migliore,
2: quel momento lì, perché il film è un remake di un film meraviglioso di Michael,
0: sì,
2: Powell,
0: sì.
2: E a un certo momento Spielberg, in una riunione con Kathleen Kennedy, il produttore Frank,
0: sì,
2: Marshall, cioè, dice, ma e se Dio fosse una donna? Non finisce neanche la frase, tutti, Audrey Hepburn.
0: Benissimo.
2: Casting done, next part.
0: Ecco, Audrey Hepburn, e voi pensate che noi ora ve la facciamo vedere? No, non in quel film, ma in un altro capolavorone, dove lei è My Fair Lady. Il sorriso, 59 denti, andiamo.
3: La prima corsa è stata entusiasmante, Miss Doolittle, ed è un peccato che l'abbiate perduta.

0: Perduta.
1: E verrà a piovere, secondo voi?
2: È in atto una depressione atmosferica sulla Spagna. Ma non ci sono sensibili variazioni nella situazione barometrica.
0: È veramente divertente.
2: Che ci trovate da ridere, giovanotto? Il bollettino così diceva.
0: Magnifico.
3: Che ci si debba aspettare il freddo?
2: Oh, auguriamoci di non avere abbassamenti di temperatura fuori stagione.
1: Portano sempre l'influenza e tutti in famiglia ne andiamo facilmente soggetti.
2: Mia zia morì di influenza, a quanto dicono. Ma io credo che le abbiano fatto la pelle alla vecchia.
1: Che le abbiano fatto la pelle?
2: Sì, che Dio l'abbia in gloria. Perché avrebbe dovuto morire di influenza se era scampata la difterite non più di un anno prima? Era viola come una melanzana. Tutti credevano che fosse defunta, ma mio padre continuava a scaricarle gin nella strozza.
4: Oh. Oh. Bella, brava! Era...
5: Questo è il film favorito di mia moglie. Perché dice che questo film, forse anche per lei, più che Breakfast at Tiffany, il secondo titolo di questo libro che farà Lily, è il sorgere della donna moderna.
4: Sì.
5: Fifth Avenue, Fifth Avenue, The Dawn of the Modern Woman. Sì. Mentre che My Fair Lady parla di lingua e cosa uno può fare quando non ha niente, come ti tiri su. Solo con la parola, con la lingua. E senza la lingua ovviamente non ci sono concetti e via via diventa una conversazione un po' filosofica.
4: L'abbiamo sentita Marina splendidamente doppiata, ma sentita con la sua voce, che era peraltro stupenda.
6: Lei ha lavorato moltissimo sull'accento. Io l'ho vista sempre in originale, è la prima volta che la sento doppiata. Non si sente la differenza, almeno in questo pezzo, ma comunque lei stava prendendo lezioni appunto di dizione.
4: Studiava,
6: nel film, ma sì. Ha lavorato così tanto sull'accento che risentirla oggi da come da dove proveniva, quindi una donna che vendeva i fiori, che non
4: c'era,
6: certo,
4: il personaggio
6: molto
4: è quello
6: umile,
4: di una donna umile
6: con un accento cockney molto spiccato.
5: Sì. In un certo senso è l'accento cockney che lei ha dovuto lavorare di più, sì. Perché essendo inglese,
6: certo.
5: Cresciuta, andata a scuola per imparare l'inglese prima della seconda guerra in, certo. Kent, eccetera, lei parlava un inglese abbastanza pulito.
4: Lei parlava anche quando parlava, era stupenda, signori. E questa, oramai, dove giri? E se state cercando l'erede di Audrey Hepburn, non perdete tempo, non c'è. E non ci sarà mai. Perché i pianeti, Venere, è un pianeta. E c'è solo quella, ed è la stella del mattino. È inutile che andiamo cercando, ma quell'altro pianeta le somiglia. In questo meraviglioso libro, qual è la pagina che, per concludere, Sean... Hepburn Ferrer porta via e dice: il ricordo più bello di mia mamma. Quelle,
5: abbiamo fatto una cosa dopo aver creato una cosa un po' scientifica, perché deve essere sulla sua vita di, sì. Una donna, come dicevo, riportare il palloncino su terra,
4: sì.
5: No? E rimettere le radici. Per vestire questo libro storico in un certo senso,
4: certo.
5: Abbiamo in ogni capitolo incominciato con un formato tipo screenplay, copione con,
4: sì.
5: Dialoghi, eccetera.
4: Sì, sì.
5: E nell'ultima scena, ovviamente lei è malata, sappiamo che non ci sarà più, sono io e lei, scena che è successo, non voglio di nuovo rovinarla per lo scrittore, ma alla fine lei dice questa frase che ho usato un paio di volte nel libro e dice: e Sean, non ti dimenticare. Dico: non dimenticare di che? Dice: sorridi nell'oscurità. Questo nasce da un momento durante la seconda guerra, quando loro facevano questi piccoli shows di, sì. Varietà per intrattenere la gente e mettere due soldi da parte per la resistance.
4: Per aiutare la resistance.
5: Per aiutare la resistance. E siccome non potevano applaudire, perché no, avrebbero attratto l'attenzione degli occupanti, no? Sì. Delle forze del Reich, la gente semplicemente sorrideva nell'oscurità.
4: Lei ha avuto una mamma stupenda, lei è uno splendido figlio, però, questo se lo lasci dire, veramente.
5: Grazie.
4: Uno splendido figlio. Sì. Sean Hepburn Ferrer, eccola qua, Audrey, Marina Sanna, grazie, chiudiamo qui. Dovremmo solo sorridere, invece facciamo rumore. e ci prepariamo a entrare in una storia di una donna coraggiosissima e che vi presentiamo tra un attimo, ma lei, unica, inimitabile, indimenticabile. Basta, ho finito. Ci fermiamo solo per un attimo, grazie, arriviamo. Beh, grazie.
7: Lo spelling di prestidigitazione.
8: PRESTIDIGITAZION.
7: Esatto.
9: Lei crede che Akila possa vincere la gara nazionale di spelling?
8: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
10: E così hai paura?
8: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
11: Quando il talento supera ogni difficoltà. Una parola per un sogno. Sabato in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
4: E dopo aver parlato della stella del raggio di sole, Audrey Hepburn, vi presento un vero e proprio terremoto. Perché Simonetta Pizzuti, che è seduta qui in studio davanti a me, è la campionessa italiana di scherma non vedenti, plurititolata, figura di assoluto spicco nel panorama paralimpico, insieme alla sua inseparabile Olly. Ben arrivata! Grazie!
12: Grazie a te.
4: Allora, Simonetta, io ho detto grazie a te, grazie a voi due, perché vedete subito come Olly si sia sistemata, no? Per benino. Prima ha abbaiato un po' all'inizio, ma così, tranquilla. Simonetta invece tranquilla mai, perché tu sei stata fin da piccola un vulcano, così ti descrivono.
12: Sì, immagino ti riferisci allo sport, poi lo sono stato anche in altre...
4: Ma io volevo sapere tutte le circostanze, lo sport di sicuro.
12: Però ecco, sin da piccola in collegio noi avevamo campi di basket, pattinaggio, una palestra con gli anelli. Ora la gente quando lo racconto non immagina che una persona non vedente possa fare tutte queste, anche calcetto, qualunque cosa, certo. Insomma. Però noi lo facevamo con disinvoltura, tant'è che poi usciti dal collegio e arrivati in una scuola integrati con altre persone, perché all'epoca non c'era neanche l'insegnante di sostegno, gli insegnanti si sono trovati un po' spiazzati con me, perché dicevano no, noi non vedenti li esoneriamo nella ginnastica, nell'attività. Per fortuna ho trovato un insegnante bravo, mi disse se tu mi aiuti ad aiutarti, io faccio questa sfida insieme a te. Quindi ho continuato a fare sport sempre.
4: Signori, Simonetta dice: devo ringraziare mamma e papà, entrambi non vedenti, per avermi insegnato che questo non ferma, anzi. Devo ringraziare ovviamente l'Istituto Romagnoli. Qui vediamo una fotografia dove Simonetta ha dimostrato, e attenzione, non soltanto a se stessa, ai propri genitori e per la propria esistenza, ma per gli altri, ha dimostrato che non c'è un limite. Nessuno può venire lì a dirti questo non lo puoi fare perché tu sei non vedente.
12: Esattamente, perché poi avere dei genitori con disabilità, uno può pensare che è ancora più limitante, invece è proprio il contrario, perché solitamente un genitore non pronto ad avere un figlio con disabilità non sa come fare e spesso tende a proteggere troppo. E quella protezione è quasi una campana di vetro,
4: certo,
12: che invece limita.
4: Chiude, Simonetta. Tu sei tenacemente, e continui ad esserlo ogni giorno della tua vita, l'ambasciatrice che dice abbattiamo l'ostacolo vero dell'ignoranza. Ignorare vuol dire non sapere, non conoscere. Allora, l'ostacolo dell'ignoranza, qui la vediamo mentre scia, come si combatte o si abbatte?
12: Io vado spesso nelle scuole perché per me i ragazzi giovani sono il nostro futuro, saranno delle persone adulte informate e quindi vivremo meglio noi. È così che possiamo sicuramente, una delle attività che io svolgo per conto dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti è appunto fare questa sorta di sensibilizzazione nelle scuole, perché è proprio lì che sarà.
4: Sì, perché insegna, perché uno non ignora più, capisce, comprende anche come una donna inizi a fare scherma alla, si può dire di una signora all'età?
12: Sì. Sì.
4: Quando hai iniziato tu a fare scherma?
12: Nel 2012. E... me lo proposero, lì per lì pensai, ma una scherma per non vedenti, conoscevo già la scherma per le persone disabili motorie in carrozzina, ma per non vedenti dicevo no, è una cosa... Invece poi mi sono appassionata, ho visto che non solo si può fare, ma per noi è un vero e proprio sport, cioè non si pensi che lo facciamo così tanto, facciamo sia campionati italiani che internazionali. Quando ci saranno le condizioni per diventare sport paralimpico, dico quando perché ci sono dei requisiti a livello internazionale, sì, devono esserci tante nazioni e continenti per diventarlo.
4: Avanti tutta, signori, questa è Simonetta in pedana, nessuno la può fermare, guardate.

0: aprirci gli occhi per capire che cosa significhi tutto questo. Noi dovremmo fare come avete fatto fare a questi ragazzi, bendare.
1: Esattamente, in questa maniera si capisce che facciamo scherma sul serio, perché agli altri sembra quasi come se fosse una scherma diminuita, ma in realtà se si bendano sono gli altri che diventano, diciamo così, più deboli, perché non sono abituati, cioè noi è la condizione normale. L'unico modo per far provare alle persone cosa significa è quello.
0: Che capolavoro. Signori, pluripremiate in campionati nazionali, il titolo a cui sei più legata, c'è sempre un titolo a cui siamo più legati?
1: Beh, vabbè, diciamo è il primo, perché emotivamente era proprio il primo campionato italiano, quindi averlo vinto, gettare una, come una breccia, insomma sfondare una porta, per me ci sono legata tantissimo.
0: Simonetta, sei pure simpatica, no, oggi è il giorno della simpatia, perché ecco, vedete, quello non si dona, non si regala.
1: Grazie, sei troppo gentile.
0: Allora, il primo allenatore di Simonetta Pizzuti è stato Gianandrea Parisi, che oggi allena dei ragazzi nello spettro autistico. Com'è stato come allenatore? Bravo.
1: Sì, bravissimo, anche con lui, ecco, sono particolarmente legata, proprio perché è stato il mio primo allenatore, lo ricordo sempre.
0: E noi ve lo facciamo incontrare, questo primo allenatore, durante un allenamento con questi ragazzi che si trovano, quando si dice sei autistico, potrai fare mai sport? Questa è la risposta, guardate.

0: Ci troviamo in una sala di scherma, precisamente in Accademia Schermalia, che è una palestra sita in una parrocchia, la parrocchia Nostra Signora di Coromoto, in cui da 10 anni si fa inclusione attraverso la scherma. La scherma è uno sport socio-relazionale ed è perfetto per includere soprattutto chi ha difficoltà socio-relazionali. È uno sport in cui l'avversario sta a mezzo metro da te, per cui devi carpire, devi prevedere i movimenti ed è importante tutta la parte metacognitiva. È uno sport in cui c'è anche un gruppo, per cui è uno sport individuale ma nello stesso tempo è anche uno sport di squadra, dove si passano i pomeriggi con i propri compagni di sala. È uno sport sicuramente in cui la parte sensoriale, la parte visiva, la parte uditiva è molto importante e tutto questo anche per i ragazzi autistici è molto stimolante.
1: La scherma io la definisco una partita a scacchi in movimento, nel senso che è importante la tecnica, è importante la velocità, ma un ruolo fondamentale la strategia, soprattutto

0: tutto nella spada, è l'arma che facciamo noi. E poi anche l'accettazione della sconfitta, quindi un miglioramento nel tempo dell'autocontrollo e della gestione della rabbia.
1: Pratico questo sport che mi ha comunque aiutato a conoscere un sacco di persone, sia come sia non come me, a magari affrontare le mie insicurezze, e mi ha dato anche tante soddisfazioni, tra cui ad esempio la frequentazione di un corso da insegnante fatto la scorsa estate a Frascati di primo livello, e recentemente ho fatto anche un corso per diventare arbitro, al momento sono tesserato regionale. Ho fatto nel corso della mia esperienza a scherma varie gare, sia individuali che di squadra, le quali mi hanno aiutato nel bene e nel male, più che altro a rafforzare il mio autocontrollo.
0: È una bella sfida, un'importante sfida. Si dice a molti ho insegnato e da tutti ho imparato, perché veramente agli allievi c'è un feedback molto, molto grande. Gli allievi insegnano, in realtà. Non siamo noi che insegniamo, sono loro che ci insegnano.
2: Sono gli allievi che ci insegnano. Simonetta Pizzuti, dobbiamo citare il tuo team.
3: La mia attuale società. Capitolina Scherma, con cui mi alleno.
2: Come si chiama?
3: Oggi. Capitolina Scherma.
2: Capitolina Scherma. Quando, sì. Quando tu arrivi, niente rimane più uguale, vero?
3: Lo spero.
2: Perché tu sei carica di energia.
3: Io me la sento questa energia, nonostante l'età, appunto. Spero che riesco a trasmetterla.
2: Nonostante l'età, è una ragazzina, ma questo lei non lo vuole dire.
3: No, infatti non mi rassegno.
2: Perché ha iniziato da grande lei a fare scherma. Se qualcuno di voi ha mai tirato di scherma, lo sa quanto sia difficile e complesso. Lei ha preso, è andata e lavora. Dietro questo gesto, dietro la tua Olly, che lo ricordiamo, è praticamente appena arrivata, perché tu hai avuto il grande dolore di perdere, no? L'altro tuo
3: cane guida. È un grande dolore, per chi ce l'ha lo capisce.
2: Certo, sì.
3: Però
2: certo
3: adesso sì. Abbiamo iniziato un nuovo percorso.
2: È una nuova sfida, perché sì. Tu con le sfide ti trovi molto.
3: Mi trovo molto.
2: Molto bene. Senti Simonetta, un'ultima cosa. Qual è il tuo messaggio a chi si sente frenato da limiti, credimi Simonetta, di ogni tipo?
3: Ma io dico che i limiti non ci sono. Noi abbiamo un modo di tirare diverso, però bisogna venire e provare sulla pelle. Se si prova, poi non si lascia più una cosa. Nascono delle belle passioni, delle belle esperienze, però non bisogna stare a casa, ecco questo, perché la gente spesso è presa dalla pigrizia, perché poi quando si prova le passioni nascono. Lo vedo in tante persone che appena vengono sono pieni di entusiasmo.
2: Alla Capitolina Scherma, l'ho detto, niente è stato più come prima. Simonetta Pizzuti, quando la incontrate insieme alla Olly, fermatela e abbracciatela per favore, perché è una campionessa, è una stella come ce ne sono veramente poche. Grazie Simonetta,
3: grazie
2: a te e alla tua nuova cucciola per tanti lunghissimi anni. Ciao Olly. Grazie di essere stata con noi. E se ne vuole andare, giustamente dice qui, l'intervista è durata troppo. Signori, grazie, questa è l'ora solare. Grazie a tutti. Grazie.
3: Paola, grazie.
2: Grazie Simonetta, grazie.
3: Andiamo,
2: ma sei una paperotta.
4: Il regno dei cieli è simile a un re che vuole fare i conti con i suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, e saldasse così il debito. Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: «Signore, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui che gli doveva 100 denari e, afferratolo, lo soffocava e diceva: «Paga

quello che devi. Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti rifonderò il debito. Ma egli non volle esaudirlo. Andò e lo fece gettare in un carcere, fino a che non avesse pagato il debito.

0: Non dovevi forse anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? E sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il mio Padre Celeste farà ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello.
1: Nuova puntata di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Benvenuti. E Sebastiano Somma ci ha appena letto uno dei brani più conosciuti del Vangelo di Matteo. E tra poco il nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista, docente di etica e cultura d'impresa all'Università LUMSA di Roma, ci offrirà una lettura originale di questa parabola del servo d'erbitore, che ci aiuterà anche a riflettere sul rapporto tra economia e ambiente. Ben ritrovato, professore.
2: Grazie anche a te.
1: Però prima di arrivare a questo momento vorrei presentarvi l'ospite di questa nostra puntata. Benvenuto a Chicco Testa, cofondatore
3: Grazie.
1: E presidente di Legambiente negli anni Ottanta, presidente del consiglio di amministrazione di Enel tra il 1996 e il 2002. Oggi è presidente di Assoambiente, l'associazione che riunisce le imprese dell'economia circolare e dei servizi ambientali. Grazie di essere qua.
3: Grazie a voi.
1: Arrivo subito da lei con una prima riflessione, ma prima vorrei dare la parola, come sempre, al nostro professor Luigino Bruni per condurci su una lunga strada che dal Vangelo ci porta fino all'economia di oggi. Prego, professore.
2: Grazie. Questa parabola di Gesù è un insegnamento sui rapporti nuovi della sua comunità e anche qui ricorre al linguaggio dell'economia, del denaro, perché sa che la gente sa poco di teologia, ma sa far di conto, conosce bene monete e denaro e quindi li usa molto. C'è un debitore insolvente, una grande somma, 10.000 talenti, d'oro, d'argento, non sappiamo. E davanti all'insolvenza di questo debitore, il creditore fa ciò che dovrebbe fare secondo la legge del suo tempo. Ordina che il debitore divenga schiavo, che venga messo in prigione lui e la sua famiglia. Ma il padrone ha compassione, ha pietà di questo debitore e gli condona, gli fa un dono immenso, 10.000 talenti. Se fossero d'oro, oggi sarebbero 2 miliardi di euro, una somma immensa. Poi questo debitore incontra un suo debitore che gli deve 100 denari, una somma piccola, circa oggi 2.000 euro, e lo fa gettare in prigione perché non gli condona neanche un denaro. Noi ascoltiamo e restiamo molto indignati, è un'ingiustizia, perché manca non solo la pietà, ma anche la reciprocità. Io ricevo qualcosa e non faccio nulla a mia volta verso qualcun altro. Ricevo molto e non faccio niente. E pensiamo subito magari alle banche, che a volte rendono schiavi, ancora oggi, debitori insolventi, che si ritrovano con l'auto pignorata, con la casa venduta all'asta, loro e la famiglia. Ma oggi in realtà questa parabola ci lancia un nuovo messaggio importante che riguarda l'ambiente, la terra, la natura. Il grande dono che noi riceviamo venendo al mondo è la terra, è il pianeta, che vale non solo 10.000 talenti, ma molto, molto di più, un valore infinito. Dovremmo quindi custodirlo e dovremmo vivere la reciprocità con chi viene dopo di noi, che ha il diritto a vivere un rapporto di dono come noi l'abbiamo ricevuto dal passato. E invece noi stiamo lasciando ai figli una terra molto peggiore di quella che abbiamo ricevuto. Ci stiamo comportando come quel servo spietato. Ci stiamo comportando da ingrati verso i figli, i nipoti, le specie viventi e la terra. Stiamo dicendo al futuro, dammi tutto quello che mi devi dare, subito. Quindi lasciamo un enorme debito ecologico e non facciamo nulla per riparare il danno che abbiamo commesso finora. Siamo allora una generazione usuraia, perché nella Bibbia l'usura è condannata per un motivo ben preciso. Non si può speculare sul tempo. Il tempo non è una merce, il tempo è di Dio. Quindi se tu speculi sul tempo, stai rubando il futuro a chi verrà dopo di te. Noi oggi stiamo facendo questo con la terra.

0: abbiamo ricevuto un grandissimo dono e stiamo lucrando sul futuro dei figli. Siamo una generazione usuraia. Non stiamo vivendo la reciprocità con le donne, gli uomini, la terra di domani. E anche questa volta il Vangelo non mancherà di dare il suo giudizio e lo pronuncerà con la voce dei bambini di oggi, degli uomini e le donne di domani.
1: Grazie professore. Ambiente e futuro, questi concetti chiave in quello che ci ha spiegato oggi. Presidente, arrivo da lei per chiederle che cosa la preoccupa del futuro sul fronte ambientale. Qual è secondo lei la vera emergenza che dobbiamo assolutamente affrontare e risolvere?
2: Ma le risponderei con una citazione di Indira Gandhi, premier indiano per molti anni, la quale intorno agli anni 70 disse: il problema ambientale più grave è la povertà, perché la povertà è una situazione nella quale non hai la possibilità di investire, diciamo così genericamente, in protezione ambientale o in risorse per la protezione ambientale. Sei costretto a sopravvivere giorno per giorno. Pigliamo un problema, quello della deforestazione, no? Che noi attribuiamo sempre ai poteri capitalistici, eccetera, eccetera, ma spesso a deforestare sono proprio, come è avvenuto in Europa durante il Medioevo e anche successivamente, sono popolazioni povere che utilizzano il legname per sopravvivere o hanno bisogno di portare le bestie al pascolo, eccetera, eccetera. La povertà è anche un grande problema ambientale, diciamo.
1: Ci diceva il professor Luigino Bruni, ci ha definito una generazione usuraia che sta consumando le risorse della terra. Io vorrei mostrarvi alcuni dati. Questi dati sono del Global Footprint, che è un network, un gruppo di ricercatori di diverse università del mondo, che di fatto misura l'impronta ecologica che gli uomini lasciano sulla terra. Misura, insomma, quante risorse che il pianeta ci mette a disposizione il mondo sta consumando e segna una data in cui effettivamente l'umanità ha già consumato tutte le risorse disponibili per quest'anno. E intendiamo per risorse quindi le fonti energetiche, le materie prime e anche i prodotti agricoli. Guardiamo allora qual è la data del 2022 in cui abbiamo finito tutte le risorse. Eccola qua, è il 28 luglio, è la data in cui a livello mondiale sono state usate tutte le risorse naturali disponibili. In poche parole, dal 29 luglio in poi noi abbiamo cominciato a consumare le risorse che spettavano a qualcun altro, che spettavano all'anno prossimo, e per arrivare a dicembre useremo esattamente due pianeti Terra. E noi italiani invece come ci stiamo comportando? Guardiamolo allora questo secondo dato che ci aiuta a capire, perché il 15 maggio è la data in cui l'Italia ha effettivamente esaurito le proprie risorse, quindi non solo siamo andati peggio della media globale, ma come ci stiamo accorgendo, per arrivare a fine anno dobbiamo chiedere anche le risorse a qualcun altro. Allora professore, una generazione usuraia, e i giovani di questo furto come se lo vivono? Sì, il professor Bruni, lei li frequenta ad Economio Francesco, sì, l'università.
0: Li conosco, come tanti di noi conoscono i giovani, io magari come docente li conosco da una prospettiva particolare e con l'economia di Francesco anche. Ma i giovani, questa generazione di giovani, che sono una specie di nuovo 68, hanno un protagonismo nuovo, sia i teenagers che sono una novità, ma anche i giovani, diciamo, universitari o poco dopo, sono miti, cioè non hanno la violenza che avevano i giovani degli anni 60 o 70, ma sono consapevoli. Cioè più di noi sono preoccupati per l'ambiente, perché semplicemente per un fatto, diciamo, anagrafico. Sono anche consapevoli che gli lasciamo delle cose buone, cioè non è che tutto ciò che lasciamo è un disastro, però sulla Terra, sul pianeta, sul clima sono molto preoccupati, perché il loro mondo, il nostro un po' meno, perché semplicemente siamo più vecchi.
1: Presidente Testa, ma secondo lei, se avessimo dato retta alla sua generazione di ambientalisti, saremmo arrivati a questo punto qua o la situazione sarebbe un po' migliore?
2: Ma guardi, prima di tutto mi faccia dire che io diffido sempre un po' da queste analisi quantitative, diciamo, no? Negli anni 70 fu pubblicato un famoso rapporto sui limiti dello sviluppo in cui si preconizzava la fine di una serie di materie prime, a cominciare dal petrolio. Oggi di petrolio ce n'è di più di quanto c'era negli anni 70, no? Perché? Perché queste analisi quantitative non tengono conto di una cosa, dell'apporto dell'innovazione tecnologica. Faccio un esempio così sono chiaro.
1: Sì.
2: dopo la guerra eravamo più o meno 2 miliardi di persone, un po' di più. Oggi siamo 7 miliardi e rotti. La quantità di terre coltivate è esattamente la stessa del dopoguerra, cioè coltiviamo lo stesso numero di ettari e questi ettari nutrono 7 miliardi e mezzo di persone anziché 2. Perché? Perché c'è stato un gigantesco incremento della produttività dei terreni grazie alla rivoluzione verde, cioè ai trattori, ai concimi, ai fertilizzanti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, queste sono proiezioni lineari che non tengono conto di salti tecnologici molto molto importanti. Certamente se avessimo, qui c'è anche un rischio, no? Perché il petrolio abbondante, per esempio, sì, ci porta a non distaccarci dal petrolio, no? Adesso lo vediamo con il metano. Quindi bisogna essere preveggenti e spingere sull'innovazione tecnologica in maniera tale che essa diventi veramente conveniente, come oggi per esempio lo sono le fonti rinnovabili. 20 anni fa non erano convenienti, oggi lo sono.
1: Tra poco arriveremo a parlare anche di questo, perché ambiente, futuro ed economia sono sicuramente al centro della preoccupazione di tanti giovani che stanno chiedendo a gran voce anche al mondo degli adulti di cambiare rotta. Ma il mondo degli adulti come sta reagendo? Perché alcuni sono davvero entusiasti, ma altri invece sono più scettici e si chiedono quanto costa questa rivoluzione verde e soprattutto chi la paga. Tra poco qui a Pani e Pesci metteremo in scena le ragioni di queste due fazioni subito dopo la pubblicità.
3: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
4: Lo spelling di prestidigitazione.
5: PRESTIDIGITAZIONE.
4: Esatto.
6: Lei crede che Achila possa vincere la gara nazionale di spelling?
5: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
6: E così hai paura?
5: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
3: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Sabato in prima serata.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Allora, siamo partiti dalla parabola del servo debitore per arrivare a parlare di questo uso usuraio, l'ha definito il nostro professor Bruni, che stiamo facendo del nostro pianeta. E insieme a Chico Testa, presidente di Assoambiente, stiamo provando anche a riflettere su un cambio di rotta possibile. Vorrei mostrarvi un dato per ricominciare la nostra riflessione insieme. Guardiamolo, il 52%, e questo è un dato Istat, degli italiani con più di 14 anni, mette i cambiamenti climatici al primo posto delle proprie preoccupazioni. Il secondo invece è un dato Lancet che riguarda la popolazione dei 10 paesi più sviluppati e dice che il 45% dei giovanissimi tra i 6 e i 25 anni dice di soffrire di ansia climatica. Allora, Presidente Testa, partiamo da quel 52%, che è un numero importante, che forse è un dato positivo, segna la crescita di una coscienza ambientalista anche rispetto a quando lei fondò la Lega per l'Ambiente.
2: Sì, certo, la coscienza ambientalista è cambiata enormemente in questi 40 anni. Noi allora eravamo ragazzini che tiravano la giacca ai grandi, diciamo, per dire, oh, guardate che c'è anche l'ambiente, no? Oggi se ne parla ai vertici dei capi, certo, di governo del mondo, al G8, al G20, all'ONU, dappertutto, quindi è diventato un grandissimo problema. Mi piacerebbe sapere quando è stata fatta questa rivelazione, perché temo che uno dei problemi che abbiamo davanti è che questo punto, il cambiamento climatico, stia un po' scivolando indietro nell'agenda dei governi e delle persone. Perché sta scivolando indietro? Sì. Perché ci troviamo in un problema economico enorme, tra inflazione, recessione, mancanza di materie prime, energia, eccetera, eccetera, e credo che la gente torni un po' a rinchiudersi su se stessa e a domandarsi come faccio a superare questo inverno in cui le bollette diventeranno 3 o 4 volte quelle che pagavo prima, e la stessa cosa per le imprese. Quindi, come dicevo prima, la povertà, perché la tutela dell'ambiente, diciamo, i sociologi americani la classificavano come un bisogno post-materiale, cioè sì, è tipica delle società che, avendo raggiunto un certo benessere economico, possono destinare tempo, risorse, eccetera, eccetera, ha questo pro-

0: problema, quando invece, torno a dire, sei costretto a fare i conti per arrivare a fine mese, magari questo problema passa un po' in secondo
1: piano. Però effettivamente poi i cambiamenti climatici, diciamo, lasciano delle evidenze che sono anche dannose per tanti di noi, certo, per cui sì, ci credo che insomma sia, certo, sia una preoccupazione.
0: Adesso diciamo, posso fare una battutaccia, diciamo, speriamo che il riscaldamento climatico ci aiuti almeno a superare l'inverno. Senza dover accendere troppi riscaldamenti, ecco.
1: Professore, arriviamo invece a quel 45%, perché non c'è il rischio che ci sia anche un po' una narrazione orrorifica rispetto all'ambiente, anche un po' fondata sul marketing della paura?
2: Ma si usa un po' quella che si chiama la pedagogia della catastrofe, che a volte funziona, poi se supera una soglia non funziona, perché poi crea
0: diventa
2: panico.
0: Come al lupo, se no...
2: Poi diventa che blocca le persone in un panico. Io credo che tenere alta l'attenzione, appunto, siccome, come diceva il Presidente, noi tendiamo... come questa bella frase di Edgar Morin, a forza di rinunciare all'essenziale per le urgenze ci dimentichiamo l'urgenza dell'essenziale. Okay. Cioè che noi tendiamo a questo, e quindi che ci sia qualcuno che ricorda sistematicamente che mentre abbiamo delle crisi congiunturali c'è un ambiente che sta andando, diciamo, in una direzione problematica è importante. Certo, vedere che i giovani soffrono di quest'ansia è un punto su cui riflettere.
1: E allora, da Greta Thunberg fino agli studenti dei Fridays for Future, sicuramente i giovani hanno alzato la voce per far aprire gli occhi al mondo degli adulti e per chiedere un cambiamento di rotta. Ma gli adulti quale reazione stanno avendo? Noi abbiamo deciso di metterne in scena un paio di reazioni diffuse, e subito ascoltiamo la prima.
3: Potrebbe essere mia nipote. Come chi? Greta. Dico, la nipotina che ogni ambientalista d'antan come me non avrebbe potuto neppure immaginare. Ma vi rendete conto? Quella ragazzina è riuscita a far scendere in piazza, in Europa e nel mondo, migliaia di coetanei per dire una cosa sola: dovete farla finita. Dovete smettere di distruggere questo pianeta, perché non ne abbiamo un altro. Dovete smettere di rubarci il futuro. Quando lo dicevamo noi 40 anni fa, venivamo trattati come dei pazzi, dei paranoici, dei catastrofisti, degli utopisti. Eravamo quelli che si occupavano degli uccellini, quelli fissati con le biciclette e il sole, quelli che volevano fermare la crescita, il benessere, il progresso, quando il progresso doveva essere, secondo loro, l'energia nucleare. Ora però che la distruzione della Terra comincia a spaventarvi, i giovani che scendono in piazza siete costretti ad ascoltarli. Ora non potete più far finta di non vedere quello che sta accadendo. Fiumi senza più acqua, tempeste tropicali che ci spazzano via le città, rifiuti ingestibili, energia a costi impossibili. Se ci aveste ascoltato tanti anni fa, se avessimo cominciato a riempire l'Italia di impianti fotovoltaici, oggi potremmo fregarcene del gas di Putin. E invece no. Non avete voluto pensare al futuro e ora, agli occhi dei vostri nipoti, siete colpevoli. Rapinatori di futuro, colpevoli di egoismo. E ve lo ha scritto anche Papa Francesco in un'enciclica addirittura, la Laudato Si, e mette in nero su bianco quello che allora noi forse non fummo in grado di vedere o almeno di raccontare con chiarezza. Tutto è connesso, l'ambiente e la povertà, la terra e la giustizia, l'acqua e i conflitti, il clima e l'immigrazione. La svolta green, la rivoluzione verde, la transizione ecologica, questa volta non può più essere fermata. Se non cambiate, se non cambiamo, non ci sarà benessere per nessuno.
1: Cita la nostra ambientalista d'antan, la Laudato Si, professore, e dice che, insomma, chi dice che è soltanto un documento ambientalista è un po' fuori strada. Lei sottolineava come tutto sia connesso, insomma, c'è molto di più.
2: Beh, certamente il Papa non è un tecnico dell'ambientalismo, fa un altro mestiere, deve dire altre cose. Però ciò che la Rosia ha portato di nuovo all'attenzione, a me è una cosa molto importante, cioè questa parola bene comune, perché noi nel mondo cattolico soprattutto da 150 anni si parla di questo bene comune, al centro di tutto, però forse mai come in questo momento abbiamo capito che cos'è il bene comune, perché c'è un male comune. Quindi il fatto che ci sia un peggioramento climatico è chiaramente un male comune, bisogna rispondere insieme tutti e ciascuno, che il bene comune riguarda tutti e ciascuno, quindi questo è un punto veramente nuovo. E poi c'è un secondo elemento importante, che tutto è connesso da quale punto di vista? Che non è più possibile parlare di povertà senza parlare d'ambiente e viceversa. Non ci dimentichiamo l'altro lato, cioè non solo non è possibile non parlare di povertà mentre mi occupo di ambiente, sì, ma anche non parlare di ambiente mentre mi occupo di povertà. So, queste sono le novità di questo tempo e anche dell'enciclica. Tutto è connesso soprattutto a questi due livelli, povertà e ambiente.
1: Presidente, nel suo libro Elogio della crescita felice contro l'integralismo ecologico, lei ha usato parole piuttosto critiche sulla Laudato Si. Ci spiega che cos'è che non la convince?
0: Anche Greta, i messaggi sono importanti, sì, e nessuno li può sottovalutare. Però purtroppo nella mia esperienza abbastanza lunga di vita ho spesso visto messaggi partiti positivamente ma che hanno preso delle strade poi spesso drammatiche. Quindi il messaggio è importante, ma l'individuazione degli strumenti per risolvere il problema è altrettanto importante. Per esempio, è stato scandalo il fatto che Greta abbia dichiarato che forse le centrali nucleari tedesche non vanno chiuse, perché tutti gli ambientalisti tantan sono convinti che invece quello sia il male assoluto, no?
1: Quindi, perché lei diceva, insomma, sono meglio di quelle a carbone, non è che quelle,
0: certo,
1: che sono già costruite,
0: esatto,
1: sono meglio di quelle a carbone.
0: No, e dico, ci sono tanti ambientalismi, non c'è un ambientalismo solo, non è una dottrina chiusa in sé, se no sarebbe dogmatismo, ci sono tante soluzioni ambientali che vanno valutate. Ma lei mi ha chiesto del Papa. No, quello che c'è una narrazione nell'enciclica che io non condivido e che credo che sia profondamente sbagliata, cioè quella della descrizione del nostro pianeta come di una specie di giardino lussureggiante regalatoci da Dio e che noi peccando stiamo rovinando. Ma la cosmologia, la storia del pianeta ci racconta che non è così. Questo pianeta è stato freddo, caldo, ha distrutto milioni di specie viventi in modo naturale tramite le eruzioni, i terremoti. Quindi descrivere una terra buona da una parte e un uomo cattivo dall'altra è una narrazione forse buona, diciamo, ma non è una narrazione matura. E trovo anche un po' strano che il Papa si sia, diciamo,
1: professore,
0: accomodato su questa narrazione.
2: Ora, diciamo, io, diciamo, non posso non difendere il mio amico Papa Francesco.
0: Certo.
2: Persona anche che stimo, che voglio bene. No, dico solo una battuta, da una parte anche io, cioè, capisco il punto, quindi sarebbe sciocco non dire che. Però c'è un elemento nuovo, che questo cambiamento degli ultimi 30-40 anni, così repentino, per la prima volta nella storia,
0: sì, sì,
2: c'è un ruolo dell'essere umano che non c'era nel cambiamento con i dinosauri. Quindi, siccome sui dinosauri possiamo farci poco oggi e su di noi qualcosa possiamo ancora fare, il Papa ci invita a fare qualcosa,
0: sì,
2: di più.
0: Ma mi permetta di interromperlo. Sì. Lei sa, nella storia del pianeta ci sono state 5 grandi estinzioni di massa. Quando parlo di estinzioni di massa parlo della scomparsa fino al 90% di tutte le specie viventi. E sono state tutte provocate da fenomeni naturali. L'uomo non era ancora nemmeno comparso.
1: Però non possiamo escludere che adesso l'uomo qualcosa c'entri.
0: Sì, però devi tenere presente questa storia e questa narrazione. Se no, io penso che oggi, ancora oggi, forse i pericoli più grandi ci possono venire da fenomeni naturali. E le do la controprova. Il Covid è un virus. No, è un essere vivente, sì, anche lui in un qualche modo.
2: Sì, io credo che il Papa si muova all'interno del principio di precauzione, cioè possiamo far qualcosa in quanto esseri umani su alcune,
0: certo,
2: dimensioni del
0: cambiamento, certo,
2: e quindi facciamolo. È ovvio che abbiamo delle variabili che non possiamo controllare, ma altre sì, e su quelle lavoriamo.
0: Sono d'accordo.
1: È rimasta
0: questo.
1: Una domanda sospesa: chi la paga quella tanto auspicata rivoluzione verde? Ci arriviamo subito dopo la pubblicità a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. A tra poco.
4: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
5: Effettivamente piace.

0: alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
1: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
1: qua.
0: Idee a profusione.
2: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
3: Buongiorno!
4: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
5: Siamo nel cuore di Cascia.
6: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
7: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
8: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
9: Vi faccio una bella fotografia.
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
10: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Ambiente e futuro sono le parole chiave di questa puntata e abbiamo ascoltato prima la posizione di alcuni adulti davanti alla giusta presa di posizione, preoccupazione ambientale dei più giovani. Ma non tutti la pensano allo stesso modo, non tutti sono ottimisti e alcuni pongono una domanda molto importante.
11: Svolta green, rivoluzione verde, transizione ecologica. Che meraviglia questi titoloni sui giornali. Ma ve la siete fatta una domanda? Vi siete chiesti chi pagherà tutto questo? Ve lo dico io, la pagherete voi. E se siete poveri nei paesi ricchi, la pagherete più degli altri. Ma se poi siete addirittura poveri nei paesi più poveri, allora la pagherete ancora di più. Ma non lo vedete quello che sta già accadendo? I prezzi di gas ed elettricità salgono. Produrre e trasportare costa sempre di più. E voi uscite dal supermercato domandandovi come avete fatto a spendere 40 euro per comprare le solite quattro cose. Via il carbone, emissioni zero, impianti fotovoltaici nuovi. Le aziende devono attrezzarsi, investire, spendere. E secondo voi, su chi ricadranno questi costi? Ecco, bravi, su di voi, cittadini consumatori. Ma non lo avete visto quello che è già accaduto col mercato delle auto? Via le vecchie macchine inquinanti, che manco possono più girare. Il futuro sono le macchine elettriche. Ma chi aveva una vecchia macchina inquinante era proprio il poveraccio che non si poteva permettere altro. E per lui una nuova auto è una spesa inaffrontabile. Altro che Greta Thunberg. Ma non l'avete capito che la finanza, l'industria, il mercato hanno già messo le mani sulla rivoluzione verde. In nome della salvezza del pianeta creeranno nuovi bisogni, sforneranno nuovi prodotti per continuare a crescere, a guadagnare, come sempre. E come sempre, invece di pagare loro i danni fatti, continueranno a sfruttare il pianeta e le risorse dei paesi più poveri. Ieri per i giacimenti di carbone, oggi per le miniere di litio, di cobalto, di alluminio. Non è cambiato nulla. La verità è che oggi come ieri vale quello che diceva Chico Mendes, difensore dell'Amazzonia. L'ecologia senza la lotta di classe è giardinaggio.
10: Presidente Testa, allora chi la paga questa rivoluzione verde? I consumatori, chi non ce la fa, chi non se la può permettere, la macchina, il pannello fotovoltaico, come fa?
12: Questo è un problema serio, ricordava il professore poco fa che per esempio la rivolta dei gilets jaunes, i gilet gialli in Francia, nacque da un modesto aumento del prezzo della benzina, poi adesso è schizzata alle stelle, allora erano pochi centesimi, con cui finanziare la transizione ecologica. No? E allora bisogna avere un miracolo, quello dei pani e dei pesci. Gesù moltiplicò i pani e i pesci, da un'altra parte trasformò l'acqua in vino, e noi abbiamo un qualche cosa del genere, che è l'innovazione tecnologica. L'innovazione tecnologica ci ha consentito di fare salti enormi. Se noi oggi trovassimo una fonte di energia, per esempio, a bassissimo prezzo, che può essere installata in tutto il mondo, sicura, eccetera, eccetera, avremmo fatto uno di questi miracoli e avremmo moltiplicato le risorse.
10: Professore,
12: è lì la strada, bisogna cercare lì.
10: Anche perché il pericolo sono diseguaglianze, se non c'è l'equità e la giustizia, insieme
12: certo.
10: All'ambiente, la diseguaglianza.
13: Perché se noi, questo è il tema della diseguaglianza enorme, perché se, come abbiamo ascoltato, se per ridurre le auto

0: elettriche che costano 30.000 euro la più
1: chiaro.
0: economica. Oggi chi ha uno stipendio d'operaio deve andare a lavoro a piedi, magari perché non abbiamo neanche i mezzi pubblici. Quindi chiaramente qui c'è un problema di stile di vita. Cioè, noi dobbiamo innanzitutto girare di meno con le automobili private, usarle di meno,
1: Sì.
0: dobbiamo tornare ai piccoli centri, perché queste megalopoli congestionate, anche se fossero tutte auto elettriche, sarebbero sempre congestionate e invivibili. Quindi cambiare il modo di guardare la vita attorno a noi. L'idea del sindaco di Parigi, la città a 15 minuti a piedi, che io ho tutto a 15 minuti, che poi è il mio paese di origine, tutto a 15 minuti. Cioè tornare nei piccoli paesi e quindi cambiare il modo di guardare la vita in comune, non semplicemente mettere al posto delle auto diesel e auto elettriche, è troppo poco, è una tipica soluzione che non funziona nel lungo periodo.
1: Bisogna cambiare il modo di guardare e forse rivolgerci di più appunto a quelle energie rinnovabili, anche se sembra che anche su questo fronte il nostro paese
0: Non è
1: sia un
0: facile.
1: pochino in ritardo e non è facile. C'è però chi ci ha pensato per tempo. Che cosa hanno fatto? Ce lo racconta il nostro Giorgio Branci.
2: Questi sono i nuovi serramenti, come può vedere sono di una larghezza notevole per appunto risparmio energetico, per isolare il caldo e il freddo e anche i rumori, perché quando chiudo lei non sente più nessun rumore da fuori. Guardi. Visto? Le termovalvole sono quelle che servono per il risparmio energetico, nel senso che vanno da 0 a 5. E io ero sul 5 perché diversamente non riuscivo ad arrivare a 20 gradi. Adesso con l'efficientamento, con un 3, un 3,5 anche l'ultimo piano riesce tranquillamente ad avere un calore confortevole.
3: Ci ritroviamo davanti al condominio di Via Agliaudi a Pinerolo, che è uno dei 21 condomini che la nostra azienda ha trattato, che dà dei risultati eccezionali. Risparmio di fonti fossili del 90%, cioè dipende dalle reti di gas ed energia elettrica per il 10%, e un risparmio in bolletta del 70% circa, secondo i momenti. Tutto l'investimento viene finanziato da noi, quindi il condominio e di conseguenza il condomino. Non ci mette un euro.
0: Non ci mette un euro.
3: Non ci mette un euro.
4: Gli interventi si sostanziano in isolamento del fabbricato dovunque si possa e poi ci sono fatti due impianti fotovoltaici distinti, uno a servizio della pompa di calore, quindi la creazione di energia termica a costo zero, e un secondo impianto fotovoltaico dedicato all'autoconsumo condominiale, quelle che sono più comunemente dette le comunità energetiche condominiali.
3: Cioè l'ottimizzazione maggiore avviene se la maggior parte dell'energia prodotta dal fotovoltaico sul tetto viene utilizzata, non viene venduta alla rete. Lei pensi che in Italia mi pare ci siano 1.200.000 condomini. Pensi se questo sistema fosse moltiplicato per 1.200.000, avremmo risolto forse il problema delle polveri sottili nelle città e forse avremmo ridotto anche la dipendenza dall'estero.
5: 10.000 euro era quello che si spendeva tra gas ed energia elettrica fino a un anno fa. Da quest'anno abbiamo un consuntivo di 5.100 euro circa.
3: Ma noi vendiamo gas perché facciamo queste robe per far risparmiare la gente, no? Se tu capisci dove andrà il mondo nel futuro e ti ci avvii su quella strada, tu fai una transizione energetica tua, al tuo interno. Noi sappiamo che scenderanno i fossili e saliranno le ottimizzazioni. Ci buttiamo nel mercato delle ottimizzazioni. Lei capisce che con il 90% di risparmio ci sono soldi per i condomini e per noi.
1: Insomma, l'amministratore dell'ACEA Pinerolese Energia, che ha realizzato l'efficientamento energetico di questo palazzo, ha fiutato il mercato. Insomma, ha sottolineato una cosa importante, che questo è un nuovo mercato che può essere un'opportunità per vecchie e nuove imprese.
0: Ma il mercato fa solo questo, cioè anticipa i bisogni delle persone e se non fa questo l'imprenditore, ebbene cambi mestiere, quindi non è che faccia una cosa, è ovvio che il mondo va in una certa direzione. Quello che mi piace di questo servizio è la democrazia energetica. Noi da questa guerra stiamo vedendo alcune cose, che i monopoli vanno sempre male, ma vanno molto male quando il monopolio riguarda una risorsa essenziale. Poter distribuire la produzione energetica nelle case, nei comuni, significa più democrazia, più libertà, meno dipendenza dai grandi poteri che hanno in mano.

0: oggi anche il nostro destino politico, non solo il destino economico e energetico.
1: Presidente, è una strada quella delle
2: Sì,
1: comunità
2: certo, questa è
1: energetiche?
2: una delle strade legata all'innovazione tecnologica, perché i pannelli costano oggi molto meno di quanto costassero 10 anni fa e quindi questo li rende convenienti, soprattutto con il prezzo
1: L'energia
2: dell'energia
1: così
2: che c'è
1: alto.
2: adesso, no? Quindi è sempre tutto un pochino relativo.
1: E nei piani energetici che adesso il governo, insomma, dovrà approntare, lei quale strada indicherebbe
2: Adesso è molto difficile perché purtroppo noi dei combustibili fossili avremo e abbiamo bisogno, con quei pannelli si fa energia elettrica, l'energia elettrica rappresenta il 20% dei nostri consumi totali, il resto è gas, petrolio, carbone e quindi avremo bisogno ancora per molti anni di combustibili fossili, in particolare del gas e in questo momento. Purtroppo il gas costa molto molto caro perché è venuto a mancare, per ragioni che conosciamo, un fornitore importante come la Russia.
1: Certo.
2: La prima cosa da fare, lo dico con dolore, ma la prima cosa da fare adesso, quest'anno, è risparmiare, risparmiare,
1: E poi?
2: risparmiare. No, e poi bisogna diversificare, bisogna, come sta facendo il governo, come ha fatto il governo, trovare gas da altri paesi che non siano la Russia, bisogna sviluppare le fonti rinnovabili. Io lo dico da tempo, bisognerebbe anche pensare ad un nuovo programma nucleare.
1: Ma le posso chiedere com'è che è cambiato idea? Lei nell'87 è stato uno dei promotori
2: Guardi,
1: di quel referendum.
2: ho scritto un libro per spiegare perché ho cambiato
0: La
2: idea.
0: sintesi.
1: Ce lo faccio in
2: La
1: sintesi,
2: sintesi è
1: però.
2: molto semplice, guardi, io lessi un pezzo di un grande ambientalista, l'inventore della teoria di Gaia, il quale diceva: guardate che se vogliamo combattere l'effetto serra, il riscaldamento del pianeta, non possiamo fare a meno del nucleare, perché il nucleare tra le fonti energetiche è quella che produce più energia elettrica con zero emissioni, no? Dice, è cambiato il paradigma.
1: E
2: Non
1: chi
2: abbia...
1: dice che le centrali ci vuole troppo tempo a costruirle, costano
2: Ma
1: troppi
2: secondo lei
1: soldi,
2: quanto
1: è un
2: durerà?
1: paese sismico?
2: No, vabbè, l'Italia, cioè, il Giappone sta costruendo altri 10 centrali, il paese più
0: Hanno avuto un
2: sismico al
0: problemino,
2: mondo.
0: diciamo.
2: Hanno avuto un problema con uno tsunami, però, no, perché la centrale non ha mollato di un centimetro. E questa transizione, secondo me, durerà almeno mezzo secolo, perché poi non è che dobbiamo guardare le cose a Milano, a Torino, a Genova, dobbiamo guardare le cose in posti che si chiamano Nairobi, Nuova Delhi, Mombasa, cioè posti con 20-30 milioni di abitanti, con una povertà assoluta, con i tutuk che fanno il... Quindi è un processo
1: Lungo.
2: enorme. Quindi non ha senso pensare solo a soluzioni a 3 mesi, a 6 mesi, a 1 anno, a 3 anni, bisogna pensare anche a soluzioni a 20-30
1: Professore, i giovani di De Economio Francesco del nucleare, per
0: anni.
1: esempio,
0: Loro
1: che ne pensano?
0: da una parte sono meno legati ai dibattiti nostri degli anni 70-80, che sono nati dopo, quindi conoscono meno le nostre ideologie, però sono anche, io, alcuni di loro, che non sono tutti giovani, ma che conosco, mi dicono che noi dobbiamo ridurre l'energia. Cioè noi consumiamo troppa energia, se continuiamo a consumarne così tanta avremo sempre un problema di produzione, quindi il mondo dovrebbe andare verso un minore utilizzo di
2: Sono
0: energia.
1: E
2: d'accordo.
1: questa è la sintesi, professore, ripartendo dal Vangelo dopo tutto questo percorso, e questa è la sintesi,
0: Ma la
1: dobbiamo anche
0: sintesi,
1: consumare meno.
0: possiamo dire questo sicuramente, anche io credo che un messaggio che possiamo dare, che posso dare ascoltando queste cose, che ci vuole più creatività. Cioè, non bisogna sempre ragionare come se la torta è data e le fette che
2: Bravo.
0: aumentano da una parte diminuiscono dall'altra. Ci vuole più tecnologia, più creatività e quindi più innovazione su tutti i punti di vista, tecnologici, umani, civili ed economici.
2: Sono
1: Grazie.
2: d'accordo.
1: Grazie allora al Presidente Chicco Testa per essere
2: Grazie
1: stato qui
2: a voi.
1: con noi, come sempre grazie al
2: Grazie.
1: professor Luigino Bruni, grazie ad Anita Zagaria che meravigliosamente ha interpretato sia l'ottimismo che lo scetticismo degli adulti davanti alla voce grossa dei giovani. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 15:15 a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
3: Sarà la pace di questo posto? Il paesaggio in cui è immerso, il silenzio che circonda certi pomeriggi. Fatto sta che oggi avevo voglia di rileggere tutti gli scritti di San Francesco. In particolare questo, il Cantico delle Creature.

0: forse la prima preghiera ecologista della storia, in cui si inneggia al senso di fratellanza tra l'uomo e la natura, al rispetto di tutte le sue creature, che sono immagine del creatore stesso.
1: Ma pure le creature, un po' di rispetto, dovrebbero averlo.

0: Tagliazzino?
1: Molto lo buco sto pallone.
2: Michele, scusa. Mi volevo solo sfogare un po'.
0: Ancora la storia dell'Erasmus?
2: No, no. Cioè, sì. Cioè, non solo questo.
0: Andiamoci a prendere un caffè, dai. Posa quel pallone. Che se Angela ti vede entrare con quello, ti fa cambiare lo sport in un attimo. Diventi campione di scacchi.
3: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
4: Signor May, che notizie dal mondo dei vivi?
5: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
6: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
7: Così da oggi sono orfana.
5: Sì.
7: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
5: Sì.
8: Still Life, domani in prima serata.
9: La luce valgo è una deformità progressiva.
10: Lentamente in questa posizione.
11: Stiamo mandando diversi suoni.
12: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
13: Ti rilassi completamente.
14: Cadono 100 capelli al giorno.
15: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
16: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.

0: Alice ti vuole bene. Di che cosa ti preoccupi? No, voglio dire, se non siete sicuri ancora dei vostri sentimenti.
1: Ma che c'entra? Sicuri siamo sicuri. Almeno io sono sicuro. Abbastanza sicuro.
0: Abbastanza sicuro, non è proprio un attestato di fiducia.
1: No, Michele, che ultimamente Alice è come se si stesse già allontanando.
0: Allora, voi vi siete conosciuti da pochissimo. È già un miracolo che vi siate trovati, che abbiate trovato una sintonia, che vi siate, insomma, affezionati l'uno all'altro.
1: Lei è una persona così attiva, così dinamica. Se un giorno mi chiedesse di lasciare tutto e partire, lasciare tutte le mie cose.
0: A parte questo è un discorso che va molto in là, ma poi quali sarebbero tutte queste cose?
1: Quali cose? I miei amici, le. Ci avrei pure un torneo di calcetto il mese prossimo.
0: Ma però è degli affetti proprio indissolubili. Allora, tu stai ragionando con la tua testa di ora, ma che ne sai come sarà in futuro? Voi maturerete, ecco, c'è questo termine che è importante di mettere in testa, la maturazione. Voi sarete un'altra cosa in futuro. Ma qual è il problema?
1: No, Michele, il problema è la lontananza, ma non quella geografica. Alice, te l'ho detto, nell'ultimo periodo è strana, non fa altro che rimproverarmi dalla mattina alla sera. Se mangio una merendina confezionata invece che un dolce fatto in casa, se bevo da una bottiglietta di plastica invece che da quella riutilizzabile in alluminio.
0: Ma perché Alice è una ragazza dalle mille passioni, adesso ha questa dell'ecologia, dell'ambiente, che però è una passione sana, no? È una cosa buona. Anche il Papa si è proprio schierato dicendo che basta con questi sprechi. Una società veramente civile combatte la cultura dello scarto, perché dallo scarto delle merci a quello umano, delle persone, dell'essere, è un attimo. Si chiama ecologia umana.
1: Anch'io penso che sia giusto interessarsi a questi argomenti della natura, però Alice io non la riconosco più.

0: Senti, oggi è di turno in magazzino. Vogliamo andarla a trovare?
1: Andiamo.
0: Bello questo zaino. Ma che è nuovo?
1: Sì, è nuovo. Ma non ti ci mettere anche tu, eh? Già Alice mi sta rimproverando perché secondo lei compro troppe cose.
0: È forte sta ragazza, sta maturando. Via.
2: E comunque, secondo me, la soluzione delle buste di plastica rimane quella più igienica. Metti il vestito dentro, tiri fuori tutta l'aria, eccolo qua, fai un bel giro di nastro adesivo e tac, il gioco è fatto!
3: Bruno, ma tu lo sai quanto tempo ci mette una busta di plastica per decomporsi
2: Non
3: nell'ambiente?
2: decomporsi, che sarà? Tipo, che c'è...
3: 30 anni. Io fra 30 anni faccio in tempo a diventare mia nonna. Ehi, le tartarughe?
2: Quale tartaruga?
3: Non lo sai quante tartarughe muoiono ogni anno soffocate dalle buste di plastica lasciate in mare?
2: Scusa, non sono mai stato invitato al funerale di una tartaruga. Comunque, si è sempre fatto così.
4: Non è vero, perché ad esempio mia nonna metteva i mazzetti di lavanda che profumano e tengono lontane le tarme. In quegli anni mica c'erano tutti questi sacchetti di plastica.
3: Ma certo, ma tu non lo sai che in mezzo all'Oceano Pacifico c'è un'isola di plastica alla deriva, grossa come una Groenlandia?
2: Stop! Time out! Vado a prendere della lavanda.
3: Sì.
2: Tu sei amica di Greta Thunberg? Una tartaruga, le cose. Un giorno Don Michè vado in Groenlandia a prendere la lavanda a cavallo di una tartaruga.
3: Oh, zio, Dario, che ci fate qua?
0: Controllo qualità. Un buon parroco deve sapere quello che succede nella parrocchia, no? L'organizzazione, le procedure.
5: Noi la preparazione la stiamo migliorando. Qua c'è dibattito, Don Michè.
0: Ho sentito, ho sentito. Comunque, questa svolta ecologista non mi dispiace affatto, bisogna stare attenti all'ambiente. Ah, a proposito, sapete da che deriva la parola ecologia? Dal greco antico, oikos, logos. Logos è discorso. Oikos invece vuol dire che è...
1: L'ambiente.
3: Verde.
5: Giardino.
3: Vabbè, dai, diccelo tu, zio.
0: Casa. Oikos vuol dire casa.
5: Casa.
0: Eh sì. Perché ha ragione Alice, questa è la nostra casa e perciò bisogna starci attenti. E come dicevamo prima con Dario, perché mi è venuto a chiedermi dei chiarimenti sull'enciclica Laudato Si.
3: Chiedevi delucidazioni sull'enciclica.
1: Sì, è un po' che mi interrogo sul rapporto tra la visione cristiana e il rispetto proprio del nostro pianeta, il pianeta Terra inteso come...
0: Casa, come casa.
3: Davvero? E perché con me non ne parli mai?
1: E perché? Perché a discorsi voglio arrivarci preparato io. È proprio questo concetto di casa che a me intriga, perché una casa
0: Va tenuta pulita, deve essere ordinata, ma non solo per noi stessi, ma proprio perché, come diceva mia nonna, non sia mai viene qualcuno. Scusate, disturbo?
5: Vieni Mario, vieni, accomodati, entra.
6: Grazie, grazie Angela. Buongiorno, buongiorno Michele.
0: Buongiorno Mario.
6: Io mi trovo da queste parti, mi sono ricordato che qui c'è la possibilità di, non lo so, una distribuzione di abiti usati.
3: Ma certo, signor Mario. Guardi, stavamo giusto facendo l'inventario dei nuovi arrivi. Lei di cosa ha bisogno?
6: No, bisogno, no, è che invece di comprare, continuare a comprare, comprare, uno ricicla, no?
1: Ma che c'è un'epidemia di ambientalismo?
6: No, e pensavo che con tutta questa roba un pantalone della mia taglia si può trovare. E anche uno zaino, tipo questo qua. Questo è bello, eh? Io ne ho aggiustati tanti, ne ho visti anche tanti, ma bello così mai.
3: Guardi, purtroppo di zaini non ce ne vengono tanti. Però di pantaloni ne abbiamo parecchi. Magari se vuole venire un attimo con me, ci sono dei scatoloni. Dario, che mi passi una busta? Magari non di plastica.
6: Grazie. Non è facile trovare un pantalone che mi stia a pennello. Ah, e se poi vi capita, non so, uno zaino, magari non bello come quello, però so, mi accontento, eh?
5: Certo.

0: vuoi, volentieri.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Grazie,
2: ciao Mario.
0: Ciao.
3: Quello non è Mario il calzolaio, che gli è successo?
2: Mi sono meravigliato pure io. Non avrei mai pensato di trovarlo qua alla distribuzione dei vestiti. Lui c'ha quel bel negozio, nel paese accanto, ripara di tutto.
0: Domenica ce l'aveva, poi l'ha dovuto chiudere perché la gente mica le ripara più le scarpe, se le compra nuove. Quindi ha chiuso e mo arrangia come può e risparmia su tutto, pure sui vestiti.
4: No, ma io non ci posso credere. Cioè, da una parte c'è gente che continua a comprare, comprare, e dall'altra gente che perde il lavoro proprio per questo comprare e buttare.
3: La cultura dello scarto. Cioè, tra scartare le cose e scartare gli esseri umani, il passo è breve. Come l'ecologia...
5: umana.
4: Scusa, ma perché parli tu? Cioè, sei il primo che continua a comprare roba. Ogni anno cambia la moda e tu compri. Cioè, eccolo qua lo zaino che cercava Mario. Ce ne avrai 100 così.
3: Che ti dicevo, Don Michele? Si sta allontanando. Ancora prima di partire.

0: free avenue, run dry and simple plank. I can't wait to find the reason.
1: E allora ditelo, Don Michele, il cantico delle creature non lo puoi leggere.

0: Giovane promessa del basket parrocchiale.
1: Oh, Michele.
0: Che vogliamo fa?
1: Due palleggi.
0: Due palleggi? Non so se mi ricordo.

0: canestro.
1: Che? Hai bisogno di sfogarti?
2: Don Michele, l'hai visto anche tu con i tuoi occhi. Alice è come se stesse cercando di mettere una distanza tra di noi.
1: Ma la distanza la facciamo noi. Non si accorcia e non si allunga da solo. Occhio a finta!
2: Non ho capito, Don Michele.
1: Le relazioni d'amore crescono passo dopo passo. Insieme. Non si può restare arroccati sulla propria posizione. Finta!
2: Don Michele, ma io non ho capito. Che cos'è una parabola? Potresti essere un po' più chiaro.
1: Non è lei che mette la distanza. No, te lo dico guardando le cose da fuori, Sei te che non vuoi fare quel passo avanti.
2: Dovrei fare la domanda per l'Erasmus pure io.
1: Ma no, dovresti interessarti degli argomenti che piacciono a lei, ma non per far piacere a lei, ma per te. Interessarsi a una cosa buona fa crescere te, è buono per te. Farlo insieme è buono per la coppia.
2: Va bene, mettiamo caso che tu abbia ragione. Se lei mi chiedesse di inseguirla fino in capo al mondo, che ne so, anche a Barcellona.
1: Ma non si sa neanche se partirà. Qua il problema è che voi dovete accorciare la distanza della vostra maturazione. Devi fare questo benedetto passo avanti.
2: La distanza. Ho capito.
1: Speriamo. Il passo avanti.
2: Un passo in avanti. Può valere anche nel basket, lo sai?
1: Certo.
2: Occhio alla finta. Grazie, Don Michele.
3: Grazie.
1: Gancio. Ah.
0: Allora, bolletta della luce.
4: Allora, 439.
0: 439.